La musica di Maley qui su Radio 3 e navigando un pochettino la rete ho scoperto su Reddit che c'era un subreddit che in pratica così parlava di quelle invenzioni, cioè o invenzioni o idee che in effetti potrebbero, magari non sono così facili da mettere in pratica, alcune però sono semplicissime e alcune sono già state messe in pratica e potrebbero semplificare la vita ulteriormente. Ad esempio in Ucraina ci sono alcuni semafori che oltre a illuminarsi di verde e di rosso per segnalare se fermarsi e andare, si illumina anche il palo che regge il semaforo di verde o di rosso, così anche quelli che magari sono un pochettino sotto il semaforo, soprattutto penso a delle carreggiate molto larghe, possono accorgersene. Ma sempre restando in ambito così automobilistico, mi sono reso conto ieri che effettivamente questa poteva essere un'idea geniale, perché sono andato a fare la spesa e ogni tanto capita che in alcuni posteggi, vuoi perché non la rifanno da tempo, vuoi perché sono state cancellate, vuoi perché hanno fatto dei lavori, comunque le righe su dove parcheggiare sono un po' svanite, dopo a finire che uno posteggia storto e al posto che starci tre macchine ce ne stanno una e uno scooter. Quindi per così migliorare questo fatto e per aiutare anche la gente a parcheggiare, perché spesso magari sente uno spazio stretto, te non vedi dove che stai posteggiando, di continuare la linea anche sul muro, tanto sono muri in cemento armato quelli degli autosili, voglio dire, anche se tiri la riga, sì, butti via un pochettino più di vernice, ma dovrebbe essere qualcosa di sostenibile. Ci sono tutte queste idee, tra un po' ve ne racconto un paio di altre che sono già state messe in pratica e così che migliorerebbero di poco, ma tutte assieme è un miglioramento enorme la nostra vita. Questa è Annalisa invece, Used to You.

Night in the Park, no, solo Saturday in the Park, 1972. Un'altra di quelle invenzioni che si potrebbero applicare quasi sulla carta è geniale, ma magari non si applicherebbe proprio a tutte le strade. Comunque, sì, i veicoli di servizio, faccio ad esempio, non so, i camion della nettezza urbana, quelli che raccolgono il RUT, detto così brutalmente, piuttosto che alcuni furgoni delle consegne, penso a quelli della posta, piuttosto anche che i corrieri, altri che, diciamo, vivono e viaggiano sulle strade, loro dovrebbero essere dotati, se proprio ci serve, di telecamere, quelle di Google Maps, no? Che continuano a scattare le foto, così c'hai tra l'altro delle immagini continuamente fresche di quello che si trova sulle strade, sempre aggiornate. Praticamente c'hai anche i cantieri, se ci sono le deviazioni, c'è una deviazione per un mese, al secondo no, neanche al secondo giorno, il pomeriggio del giorno stesso praticamente già caricata, già fresca, perché sia il furgone delle consegne che quello del RUT, piuttosto che il postino, ha deviato da quella parte. Un esempio che viene citato anche spesso è un esempio elvetico, è quello quando siete in montagna. Adesso qualcuno c'è in Ticino, magari un po' meno, ci sono quei tabelloni che vi fanno vedere, insomma, se guardate di qua, quella è la montagna tal dei tali, quello è il picco tal dei tali, ma in Svizzera interna ce ne sono diversi, attaccati a un palo ci sono là saldati tutti dei tubi con varie inclinazioni, varie direzioni, con scritto il nome della montagna, e quando voi guardate dentro a mo' di cannocchiale, poi non c'hanno delle lenti, cioè solo un tubo di metallo, però ti isola proprio quella cima lì, e quindi ti dici: ah ok, quello è il Cervino, ah ok, quello è il Mudd la Cruz, e quindi si va avanti così. Sono tutte delle invenzioni che costano poco, alcune sono già in pratica, ma che ci migliorano effettivamente molto molto la vita. Arriva adesso Mario Biondi featuring Wendy Lewis, Life is Everything.

Un'altra idea geniale, ecco, questa qua, sì, l'avevo vista e questa qua ho detto sì, questa qua è proprio il caso, è solo una questione di impostazione. Spesso, non so, per esempio al Rastet, un'area di servizio, ci sono, faccio riferimento alla parte maschile, le toilette, ci sono quelle per i bisogni più veloci, dove vai in piedi, e ci sono le toilette più classiche, con un pochettino più di privacy. Ma cosa succede a quelle che definiamo veloci? Chiaramente la gente si mette in una, poi quello che arriva dopo ne salta una, si mette in quell'altro, se quello che arriva si mette in mezzo, praticamente ne vengono usati la metà, perché a meno che non arriva, non so, una squadra di calcio, c'è proprio tanta coda, la gente magari in quei momenti lì vuole un pochettino di intimità, no? È vero che ci sono magari spesso dei divisori, però spesso non ci sono, c'è proprio solo l'aggeggio attaccato al muro, e voilà qua il colpo di genio, perché da una parte ci sono quelli veloci, dall'altra quelli un pochettino lenti con la questione della privacy. Se si alternassero, uno veloce, uno a privacy, uno veloce, uno a privacy, uno veloce, e via così andare sui due lati del bagno, praticamente anche quelli veloci avrebbero un minimo di privacy. Voglio dire, non c'hai la porta dietro, ma non c'hai nessuno da parte, perché c'hai le due pareti delle due toilette, quelle un pochettino più classiche, diciamo, ecco. Sto cercando modi di girarci in giro per risultare il più politically correct possibile. Comunque questo qua darebbe privacy, utilizzeresti praticamente tutte le toilette, secondo me si smaltirebbe anche molto più velocemente la fila. Non lo so, non so perché non, poi magari c'hanno le loro buone ragioni dovuto all'attacco dell'acqua e tutte queste cose qua, ci sono tutte delle questioni tecniche che il sottoscritto ignora totalmente, ammetto la mia totale ignoranza in materia, però boh, non lo so, potrebbe essere un'idea, ti faccio, è solo impostazione, un disegno geometrico da fare.

Benson Boone con questa canzone Man in Me. Noi siamo quasi arrivati alla fine della nostra prima ora assieme. C'è ancora un po' di canzone. Ieri abbiamo sentito Mamma Mia degli ABBA, proprio in partenza. Oggi Knowing Me, Knowing You, sempre del 1977.

0: Nelly Furtado che con Man Heater ci riporta al 2006. Abbiamo iniziato ufficialmente la nostra seconda ora assieme, meglio iniziamola ufficialmente la nostra seconda ora assieme con una notizia che sta facendo letteralmente il giro della rete, il giro del web. Che cosa è successo? Allora, dobbiamo volare abbastanza lontano nelle steppe asiatiche, dobbiamo andare così in mezzo proprio al continente asiatico, in Mongolia. Ma che cosa è successo in Mongolia? Beh, chiaramente, come praticamente quasi in ogni nazione, forse a parte Liechtenstein, c'è un esercito anche in Mongolia e durante, chiaramente, c'hanno le caserme, dopo il, non so se il sistema è come da nostro con la scuola reclute, non credo, comunque ci sono le caserme sparse per il territorio, ci sono le varie specializzazioni, ci sarà l'aeronautica, la marina non credo perché anche loro sì ci avranno qualche lago, ma mare dubito, però vabbè, c'è l'artiglieria, tutte le varie cose, truppe del genio. E che cosa è successo? Che il presidente della Mongolia ogni tanto va a visitare, no? Capita anche qua in occasione magari qualche ricorrenza, c'è qualche alto funzionario che si reca in visita alle truppe. E cosa è successo? Che è arrivato in una caserma e c'era un gruppo di soldati che per dopo ci si mette lì tutti a lucido, stava facendo vedere una parte della loro giornata e per tenersi in forma chiaramente c'hanno anche la palestra, no? Facciamo vedere, noi facciamo questo, questo, questo, così siamo sempre super scattanti in caso di necessità. Ho detto, ah sì, anch'io faccio queste cose. Ha tirato via la giacca, vestito lui in completo, è impeccabile, con camicia bianca, cravatta blu che l'ha infilata tra due bottoni, si è disteso su una panca e poi, come se nulla fosse, ha flexato in malo modo i militari facendo 20 ripetizioni con 100 kg sul bilanciere. Il presidente, vestito in giacca e cravatta, si è messo lì ripetizioni giuste, toccando il petto con la sbarra. E tutti, cito, muti, ok, se lo fa il presidente dobbiamo farlo anche noi. E quindi è andata a finire così, un grandissimo complimenti, gli dedichiamo Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

È che io non me lo immagino, per esempio, Guy Parmelin arrivare in una caserma e fare 100 ripetizioni con 100 kg sulla panca. A parte che mi vedo anche pochi militari di scuola reclute fare questo, no? Beh, un qualcuno forte, un qualcuno avvezzo a questo genere di allenamento c'è di sicuro. Però, non lo so, il presidente solitamente quando arriva gli si fa la sfilata, ci si mette lì almeno, dico, la nostra attitudine, quello che riporto dall'esperienza della scuola reclute. Quando arriva, che poi, allora, il presidente non è mai arrivato, sì, sono arrivati dei politici, tipo noi eravamo il Canton San Gallo, è arrivato il politico tal dei tali al Canton San Gallo, praticamente un nostro consigliere di Stato, guarda, ma non so neanche a chi cale, vabbè, sarà quello lì vestito bene, no? Quello lì che arriva, saluta tutti. E mi ricordo che ci avevano fatti disporre in rango, quindi tutti bardati con casco, tutta la giornata minacciava anche un pochettino di pioggia, quindi anche la pellerina, chiaramente, che così siete tutti completi, giberna, fucili, caschi e tutto. Eravamo pronti tipo alle 8:10 del mattino con gli scarponi lucidati, c'era anche quello che passava a lucidarti gli scarponi, te li metteva a 60 gradi, c'era un angolo di legno, un triangolo di legno apposito, no? Per allineare gli scarponi. Questo si è presentato tipo alle 2:20 del pomeriggio, cioè c'era la gente che sveniva perché praticamente eri immobile, poi non è venuto a piovere, è uscito un sole micidiale, praticamente eri lì che

Lady Gaga, Judas, dal 2011. E c'è un altro trend che sta interessando la rete proprio in questo istante preciso, da qualche parte di sicuro anche, ma in questo periodo, ecco, com'è che possiamo dirlo, che ci sono alcune persone, credo più che altro provenienti dagli Stati Uniti, quindi alcuni internauti che si sono resi conto, sai, delle volte, lo sappiamo, no? Gli Stati Uniti sono un po' Stati Uniti centrici, quindi magari alcune persone, non voglio fare tutta l'erba un fascio, ma alcune tendono a guardare un pochettino solo gli Stati Uniti, no? Ma si sono rese conto, guardandosi un po' in giro, complici anche forse i mondiali di GeoGuessr, di quanto è grande l'Australia. Ok, sì, per noi la vediamo lì, sì, è vero, un isolone bello grande, e nessuno si era mai chiesto, ma quanto è grande? Nessuno si era mai chiesto, no, lo sappiamo che è enorme, smisurata, e ci vuole veramente tanto tanto tempo per attraversarlo. Tra l'altro ci sono delle strade che magari per 3-4 mila chilometri non incontri nessuno, cioè sì, un qualche canguro, ma... cioè devi portarti l'acqua, la benzina, insomma non è un posto per tutti, per sprovveduti, per andare così. E quindi la gente ha iniziato, tramite i motori di ricerca, a cercare di tracciare delle strade, vedere quanto tempo ci mettevi. Ed effettivamente, guardando alcuni tragitti, cioè in Australia, allora in Svizzera, con 9 ore di auto praticamente, non dico che la giri tutta, ma quasi, perché puoi partire dal Ticino, puoi salire fino a Zurigo, vai a Sciaffusa, scendi verso Ginevra e torni indietro, magari ci sta anche un giro nei Grigioni e saranno più o meno passate quelle 9 ore. In Australia con lo stesso, nello stesso tempo praticamente vai da A a B, che così non sono neanche tanto distanti da vedere, quello, no, il fatto. E quindi, guardando e confrontando la cartina, la gente si chiedeva un po', ma è così grande? E soprattutto alcuni internauti statunitensi, utilizzando un altro sito che ti permette di comparare, diciamo, la vera dimensione dei paesi con altri paesi, praticamente, cioè drag and drop, lo trascini e lui si adatta in base alla posizione. Chiaramente se ne prendi uno che è sull'equatore, resterà, già che quello che è sull'equatore è già molto grande come rappresentato sul mappamondo, però per esempio la Groenlandia, che è schiacciata sopra, una volta che te la tiri sull'equatore risulta molto molto più piccola, ecco, in questo senso si sono resi conto che diciamo l'Australia in alcuni casi deborda anche dai confini degli Stati Uniti. Quindi ho detto, ah no, ma gli Stati Uniti sono grandi, ma l'Australia magari è ancora più grande, ecco, a livello di metri quadrati, forse chilometri quadrati, non so, però è veramente veramente grande come paese, e appunto ci sono delle strade che collegano A e B, che però devi fare un bel giro per arrivarci. Noi continuiamo con la musica e arrivano i Genesis, Piper Late, era il 1999.

sua stupida fortuna, sempre qui su Radio 3i con la notte di Radio 3i. Adesso arriva Jermaine Stewart, Say It Again, ci riporta a inizio anni 2000 con sound completamente diverso da quello che abbiamo ascoltato prima con Fulminacci, ma è questo anche un po' il bello, no? Che si salta di qua, di là, epoche, su, giù. È un viaggio musicale la notte.

notturna musicale termina praticamente qui. Tra poco arriverà il Vale a tenervi compagnia fino alle 6. Poi torno io con la Moca per il buongiorno e per bere il caffè. Ciao!

0: qualsiasi giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Un'altra giornata da cominciare insieme. Noi cominciamo molto presto, alle 4, e quindi stiamo insieme per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che la vostra giornata cominci alla grande. Certo che, insomma, farvi svegliare così di botto non è proprio semplicissimo, però ci sta, a quest'ora in piena notte, e ci faremo compagnia a vicenda. Cominciamo subito con una bella canzone, dai, che questa ci permette magari di svegliarci un pochino più, così, più tranquillamente. Lei è Sara Bareilles.

La canzone di Mike Perry insieme a Shai Martin di Ocean. Siamo tornati indietro al 2016, forse non tra le canzoni più famose effettivamente per quanto riguarda questo duo, però devo dire che è una di quelle che in quell'anno abbiamo ascoltato molto, insomma è stato uno dei successi credo dell'estate di quell'anno, del 2016. Ben trovati nel nostro appuntamento, questo è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi sino alle 6 e questo è un pezzo di Dire Straits.

Mercoledì 16, il nostro appuntamento di prima mattina che cerca di svegliarvi in qualche modo e prima che sia giorno anche con Madonna. E questa Papa Don't Preach, beh, è stato uno dei suoi successi importanti, insomma, ci ha portato indietro esattamente di 40 anni, quindi insomma un bel po' di tempo fa, quando lei così ha cominciato ad avere anche grande successo. Ora la nuova di Marrakesh Engwe.

Una bella canzone dei Luna Pop con Cesare Cremonini e Ballo ai tempi d'oro, con questa Un giorno migliore, canzone con la quale vinsero il Festival Bar, se non vado errato, proprio del 2000, adesso forse mi sfugge, però effettivamente era più o meno quell'anno lì. Bentrovati, il nostro appuntamento della prima mattina, ovvero prima che sia giorno. Arrivano anche Creedence Clearwater Revival.

La canzone di Josh 685 con Jason Derulo, questa Savage Love. Beh, questa è stata sicuramente uno dei tormentoni dell'estate, cos'era, 2020, 2021, insomma, quel periodo lì che sicuramente molti di voi ricorderanno. Buon mercoledì, in mezzo alla settimana arrivano anche gli Shepherd. Che

che bella questa canzone dei Cars intitolata Drive, credo forse la canzone più famosa di questa formazione che ce l'ha regalata nel 1984 ed è una di quelle che è rimasta insomma in quel periodo lì quando pensi alla musica degli anni 80. Questa dei Cars è sicuramente uno dei pezzi così che ha fatto un po' la storia di quel periodo lì. C'è anche Gabriel con noi, ben trovati, questo è Rise.

Una bella collaborazione tra Kelly Rowland e Travis McCoy. Questo è Daylight, ci ha riportato al 2008, quindi stiamo parlando di 18 anni fa. Incredibile questa canzone, che effettivamente è stato uno dei successi, forse uno degli ultimi per quanto riguarda i grandi successi di Kelly Rowland, ex componente del Destiny's Child, la formazione con Michelle Williams e Beyoncé, che sicuramente ricorderete per successi passati. Arriva anche Prince e non ci facciamo mancare nulla questa mattina. Questa è I Wanna Be Your Lover.

Where's the Revolution con i Depeche Mode 2017, una delle formazioni che veramente ci portiamo dietro da un bel po' di anni, che ci hanno regalato successi negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, e quindi sono personaggi davvero stratosferici. Poi ogni qualvolta arrivano con concerti live, sono sempre tutto esaurito ogni qualvolta, insomma, escono i biglietti. La possibilità come sempre per voi di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia, basta prenotarsi tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Ci dite a che ora vorreste essere svegliati domani con la vostra canzone preferita e noi ve la faremo sentire, ok? Quindi vi svegliereste in una maniera del tutto speciale, quindi so, fatelo. Arriva anche Janet Jackson con noi, questa è Control.

si chiamano Sounds of Blackness, la canzone è I'm Going All The Way. Beh, per chi magari si sta svegliando in questo momento, è sicuramente qualcosa di molto morbido che ci dà la sensazione di svegliarsi alla grande, no? Anche in questo mercoledì 16. Approfittiamo come sempre di fare gli auguri a chi quest'oggi festeggia qualcosa di importante, magari un compleanno, un anniversario, qualcosa di bello che possa farvi sorridere in qualche maniera, che forse possa farvi pensare positivo, e questo spero sia la cosa migliore. C'è anche Elton John con noi, lo ospitiamo con la sua Are You Ready For Love?

La voce è quella di Emma, la sua canzone è quella intitolata Dimentico tutto tra i successi importanti. Beh, devo dire che lei comincia ad avere un repertorio anche abbastanza fornito, no? Di canzoni, queste del 2013, quindi effettivamente nel corso degli anni ne ha fatta di musica, ne ha fatta anche di strada, questa è la cosa importante. Ora arriva con noi anche Manu Chao.

0: La canzone di Coez, quella intitolata Margherita, è uno dei successi per quanto riguarda questo artista, che però negli ultimi anni effettivamente si è regalato delle cose molto molto interessanti tra i personaggi della nuova musica italiana. È uno di quelli che si mette in evidenza e come, che ci sta regalando delle cose molto belle. Arriva anche Arisa con noi.
1: Io non credo.

Robbie Williams e la sua Be a Boy. Quindi siamo tornati indietro con uno dei successi importanti per l'ex Take That e anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Ci salutiamo qui e grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, un forte abbraccio, ci risentiamo più tardi perché dalle 15 parte un altro appuntamento con i Tre Tenori, quindi con Riccardo e Boris, e quindi ci faremo compagnia anche lì. Adesso vi lascio in ottime mani perché c'è già prontissimo Ruben per quello che sarà la moga di oggi. L'ultima canzone, quella di Ligabue che abbiamo scelto, intitolata Qualcosa per te. Buon mercoledì, ci risentiamo dopo, mi raccomando, non mancate, perché poi facciamo una specie di appello e se mancate non

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, ben ritrovati, buongiorno, come state? Siete in forma? Avete passato una buona notte? Dai che oggi è mercoledì e arriva il giro di boa per la settimana, quindi siamo già a metà settimana, dovremmo avercela fatta, ce la faremo entro mezzogiorno, anche in questo mercoledì 16 di settembre. Una nottata anche questa qua abbastanza calda, se devo essere sincero. Ne stavo parlando poco fa con la Tizi. Ogni tanto arrivava qualche folata così di venticello, ma anche questa mattina quando ho preparato il pullover, tutto pronto per uscire, però mi sono accorto che effettivamente il pullover non serviva, o meglio non serviva ancora. Dopo sarò in giro oggi pomeriggio, quando in teoria dovrebbe venire qualche goccia d'acqua, che avrò freddo, no? Freddo non credo. Comunque sì, ancora abbastanza caldino. Stavo guardando un pochettino, ad esempio a Cadenazzo alle 5.50, quindi una decina di minuti fa, sono stati misurati 19,8 gradi. Cioè, sono ancora valori abbastanza alti per essere notturni, anzi decisamente alti. E questo qua appunto lo si sentiva. Infatti sì, ho dormito bene, bene ma non benissimo, possiamo definirlo così. Vabbè, ci facciamo cullare un pochettino dalla musica, il caffè l'abbiamo bevuto, tutto a posto. E allora noi partiamo per svegliarci con la nostra moca mattutina. Ancora un buongiorno a tutti, ben svegliati, voi che siete già in giro, che siete già attivi, che siete già al lavoro. E partiamo, tornando indietro, è quasi di una ventina d'anni, insomma, con Shakira, altro che quasi, con una ventina d'anni, con Shakira e la sua Whenever.

che ieri sera, tra l'altro, corsa a tirar dentro, visto che siamo ancora in periodo un pochettino così estivo, e quando fa bel tempo si stendono i panni di fuori, quindi con la pioggia che minaccia, dice, ma poi domani viene a piovere, dopo magari arrivi tardi, i panni prendono l'acqua, già capitato centinaia di volte a casa mia. Comunque, corsa a tirar dentro i panni, ristenderli all'interno, quelli che non erano propriamente ancora asciutti. Poi questa mattina non pioveva, ma adesso mi fate sapere che zona Cadenazzo pioviginava poco fa, e quindi forse a sto giro ho fatto bene, la menaia ben, sono riuscito a salvare capra e cavoli. Ancora una canzone con Bruno Mars per svegliarci meglio, il nostro risveglio muscolare musicale, I Just My, uscita proprio in questo 2026, il ritorno di Bruno Mars con una nuova traccia, una nuova canzone.

Un po' di traffico, solita zona sulla A2 tra Genestrerio e Lugano Sud, anche in questa mattinata ce ne dà notizia via Suisse, il numero è sempre quello, è 079-449-9537 per le vostre segnalazioni. E oggi potrebbe essere quel giorno dove si impara, dove andiamo a vedere degli studi portati avanti che indagano un po' i misteri, o meglio... Questo qua mi sembra che sia uno studio portato avanti da qualcuno che ha il mio stesso problema, che ha cercato un pochettino di girare la frittata. Perché? Che cosa dice? Se perdete le chiavi, il borsellino, il telefono, ogni giorno, cioè siete al lavoro, lo piantate in giro, siete a casa, ma dove ho messo le chiavi? Guarda che sono lì sul mobile. Insomma, siete un po' quello che normalmente si dice sbadati, che perdete le cose in giro. Potrebbe non essere segno di sbadataggine, ma essere segno che siete dei geni creativi. Questo perché avete la mente sempre impegnata con idee, con tutte queste cose, con progetti che vi stuzzicano, e di conseguenza cose come il telefono, cose materiali come il telefono, il portafogli, le chiavi vengono un pochettino passate in secondo piano perché state già creando dentro di voi. Allora, è uno studio che sta cercando di indagare un po' questo... cioè questo sistema, questa cosa che tanti di noi ci... hanno, perché io so di persone che praticamente non dimenticano mai niente, sanno sempre dove sono le cose. Io non sono in quella fascia di persone, anzi, tutt'altro. Tant'è vero che qui tra tele e radio sanno come è fatto il mio mazzo di chiavi, quindi ogni tanto mi arriva una chiamata. Se stai cercando le chiavi, sono qua, ok? C'ho anche sul localizzatore, tra l'altro, per farle suonare, per perderle. E quindi non esiste una prova scientifica diretta, almeno per il momento, ma potrebbe essere un'indicazione che la vostra attenzione in quel momento è concentrata su qualcosa di creativo. Io ho sempre pensato che era concentrata, sì, su altre cose, un po' di sbadataggine, un po' sempre lì sul limite del burnout, e quindi perdiamo in giro le cose. Cioè, non lo so, c'ho sempre questo dubbio. Terrò d'occhio i ricercatori, che secondo me questi qua le chiavi le piantano in giro praticamente se resteranno chiusi fuori dalle aule, negli Atenei, e quindi hanno cercato di dire ma no, è perché siamo dei geni creativi, non è che siamo sbadati, siamo solo ed esclusivamente dei geni creativi. Vedremo, noi teniamo d'occhio. Intanto continuiamo con la musica, è il momento di tornare negli anni 90, lo facciamo con gli U2 e la loro Mysterious Ways dal 1991.

Ruben, è come se i ritardatari sono più intelligenti, vero? Anche quello si dice, anche quello ci sono sempre dei dubbi. Allora, da quel punto di vista lì sono sempre, almeno, iperpuntuale, se non prima. E poi c'è anche chi mi conferma, c'è Tosca che dice, eh sì, stamattina al 5.00 a Porza erano 20 gradi, quindi le va calde, effettivamente era caldo. Poi Gaia dice, altro che ricordarsi tutto, tra l'altro, ma è appena ricordato di aver lasciato il pranzo sul tavolo, grazie. Questa cosa qua è magnifica perché volevo andare a bermi un caffè sugli U2, almeno a prendere un caffesigno alla macchinetta. Che cosa succede? Vado giù, non c'è abbastanza credito nella chiavetta, al che metto le mani per prendere il borsellino, dico ma il borsellino non c'è, salgo di qua, dico magari ho lasciato su, non c'è, prendo il telefono, localizzatore per il borsellino. Il borsellino è localizzato a Bellinzona, quindi molto molto bene. L'abbiamo dimenticato anche oggi, con dentro la patente, con dentro tutto. Amici della polizia, ho fatto la foto alla patente, se caso mi seguite vi faccio vedere che ce l'ho, però dovete venire fino a casa, siate clementi.

0: Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
1: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
10: Infotraffico. Siamo al momento dell'infotraffico, traffico intenso sempre sulla A2 tra Genestrerio e Melide Bissone. Dalle webcam anche si vede che chiaramente è sempre il solito, tanto traffico, zona raccordo di Mendrisio. Dopo si circola, seppur con tante auto sulla strada, ma si sembrerebbe circolare più facilmente. Per il momento questa è l'unica segnalazione che ci arriva da Via Suisse. Guardando le webcam anche in zona Manno sembrerebbe esserci comunque poco traffico, almeno per il momento. 079 449 9537, questo è il nostro punto contatto per le vostre segnalazioni.

E la notizia, almeno dal punto di vista musicale degli scorsi giorni, sono le nuove date per il 2027 degli Oasis, che hanno fatto letteralmente impazzire il web, perché chiaramente sono un fenomeno sì discografico, una reunion che piace, la loro musica anche chiaramente bellissima. Tanti appunto hanno annunciato anche le date a Roma, l'hanno fatto in maniera molto molto divertente, diciamo, con i vari annunci. Chiaramente si è subito scatenata la questione: lasciate i biglietti ai fan, voi che non siete veri fan, e tutte queste cose qua che succede più o meno sempre, no? Per paura che chiaramente i biglietti vengano comprati, poi rivenduti, insomma tutto quel microcosmo che qualche anno fa non esisteva, e adesso praticamente per ogni concerto è la corsa al biglietto, all'evento, al devo esserci per forza, devo postare la foto anche se alla fine so canticchiare alla peggio Wonderwall. Comunque, come per accedere, diciamo, alla prevendita, bisogna registrarsi sul sito degli Oasis, c'è un sito apposito, se lo cercate lo trovate, adesso non sto qua a darvi tutte le coordinate. Comunque ci si registra e poi si può accedere a questa prevendita. Bisogna mettere delle preferenze anche per le date che si vogliono, tutto così, perché chiaramente sarà un macello. E comunque, come parte della registrazione, c'è una domanda fatta, almeno nell'intento, per scremare i fan dai non fan degli Oasis. E la domanda è, in sostanza, quale album degli Oasis è uscito nel 1995, dandoti poi tutta la discografia degli Oasis, e dovevi selezionare, no, menu a tendina. Se caso volete farlo, la risposta è What's the Story, Morning Glory, uscito il 2 ottobre 1995. Hanno tirato fuori diversi singoli, cioè Don't Look Back in Anger, ad esempio, Wonderwall, Champagne Supernova, insomma, tutte canzoni che fanno parte del repertorio degli Oasis. Comunque, Google ha dimostrato che tantissima gente che si è iscritta non è assolutamente fan. Perché? Perché le ricerche Google su quale disco degli Oasis è uscito nel 1995 negli scorsi giorni sono impennate in maniera micidiale, registrando quasi un più 100% nelle ricerche rispetto a un giorno normale. Cioè c'è proprio il picco. Quando hanno aperto le registrazioni si è registrato un picco a livello europeo di ricerche su quale fosse l'album che è uscito. E quindi la teoria che tanti vogliono andare a vederlo solo perché è un fenomeno di costume, solo perché sono gli Oasis, ma non perché sono dei veri fan, o perché magari li seguono anche dal 91, vuoi che sono anche un pochettino più giovani, giustamente, è stata confermata in toto da Google. Dopo, a me va benissimo, tutti possono andare a vedere quello che vogliono, fa sempre un pochettino strano comunque.

The Kid Laroi featuring Justin Bieber con questa Stay. E nel caso voi vogliate in qualche modo registrarvi per accedere poi alla prevendita, dovete registrarvi entro domani. Quindi ci avete ancora questa giornata e una mezza giornata di domani, insomma, per no, una giornata intera, perché Easter time, ok. Aspetta, facciamo le cose in ordine, andiamo a vedere fino a che ora, perché qua chiaramente mettono i fusi orari sul sito e di conseguenza dici, ho capito, ma che ora è da noi? E allora adesso andiamo a vedere, grazie ai meravigli della tecnica, fino alle 17. Ok, fino a domani alle 17 avete tempo di registrarvi sul sito per poter poi accedere a questa lotteria, perché chiaramente non è che se ti registri poi hai il biglietto, assolutamente. Ci vorrà ancora un briciolo di fortuna e poi pagare, perché chiaramente queste cose non sono a gratis. Continuiamo con la musica, arriva Neffa a trovarci dal 2001 con La mia signorina. Canzone che tutti sappiamo a cosa è dedicata, o meglio c'è tutta questa storia che sia dedicata alla marijuana. Neffa ci ha fatto una canzone, ma ce ne sono tantissime, anche Eugenio Finardi ne ha fatta una, quindi c'è niente di scabroso.

0: Lasciamo stare gli Oasis. E ieri mi sono imbattuto in un post Instagram di un ragazzo calvo, chiaramente ha ammesso, io ho iniziato a perdere i capelli quando ero giovane, a una certa li ho rasati, e ha fatto un decalogo molto anche divertente, ma dicendo questa cosa qua alla fine bisogna anche, perché tanti chiaramente se la vivono male, no? Che si perdono i capelli, si diventa caldi, non sai come nascondere, non sai, dici ho paura che la gente mi dica qualcosa. È una roba naturale, quindi nessuno deve essere stigmatizzato per questo. Ma lui ha detto: io ho fatto un decalogo per mettere in evidenza cose che a me non capiteranno mai, invece a quelli con una folta chioma rischieranno di capitare. Volevo condividerla con voi, almeno alcuni punti, perché sono geniali. Allora, prima di tutti, i pidocchi io non li prendo più, ha detto. Secondo caso, non è che io vada in giro a cercare rogne, ma metti che mi trovo in una situazione sgradevole, nessuno mi tirerà mai i capelli durante una rissa per provare a prendermi. Sono anche al riparo da tutti quei barbieri che sono spuntati come funghi e sono anche iper costosi. Quindi io li guardo da lontano e non fa niente. Il vento forte che mi scompiglia il ciuffo, per me non esiste, oppure anche questa qua, un attimino più, ci sono poi dei metodi. Comunque io non verrò mai riconosciuto sulla scena del crimine a causa di un capello, quindi niente capelli, niente prove. E l'ultima che mi ha veramente spaccato, ha detto: io sono al riparo, a differenza di quelli con una folta chioma, dalla licantropia, perché il tuo corpo ha già dimostrato di essere contrario alla crescita del pelo. Sto qua un po' tirata per i capelli, è giusto il caso di dirlo, ma devo dire che mi ha fatto molto molto sorridere. Noi siamo arrivati al break pubblicitario, ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultimo sorso della nostra moca.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
3: Skoda.
2: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
4: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: praline Toffifee White 125 grammi al prezzo IT di 1,75 franco.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
3: Questa è Radio 3i.

Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, 1979. Traffico intenso su più tratti tra Genestrerio e Lugano Sud. Alla fine, grazie anche al messaggio di Luca che mi dice: guarda, c'è abbastanza traffico e soprattutto sulla A2. Allora, Mendrisio intenso, poi tira e molla per i dosaggi e dopo la galleria di San Nicolao. Ancora qualche rallentamento. Grazie mille Luca, noi continuiamo, siamo quasi in chiusura, ma prima c'è ancora Elisa.

E noi siamo ufficialmente arrivati alla fine. Prima però c'è un annuncio importante, grazie Antonietta. Dice che sul ponte Diga, sulla 2 in direzione nord, c'è un grosso pezzo di plastica sulla corsia di destra, quasi in mezzo. Attenzione, attenzione specialmente se siete in giro in moto. Quindi ripeto, sul ponte Diga c'è questo pezzo di plastica in direzione nord. Tra poco l'info, poi gli amici d'affitto. Noi ci risentiamo domattina. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti, ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
2: Tanti puntini a forma di disco.
1: E con l'altro?
2: Due bastoni che si incrociano. È grave.
1: No, signora. È ok.
0: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
6: Volkswagen.
7: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
8: Ticino News.
7: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Votazioni del 27 settembre. Le ultime tendenze indicano che sia il testo sulla neutralità che quello sull'alimentazione sarebbero stati respinti. Ce ne parla Alessandro Cocca.
9: I sondaggi pubblicati oggi da Tamedia e dalla SSR si differenziano solo nei dettagli, ma la sostanza è pressoché uguale per le due iniziative sottoposte al giudizio popolare il 27 settembre, dunque quella sulla neutralità e sull'alimentazione, si profila una netta bocciatura. Per quanto riguarda l'iniziativa sulla neutralità, in entrambi i sondaggi il testo raccoglie una maggioranza di favorevoli solo tra i simpatizzanti dell'UDC. Per il secondo oggetto, alle urne, l'iniziativa sull'alimentazione, il sostegno è calato e solo fra i sostenitori dei Verdi si registra una netta maggioranza a favore. Fra gli elettori del PS e dei Verdi liberali, che quattro settimane prima sostenevano l'iniziativa, l'umore è infatti cambiato. Anche un terzo sondaggio realizzato dalla società di ricerche di mercato YouGov Schweiz, pubblicato ieri sera, annuncia la bocciatura di entrambi i testi.
7: Il Gran Consiglio ha intanto detto sì al nuovo piano energetico e climatico cantonale, pur modificandolo rispetto al progetto originale. Ad esempio è stato eliminato l'obbligo sui pannelli fotovoltaici e le modifiche non fanno l'unanimità. Sentiamo allora gli interventi in aula di Matteo Quadranti, capogruppo delle PLR, e di Matteo Buzzi, capogruppo dei Verdi.
10: Noi non confondiamo il piano e la legge. Il PEC definisce dove vogliamo andare. Le modifiche della legge sull'energia stabiliscono quali obblighi siamo eventualmente disposti a imporre a cittadini e a imprese per arrivarci. L'approvazione del PEC non implica quindi necessariamente l'approvazione da parte nostra di ogni strumento normativo proposto dal Consiglio di Stato.
11: Questo menefreghismo mostrato in parte ieri e che riaffiorerà oggi con questi emendamenti è dal mio punto di vista alquanto scioccante. Dobbiamo assolutamente evitare che il PEC, come dicevo prima, rimanga sulla carta e quindi non dobbiamo togliere misure che non gli permettono di raggiungere gli obiettivi. Come dicevo, il potenziale del fotovoltaico in Ticino è estremamente elevato e se togliamo delle possibilità sul costruito esistente, evidentemente riduciamo di molto queste possibilità.
7: Alta vigilanza, sono terminate le audizioni sulla riunione indetta da Claudio Zali sul 14enne detenuto alla Farera. A Palazzo delle Orsoline i commissari hanno ascoltato sia la magistrata dei minorenni che il consigliere di Stato Norman Gobbi. Sentiamo allora la presidente della Commissione Giustizia e Diritti, Cristina Maderni.
12: Diciamo che per noi con Fabio Lagnesa avevamo bisogno di
6: una parte di noi l'aveva sentita, quindi la commissione di vigilanza non era stata audizionata chiaramente dalla sottocommissione finanze che della commissione gestione, quindi c'era la volontà di risentirla in pleno completo e soprattutto di rifocalizzare alcuni punti che erano per noi importanti richiarire o ribadire.
8: E sono Armand Gobbi.
6: Sono Armand Gobbi, abbiamo chiesto delle indicazioni su quello che il funzionamento del Consiglio di Stato e soprattutto per quanto riguarda il settore penitenziario e della carcerazione. Vogliamo capire quali sono gli elementi che vogliamo inserire in questo rapporto. Per quanto riguarda le conclusioni, solitamente l'alta vigilanza fa degli auspici al Consiglio di Stato su come migliorare alcuni aspetti e presumo che andremo in quella direzione. Adesso sui dettagli non sono ancora stati discussi e rispettivamente non posso dare altre informazioni.
8: Un codice etico per i magistrati, adesso un codice etico per il Consiglio di Stato?
6: Magari.
7: E oggi il Consiglio di Stato dovrebbe rispondere peraltro a 10 interpellanze, di cui 7 riguardanti le vicende legate al consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Per l'hockey in chiusura, buona la prima per le ticinesi, l'Ambrì ha vinto i rigori in casa della Joua, mentre fra le mura Michele Lugano ha battuto il Ginevra.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
5: Infotraffico.
7: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrino.
12: E non puoi scappare.
13: Non puoi scappare.
7: No. Ieri ce l'ho fatta.
12: Oggi no. Sì. Oggi no, e magari dacci anche una giustificazione.
7: No, non ve la do, vi lascio un po' di mistero.
12: Ah, lasci il mistero.
14: Non ho capito cosa è successo.
13: Ieri.
14: Ma non mi sento neanche nel microfono.
13: Tu non ti senti
14: nelle
13: bene?
14: Nelle cuffie. No, adesso sì.
13: Ma non ha toccato niente.
12: No, l'ho visto io il ditino. Var, il ditino boutique. Non ho toccato niente, dai.
14: Anch'io mi sentivo così basso.
12: Ma partiamo male, però. Se la prima cosa che dice è una balla, il resto cosa può essere? Catastrofe.
13: Ieri abbiamo messo la pubblicità subito dopo la sua chiusura.
14: Sì.
13: E in quei 20 secondi di pubblicità lui è scappato dallo studio.
12: Corso
13: per evitare di essere interrogato.
14: Ma il motivo qual è?
7: Non ve lo voglio dire.
14: Cosa devi
7: sarebbe
14: nascondere?
7: Troppo facile.
13: O
7: ve lo posso dire la prossima settimana. Così crea un po' di suspense.
14: Va bene.
7: Suspense.
13: Quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
7: Potrebbe darsi.
12: Ma bello. Ma è carina come cosa?
7: È molto divertente.
14: Guarda che quando si dice così si crea un'aspettativa molto alta,
13: Per esempio lei ha raccontato della sua mappatura dei nei, la pompata è stata mamma mia,
7: è vero.
14: Me l'hanno trascinata loro per un'ora e mezzo, ho detto ragazzi state alzando le aspettative.
13: O anche la storia dei capelli, ho fatto dei capelli rivoluzionari,
12: flop anche lì, ma di ascolti, ma lo vedi proprio la curva che scende, sì.
13: Vabbè, quindi non alzare l'aspettativa.
7: No, ho solo detto che è divertente, le avete state alzando voi, come dice l'eco, guarda, ho capito cosa si prova.
14: Sai che a sto punto io fossi in te lo racconterei, mi leverei, tolto il dente, tolto il dolore.
7: Buon weekend, ciao.
13: Ma il mercoledì, buon weekend non è male. Non è male.
12: Buon weekend non è male il mercoledì. Allora, intanto, buongiorno Margherita.
14: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
12: Che emozioni provi nel venire al lavoro come tutti gli altri allo stesso orario, senza sgranocchiare un'ora?
14: No, lo sapevo. Ho detto, adesso me la faranno pagare. Che poi non me la sono manco goduta,
12: È veramente brutto quando una persona non è grata di quello che riceve, cioè.
13: Ma comunque sono girate delle immagini ieri anche sul web di te in doccia.
12: Sì.
13: Sappi che Magnum ha pubblicato.
14: Sì. Come sul web?
13: Sul web.
14: Boh. Ma non è vero.
12: C'è quel vedo non vedo del vetro zigrinato della però si vede.
13: Sì. C'è zigrinato.
12: Sì, ed è un po' più in carne rispetto che coi vestiti. Deve essere che mette dei vestiti che la tengono sotto vuoto. Sotto la doccia l'ho vista un po' più larga.
14: Ciao, siamo la Marghe, Maxi e Michael, sì. Siamo gli amici in affitto, buongiorno.
12: Buongiorno.
15: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
12: Vediamo di darci una sveglia. Ancora benvenuta Margherita. Buongiorno Michael e anche l'altro, ma soprattutto voi. Fatevi sentire perché abbiamo bisogno del vostro calore.
13: Basta.
14: Scusami, su Margherita, io mi preoccupo sempre, è successo qualcosa?
12: No, la Marghe, ah, okay, scusa. No. Assolutamente no. Chi non canta questa sigla oggi non avrà una buona giornata.
14: No, eh?
12: No.
14: La canto!
12: No.

0: Gentala lì, basta, fertig, schluss, finì.
1: Non è preso bene, eh?
2: Scusatemi, non l'ho capita.
3: Niente, oh, mamma mia, però anche
2: e
3: tu.
2: E che cos'è successo?
4: Non c'è Gigi, non c'è Gigi. Poi abbiamo messo la sigla corta, quindi non c'era neanche Michael.
1: Ma cosa dice la voce che abbiamo sentito? Cosa ha detto? Traduci.
2: Piantala lì. E Feltic, poi qualcos'altro.
4: Feltic cos'è?
2: Feltic?
1: No, non Feltic. Sei infeltlito? No, no.
2: Fertig.
1: Che è tedesco.
4: Te lo rimettiamo.
0: Sì. Piantala lì. Basta. Fertig, schluss, finì.
2: Fertig sembra quasi il nome di un amaro.
1: Bravissima.
2: Mi
1: quale?
2: Un Fertig con due cubetti di
1: al
2: ghiaccio.
1: Carciofo classico, il Fertig al carciofo. Chi non se l'è sgolato una volta?
2: Posso dirti che comunque fa digerire bene, eh?
1: No, Fertig è basta, finito. In tedesco.
2: E Schlumpflumpfen?
1: No, Schlumpflumpfen sono i puffi. Gli Schlumpflumpfen.
2: Schluss.
1: Oh no, era Luz, non mi ricordo.
4: Ma riascoltiamolo. Lo riascoltiamo ancora?
2: Sì, non ho capito.
4: Sì, Michael.
0: Fertig, Schluss, finì.
1: Schluss. Cosa vuol dire Schluss, Michael?
4: Schluss, credo che sia. Schluss è tipo vicino a Pfeffigun.
1: Sì, perché lui cosa dice? Basta andare a Pfeffigun, andiamo a Schluss.
2: Sì. Capito? Ho capito.
1: Perché ci tiene alle origini.
2: Schluss mi sapeva tipo di lozzo, di sporco. No?
1: Certo che le tue traduzioni non sono male.
2: Sono delle interpretazioni.
1: Vabbè, comunque è un cappello tutto intero per dire stop.
2: Ho
1: fermali.
2: Capito, ho stoppati. Capito.
4: Altro contributo.
0: Dai una fita, dai. Basta. Fertig, Schluss, finì.
1: Ammo. La canna fetta cosa vuol dire?
2: Tagliami giù una fetta.
1: Di cosa?
2: E di torta.
1: Quindi è mattino, taglia giù una fetta che era già a colazione,
2: sì,
1: giusto?
2: No.
4: Brava, brava.
1: Sì, sì.
4: Il programma è sponsorizzato, il nostro programma?
2: Secondo me sì.
1: Ma è una cosa passeggera.
2: Sì.
4: Oggi
2: sì.
4: Facciamo tutto al contrario.
5: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
4: Musica. Please don't stop.

0: devo dire che il progetto integrazione sta dando i suoi frutti. Sì. Marghe stamattina, dai, una su 10 beccata, ci sta, è una buona media.
1: Oddio, qual è quello del dialetto? No, non me lo sento.
2: Come te lo senti? Almeno una settimana e mezza che non ti interfacci col dialetto e col supervisor.
1: E guarda che bene che stavamo, no?
0: Hai fatto i compiti a casa, tra l'altro?
1: Sì.
0: Sì, hai gli occhi sbarrati. Sì, proprio.
1: Sì, ho ripassato.
2: Allora, in lontananza sta arrivando il nostro supervisor, sappiatelo che arriva e quindi eccolo qua.
3: Che? Adesso il dialetto.
0: C'è proprio la sigla.
1: Esatto. Okay. Va bene.
0: Sentiamo quali parole deve riuscire a comprendere.
1: Posso chiamarvi prof, così non uso l'altra parola oggi?
2: Va bene, prof, okay, ci prof. Piace. Puoi farti aiutare su WhatsApp dagli amici ascoltatori ticinesi 079 449 9537.
1: Sì, però io preferirei non guardare all'inizio, quindi chiudo il computer. Okay. Devo farcela con
2: ce la fai.
1: Con le mie gambe.
0: Se ci fossero degli ascoltatori di origine cinese ma che conoscono il dialetto, va bene uguale, non è che sei per forza ticinese doc.
1: Ci piace anche di più.
0: Esatto, che ne sai?
2: Sì, ma comunque cinese ci sta. Fa parte della radice.
0: Bravissimo.
2: Togli il T, è cinese.
1: Giusto.
2: È cinese, vero. Allora, vero. Fila A o fila B?
1: La B, grazie.
2: E allora scegliamo l'A.
0: Perché darle...
2: Allora, ti senti in forma?
1: No.
2: Hai problemi di salute?
1: Sì, cioè? Lo sai.
2: Vabbè,
1: dobbiamo condividere.
2: No, non ne parliamo.
1: No, ho detto solo, ragazzi, se oggi a un certo punto ogni tanto scompaio, non fatelo notare perché ho dei movimenti intestinali
0: in
1: subbuglio.
0: Sì, va bene, dai.
2: Allora, come sa dis, questa è facile, guarda, siamo scesi di livello,
1: Quando mettete le mani avanti dite che è facile, è come lo scricchia.
0: Le parole ce le hanno mandate due asili. Uno di Ponte Tresa e l'altro di Airolo. Ecco, per capire un po' il livello.
1: Il campanello è per me per le risposte?
2: Sì, perché giochi contro te stessa. Devi prenotarti contro te stessa.
0: Per ogni volta che lei sbaglia, noi guadagniamo un'ora di puntata. E beh, sennò io quando guadagno io? Scusa! Io.
1: Ma perché sulla mia pelle?
2: Perché così, è stato deciso così. Oggi non è la giornata della democrazia, ma è la giornata dell'autarchia.
0: L'autarchia, ecco, sì. O comunque di qualcosa che non è bello per te.
1: Va bene.
2: Allora, come sa dis sedia in dialetto?
0: Beh, facile.
2: Dai, questa è facile.
0: La Sara, Aldo, Giovanni e Giacomo.
2: Vai.
1: Cadrega.
2: È Cadrega?
0: Sì, la Catrec. Sì, questa è giusta, brava. Cadrega, vabbè, dai.
1: Grazie a tutti. Posso avere per favore la base quell'altra da quiz? Perché questa mi sta distraendo. Queste
2: vuoi
1: trombe.
2: Milionario?
1: Sì, grazie, mi devo concentrare.
2: Sì, questa ti mette ansia.
1: Grazie,
2: magari
1: sore.
2: Ti complica la... Adesso questa l'hai indovinata.
1: Grazie,
2: vediamo
1: sore.
2: Come sa dis? Angolo in dialetto.
1: E...
0: Questa è cattiva, eh?
1: Allora, secondo me ogni tanto il dialetto va a pescare in lingue che non ti aspetti.
0: Quindi?
1: Quindi... magari.
0: Com'è angolo in inglese?
1: Corner.
0: Corner. Sarà corner? No, non il corner è calcio d'angolo.
1: No. Magari anglè?
0: No.
2: Era meglio questa base, no?
0: Questa ti aiutava.
2: Questa ti aiutava.
0: E qua va un'ora al Maxi B perché insomma, ecco.
2: Si dice corner.
0: Non corner, no. Angolo.
2: Angolo.
0: Come si dice?
1: Sarà angolo.
0: Dagli
1: angolo.
0: Almeno un indizio.
1: Allora, dagli un indizio degli ascoltatori.
2: Inizia con la C.
1: Ah, scusatemi, siccome non voglio leggere gli ascoltatori, ma voi li state leggendo, un suggerimento c'è. Non ditemi la parola giusta, eh?
2: Aspetta, vediamo se ci sono gli ascoltatori prima di tutto.
1: Ma certo.
2: Perché non ho ancora guardato.
1: Ma certo che ci sono.
2: Ah, sono arrivati. Sì, sono arrivati.
0: Allora, suggerimenti. No, ci sono solamente soluzioni. Però ecco, forse un indizio te lo posso dare.
2: Sì. Vai.
0: Comunque di questa parola in Svizzera ce n'è più di uno.
2: E beh, è vero.
0: E li studi, eh? Li studi tutti. Chi? Ti ho messo lì in un
1: canton.
0: Canton.
2: Cos'è che dici?
0: Cinese. Prima sei canton.
2: Canton, brava!
0: In un canton.
1: Ma siete serio?
0: Angolo. Sei lì in un angolo, un canton.
1: Ma davvero?
0: Infatti è l'angolo Ticino, l'angolo Turgovia. E quello è il significato.
2: Ma torniamo seri.
1: Ma veramente?
2: Si dice canton, in tutti i canton.
1: Ragazzi, ma mi viene da piangere.
0: Qualcuno però dice canton. Canton.
1: La pronuncia canton. Non è importante, dai.
2: Quanti sono i cantoni in Svizzera?
1: Ecco. 26?
0: Bella! Mamma mia!
4: Ma purtroppo, da ieri cambiamenti.
2: Sì. Ne hanno tolto uno.
4: Il cantone è stato diviso in 8 parti.
2: In 8 feudi.
4: In 8 feudi, quindi.
2: Allora, terza parola.
1: Sì.
2: Come se dissi in dialetto? Prosciutto.
0: Beh! Con la beh. J, con la
2: dai,
0: J.
2: Prosciutto.
0: Con la J.
2: Vai.
1: Jamon.
0: No, quasi. Jamon. Però brava.
1: Perché
0: spagnolo.
1: È dallo spagnolo, tipo
2: jamon serrano.
1: Jamon. E quindi forse
0: è più francese.
1: Jambon.
0: Duetti da jambon.
2: Cioè quella G in realtà è jambon.
0: Sì, però non ci arrivava se li dicevo con la G.
1: Oddio.
0: Jambon.
2: Vabbè. L'ultima.
1: Sì.
2: Perché abbiamo detto che ne facciamo 5, ma siamo alla quarta. Ne facciamo 4.
0: Quattro.
2: Come si dice in dialetto?
0: Ma difficile però.
2: Difficile?
0: Insomma.
2: Nodo.
0: Urca,
1: fermi.
2: Nodo.
0: Nodo è tosta.
1: Nodo tosta.
2: Nodo in dialetto.
1: Ma non mi lascerò abbattere da questa ansia che mi state creando.
2: Nodo in dialetto.
0: Vocale.
1: Sì.
5: Ciao ragazzi, canton a Le Veneto Tosi. Capio. Visto che parliamo dialetto.
0: Ti capisco.
5: Un abbraccio forte. Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: Ciao,
0: anche
1: Mauro.
0: In Veneto si dice canton.
1: Ho capito. Però è vero che ci sono delle, no? Delle somiglianze tra questo dialetto nostro.
0: Allora,
1: e quello
0: ti do un indizio.
1: Nostro, io non lo parlo, però.
0: Ti do un indizio. A volte
1: sì.
0: Ce l'hai in gola.
1: Davvero?
0: A volte ce l'hai in gola.
1: E beh, nodo.
0: E però si dice
2: ho un
1: raspin.
2: Raspin no, è quella roba fastidiosa. No.
0: Proprio il nodo quando
2: i marinai gli è veramente bravi a fai. I marinai gli è bravi a fai.
1: E i nodi, ho capito.
2: Sì, ma non è un indizio.
1: Non è un indizio. Cioè, me lo stai mettendo in una frase, ho capito che è il nodo, ma.
0: Sulle scarpe si fanno, capito? Ma non,

0: Grop.
1: Boccalino!
2: No, il boccalino no. Alza la fiaccola della pace. È meglio in questo periodo.
3: Ah, è vero.
2: Ma cavolo, devo sempre dire tutto.
0: Grazie. Posso avere la base, quella della consegna degli Oscar?
2: Ma ringrazio i genitori, guarda.
0: Grazie mille. Grazie a chi mi ha supportato e supportato in questo periodo. Grazie a mamma, grazie a papà, perché senza di voi non avrei mai raggiunto questo traguardo. Grazie al mio Maxi B, che tutto sommato comunque è un aiutino me lo dà sempre. Non posso dire grazie ai tuoi aiuti, Mikey, perché...
2: Le scarpe, i marinai. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
0: Però... Grazie a tutti, davvero, è stato bellissimo.
3: Come si dice posta in dialetto? Posta.
0: Ma non avevamo finito.
3: L'autopostale, no? Perché lanciamo la prossima canzone così. Autopostale in dialetto.
2: Tut sulla.
3: Tut sulla.
0: Curiera.
3: E allora? Curiera.

0: Chiedetegli come si chiamano gli stivali.
1: Ma non avevamo finito, scusatemi, un'altra volta.
2: Se il pubblico vuole quella ciliegina che va a completare la torta, sì, noi gliela mettiamo.
3: Esatto, sì.
2: Stivali.
3: Tu lo sai, Maxi?
2: Io ne so due modalità.
1: Ah.
2: Io le conosco in due modi.
1: Ah.
2: Allora, una, ad esempio, galosh. Galosh.
3: Ma non devi dirglielo.
2: Vabbè, ma questa non è, secondo me, quella in dialetto. Però galosh. La mia nonna chiamava i galosh.
1: Quindi galosh non è.
2: Non è.
3: Io
1: tu,
3: non lo so.
1: Tu lo sai?
2: Io no. Sì.
1: Ah, e allora come facciamo a sapere se la dico giusta?
2: Finisce con farima con via vai. Via vai.
3: Ah. Oddio, che botta che mi sono dato.

0: Gli sono scoppiate le cuffie.
1: Scusami.
2: A Max, togli la base un attimo.
3: Ma allora, cosa ho fatto?
2: Allora, a tutti gli amici all'ascolto vi devo raccontare la scena, perché se non siete collegati a Teleticino non potete capire. Ci stava parlando, mi stava dando un suggerimento, ho visto le cuffie esplodere in mano, si sono separate. Cos'è successo?
1: Non sento.
2: Non senti?
1: Vedo le vostre bocche vuote, ma non sento.
2: Vero?
1: Ho perso l'udito.
2: Come è successo, scusami, questa esplosione?
4: Mi sono emozionato, ho fatto una mossa di karate con le mani, ho picchiato dentro il filo si è teso e le cuffie sono esplose in faccia.
0: Mi sembrava la scena di Giustizia Privata, avete presente Giustizia Privata?
4: Sì, quello con Liam Neeson.
0: Bravissimo, che c'è...
2: Bravo,
0: il momento in cui risponde al telefono il giudice, che era il giudice donna, e nel telefono c'era una sorta di mini esplosivo.
4: Sì.
0: Ho visto questa scena, mi ha ricordato questa scena e mi aspettavo che cadessi per terra.
4: Sì.
2: Questo collegamento immediato non è male.
4: Sì, che qualcuno voglia farmi fuori in radio, devo dire che... Stivali in dialetto, prima con via vai, sto fermo con le mani.
2: Via vai, aspetta.
0: Vai.
4: Qualcuno dice che gli stivali si chiamano anche cotorni.
2: Ma quello non è il contorno quando mangi?
0: Esatto, sono le patatine.
2: Cosa vuole di contorno?
4: Il contorno come si dice in dialetto? Comunque cotorni, qualcuno lo scrive, io poi non lo so.
2: Fa rima con via vai.
4: E vedi, cotorni, molti li chiamano i cotorni.
2: Tipo
4: via vai,
2: sti vai.
0: Ma io semplicemente sti vai.
4: Io li ho sempre chiamati
0: ma
4: mia nonna.
0: Sì, ma sti vai è abbastanza semplice.
2: Aprire il computer, Micaela dice che sono gli sti vai,
4: altri cuturni, vedi?
2: Sì.
4: E puoi dirlo, qua c'è scritto anche i borzighini, termine utilizzato in alcune valli per indicare gli stivaletti o gli scarponi più alti.
2: Ah!
4: I borzighini.
2: Ah!
0: Bello sapere che in Ticino comunque ci sono varie sfumature della lingua, quindi vale tutto un po'.
2: Vale tutto.
4: Sì, puoi inventarti anche un nome e dire, in quel paese si dice.
0: Esatto.

0: Io sono pazza di Benson Boone, ve l'avevo mai detto?
1: Benson Boone, che ho scoperto anch'io, sono pazzo, durante le scuole ha fatto, era campione di tuffi. Ecco perché ora sul palco fa le capriole, i salti mortali all'indietro.
0: Dal pianoforte si lancia.
1: Sì, che è una sua peculiarità.
0: Avrei voluto dire vorrei andare a un suo concerto, ma non so se ve l'ho mai raccontato, amici, ma una volta ho detto voglio andare a vedere Amy Winehouse. Beh, e niente.
2: L'hai detto?
0: Poco tempo prima, poi ho detto voglio andare a vedere Michael Jackson.
1: Però sai cos'è? Che molte volte dice vorrei venire a una tua serata, magari se evitiamo, se stai a casa. Perché noi siamo stati a casa di Amy Winehouse.
2: Sì, Michael, siamo stati Dio. Davanti alla casa di Amy Winehouse.
1: Non Emine, ma Amy Winehouse. Non
0: che era un mix dirlo. Tra Amy Winehouse ed Eminem.
1: Eminem Winehouse.
0: Ma scusatemi. Beh, siete a Camden Town, che c'è la sua statuetta, la statua.
1: No, stati davanti a casa, la statua è dall'altra parte.
0: Ah, non è lì?
1: No, la statua è a Camden Town, in centro ci sono i pub.
0: Sì.
1: Mentre la casa, sempre a Camden Town, molto bella, davanti a un albero, ancora oggi, con tutti i fogliettini appiccicati dai fan, perché ogni tanto sì.
0: Ah, che bello.
1: Ed era una villettina schiera, nulla di che per essere una star, una casa normalissima.
0: Beh, sapete quanto costa una villettina schiera a Camden Town?
1: Lo sai tu?
2: No, non mi sono mai informato.
1: Basta, non lo sappiamo.
0: Punto.
2: Con o senza contorno?
1: Allora, contorno è companatic.
2: Companatic?
0: Ma si dice companatic o companatic?
1: Companatic no, sicuramente companatic.
0: Ho capito.
1: Che è come il termine companatico, che deriva dal latino cum panis, cioè indica tutto ciò che si mangia insieme al pane.
0: Perché in effetti, se ci pensate, il contorno lo tiri su sempre con il pane.
1: Fa lo scarpino,
0: sì, scarpetta. Sempre. Che sia la verdura, anche le patate. So che non si farebbe pane e patate, io lo faccio.
1: Perché sono due carboidrati.
0: Vabbè, anche perché scusatemi, voi non tirate su anche i pezzi di pasta col pane, io sì.
1: Tu lo fai?
0: Che buona scarpetta.
2: No, il pane ultimamente no. Non sono uno di pane io.
1: Cosa ti provoca? Nei vari dolori
2: mi gonfia,
1: che hai.
2: Mi gonfia tanto. Sì. Anche la crosta mi gonfia.
0: Perché devi mangiare la mollica, non la crosta.
2: Ma hanno sempre detto didascalie, protocolli che non si mangia la mollica.
1: Invece no.
0: Ragazzi, intanto purtroppo è mollica.
2: Sapevo.
0: No, volevo dirlo.
1: Se al plurale è mollica, singolare mollica, dai.
0: No. Perché ragazzi,
1: No, vabbè, paga.
0: Adesso pago. Amici.
1: No, aspetta, no. Questa cosa. No, ma scusa, ma questa cosa del pago dopo è come al bar. Il solito pago poi. Il solito te lo
0: bevi
1: se paghi.
0: Sto tirando fuori il portafoglio, eccolo qui.
1: Sentire la grana.
0: Se mi metteste un QR code, magari. Non so dov'è il.
1: Butta dentro 5 franchi e la facciamo finita.
0: Dov'è
1: dai.
0: Il salvadanaio?
1: Dov'è il salvadanaio?
2: Dobbiamo mettere anche i 5 franchi di Banca Stato.
1: Dov'è il salvadanaio? Il
2: salvadanaio è dietro. Vai a prendere il salvadanaio. Intanto facciamo sentire un vocale di un ascoltatore, Diego.
0: Sì.
2: Non so se è pertinente a quanto detto poc'anzi. Sentiamo.
3: Ma infatti Benson Boone era campione di tuffi al liceo e da lì nasce il suo cognome che si è dato, perché era specializzato nel tuffo a bomba. È da lì che nasce Boom!
0: Molto bene, vi faccio sentire il mio contributo.
1: Molto bene, punto. Sì?
2: Mamma. Oh, questo è bello pesante.
1: Ma oddio.
0: Beh, 50 centesimi, cosa
1: mancano
0: devo fare?
1: Mancano 5 franchi all'appello che deve dare Michael perché sono sul suo conto.
0: Ah.
1: Che tu hai speso ieri a tutti completamente della
0: pedata. No, ma ieri da casa non vale. Solo quando siamo in radio.
1: Ma se da casa sei collegata con la radio, esci in radio.
0: Ma mi avete sorpresa, eravate al telefono con Magnum.
1: Quindi,
0: ero sotto
1: tu
0: shock.
1: Quando sei sorpresa la prima cosa che dici è ragazzi.
0: Beh, ero in doccia, dai.
1: Tra l'altro ci sono le foto, in internet, diciamolo, sono state già divulgate.
2: I vostri messaggi. Stamattina mi avete sbloccato un ricordo. Sino a 7 anni ho parlato solo dialetto. E primo giorno al collegio suoro ho chiesto dove sono le mie shavat. E ho ricevuto uno slavadenc. Ancora oggi incredula.
1: Slavadenc che è schiafunel.
2: Sì. Poi qualcuno dice stivali, schnabuz. Anch'io mi sono aperto un chakra.
1: Quindi coturni, schnabuz sì. E stivai. Perché io ho sempre sentito stivai.
2: Io schnabuz, mia nonna Lodovina li chiamava sempre così.
0: Scusatemi, sì. Poi la chiudo. qualcuno ha scritto: Marghi, guarda che Casanova ieri ha detto attenzione quando sei entrata in studio, pagare.
2: Sì, ma io attenzione lo dico raramente.
0: Ah. No. Ah.
4: Voglio sentire i 50 centesimi calarsi nel vetro.
2: Non ho liquidità. Posso chiedere un prestito?
4: No.
2: Con interessi.
4: No. Ah, quanto di interessi?
2: Sì, 300%.
4: 300%.
2: Quindi tu mi dai un franco, dopo te ne do tre.
4: Beh, dagli a me. Dagli a me.
2: Quindi prestami il franchetto.
4: Sì, fatto. Sì. Fatto.

0: prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Indovina chi apre a Lugano?
3: Chi?
2: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
3: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
2: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
3: Perfetto, ci vediamo lì!
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Se nel calcio c'è ancora la discussione su chi sia il GOAT, cioè tra Ronaldo e Messi, se parliamo di meteorologia non abbiamo dubbi. Chi è?
2: Nicola Gobbi.
3: Ma aspetta,
2: però c'è anche la Bruna.
3: Ci sono
2: Bruna.
3: No, Nicola Gobbi ha un esercito di donne. Le bimbe di Gobbi.
1: Sì, se continui a dirlo, magari la moglie viene qua fuori dalla radio e ti aspetta, capisci? Basta, hai detto due volte. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Ti senti in questa veste di Latin Lover, cioè di sex symbol?
4: Assolutamente no, ma se a qualcuno può piacere, perché no?
1: Sì, ecco, non buttiamoci giù così
2: certo.
1: Gobbi, insomma, l'ho visto. No, lo vedi, poi sportivo, nel senso che cammina, va in montagna, ma scherzi. Che mi guardi così?
4: La salute, diciamo.
2: No, stavo pensando, se si pensa al GOAT di Locarno Monti, bisogna capire un po' l'organigramma, perché io prima guardo l'organigramma e poi decido chi è il GOAT.
3: Sì. Ah.
2: E a livello di organigramma, chi è più in alto nella scala gerarchica?
4: Scala gerarchica è Stefano Zanini.
3: L'avevamo sottovalutato.
4: Come senior forecaster invece è Guido Della Bruna.
1: Quindi, e qua adesso guarda come salta giù dal carro di Guido Della Bruna, che lui ha sempre nominato. Adesso sei su Zanini, vero?
2: Certo. Me lo segno, l'ho evidenziato.
1: Io resto con Nicola Gobbi, io resto lì, fedele. Allora, come sarà il tempo nei prossimi giorni? Perché da quello che ho capito avremo una settimana un po' così così, ma poi un weekend bello soleggiato. Ma lascio parola al professionista.
4: La sintesi è corretta, diciamo che così così ci sta poco, perché abbiamo ancora delle temperature che non sono prettamente del 15 o 16 settembre, ma ancora estive. Infatti dobbiamo fare tre calcoli, ma sfioriamo la notte tropicale più tardiva mai registrata in Ticino, se non in Svizzera. Ma
3: questa sera?
4: Scusa?
3: Questa notte?
4: No, l'ultima, quella che abbiamo appena vissuto, era molto calda.
3: Calda, vero, era molto calda.
4: La struttura nuvolosa, e dobbiamo ancora fare tre calcoli, però magari usciamo con un record di nuovo di caldo. Ma andando con ordine, beh sì, questa mattina nuvolosità ben presente, nuvolosità che è fluita da sud con un rientro di umidità, nuvolosità che si dirada ancora in parte, quindi direi che a metà giornata abbiamo ancora un buon soleggiamento, comunque sia mitigato dalla foschia che resta, e dalla nuvolosità resterà ancora un po' di nuvolosità presente. Temperature che salgono comunque fino ai 27-26 gradi, quindi ancora una giornata estiva. E poi dal pomeriggio un aumento della nuvolosità nuovo per un fronte freddo che si avvicina, è già attivo a nord delle Alpi, si avvicinerà anche a noi e porterà dei rovesci temporali entro la serata, diciamo verso le Alpi da metà pomeriggio cominciano le precipitazioni rispettivamente i rovesci temporali, e il centro e il sud del Ticino seguirà a ruota entro la serata. Quindi un degrado delle situazioni meteorologica per la giornata odierna. Domani giovedì torniamo facilmente in un abbastanza soleggiato, è una giornata asciutta, se non forse ancora il Mendrisiotto ancora toccato da ultimi rovesci il mattino, altrimenti appunto una giornata abbastanza soleggiata, ma anche qui nel pomeriggio di nuovo un aumento dei cumuli, qualche rovescino entro la serata, rovesci che dopo saranno poi in parte presenti sulla notte di venerdì, quindi su venerdì ancora qualche rovescio nella notte, sono rovesci locali, però ecco, potrebbe umidificare ancora un attimino. Il venerdì ancora lui un po' pasticciato, perché abbiamo nuvolosità estesa al mattino, ancora ultime precipitazioni, da metà giornata comunque sia passiamo un tempo abbastanza soleggiato, e poi il weekend direi baldoria, perché abbiamo un sabato in prevalenza soleggiato con una leggera tendenza favonica, temperature sui 24 gradi, e una domenica abbastanza soleggiata anche lei, asciutta, con temperature sui 25
1: Bello.
4: gradi. Direi che andiamo avanti con un'estate che non finisce mai.
1: Sei lunga, anche se poi l'estate effettivamente cosa finisce? Il 23 di settembre, no?
4: Quella meteorologica è finita col primo di settembre, quella astronomica attorno al 21-23.
1: Sì, siamo lì.
3: Scusatemi se vi interrompo, ma Jerry Calà dice che l'estate è uno stato d'animo.
2: grande citazione.
4: Ha ragione anche lui.
1: Poteva citare Aristotele, invece no, ha scelto Jerry Calà.
3: Sarebbe stato troppo facile,
1: ma infatti,
3: Aristotele.
1: Infatti, grazie mille a Nicola Gobbi, un saluto a te, ma ovviamente anche a tutto il team di Locarno Monti.
3: Ciao Nick!
4: Sarà fatto. Ciao. Buona giornata a tutti.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Soprattutto Lorenzo Zanini, grazie. Ciao.
3: Stefano. Ciao,
2: ciao. No, Lorenzo.
1: Stefano.
3: No, vabbè.
1: E abbiamo perso il GOAT.
3: Ciao Nick. Ciao, ciao.
0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Everything tonight.
1: Sì, sì.
0: Dammi tutto stanotte.
2: A chi lo stai chiedendo? A Stefano Zanini?
0: No, a Lorenzo Zanini.
2: Ah, ecco.
1: È arrivata una mail da parte di Locarno Monti, sì. Michael Casanova, nuova tra l'altro.
2: Beh, certo.
1: E perché anche loro iniziano a sbagliare. È fuori dal giro, dalla chat e dal gruppo. E beh, non puoi sbagliare il nome facendo il fenomeno, eh.
2: Sei fuori dal cerchio della fiducia di Locarno Monti.
1: Sì. Nel caso tu dovessi chiedere il tempo, lo, sai, devi, hai un appuntamento importante, chiami su, sono io, loro sì sì, te lo daranno sbagliato apposta.
0: Ti daranno brutto tempo,
1: sì,
0: fulmini e percosse.
1: Sempre, sì.
0: Oh, ma
2: però,
0: grandine anche.
1: Anche.
2: Musicalmente portiamo Sunshine.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
12: E i consumi?
11: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
12: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
13: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
15: Sono le 7.59.
16: Ticino News Mattina.
17: Buongiorno, ben ritrovati. Mercoledì 16 settembre, l'informazione del mattino in compagnia oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
15: Buongiorno anche da parte mia.
17: Il Gran Consiglio ha detto sì al nuovo piano energetico e climatico cantonale, pur modificandolo rispetto al progetto originale. Ad esempio è stato eliminato l'obbligo sui pannelli fotovoltaici. Nella contesa parlamentare sulle modifiche alla legge cantonale sull'energia, spuntarla sono stati in particolare gli emendamenti del PLR.
15: In sostanza hanno ridimensionato e smussato quasi totalmente le imposizioni riguardanti il fotovoltaico, molto amareggiato il fronte rosso-verde, mentre l'UDC, che mirava ad affossare completamente il piano, si è scagliata contro il PLR e il centro. Insomma, il piano è stato accolto a larga maggioranza dal Parlamento, che tuttavia si è spaccato. Sentiamo allora gli interventi in aula di Matteo Quadranti, capogruppo PLR, e di Matteo Buzzi, capogruppo dei Verdi.
18: Noi non confondiamo il piano e la legge. Il PEC definisce dove vogliamo andare, le modifiche della legge sull'energia stabiliscono quali obblighi siamo eventualmente disposti a imporre a cittadini e a imprese per arrivarci. L'approvazione del PEC non implica quindi necessariamente l'approvazione da parte nostra di ogni strumento normativo proposto dal Consiglio di Stato.
19: Questo menefreghismo mostrato in parte ieri, che riaffiorerà oggi con questi emendamenti, è dal mio punto di vista alquanto scioccante. Dobbiamo assolutamente evitare che il PEC, come dicevo prima, rimanga sulla carta, e quindi non dobbiamo togliere misure che non gli permettono di raggiungere gli obiettivi. Come dicevo, il potenziale del fotovoltaico in Ticino è estremamente elevato e se togliamo delle possibilità sul costruito esistente evidentemente riduciamo di molto queste possibilità.
17: E sul Corriere del Ticino il direttore di AITI Stefano Modenini accoglie con un certo sollievo le modifiche al piano energetico dopo le dure critiche espresse nelle scorse settimane. In particolare viene giudicata sensata la cancellazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici durante le ristrutturazioni, considerati i costi per proprietari, inquilini e aziende.
15: Modenini critica però il modo in cui il progetto è stato elaborato, definendo la consultazione pro forma e basata su misure calate dall'alto. La modifica da parte del Gran Consiglio viene invece vista come un segnale di flessibilità e realismo politico.
17: Le due sottocommissioni del Gran Consiglio incaricate di far chiarezza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera hanno concluso le audizioni, sentendo per ultime la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e il consigliere di Stato Norman Gobbi. Ora gestione sicurezza e diritti prepareranno un rapporto finale da sottoporre prima alle commissioni e poi al Gran Consiglio. Sentiamo la presidente della Commissione Giustizia e Diritti, Cristina Maderni.
2: Diciamo che per noi con Fabio Agnesa avevamo bisogno di una parte di noi l'aveva sentita, quindi la commissione di vigilanza non era stata audizionata chiaramente dalla sottocommissione finanze che è della commissione gestione, quindi c'era la volontà di risentirla in pleno completo e soprattutto di rifocalizzare alcuni punti che erano per noi importanti richiarire o ribadire.
16: E su Norman Gobbi?
2: Su Norman Gobbi abbiamo chiesto delle indicazioni su quello che il funzionamento del Consiglio di Stato e soprattutto per quanto riguarda il settore del penitenziario e della carcerazione. Vogliamo capire quali sono gli elementi che vogliamo inserire in questo rapporto. Per quanto riguarda le conclusioni, solitamente l'alta vigilanza fa degli auspici al Consiglio di Stato su come migliorare alcuni aspetti e presumo che andremo in quella direzione. Adesso sui dettagli non sono ancora stati discussi e rispettivamente non posso dare altre informazioni.
16: Un codice etico per i magistrati, adesso un codice etico per il Consiglio di Stato?
2: Magari.
15: Parallelamente sulla vicenda è ancora in corso un procedimento della Procura nei confronti sempre di Zali per abuso di autorità e tentata coazione. Oggi il Consiglio di Stato dovrebbe rispondere a 10 interpellanze, di cui 7 riguardanti tutte le vicende legate al consigliere di Stato dimissionario, appunto, Claudio Zali.
17: Il capogruppo PS in Gran Consiglio Ivo Duris torna a criticare la partecipazione degli utenti ai costi delle cure a domicilio introdotte dal 1 aprile 2026. Il contributo è 50 centesimi ogni 5 minuti fino ad un massimo di 15 franchi al giorno.
15: Secondo Duris, come riferisce la regione, il risparmio previsto di circa 10 milioni di franchi per cantoni e comuni rischia di essere stato trasferito soprattutto sui pazienti, senza una significativa riduzione delle prestazioni fatturate alla LAMAL. Il Consiglio di Stato ha già avviato un monitoraggio per valutare gli effetti della misura, in particolare sulle persone più fragili.
17: Nancy Lunghi, municipale socialista di Locarno, sarà la quinta candidata della lista unitaria PS Verdi MPS per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali del 2027, affiancando così Marina Carobbio, Greta Ghisin, Matteo Pronzini e Rocco Vitale.
15: L'ultima parola sulla candidatura spetterà mercoledì prossimo al comitato cantonale del PS, in ultima analisi al congresso del partito. L'obiettivo dichiarato è rafforzare l'area progressista in governo e Parlamento senza nascondere l'ambizione di un possibile raddoppio, anche se Lunghi sottolinea che si tratta di un risultato difficile.
17: Da Berna il Consiglio nazionale ha approvato 394 milioni di franchi di credito supplementare per gli F-35, portando il tetto finanziario a quasi 6 miliardi e mezzo, consentendo l'acquisto di circa 30 dei 36 jet previsti. La maggioranza ha respinto invece la richiesta di finanziare tutti e 36 i velivoli. Al centro del dibattito resta il mancato prezzo fisso promesso in passato, criticato dalla Commissione della gestione.
15: Il PS teme che ulteriori aumenti dei costi, in particolare per infrastruttura, addestramento, manutenzione ed esercizio, portino ad uno scandalo Mirage 2.0. Propone dunque di valutare alternative, compreso il mantenimento degli FA-18 in eventuale acquisto europeo. Sul dossier incombe, infine, la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta sul modello di quella istituita negli anni 60 dopo il caso Mirage, per l'appunto, mentre il Consiglio federale sostiene che non ci siano alternative sufficienti per garantire garantire la difesa dello spazio aereo oltre gli anni 30.
17: Per Giovanni Galli il vero problema è la fiducia nella gestione della difesa indebolita dagli errori dei precedenti vertici sul dossier F-35 e su altri investimenti. Il ministro Martin Pfister, si legge nell'editoriale sul Corriere del Ticino, deve quindi ricostruire credibilità proprio mentre l'esercito chiede 24 miliardi di franchi in 18 anni per nuovi investimenti, finanziati anche attraverso un aumento dell'IVA.
15: Il passaggio decisivo sarà il voto popolare previsto nel 2028, quando bisognerà convincere i cittadini che le maggiori risorse saranno utilizzate in modo efficiente. Poco utile, conclude, una nuova commissione parlamentare d'inchiesta che rischierebbe soprattutto di riaprire una battaglia politica e rallentare così il rinnovo della flotta e il rafforzamento della difesa aerea.
17: La RTS prevede per il 2027 8,1 milioni di franchi di risparmi e la soppressione di 30 impieghi, 25 dei quali a tempo pieno, su di un organico di circa 1.740 persone. I licenziamenti effettivi dovrebbero essere al massimo 12 grazie a pensionamenti e fluttuazioni naturali. Prevista anche una riduzione del 13% dei dirigenti e maggiori sinergie con le altre emittenti della SSR.
15: Le misure rientrano nel piano Inavonte, che punta a 270 milioni di risparmi entro il 2029. Dopo la SRF che ha annunciato 38 posti in meno, oggi sono attesi dettagli alla RSI.
17: Per il collegamento autostradale A2-A13 tra Bellinzona e Locarno torna in discussione anche la variante di sponda destra, che dovrà essere confrontata con il tracciato finora approfondito in gran parte in galleria. La Confederazione ha chiesto questo nuovo esame nell'ambito dell'aggiornamento del piano settoriale dei trasporti.
15: La novità preoccupa le commissioni dei trasporti del Locarnese e delle Bellinzonese, che temono ulteriori ritardi dopo lo slittamento dell'opera al 2055. I rappresentanti regionali chiedono che il progetto resti invece nell'orizzonte 2045 e non venga messo in alternativa al Polume.
17: A proposito del progetto di potenziamento dell'autostrada Lugano-Mendrisio, il municipio del Magnifico Borgo mantiene una posizione critica, ma senza contrastarlo direttamente. L'obiettivo è partecipare ai tavoli di lavoro per limitarne gli effetti negativi e ottenere misure capaci di creare valore aggiunto per il territorio. Fra le priorità indicate figurano la valorizzazione della riva del lago tra Capolago e Maroggia, la copertura della trincea in zona Campagna d'Orna. Un gruppo di lavoro regionale dovrà inoltre analizzare gli effetti del progetto sulla mobilità.
15: Nel frattempo Lustra ha modificato alcuni elementi del polume stesso, in particolare nella zona del Ponte Diga di Melide, gli svincoli di Lugano Sud e Grancia e sulla strada del Pian Scairolo. Anche l'orizzonte temporale resta incerto. Dopo il rinvio dal 2035 al 2045 non è escluso un ulteriore slittamento al 2055.
17: Ufficio federale delle strade che infine invita gli automobilisti ad aver pazienza dopo le code provocate dai nuovi semafori di Cadenazzo entrati in funzione il 29 agosto. Secondo si tratta solo della prima fase di un sistema più ampio che sarà completato nel 2027 e dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza del 10-20%. Per ora il sistema funziona solo parzialmente e necessita di una fase di taratura. Lustra ritiene ancora troppo presto per un bilancio e assicura che una volta completati gli interventi le colonne potranno scorrere e riassorbirsi più rapidamente.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
17: Traffico intenso tra la frontiera di Bizzarrone e Genestrerio, tra Magliaso e Bioggio e tra Quartino e Cadenazzo.
0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: Lamarghe, Michael Casanova e Maxi B.

0: si sa che dopo le news di questo orario qui, tocca fare l'astutris. Quindi io lo so che siete legati, attaccati con le unghie, con i denti in attesa del vostro segno. Chissà se comparirà quest'oggi.
1: Astrotris.
2: Al terzo posto, Bilancia.
0: Magnum.
3: Ma sempre in mezzo.
4: Ma sempre, cioè, lui è sempre quel segno.
0: È sempre Bilancia,
4: è
0: anche oggi.
4: Sì,
0: sì.
3: Come mai lui sempre lo stesso e noi no?
0: Dovremmo chiedere agli alti.
4: In quello cinese, che cos'è lui? In quello cinese?
0: Io sono cane, lui non lo so.
3: Lui sarà topo. O cane gatto, gatto c'è, gatto passapalla.
4: Allora, intanto, terzo posto, Bilancia. Un invito improvviso può svoltare la giornata.
0: Sì.
4: Oggi dite sì prima che il cervello trovi una scusa. Frasetta del giorno.
0: Vai.
4: Meglio una bilancia oggi o un sagittario domani?
0: Ah, quindi una frasetta domanda?
4: Beh,
0: ho capito.
4: Sì. La frasetta non c'è. Se io la leggo, c'è.
0: Ah, è vero, non me l'ha fatta, adesso vado con...
4: Vabbè, fa niente, anche senza frasetta va bene così. Seconda posizione oggi occupata dal Capricorno.
0: Sì,
4: Capricorno.
0: Ma scusami, non mi hai messo Astrotris? Astrotris.
3: Sì, ma che delirio è, ragazzi, ma leggiamo sti segni.
4: Seconda Vai. Posizione Capricorno.
1: Dream. Astrotris.
4: Un impegno finisce persino meglio del previsto.
3: Ah, bene.
4: Incassate il successo e puntate già al prossimo.
3: Ah, ma va?
4: Sì.
3: Subito così secco.
4: Sì.
3: Al primo posto
0: sì.
3: C'è il leone.
0: Ah! Oh, il leone è spesso in primo, sì. Primo posto,
3: sì,
0: eh?
3: Sì, è un momento buono per il leone. Partite senza aspettare il momento perfetto.
0: Sì.
3: Oggi chi si muove vince. Ruggito e via. Frasetta del giorno.
4: Ma perché lui ce l'ha e noi non ce l'abbiamo?
0: Ve l'ho appena girato adesso.
3: Se state cambiando auto, prendete un'ibrida. Perché al momento è la soluzione migliore.
4: Basta.
0: Va bene. No, non me l'ha messa la frasetta comunque.
3: Ma
0: vabbè.
3: Se io le vedo, io ce le
4: lui
3: ho.
4: Lui ce le ha.
3: Io le leggo.
0: Lui le ha.
4: Vabbè, va bene.
0: Tocca a me?
4: Sì.
3: Con frasetta?
0: Dodicesimo posto.
4: Sì.
0: Purtroppo tocca proprio a voi, scorpioni. Cioè, voi persone dello scorpione. Oggi poche parole e antenne dritte.
3: Giusto.
0: Guardate, ascoltate e prendete appunti. Non è la vostra giornata da protagonisti, ma da servizi segreti.
3: Bella!
0: Frasetta!
4: Frasetta?
0: Chi la fa l'aspetti.
3: Ma dai, ma questa è veramente scarsa. Un po' di immaginazione.
0: Scusatemi, è un po' come il nero sta bene su tutto.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni

0: alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
1: Perfetto, ci vediamo lì.
2: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
0: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashespa.ch.

0: Posso farvi una domanda a bruciapelo? Pugile casalingo.
1: Ruby Bag.
0: No. Pugile casalingo.
2: È un gioco di parole tipo.
0: Pugile casalingo.
2: Andrei
0: vai.
2: Per i boschi con le robe.
0: Quella roba lì, dai.
1: Di qua, del nostro posto, del Ticino.
2: No, ma no.
0: Pugile casalingo,
2: capito,
0: gioco di parole.
2: Lo so. Pugile casalingo.
1: Allora, ha a che fare con lo stiro.
2: No.
1: Ti stiro.
0: Ve lo dico.
1: È giusto, ti stiro.
0: No. Mike Dyson.
1: Era più bello ti
0: non
1: stiro.
0: L'ha capito, non l'hai capita te.
1: Era più bello
2: no,
1: ti stiro.
2: No, è che non l'ha capita.
0: Non l'ha capita.
1: Ma Dyson era aspirapolvere.

0: polvere.
1: Ehi, Mike Tyson è un pugile, pugile casalingo.
2: Ah, oh, è bella.
0: Mi piace.
3: Vabbè.
0: Ma era più bella ti stira.
3: Ti piace talmente tanto che vuoi raccontarci di tuo fratello.
2: Sì, esatto, perché mio fratello è a Olivone in questo momento.
3: Sì.
2: È Olivone con le classi, perché lui è docente di educazione fisica e quindi ha portato le classi a Olivone.
1: Bello.
2: Tra l'altro, Olivone è uno dei pochi paesi che in dialetto non si chiamano Olivone, si chiamano...
3: Non ho capito niente, scusatemi.
2: Olivone, in dialetto non si dice Olivone, si dice in un altro modo, come
1: non
2: si potrebbe dire.
1: Olivon.
2: Non è neanche Olivone.
3: Ah, ha un altro nome.
2: Sì.
3: Tipo quelli che si chiamano Chiara ma si fanno chiamare Sara perché non gli piace il nome Chiara?
1: Non è proprio così.
2: Non è proprio così.
1: Comunque
2: però
1: in dialetto non si dice Olivon, come potrebbe... ma è un altro modo.
2: Si dice, tu lo sai?
1: No.
2: Con la R.
3: Con la R?
2: Sì.
1: Ratafia.
2: No, un messaggio è arrivato.
3: Rivoi.
2: Arrivoi.
3: L'ho scritto.
2: Esattamente, Rivoi.
3: Rivoi.
2: Mio fratello in questo momento è Rivoi, ossia Olivone. E ieri sera ci ha mandato, o meglio, ci ha chiamato mentre stavamo pranzando, cenando con mio padre. E abbiamo messo il telefono in viva voce perché volevamo sentire tutti.
3: Sì.
1: Lui, la chiamata del presidente.
3: Ma infatti non ho capito.
1: Ha chiamato mio fratello. Tutti in mezzo al tavolo, tutti zitti, ferma la tele.
2: Ci ha raccontato che gli è capitata una cosa che non gli era mai successa ed era abbastanza, la voce era anche abbastanza colpita.
3: Ah, provato?
2: Sì, sì, provato.
1: Ma i ragazzi tutto a posto, i ragazzi delle scuole?
2: Sì, i ragazzi tutto a posto.
1: Ah, okay.
2: Lui è andato nel bosco con altri docenti a cercare i funghi.
3: Ma la sera o di giorno?
1: No, di giorno.
2: Ah. Di giorno. Ed è successa una cosa un po' particolare, nel senso che lui è andato su un tronco.
3: Perché sul tronco?
2: Era su un tronco, per terra c'era un tronco ed è saltato su un tronco perché comunque era abbastanza in pendia.
1: In pendia, madonna.
2: C'erano dei pendii.
1: Era scoscesa.
3: Va bene.
2: Ma stava salendo lui.
1: Era scosalita allora.
3: Sì, ho capito.
2: E a un bel momento tocca il tronco e sente un ronzio.
1: Perché qua sotto c'è uno squalo. Sotto c'è uno squalo e poi c'è un ronzio.
2: Sento un ronzio.
3: È successo a mio fratello.
2: Ha scomodato uno sciame di vespe.
3: Sì.
2: Che ha iniziato a rincorrerlo per tutto il bosco.
1: E lui è sportivo, diciamolo, perché
2: è stato punto sul collo. Si sono infilate in mezzo alle...
3: Aiuto!
2: Ovunque.
3: No.
2: Mutande. Sì, è stato punto ovunque.
1: Ma non è riuscito a scappare.
2: Esatto, è scappato, è sceso, in quel caso è scosceso. È scappato 200 metri ed è riuscito in un qualche modo a tuffarsi in un piccolo stagno.
3: Ma figurati!
2: No, è vero! Sì!
1: Lo stagno di Rivoi. Il famoso stagno
3: di Rivoi.
2: Certo. Il problema è questo. È che se voi andate a vedere cosa non bisogna fare se si è inseguiti da uno sciame, è proprio quello di tuffarsi nell'acqua.
3: Perché?
2: Perché ti aspettano.
3: Ma no.
1: E sanno che tu non respiri sott'acqua.
2: Lo sanno. Esatto, ti aspettano e l'hanno aspettato.
3: E come ha fatto poi alla fine?
2: Ha preso, avete il bambù.
1: Questa è inventata.
2: È uscito dall'acqua, Per fortuna sono state distratte perché c'erano altri maestri, sono stati distratti e alla fine si è salvato. Però mai tuffatevi, tuffatevi in un fiume, in un lago, in uno stagno.
1: Mai tuffarsi. Mai tuffatevi, è veramente brutto da sentire. Io sto sopportando
2: voi,
1: tanto.
2: Mai tuffatevi.
1: No, io non ce la faccio più.
2: Ma perché sono preso da mio fratello.
1: Sì, no, certo.
3: Va bene, non ti mai tuffatevi in uno stagno.
2: Sì.
3: E vabbè.
2: Sì.
3: E allora cosa fai se devi dare un suggerimento agli ascoltatori? Ti insegue uno sciame di vespe e dove vai?
2: La prima cosa da fare, o l'unica, è fermarsi
1: e chiacchierarci, parlarci
2: e farsi il segno della croce.
1: Sì, e sperare che qualcuno lì dentro sia cattolico.
2: No, seriamente, è stato seguito da questo sciame.
1: Che è brutto, eh?
2: Sì, è stato punto e lui è riuscito, grazie alla sua velocità, a salvarsi perché appunto ha il consiglio è quello di correre almeno 200 metri, ma come Usain Bolt, sostanzialmente.
1: Però
2: in discesa.
1: In discesa, in mezzo al bosco, rischi di farti male.
2: Sì. E il consiglio è proprio quello di non tuffarsi nell'acqua, proprio perché le api o le vespe ti aspettano fuori.
1: Sì.
2: Ti aspettano e ho scoperto...
3: Ma non si è gonfiato tutto, poverino, ad andare all'ospedale? Mio fratello ha ridotto uno straccio.
2: No, perché non è allergico.
3: Ah.
1: Fortuna, eh?
2: E la cosa che ci inquieta ancora di più e inquieta lui
1: ci inquieta la famiglia, dice.
2: Ci inquieta, ma inquieta lui soprattutto.
3: Sì.
2: È che una particolarità delle vespe è che si ricordano la tua faccia per giorni e poi vengono a vendicarsi.
1: E lui è ancora su, non è sceso. Allora, per farvi capire la preoccupazione del nostro pubblico verso dico Christian, fratello di Michael, senti questo messaggio accorato.
0: Olivone sarei srivei.
1: Ah no, non c'è interesse. Ah, no, forse ho sbagliato io. No, ma ho sbagliato io. C'è interesse, lo sento, sentiamo.
4: Si dice rivei.
1: No, non frega. Non frega, quando la cosa non frega.
2: Se non abbiamo abbastanza vespe, allora musicalmente lanciamogliele a rivei.
3: No, non ci credo.
1: Però la prossima volta, prima di andare a infangare il tronco degli altri, guardati in giro. Scusa.
3: Ma poi che bisogno c'era ad attaccarsi al tronco?
1: Perché si è attaccata al tronco?

0: Che bello vedere comunque l'empatia che si crea col proprio pubblico. E beh, ma è questo il bello della radio,
1: Scusa, io non ce l'ho fatta, ma ho riso tutto il tempo. Mi spiace per tuo fratello, però aiuto.
0: Beh, però aiuto finale fa capire.
2: No. Dai, è una domanda.
0: Ho una domanda. Sgraviamo un po' da questa situazione.
3: Alleggeriamo.
0: Spero che Christian comunque stia bene, nel senso, vabbè, che non è allergico, però fanno male le puntine.
2: Sì, come sta?
3: Non l'ho chiamato stamattina.
0: Beh, c'è interesse nella famiglia. Ieri tutti col telefono sul tavolo, oggi è già andata.
3: No, spero che abbia superato la notte.
0: Ma non lo so, perché non l'ho chiesto. Ho capito.
2: Dopo gli mandiamo un messaggio,
3: sì,
2: magari.
3: Dopo, sì.
0: Scusa, mandagli un messaggio in diretta.
2: Sì.
3: Gli chiedo come sta.
2: Manda un audio.
3: Dai, gli mando un messaggio vocale o perché io i vocali dopo.
2: E allora se è scritto lo fai fuori onda.
0: Ciao Christian, come stai dopo la disavventura di ieri? Punto. Non è che.
2: Sì.
3: Ciao Chris. Volevo chiederti.
0: Ma perché sussurro?
2: Ma perché sussurro?
3: Perché siamo in diretta. Volevo chiederti come stavi dopo la puntura o le punture. Le vespe, grazie. Fammi sapere.
0: Vabbè. Era meglio non chiedere.
3: No, perché io anche con ChatGPT parlo così. Quindi alla fine.
2: Ah, ho capito.
3: Tu mi hai sgamato con ChatGPT.
0: Sì, fa così. Domanda:
2: sì.
0: Cartone animato odiato dai surfisti.
2: Cartone animato odiato dai surfisti. È un gioco di parole?
0: Ovvio.
3: Ancora, basta.
2: Aspetta.
0: Cartone animato odiato dai surfisti. Facile, facilissima. Puoi provarci anche tu,
2: Surf.
3: Snurf.
2: No.
3: I puffi si dice qualcosa. In inglese si dice snurf.
2: No, sì. Sì, l'abbiamo detto l'altro giorno.
3: In inglese snurf.
0: Strumpf. Cartone animato odiato dai surfisti. Per favore, a casa. Fate vedere.
3: Saranno i Beach Boys lì.
0: Ma non è un cartone animato.
3: Anche l'altra volta era Beach Boys.
2: Ma un cartone animato classico?
0: Eh?
2: Un classicone della Disney?
0: Non so se della Disney. Qualcuno dice Surf Up. No, cartone animato odiato dai surfisti.
2: Odiato dai surfisti perché evidentemente.
3: Con l'onda, onda.
2: E no, si vede che non c'è l'onda perché sennò i surfisti lo amerebbero.
0: Ve lo dico?
3: Calma piatta.
0: Vado?
3: Vai.
0: Pocahontas.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
2: A tutto Pilates!
5: A tutto Pilates!
2: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
6: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
7: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
0: Questa è Radio 3i.

0: tanti ricordi, eh. Tu, tra l'altro, ci hai anche vissuto a Orange County.
1: Allora, ragazzi, sì.
0: Ah, devi pagare.
2: Cosa?
0: Soldi.
2: Ah, si auto.
0: Brava. Sì. Vedi che stai cominciando ad accorgerti?
2: Sì.
0: Vuol dire che stai migliorando.
1: Davvero?
0: Eh certo.
1: Posso guarire?
0: Aspettate, sai che...
1: devo avere un franchetto così recupero l'altro 50.
2: Sì, ma lei mette
1: qui
2: uno e toglie uno. Non so se hai notato, ultimamente è sempre, resta sempre un solo soldo.
1: Vero?
2: Dentro.
1: No, amici, non è vero. Sapete che io, se c'è una persona onesta, sono io. Ecco
2: come
1: qua
2: lo sceriffo di Nottingham.
1: Recupero 50 centesimi.
0: Ma lasciali dentro.
1: E metto un franco.
2: Guarda che toglie.
1: Eh beh, perché?
0: Perché hai tolto i due franchi?
1: No, ce l'ho in mano qua.
0: Ah, ah.
2: Quant'è quello?
1: Siamo a tre.
0: Più 5 franchi che ha donato Biccio.
2: Cioè, quindi lei volete farmi credere che da lunedì a
0: otto
2: oggi
0: franchi,
2: che è mercoledì, ha solo 8 volte ha sgarrato?
1: Vabbè, no, si chiude 16. Un po' un occhio.
2: Perché 16?
0: Perché se è 50 centesimi
1: sì,
0: e sono 8 franchi alle elementari, non dico alle medie, alle elementari. Ma oggi veramente volete farmi uscire di testa.
1: Comunque vi stavo dicendo, amici, che sì, ho vissuto un anno a Orange County, a 20 minuti da Los Angeles.
2: Sì, sì.
1: Ho fatto il mio quarto anno di liceo lì.
0: Ma come mai?
1: E avevo messo su, se non erro, almeno, allora, o 20 o 21 kg.
0: Ma va?
1: Sì, sì. Se trovo le foto ve le faccio vedere.
0: Ma anche no, va bene così.
1: E no, perché le avevo messe, siccome poi erano passati gli anni, avevo anche una videocassetta, una VHS, ok? E mi ricordo che con un ex, non mi ricordo quale, un giorno avevamo detto: dai, riviviamo un po' il momento.
0: Riviviamolo, certo.
1: E mi ricordo che lui diceva: ma cos'è che avevi sempre in bocca che stavi masticando? Io: no, era la mia faccia.
2: Perché facevi sempre un no, le guanciotte?
1: Cos'è che tenevi sempre in bocca? Sapete che ci sono quelli che mettono il coso di tabacco sulla
2: guancia? Sì, lo snus.
1: Lo snus, sneeze. No, come si chiama?
2: Lo snus lo metti sotto, no?
1: Come si chiama?
0: Lo snus.
1: Con l'osso buco contro la gengiva. Beh, amici, alla fine pensava che avessi qualcosa di fisso dentro nelle guance per proteggermi, sai, tipo per i denti.
0: Sai chi fece questa cosa, questa operazione? Ti do questa piccola chicca. Nel film Il Padrino.
2: È un gioco di parole?
0: No.
1: No.
0: Nel film Il Padrino, al provino, chiamarono Marlon Brando.
1: Ah.
0: Marlon Brando, per sembrare reale, parlando, sai che il padrino parla: ciao, devo farti una proposta. Capito così? Per fare questo, e ha la bocca in avanti, cosa fa? Senza dire nulla al regista, prese del cotone e se lo mise qua dentro, nelle come si chiamano queste? Mandibola.
2: Le guance.
1: La guancia, la parte sotto, però attaccato alla mandibola.
0: Alla mandibola.
1: A mascella.
0: Si è girato di colpo verso il regista ed è uscito il personaggio.
1: Posso dire?
0: No. E da lì, ovviamente, tutti applausone e l'hanno preso. Ecco.
1: Pensa a un cotone, che differenza può fare?
0: E non è un coton fioc?
2: A me è capitato quest'estate che ero in vacanza con un gruppo di amici
1: con dormiente?
2: Si era dormiente e c'era anche un'amica
1: che non conosco, ma per me ormai è un mito questo dormiente. Portatemelo una volta.
2: Un'amica russa che era longilinea come te. Quale longilinea?
1: Grazie, apprezzo.
2: Però appunto eravamo a cena e sembrava che avesse in bocca qualcosa.
0: Sì.
2: Non stava mangiando.
0: Cosa aveva?
2: Aveva in bocca, sapete cosa?
1: Cosa?
2: Un tappo di sughero.
1: Perché?
0: Perché Russia è un modo per dire.
2: No, perché stava facendo la ginnastica del viso. Ginnastica del viso con il tappo di sughero.
1: Ma va?
2: Sì. E lei ha questo segreto. Lei fa la ginnastica del viso col tappo di sughero. Quindi,
0: cioè, lo mastica? No, lo cosa fa?
2: Tutti gli esercizi. Tu metti il tappo. Domani mattina lo facciamo.
1: Vi prego, sì. Allora, ognuno porta un tappo da casa?
0: No, un tappo per tutti. È più comodo.
2: Metti il tappo e poi... perché se metti il tappo...
1: Sì.
2: Non si creano le rughe e puoi fare la ginnastica del viso.
1: No, se metti il tappo davanti ti vengono le rughette qua, il codice barre.
2: Il tappo è dentro, non è sulle labbra.
0: Ecco, dov'è il tappo?
2: È sul palato lingua. Palato lingua, pensa. La lingua deve essere libera, perché tu con la lingua fai il giochettino con la lingua.
0: Destra-sinistra.
2: E i muscoli si rafforzano e non ti arrivano le rughe. Lei non ha rughe.
1: Vabbè, magari c'è 15 anni, quanti anni ha?
2: No, 16. Più grande di te.
0: 70 anni?
1: Dai,
0: così tanti?
1: Stupidini, quanti anni ha?
2: È più grande di te.
1: È tipo?
0: 50.
1: Eh?
2: Sì, più o meno.
0: 50.
1: 50?
2: Sì. un po' meno forse.
0: Aspetta, siamo... Oh, ma sai che per ogni cosa qua è un quiz? Tra i 30 e i 50 o siamo sotto
2: non
0: i 30?
2: Non lo so!
1: Non lo sa, dillo! Ma non lo sa, non,
2: non lo,
1: lo
2: so, è tra i 40 e i 50.
0: Quanti anni ha la Marghe?
2: Come i gatti.
0: Bravo, 44 gratti.
1: Bravo!
0: Gratti.
1: Bravo! Però io non mi ricordo mai quanti anni ho, lo sapete, ho un problema.
0: Però
1: continuo
0: tendi sempre ad
1: 43.
0: Abbassare.
1: No, no! Dico boh, 45, 43, non mi ricordo, ne ho 44.
2: 44. Vabbè, fatto sta che la russa tutte le sere chiamava il vino e non prendeva il vino perché voleva berlo, ma perché voleva il tappo. Cioè era
1: vabbè,
2: così sì, sì, così
1: a e parte non lo che, beveva.
2: E non lo beveva, era all'inclusive alla fine. Quindi
0: anche se ordini una bottiglia in più,
2: esatto,
0: qualcuno la finirà.
2: Esatto. E ci ha insegnato ogni sera un esercizio con il tappo in bocca.
1: Lo sapete se avete la pappagorgia cosa dovete fare?
2: Lo so, sempre col tappo.
1: Devi, no, basta che quando state in silenzio appoggiate la lingua sul palato. Provate a casa.
0: Passa la pappagorgia?
1: Sì, si alza il mento, vedrai.

0: di Vezza per prendere l'autostrada venendo da Lavedeggio, un casino.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
2: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
7: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Sono le 8:59.
6: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Il dossier sulla regolamentazione di UBS torna al centro del dibattito politico. I senatori delle PLR chiedono di rinviare la questione direttamente al Consiglio federale. Sentiamo Alessandro Cocca.
7: I consiglieri agli stati del PLR hanno deciso di chiedere di non entrare nel merito del progetto e di rinviare al Consiglio federale la definizione delle nuove regole sui fondi propri delle banche sistemiche. La proposta è stata avanzata da Andrea Caroni, secondo il quale spetterebbe all'esecutivo stabilire questi requisiti, come avvenuto finora attraverso le ordinanze. Anche il gruppo del centro dovrebbe sostenere il rinvio. Il progetto governativo prevede che UBS copra interamente con capitale proprio di elevata qualità le proprie partecipazioni estere. La Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati aveva invece elaborato un compromesso: metà della copertura con capitale CET1 e metà attraverso obbligazioni AT1. La questione sarà affrontata dal Consiglio degli Stati nella sessione in corso, mentre resta da vedere se il Parlamento entrerà effettivamente nel merito della proposta.
5: Votazioni federali del 27 settembre. I sondaggi pubblicati oggi da Tamedia e dalla SSR indicano una netta bocciatura per le due iniziative. Per quanto riguarda quella sulla neutralità, il testo raccoglie una maggioranza di favorevoli solo tra i simpatizzanti dell'UDC. L'iniziativa invece sull'alimentazione raccoglie ampio sostegno dai Verdi. Gli occhiali intelligenti, voltiamo pagina, dividono l'opinione pubblica, tanto da spingere alcuni politici a chiederne il divieto. Un uso improprio del dispositivo, in voga anche in Svizzera, può essere problematico per chi l'indossa, dato che acquisire dati di nascosto è una violazione del codice penale. L'esperto di sicurezza informatica forense Alessandro Tribilini.
8: Ci sono tre parametri fondamentali che bisogna mettere al centro per capire la questione: la trasparenza, la proporzionalità e la finalità. La trasparenza significa che i luoghi pubblici devono indicare chiaramente che in quei luoghi o parte di quei luoghi gli occhiali non possono essere indossati, perché andrebbero a violare la privacy altrui. La finalità e la proporzione indica che se io li indosso in un luogo pubblico dove ci sono altre persone, devo essere cosciente che posso filmare dei dati proporzionati all'azione che sto svolgendo e con una finalità chiara. Per esempio, se vado allo stadio e guardo una partita, la finalità è guardare la partita, registrare le azioni della partita. Sono in un luogo pubblico, lo posso fare, ma se poi mi dirigo in un luogo dello stadio dove sono solo io e la privacy è importante, ecco che la finalità viene a mancare.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
6: L'infotraffico.
5: Via Swiss ci segnala che sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
6: Previsioni del tempo.
5: Al sud oggi nuvolosità estesa, ma con qualche schiarita soprattutto nelle ore centrali della giornata, poi nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino in estensione alle altre regioni verso questa sera. Le massime al sud in giornata sui 26 gradi.

0: pour aver il mi sta arrivando una carica d'energia.
1: La voce in sottofondo che sentite è quella del nostro ospite, che però voglio lasciare giustamente la parola a Michael, perché lo conosce meglio di tutti noi, addirittura lo ha frequentato in anni precedenti, molto precedenti.
2: Lui è il master of proverbi africani. Giusto, vero. Perché adesso è conosciuto come con questa carica, ma lui è stato anche un grandissimo calciatore.
0: Ma non esageriamo.
2: Guilherme Afonso!
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Però scusate, adesso non voglio fare il solito tignosone, però Guilherme mi sembra... No, è Guilherme.
0: Ma sai che in Ticino mi chiamano tutti Afo, perché non voglio mettervi in difficoltà.
1: Però è Guilherme?
0: Sarebbe Guilherme.
1: Scusa, facile.
4: Ti voglio dire...
0: Ma alla fine mi chiamano tutti Afo, è più semplice.
1: Io ho sentito Alfonso in realtà. Molti si chiamano Alfonso.
0: Perché Afonso è portoghese.
1: Sì.
0: E voi in italiano dite c'è la L, ma in portoghese non c'è la L. Quindi è Afonso.
1: Afonso.
0: Ma mi chiamano tutti Afo. Così è più semplice.
4: Ma non c'è la L, non si pronuncia o si pronuncia in un altro modo?
0: Non c'è la L.
4: Ah, non c'è. Tu che l'hai frequentato per tanti anni non lo sapevi?
2: No, io non lo vedo dal 2011 forse.
0: Lui non mi vede da 2012 e 25 chili fa. Quindi
1: perché è importante anche dire chili.
4: Certo.
2: Stiamo vedendo le fotografie che girano su Teleticino in questo momento. Tu del passato.
0: Bello, magro, mamma mia.
1: No, una cosa che ci ha detto Michael, lo dico perché è vero, quando mi fa, sai, potremmo contattare Afonso. Poi io già ho fatto i complimenti ad Afonso per il programma di questa estate per i mondiali, che secondo me è stato
4: esilarante.
1: Il migliore in assoluto.
4: Sì,
1: ma
4: sì, è vero.
1: L'ho detto.
4: No, è vero.
0: La testa.
1: Però è così. È una cosa che mi ha detto lui, fa: guarda che nello spogliatoio lui era con il fisico più scolpito. Sì. Ti ricordi che mi dicevi? Non che adesso non è così, perché non è quello.
4: Scusami, puoi mettermi una base sexy per Afonso?
2: Una base sexy per Afonso.
4: Sì.
1: Non me lo sconvolgere, per favore, che è appena arrivato.
4: No, però voglio dire, Afonso, tu sapevi di avere questa responsabilità? Perché
0: No, non lo sapevo, veramente.
1: No, è vero, Michael mi ha detto, guarda che quando giocavamo insieme tutti invidiavano il fisico di Afonso perché era veramente perfetto.
2: Sì, allora c'era il massaggiatore che mi diceva, perché ogni tanto io ero sempre sul lettino del massaggiatore, e mi diceva, lo senti questa cosa qua che è qua di fianco? È grasso, mi diceva a me.
1: Ma dai, tu che sei un chiodo.
2: Comunque mi diceva, questa cosa qua è grasso. Guarda il fisico di Afonso, lui che va tutte le mattine a passeggio.
0: Sì, è vero.
2: Perché tu andavi tutte le mattine a passeggio.
0: Ma anche adesso. Cioè, ieri sera mi sa che ho camminato un'ora ancora, perché a me passeggiare mi rilassa, cioè mi permette di mettere le
1: idee in chiaro.
0: Sì. Quindi stare attento al fisico lo ero. Era un professionista, quindi prendevo cura del mio corpo. Però non pensavo che...
1: Eri invidiato nello spogliatoio.
0: Sinceramente non lo sapevo.
4: Cioè, negli spogliatoi maschili c'è un po'... Si crea un po' quell'ansia da prestazione che dovete farvi vedere tutti nudi. Uno dice... no?
2: Ma il fisico, nel senso... Cioè, ognuno cura bene. Sì.
0: È come la carrozzeria di una macchina, è la prima cosa che vedi, no?
1: Sì.
0: Quindi, però, diciamo che sì, ogni tanto ridiamo, scherziamo su chi ha il... Però alla fine, sai cos'è? È molto
4: su chi ha?
0: No, ma sai cos'è?
1: Chi ha il fisico più bello.
0: No, è molto come si dice... alla fine si sa che i ragazzi africani hanno un fisico colpito.
1: Sì, cioè, sì. Che la muscolatura comunque risalta molto di più.
0: Risalta molto.
1: Quindi, certo,
0: io
1: certo.
0: Per esempio, quando vedevo i ragazzi africani, perché alla fine io sono nato in Africa, ma sono cresciuto qua.
1: Sì.
0: Quindi uno pensa che siamo diversi, alla fine no, c'è genetica. E io quando vedevo i ragazzi africani ero sempre sorpreso dal fisico che avevano.
1: Certo. In che ruolo giocavi?
0: Allora io ero una prima punta, ma potevo fare anche esterno e seconda punta. Quindi diciamo tutti i ruoli in attacco potevo farli.
1: Ma proviamo a collocarlo, magari qualcuno, visto che parliamo di Lugano, proviamo a collocare in che Lugano era Michael, così diamo anche una collocazione all'ospite.
2: Era nel Lugano del 2010, lui è arrivato nel 2010, la stessa estate in cui sono arrivato io a Lugano, e qui c'è un aneddoto particolare perché quell'estate è arrivato Afonso, è arrivato Dante e
1: Sanger.
2: Sono arrivati altri giocatori, hanno fatto la fotografia con i nuovi arrivi.
1: Bello, anche tu.
2: Con i nuovi arrivi, guardate chi c'era.
1: Chi c'era? Vediamo in TV, andiamo a descrivere.
2: Oh, manco io.
1: Eh sì, l'unico che.
4: Ma scusa!
1: Perché manco non ci io. Sei?
2: Non ci sono.
4: Ma
2: non ci sono.
4: E perché tu non ci sei?
2: Perché ero secondo portiere.
1: Capito?
2: No, non è per quello.
0: A parte che non arrivano tutti lo stesso giorno.
2: No, è vero, io ero arrivato dopo.
0: E ogni tanto il giocatore va annunciato un po' dopo. Cioè, perché dipende un po' da come va la trattativa.
1: Sì, sì.
0: Quindi non è che arrivano tutti il lunedì. No, magari c'è chi arriva il venerdì. Quindi
1: certo.
0: Però è raro di fare tutti i giocatori insieme.
1: È una cosa che non si fa spesso.
0: No, non si fa quasi mai.
1: Facciamo così, prima di andare in canzone.
2: C'è una fotografia dove siamo tutte e due insieme, distanti ma insieme. Io sulla sinistra con Antoine Ray in groppa.
0: Sì. Ma ragazzi,
1: tu hai la maglietta rosa.
4: Io non riconosco Michael.
2: No, sono a sinistra io. Mentre a destra sinistra c'è Cordaz che tiene in braccio Afonso.
1: Sì, sì.
0: Però ragazzi, io ho più foto con Michael in discoteca che sul campo.
1: Che strano.
2: Non dovevi dirla questa.
1: Ecco perché non eri alla foto. Ah, ecco.
0: No, in discoteca io avrò una rona di cire con lui.
2: Siamo qui con Guilherme Afonso,
1: sì.
2: Ex giocatore dell'FC Lugano, del Vaduz, di tante altre squadre, oggi procuratore di calcio.
4: E di provare.

0: Guilherme Afonso, ospite ad Amici in Affitto. Grazie ancora, Guilherme, per aver accettato il nostro invito. Abbiamo parlato del passato, del calciatore, però tu hai finito dicendo adesso procuratore.
1: Eh sì, sei procuratore. Aspetta che ti apro il microfono così non ti si sente.
2: No, è bello perché non avrei mai pensato. Se quando giocavo a calcio qualcuno mi dicesse che tu tra qualche anno sarei diventato un procuratore, non ci avrei creduto.
0: Non l'avevi proprio in testa?
2: No, invece mi è successo. E poi diciamo che io nella mia testa mi vedo come un procuratore particolare, nel senso che cerco di essere molto vicino ai ragazzi, di essere come un fratello maggiore, però allo stesso modo comunque cerco di essere comunque il tuo protettore, cioè vuol dire quelli che ti difende.
3: Sì, no, esatto, specifichiamo perché sul protettore è meglio specificare.
0: Sì, sì, no, però sì. La persona che ti copre.
2: Che ti copre le spalle.
0: In un mondo difficile,
2: sì,
0: certo.
2: Quindi è abbastanza particolare perché alla fine il procuratore dei giocatori è quello che gestisce la parte contrattuale, no?
0: Sì.
2: Quindi magari uno ha in mente uno con giacca e cravatta che arriva con la maletta, cioè
0: con la valigia.
2: Con la valigia. No, invece io con loro cerco di essere vicino a loro, di capirli, però allo stesso tempo di essere duro e difficile con loro, di spiegargli che niente si ottiene facilmente, se vuoi qualcosa devi lottare per averlo, se magari con la squadra, dipende sempre dopo delle società, se hai un buon rapporto con la società, quelle che la società magari non riesce a far capire al ragazzo, se sono lì per farglielo capire,
0: sì,
2: con parole semplici.
0: Io ho una domanda da ignorante del settore,
2: okay.
0: Il procuratore fa da mediatore con la squadra e il giocatore, o una volta che hai chiuso il contratto il procuratore smette di avere valenza per il calciatore?
2: Allora, normalmente il procuratore sarebbe quello che rappresenta il giocatore, quindi sarebbe quello che dovrebbe sempre fare da mediatore tra il giocatore. Però bisogna essere, dire la verità, tanti prendono i soldi e basta, dopo ti gestisti da solo, no? Mm-hmm. E i procuratori che ho avuto io nella mia carriera erano così, li vedevo il giorno della firma, poi ciao.
0: Basta.
2: Quindi,
0: però ti manca in realtà una figura su cui contare.
2: Infatti io quando ho cominciato a fare il procuratore mi sono detto, cioè dov'è che posso fare una differenza? E essere quello che mi è mancato nella mia carriera. Quindi credo che oggi i ragazzi con cui che gestisco io abbiamo questo rapporto, perché cioè, non è che dopo la firma non ci vediamo più, no, ci sentiamo.
0: C'è un rapporto,
2: io cerco di farli crescere, perché alla fine dico, i soldi sono importanti, chi dice che non è importante mente, i soldi sono importanti, però possiamo anche mantenere un buon rapporto, cioè io e Michael non ci vediamo da anni, però siccome abbiamo sempre mantenuto un buon rapporto, oggi ci vediamo e come se non siamo, cioè, come se non siamo mai lasciati, no?
0: Certo, hai quella felicità nel vederlo.
2: Io col calciatore lo vedo così, lo vedo che abbiamo un rapporto, speriamo che vada bene, però cerco di essere lì per loro, quindi, però essere come sono io è difficile perché è pesante, cioè ti leghi molto al ragazzo e sì. ti leghi alla sua famiglia, quindi
0: non è vero, c'è di mezzo anche gli affetti suoi che comunque sono importanti per un giocatore.
2: Ti dirò, più il ragazzo è bravo e forte, più dipende anche da dove vieni, no? Diciamo che in Europa, magari ti prendi un giocatore svizzero, la famiglia è lì, ma non troppo presente. Prendi un ragazzo che viene da un'altra realtà, la famiglia è presente perché la sua situazione, magari ci campano 10 altre persone.
0: Con il contratto del ragazzo, poi c'è una famiglia dietro che ci vive, certo.
2: Quindi devi essere, secondo me, per essere procuratore come lo voglio essere io, devi essere molto bravo con la gente.
0: Una domanda, qual è il calciatore, non so se si può dire se è giusto, però vabbè, qual è il calciatore più noto che stai curando? Non più bravo, perché
2: No, più noto Jordan Lotomba, adesso che ho appena fatto al Celtic.
1: Dopo avrai una storia da raccontarci.
2: Mamma mia.
0: Perché?
1: Sulla curva del Celtic.
3: Eh sì, la sappiamo.
1: Sì.
2: Se non avete ancora riso stamattina direte di brutto. Ma comunque, Jordan Lotomba, che è Edmilson Fernandez, che è giocato in nazionale, Kevin Babu, Ulises Garcia.
0: Ne hai tanti però.
2: Sì, no, questi ero con loro, però adesso non siamo più insieme. Però che adesso che conoscete, sì, direi Jordan Lotomba. O Yvonne Vogue anche.
0: Ho capito.
3: Sai chi mi ricorda lui tantissimo? Tom Cruise in Jerry Maguire.
0: Vabbè,
2: sono
3: sì.
2: Tom Cruise di colore.
3: Sono io. Di colore del Ticino.
1: È lui. Oh, io voglio sapere la storia di Glasgow, eh. Cioè, non è che scappate, mo.
2: No, no, no, ragazzi. Io pensavo di rincontrare Gesù prima di Cristo. Era incredibile.
1: Ha avuto una ce lo dici dopo, ce lo dici dopo.

0: strettamente consigliato per il buon umore.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.

0: propulsione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming. A tutto Pilates! Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Guillermo Afonso, ospite di Amici in Affitto. Però è vero, do ragione alla Marghe, perché dice: cavoli, stavamo chiacchierando amabilmente fuori onda, e dice: adesso mi dirà uno dei suoi detti africani. Ancora non ci hai snocciolato niente.
1: Me l'aspettavo, avevo...
2: Da quando sono arrivato c'è così tanta energia che dopo magari si... Ma sai che adesso in Ticino ogni tanto qualcuno mi ferma e dice: dimmi un detto africano. Io dico: oh!
0: Su cosa, tra l'altro?
2: Ci deve essere un contesto. Sì, cioè, sì, preparami, sì, una scena, non lo so.
1: Sei un po' l'oracolo del Ticino. Cioè, ormai sai, sì, il saggio del giorno. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. C'era quello che dava i proverbi del
0: sigla,
1: giorno.
0: Certo, la sigla. Facciamo così, perché io non voglio rimanere con la bocca asciutta. Storia di Glasgow, da quello che ho capito.
2: Sì, ragazzi. Sì, io, allora, in pratica, ho firmato il ragazzo a Glasgow, al Celtic, no? Quindi. Di solito la maggior parte dei procuratori, cioè tu rimani un po' qualche giorno con un ragazzo, no? Che si ambienta, poi lui era lì con la famiglia, quindi sono rimasti qualche giorno.
0: Okay.
2: E siccome loro avevano una partita vicina a Glasgow, a mezz'ora, mi sono detto: vado a vedere la partita, e dico al giocatore: prendimi un biglietto, no? E lui mi prende un biglietto, quindi io mi aspettavo un biglietto come al solito, no? Nel così VIP, seduto bene, mangi qualcosa, no? Arrivo, prendo il biglietto e vedo che sono nella curva con i ultras. E poi parlavo con i miei amici, dicono: ragazzi, non so se storno stasera, questa storia mi farò fuori. Cioè, tu immaginati, unico ragazzo di colore, una curva, ecco. Le vedi tutti alti, rasati. Mi sono pensato: mamma mia, oggi incontrerò Hitler, se succederà un casino.
0: Non è la giornata,
2: no,
0: giusta.
2: Avevo paura perché mi dicevo: cioè, succederà un casino. E alla fine ci dicevo: ma va, dai, se mi hanno messo lì vuol dire che è fattibile, no? Quindi comunque mandavo gli ultimi saluti ai miei familiari per messaggio.
0: È stato bello
2: conoscervi. Arrivo lì nella curva e mi rendo conto che, cioè, non capisco bene l'ambiente. Li vedo tutti in pace, tranquilli, sorridono. Nessuno che mi parla, ma fino a lì tranquillo. Mi sono detto: ok, sta andando bene. E a un certo punto uno si mette a parlare con me, parlo con lui, ridiamo, scherziamo, Celtic segna, ma abbracciano. Io ho detto: ma cavolo, che figata. E alla fine ridiamo, parliamo e diventiamo amici. E gli dico, cioè, mi chiedono: tu come torni in albergo a Glasgow? E dico: beh, prenderò un Uber, no? E dico: ma va, ti portiamo noi.
1: Ma non c'è, no,
0: veramente?
2: Ma veramente, mi hanno portato loro a casa ed, in albergo. Ed è stato bellissimo perché mi hanno fatto capire la storia tra loro e i Rangers, che noi sappiamo che c'è sta rivalità, ma io non la capivo questa rivalità. È come se tu dici: c'è una rivalità tra Milan e Inter, ci sembra una rivalità normale, invece lì è molto più profondo. Quindi ho potuto capirla, perché in pratica quelli del Celtic sono cattolici,
0: religioso.
2: Sì, è religioso, e mi spiegano che anche lì per trovare lavoro ti chiedono, cioè, di
1: no,
2: chi tifi.
1: Non ci credo.
2: È pazzesco.
0: Sì.
2: E loro mi spiegavano che
0: sono
2: per loro,
0: cattolici e protestanti.
2: Protestanti sono quelli del Rangers.
0: Ok.
2: E io lì ero in macchina, dicevo: ma mi chiederanno se sono protestante?
1: Certo.
2: Io ho detto: io credo in Dio.
1: Bravo.
0: Ma tu non hai detto che eri procuratore di un calciatore?
2: Sì, perché a un certo punto, cioè, chi era intorno a me mi guardava e guardava il giocatore, che anche lui è di colore. E quindi hanno fatto il collegamento. Dico: ma tu sei il suo fratello? Dico: no, sono suo procuratore. E siamo messi a parlare di...
0: Ah, bello questo.
2: Quindi io dico: è una domanda tra bocchetti.
1: Certo.
0: Sai perché? Michael ed io, adesso dico un'esperienza meno coinvolge due persone che sono in studio, siamo stati non proprio in curva, ma molto vicini alla curva della Lazio. E la curva della Lazio, lo dico con tutto rispetto per i laziali, non è proprio come questa curva che...
2: No,
0: non fai amicizia nella curva della Lazio.
2: No.
0: Beh, sono gente...
3: Vi faccio sentire cosa cantavano dietro di noi. Ce n'era uno che urlava tutto il tempo questo.
4: Sì. Oh, miserabili!
0: Questo non è una finta, questa è veramente, sì, una persona lì in curva.
2: Sì. E tu
0: eravamo lì.
2: Io pensavo che erano tutti così. Quindi
1: certo!
2: Ero lì. E poi, sai cos'è la cosa bellissima? È che alla fine mi portano a casa, parliamo, patati patata, e rimaniamo 20 minuti sotto l'albergo a parlare di calcio, ci scambiamo i numeri, e alla fine mi dicono: tu adesso fai parte della Celtic Family.
1: Oh!
0: No, però guarda che non è, adesso non è che i Celtic abbiano questa nomea, capisco che uno dice va in curva a paura, cavolo, invece sono dimostrati molto affabili, bella no, questa cosa.
2: Poi sai cos'è, da noi c'è un detto africano che dice chi non viaggia non conosce il valore della gente.
1: Eccolo, finalmente
2: lì, questa parola ce l'aveva tutta la serie in mente, perché cioè io sono arrivato con dei pregiudizi che alla fine sono normali, mi sono guardate, le ho guardate e ho detto ragazzi finisce male, e invece è andato benissimo. Quindi mi sono detto cioè spesso noi ci fermiamo ai pregiudizi su una persona, su una situazione, ed è sbagliato, e invece ho passato un momento ma fantastico. Io ormai sono Celtic fan fino alla morte, sono
0: bravo. Per chiudere adesso anch'io ho qualcosa di mio personale, è vero che puoi non amare il Ghepardo, ma però devi ammettere che è veloce.
2: È stato pazzesco. Ho passato un momento fantastico. Poi Glasgow è magnifico, la gente.
0: Ti è piaciuta come città?
2: Magnifico Glasgow. Glasgow è una città pazzesca, ma sai perché? Perché vedi la gente super aperta, disponibile. Sai lo sguardo. Che non dice niente, nel senso che non ti giudica, danno lo sguardo.
0: Ho capito.
2: E sentono che non sei di lì, ma sono molto aperte. E poi dice, magari sarà la gente della mia generazione. No, anche gli anziani, cioè tutti. Io ho passato un momento pazzesco.
0: Allora andiamo in musica, perché poi abbiamo altre domande per Guillermo Afonso.

0: musicalmente, Afo, tu hai un artista preferito, ascolti musica particolare oppure no?
1: Sì, io ascolto musica particolare, cioè di solito mi piace la musica urbana, però ascolto un po' di tutto, cioè se mi metti un po' di bachata l'ascolto, però principalmente la musica che a me piace è il rap, l'R&B.
0: La musica urban.
1: Sì, la musica urban.
0: Perché abbiamo visto un video dove tu canti When I See You di Fantasia, si chiama.
1: Ah, lei, sì? Sì.

0: Cantare, cantare
1: in macchina, la cantavi mentre andavi alla IL Arena.
2: Ma sempre perché dopo anche questo è culturale, cioè per me la musica è un oggi per esempio vedi calciatori con la musica, cioè la musica mi mette in una certa atmosfera. Se sono non so, vado a un evento importante, no, ascolto la musica. E la cosa bella che ho vissuto quando sono andato a giocare in Africa, cioè ho visto che lì lo vivo ancora di più così. Cioè noi prima, se qua magari in Europa i ragazzi prima della partita sono seri, loro invece lì festa. Cantano perché tu metti una musica che ti piace, no? Dal momento in cui canti questa musica, no? Non pensi più all'evento importante, riesci
3: a rilassarti.
2: A rilassarti. Quindi per me la musica è proprio un modo di...
3: I brasiliani anche usano anche questa tecnica tantissimo, ecco.
2: È molto culturale, cioè non so, per esempio, se sono... devo andare a un evento importante, leggerò una parola biblica importante, perché mi trasmette tantissime cose, come mi trasmette la musica. Quindi certo, per noi è proprio un modo di vivere.
3: Lo spogliatoio nel Canton Ticino, visto che tu ci hai giocato, com'è? Sì. Di solito ognuno si isola, com'è l'ambiente? O va a fazioni, ad esempio? Beh, vi dividete?
2: Si divide sempre. Cioè, tu vai naturalmente dalla gente che ti assomiglia, nel modo di vivere, cioè se nella spogliatoio sono tre ragazzi di Ginevra, più facilmente andrò a parlare con loro. Antoine è di Losanna, io sono di Ginevra, è ovvio che andiamo più d'accordo.
3: Vi trovate più subito.
2: Sì. Poi alla fine nell'anno scopri delle nuove amicizie, no? Quindi io all'inizio ero un po' sulle mie riserve, conosce un po' lo spogliatore, di lui posso fidarmi, di lui no. E poi nell'anno ho capito che era un bel ambiente, un bel gruppo, mi sono sentito più a mio agio.
3: Ora che sei procuratore, come spieghi ai tuoi calciatori, soprattutto quelli super giovani, come affrontare ad esempio le invidie, le rivalità, che però è giusto che ci siano, perché sì, comunque è un lavoro, è vero, è sì, sport, sì, ci si deve divertire, ma è un lavoro. Come fai a fargli capire, cioè... Devi affrontare tutto a muso duro, oppure ci sono altri metodi per stare in uno spogliatoio e comunque fare il proprio?
2: Io cerco sempre di, prima di quando mi rapporto con un ragazzo, cerco sempre di capire chi è. Cioè, se lui è un ragazzo timido, non gli dico fingi di essere allegro, ovvero no, lui è timido, gli dico tu sei come sei e va bene così. Cerco sempre di fargli capire che credo tantissimo che nel calcio e nella vita è più importante la tua personalità e il tuo carattere del resto.
3: Sì.
2: Quindi cerco di fargli capire che divertiti, però allo stesso tempo ricordati che sei in competizione. Siete amici nell'esploratore, perché quando vai in campo c'è quello che gioca il tuo ruolo, cerca di farti valere.
3: Certo.
2: Quindi cerco sempre di dargli, siccome quelli che stanno passando l'ho già vissuto, cerco sempre di fare in modo che spicca il loro carattere e la loro personalità.
3: C'è stata una richiesta, magari soprattutto da parte della famiglia, un po' particolare? Cioè,
2: sì,
3: sono arrivati, Afo, guarda, io vorrei due punti.
2: Sì, sì, ma tantissimo. E ti dirò che all'inizio cercavo di accontentare tutti.
3: Ma poi cose economiche o anche
2: sì,
3: solo
2: sì,
3: di...
2: Sì, ma tutto, economiche, qualsiasi cosa. Però alla fine ho capito che se neanche Dio riesce a contentare tutti, neanche io ci posso.
0: Bella puoi questa, starci, ragazzi.
3: Questo quindi, è africano, segnali, è un detto africano, ditelo.
2: Quindi, mi sono detto... poi sono cresciuto come procuratore. Oggi sono come procuratore come mi vedi adesso.
3: Sì,
2: cioè,
3: sì.
2: Io la fortuna che ho proprio fatto... Cioè, ho scelto di essere così, cioè io riesco a dire a chiunque la verità e dopo ne fai quelli che vuoi tu, se ti piace bene, se non ti piace
3: certo,
2: amen.
3: Però tu l'hai,
2: però io te l'ho detto, cioè io sono contento di questa cosa, che sia una società, un giocatore, i suoi genitori, riesco a dire a tutti la verità e soprattutto quelle che penso. Poi oggi sono un po' più affermato, quindi sono proprio me stesso. All'inizio magari quando avevo una richiesta strana dicevo cavolo, e qua come cavolo faccio? Cosa dico? Chiedevo un consiglio a qualcuno. Invece adesso c'è proprio scelto, se tu fai una domanda scorretta, dirò la tua richiesta è scorretta.
3: È scorretta e basta, punto. Facciamo così, abbiamo ancora tempo pochissimo, ma per salutarlo sicuramente prima i Queen, un po' di pubblicità, poi torniamo a salutare Guillermo Afonso.

0: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
7: Palo Alto.
6: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Amore, andiamo al salone del camper.
11: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
10: Davvero?
11: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
10: Wow, andiamo!
12: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
13: Radio 3i. Ogni emozione.
14: Solo tua.

0: Curiosità da chiederti, sì. E visto che sei procuratore di calciatori, soprattutto giovani magari, no? Ancora in età così, che si possono ancora formare anche a livello umano.
1: Sì.
0: E i social, il procuratore li guarda, non li guarda, si danno dei consigli? Perché l'uso dei social dei calciatori secondo me è fondamentale oggi come oggi.
1: Sì, però è fondamentale a un certo momento della tua carriera. Ti do un esempio, un ragazzo che sta iniziando a emergere a Lugano, prendiamo Lugano, ok? C'è i social, non è l'importante. Io ho un ragazzo giovane che vedevo che, e lui ha detto, guarda che oggi il più importante è quello che fai sul campo che i social. Metti qualche foto ogni tanto, però i social non ti fanno firmare il contratto buono, non ti fa segnare, non ti fa giocare bene. Quindi bisogna essere molto attenti, bisogna usarlo come qualcosa per farti conoscere, però c'è anche chi è troppo lì dentro e alla fine si vede, cioè il campo non mente. Sì. Quindi cerco di farle capire che la priorità è sull'essenziale. Cioè, tu sei un calciatore, prima comincia a far bene in campo, poi i social arriva.
0: Liao è un po' l'esempio, no? Tanto sui social, poi sul campo non ha reso come.
1: Ma sai,
0: come
1: sai cos'è con Liao? Che io spiego spesso alla gente. Cioè, il leone quando non, cioè, va a caccia quando è affamato. Cioè, se tu non sei affamato, non vai in caccia. Cioè, Liao oggi è come se tu vai al ristorante, hai appena mangiato, non è che vai a caccia. Cioè, lui è appagato. Quindi oggi non ha più la stessa fame. Non sono neanche sicuro che corre veloce quanto
0: come prima.
1: Ma perché non ha più la stessa fame?
2: Cioè, dovrebbe essere come il pesce che vive nell'acqua e che ha sempre sete.
1: È sempre sete.
2: Ho imparato.
1: È la verità. Ma sai cos'è? Il problema di social, che c'è un proverbio africano che è magnifico, che adoro, è la scimmia che è sull'albero crede che il pesce è sempre felice perché non vede le sue lacrime.
3: Bella questa.
2: Cioè, molto bella.
1: Chi tu vedi sempre sui social felice non è, magari non è la verità.
0: No, anzi.
1: Hai capito? Quindi certo. I ragazzi, secondo me, io cerco sempre di farli capire. Sì, i social è bello, magari la tua fidanzata ti vede felice, ma non è il più importante. Il più importante è essere bravo in campo. Poi i social è un aggiunto, però va usato al momento giusto. Magari sei in fine carriera, vai un po' più sui social, magari ti arrivano delle opportunità, è bello. Però quando hai 18-19 anni e sarà sui social.
0: Certo, quindi è la scimmia dall'albero crede che il pesce sia felice perché non vede le sue lacrime.
1: La scimmia che è nell'albero pensa che il pesce è sempre felice perché non vede le sue lacrime.
0: Questa cosa qui sta molto bene con i social.
3: Dovremmo segnarcele, ragazzi.
1: Cioè, quello che tu vedi non è spesso la realtà.
0: Certo. Io direi che abbiamo portato a casa anche questa.
2: Siamo purtroppo alla fine, caro Afo.
3: No.
2: Abbiamo un applauso.
1: È già finito.
2: L'applauso. Non ha detto niente.
1: Non mi avete fatto parlare.
0: No, però adesso magari strappare una promessa in diretta è un po' vigliacco. Però se tu avessi voglia e volessi tornare, credimi, sei il benvenuto.
3: Grazie.
0: Sono trovati molto
3: certo.
0: Bene.
1: Con piacere. Prossima volta mi invitate, sono qua.
3: La prossima volta. Però voglio la lista dei proverbi, per favore. Io l'aspettavo veramente.
0: Allora, chi vuole il miele
1: deve essere disposta ad affrontare le api.
2: Bravo.
4: Esatto.
2: No, ci piacerebbe magari anche solo telefonicamente ogni tanto quando abbiamo bisogno di un proverbio ti chiamiamo e ci dai il proverbio del giorno.
3: Il motivatore.
1: Chiamatemi che sono sempre disposto.
3: Amore.
2: Grazie mille Afonso per la tua disponibilità e il tuo sorriso.
0: Ciao.
2: Noi ci sentiamo domani.
3: Vediamo anche alle 7. Ciao.
0: Ah no, domani no. La tele rimarrà spenta purtroppo.
2: Come mai?
0: Domani è la giornata mondiale della tele spenta. Ma scusa.
2: Okay. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Amici in affitto è stato presentato da Banca Stato.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Centroserramentiticino.ch.
4: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
11: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
12: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
13: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
14: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
15: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
14: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
16: Buongiorno, sono le 10.
17: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
18: Ticino News.
19: Alessandro Cocca al microfono. Stati Uniti, la Camera bacchetta Donald Trump per la guerra in Iran e al contempo respinge il tentativo di impeachment nei suoi confronti. Gianluca Albisetti.
20: Giornate di fuoco per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per la terza volta la Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone all'inquilino della Casa Bianca di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. L'approvazione arriva peraltro a 49 giorni dalle cruciali elezioni di metà mandato. Non è chiaro al momento se il Senato valuterà da parte sua la misura prima di novembre. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione appunto dal Senato. Detto della guerra, la stessa Camera ha anche respinto il tentativo di mettere sotto accusa lo stesso inquilino della Casa Bianca. La risoluzione era stata presentata da un esponente democratico senza però la benedizione del partito. I democratici che hanno votato insieme ai repubblicani contro l'impeachment di Trump sono stati 18.
19: Per il collegamento autostradale A2 a 13 tra Bellinzona e Locarno torna in discussione anche la variante di sponda destra che dovrà essere confrontata con il tracciato finora approfondito in gran parte in galleria. La Confederazione ha chiesto questo nuovo esame nell'ambito dell'aggiornamento del piano settoriale dei trasporti, novità che preoccupa le commissioni dei trasporti di Locarnese e Bellinzonese, che temono ulteriori ritardi dopo lo slittamento dell'opera al 2055. I rappresentanti regionali chiedono che il progetto resti invece nell'orizzonte 2045 e non venga messo in alternativa al Polume. Il dossier sulla regolamentazione di UBS potrebbe tornare al Consiglio federale. I senatori della PLR chiedono di non entrare nel merito delle nuove regole sui fondi propri. Anche il centro dovrebbe sostenere il rinvio in vista del dibattito al Consiglio degli Stati. Il governo propone che UBS copra interamente con capitale proprio le partecipazioni estere. La commissione aveva invece previsto un compromesso. La borsa svizzera infine apre in ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.796 punti, in flessione dello 0,09% rispetto a ieri. L'atmosfera è di prudenza in attesa di conoscere le decisioni della Federal Reserve sui tassi, che sarà resa nota in serata.
18: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
21: Infotraffico.
19: Andiamo sulle strade, dove il traffico è tornato ad essere praticamente ovunque regolare. Permane della colonna tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
22: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di

buongiorno, buongiorno! Come state oggi in questo 16 settembre 2026? Spero tutto bene, spero che abbiate raggiunto la metà della settimana in maniera, positiva, almeno ottimisti. Così non fosse, ve lo promettiamo sempre, ci pensiamo noi. Capensum num. Comunque Lolli con voi fino a mezzogiorno anche stamattina. In questo mercoledì ovviamente non mancano gli ospiti. Nella prima parte di Lolli Day ospiterò il 50% della Never Crew. Con noi ci sarà Christian Rebecchi, perché parliamo di street art. E chi lo può fare meglio di loro? Non esiste, Loro Forever, Never Crew. Questo duo artistico ticinese conosciuto in tutto il mondo, tra l'altro, questo fa venire veramente la pelle d'oca. Andremo a parlare un pochino di street art ed è tornata anche la piccola Bianca con le sue domande. Seconda ora di Lolli Day invece con Evelyn Battaglia, andremo a parlare di piccante, di alimentazione. Vi è mai capitato di mangiare piccante? Qual è la prima cosa che fate per addolcire la pillola? E bere l'acqua. Ma non serve a niente. Non solo di questo ovviamente parleremo con Evelyn Battaglia, ma questo fa parte della seconda ora di Lolli Day. In questa prima ora tra poco ci collegheremo, come detto, con Christian Rebecchi della Never Crew. E tra tutti questi ospiti ci siete ovviamente anche voi con i vostri messaggini allo 079 449 9537. E poi ovviamente la nostra musica. Già vedo arrivare i vostri buongiorno. Ciao Lelitos! Tre cuori neri, che belli i cuori neri, hanno il loro fascino, no? Poi il nero snellisce, quindi buon caffè a tutti.

0: questi ticinesi che il Ticino se lo sono portato sui muri di mezzo mondo, Never Crew, Christian Rebecchi e Pablo Togni, si conoscono dai tempi della scuola d'arte di Lugano Pensate e lavorano insieme ormai dal 96. Partiti dai graffiti, dalla street art, sono arrivati a realizzare enormi murales, installazioni e opere in città come New Delhi, Miami, Los Angeles, Varanasi. Insomma, potrei raccontarne di ogni, ma con me questa mattina Christian Rebecchi, il 50% di Never Crew. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Come state più che altro?
1: Bene, bene, grazie. Stiamo facendo, portando avanti un paio di progetti in contemporanea.
0: Come sempre, insomma, non state mai fermi voi.
1: No, è difficile.
0: Allora, Christian, visto che non voglio rubarti troppo tempo, grazie innanzitutto del tuo tempo.
1: Grazie a voi.
0: Io parto subito chiedendovi, quando avete davanti una parete gigantesca, completamente vuota, qual è la primissima cosa che fate?
1: La primissima cosa che facciamo, in realtà, a parte guardare le caratteristiche della parete, è guardare dove è situata la parete, quindi guardare il suo contesto, quindi capire perché questa parete è unica e come viene vissuta da chi abita il luogo, quindi anche per capire qual è l'approccio, per capire appunto come sfruttare le caratteristiche del muro.
0: E qual è la cosa che cambia di più quando un disegno passa da un foglio a una parete grande come un palazzo?
1: Penso che la cosa che cambi di più sia la gestualità, perché chiaramente le forme e la tecnica possono essere adeguate, mentre la gestualità, quindi il movimento che fai con tutto il braccio invece che solo con la mano, è la cosa che all'inizio penso è più difficile da modificare quando si passa dal foglio alle grandi dimensioni.
0: Voi fate Pilates, vi allenate per arrivare a fare queste cose?
1: Dovremmo, ma purtroppo no, infatti poi ne paghiamo le conseguenze, anche perché come hai anticipato è da qualche anno che lo facciamo e si sente.
0: Quindi mi immagino che abbiate l'abbonamento dal fisioterapista, in sostanza.
1: Esatto, più quello che la palestra.
0: Comunque Christian, l'importante è il risultato. Ma vi è mai capitato di allontanarvi da un murale a metà lavoro, guardarlo e pensare così non funziona, e se dovesse succedere cosa fate?
1: Allora, è già capitato, forse non in modo così estremo, perché noi spesso pianifichiamo molto bene prima, prendiamo molte misure prima, e a meno che non ci sia un problema tecnico è difficile che arriviamo a metà per accorgerci che qualcosa non funziona di così importante. Però è già capitato, e a meno che non abbiamo deciso di tenere il fondo originale, che ne so, il cemento a vista, dove tutto è più difficile, chiaramente non si può sbagliare, con la pittura si può facilmente cancellare quello che si è fatto. Ovviamente si perde molto tempo e si deve rifare tutto quello che si è già fatto, però ribadisco, è una cosa che è capitata raramente. È più capitato di dover prendere delle decisioni legate a degli imprevisti.
0: Ecco, quale può essere? Fare delle... Cioè, parete grande, grande imprevisto, immagino, no?
1: Certo, possono essere motivi, non so, il sollevatore che non funziona più a un certo punto, magari va sostituito e non c'è più il sollevatore che raggiunge tutta la parete ma solo una parte, per esempio. E magari siamo in un posto dove non possiamo aspettare più di tanto perché dobbiamo tornare a casa entro qualche giorno.
0: Insomma, quindi adrenalina,
1: diciamo stress. Infatti noi lavoriamo tantissimo i primi diciamo, in media lavoriamo una settimana per dipinto, e i primi 4 giorni lavoriamo da ogni secondo possibile per essere sicuri appunto di avere tempo nel caso ci siano imprevisti.
0: Senti Christian, un murale vive fuori, quindi vive la pioggia, il sole, vive la neve quando c'è, e con le persone che ovviamente gli passano davanti ogni giorno. Vi piace l'idea che quest'opera cambi e invecchi, oppure vorreste che rimanesse esattamente come era il primo giorno?
1: Direi entrambe le cose, perché chiaramente dal momento che ci metti tanto impegno e provi comunque un interesse per quello che fai, a volte sarebbe bello che l'opera rimanesse il più possibile come è stata pensata. Allo stesso tempo troviamo molto, molto bello e anche naturale che l'opera evolva con il contesto in cui è stata posizionata. Noi non la sentiamo più nostra, a parte diciamo le questioni dei diritti artistici.
0: Certo.
1: Una volta che l'opera la lasciamo in un luogo, la sentiamo parte di quel luogo anche noi, quindi è normale che evolva con il luogo. Chiaramente poi dipende cosa succede, se l'opera viene non so, ci attaccano davanti un'insegna pubblicitaria, a parte che non sarebbe, diciamo, si contrattualizzano le cose, non sarebbe possibile, ma quello ci dà più fastidio, perché poi diventa anche un utilizzo dell'opera non congruo con quello per cui l'opera è stata pensata.
0: Siete tornati a distanza di anni a rivederne una di quelle, insomma, lontane, migliaia di chilometri?
1: Così lontane no, perché abbiamo visto quella di Grenoble, l'abbiamo vista già 3-4 volte, perché per una serie di ragioni, a parte che siamo andati 2 volte a dipingere a distanza di anni, ma siamo anche passati da Grenoble in altre occasioni, siamo andati sempre a vederla, però quelle più lontane no, quelle più lontane proprio per loro natura sono anche spesso in posti che al di là del centro storico di Varanasi che hai citato o di Delhi, alcune sono in luoghi dove non andremmo mai come turisti.
0: Certo. Però sono lì, insomma, una parte di voi vive lì, bellissimo. Allora, Christian, per chiudere c'è la domanda della piccola Bianca, sentiamo un po' che cosa vuole chiederti.
2: Quanto tempo ci vuole per colorare un animale grande come una casa?
1: È una bella domanda, dipende dalla tecnica, ma se l'animale è grande come una casa potrebbero volerci tra i 3 giorni e i 4 giorni, tra 5 giorni, se si fa solo quello con una tecnica
0: con le bracciate larghe
1: minuziosa, no, anzi con un po' più di dettagli, bracciate larghe potessi metterci anche mezza giornata, però, certo.
0: Ci vuole precisione, insomma.
1: Sì, ma dipende dalla distanza da cui si guarda l'opera, quindi non troppa precisione.
0: Bellissimo. Troppo, guarda, è un mondo veramente affascinante il vostro, io vi adoro, penso si sia capito, non dovrebbe trapelare perché di solito bisogna stare un po' io non ce la faccio, non ce la posso fare. Allora, Christian Rebecchi, grazie di cuore. Tra l'altro in questi giorni a Lugano, nella mostra dello zoo di Mesocco On Tour, sono esposti degli stencil, delle bozze che avete utilizzato per realizzare i vostri murales. Io penso che vedere questi materiali ci permette un po' di capire meglio quanto lavoro ci sia dietro un'opera che poi noi vediamo finito su una parete, vero?
1: Beh sì, indubbiamente, anche perché spesso al di là del lavoro che è davanti a tutti, quello in strada, che può durare, come dicevo, tra 5 giorni, 10 giorni, a seconda del muro, c'è tantissimo lavoro di preparazione e spesso è più lungo di quello di realizzazione. E gli stencil fanno parte sicuramente della nostra tecnica ed è una delle cose che richiede più tempo.
0: Grazie di cuore Christian Rebecchi, un abbraccio anche a Pablo Togni, fatemi una promessa, non smettete mai.
1: No, ci proviamo.
0: Va bene, promesso.
1: Cerchiamo di andare in palestra. Anche.
0: Bravi, vi regaliamo noi un corso di Pilates per sciogliere un pochino,
1: bello.
0: Va bene. Grazie Christian, un abbraccio a tutti.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
1: Skoda.
0: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

si è notato che ero felice di avere Christian Rebecchi al telefono, perché ho sempre apprezzato la Never Crew e ovviamente la loro arte. Ma cosa distingue parecchio questi due ragazzi? Beh, che dietro a queste immagini spettacolari che ci regalano c'è praticamente quasi sempre una riflessione sul rapporto tra uomo, natura, animali e ambiente. E questa sensibilità emotiva, secondo me, permettetemi il termine, non è da tutti. Quindi questo è veramente un regalo in più che ci fanno e di cui dobbiamo essere veramente fieri come ticinesi. Va bene, sono le 10:30 in punto, scoccate in questo momento, e quindi sono ben felice di poter dare il buongiorno alla Tizi. Buon mercoledì anche a te. Poi è arrivato un vocale lunghissimo che chiede un consiglio, devo ancora ascoltarlo. Illy, mi prendo il tempo e faccio subito. Un buongiorno a Ro, che credo però rispondesse a qualcosa dei nostri amici in affitto, può essere. Poi c'è chi mi parla di piccante, dice ci vuole la caseina per spegnere il piccante, quindi parliamo di formaggio, giusto? Siamo sul mondo latticino. E poi Luca, ciao Luca da Lugano, mi piace, Luca da Lugano è veramente scorrevole, eh? Cielo un po' velato, ma si sta benissimo. Non sapevo se annaffiare la mia piantina di limone questa mattina. Ho detto, non mi ricordo più cosa hanno detto a Meteo Svizzera, se arriverà qualche goccia di pioggia oppure no. Nel dubbio ho messo un bicchierino d'acqua nel vaso, così almeno colazione l'ha fatta. Poi vedremo, come dicono i francesi, à faire suivre.

De Palma. Annitta, eh sì, ha proprio due T lei, eh? Annitta. Ancora uno spicchio di estate, dato che comunque in questi pomeriggi raggiungiamo 27 gradi, eh? Quindi la musica è ancora quella.

0: We got Jam.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
4: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Cantina piena? Ci pensa Rust Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Rust Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rust Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è!

10:50, siamo ritornati in Lolly Day, You Are Not Alone. Questo è un po' quello che vi diciamo, non siete soli. So che sicuramente la solitudine può toccarci in alcuni momenti della nostra vita, ma sappiate che non lo siete, noi siamo sempre qua. E un vocale molto carino che è arrivato da parte di una mamma, mi chiedeva un consiglio, diceva: io chiedo a voi perché voi trattate gli ascoltatori come persone normali. Voi siete persone normali, noi siamo persone normali, non abbiamo nulla di diverso da voi, anzi voi siete meglio di noi, lo dico sempre perché siete delle enciclopedie viventi, avete tante storie, avete tantissime cose da insegnarci, e quindi senza di voi non esisteremmo nemmeno noi, quindi grazie insomma anche per tutte le belle parole. Ciao Fra, buongiorno, aspetta che è arrivato il Mimmi quotidiano. Lo facciamo sentire? Eccolo, tra l'altro velocizzato, mi piace tantissimo. Bonjour Loli, je te souhaite une excellente journée. Gianni dal Belgio, sempre con noi. Tra l'altro Gianni, non mi ricordo più con cosa facevate colazione in Belgio. Le gaufres, dico bene? Sai che non mi ricordo. Ciao Luca, buongiorno. Poi altro messaggio, saluti, baci. Qua arrivano foto di caffè. Grazie, insomma mi viziate, anche con le foto.

0: Ciao ragazzi. Informazioni di servizio: in autostrada tra Lugano Sud e Lugano Nord, all'altezza dei lavori in corso, c'è coda, ma tanta coda.
1: Più lunga
0: in direzione
1: della mia.
0: Nord. Ciao.
1: Ciao Nadia, grazie. Direzione Nord, grazie mille. Infatti vedo anche dalla foto c'è coda. Pazienza, ragazzi. Tra poco appuntamento con Ticino News.
2: Lolly Day, il tuo momento più pop. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo.
4: Rolladen, ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirmin Murer.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi 2 giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
9: Volkswagen.
10: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi.
11: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. Il Consiglio degli Stati conferma l'abolizione della prescrizione per il reato di assassinio. Il dossier è pronto per le votazioni finali. Sentiamo Alessandro Cocca.
13: Nessuna marcia indietro del Consiglio degli Stati.

0: Sull'imprescrittibilità dell'assassinio, i senatori hanno confermato con 25 voti contro 18 e due astensioni la decisione di eliminare qualsiasi termine di prescrizione per questo reato, oggi fissato a 30 anni. Il dossier è quindi pronto per le votazioni finali. La questione è discussa da anni dopo un'iniziativa del Canton San Gallo accolta dalle Camere nel 2021. La Commissione degli Affari Giuridici degli Stati aveva recentemente proposto invece di mantenere la prescrizione, portando a 30 anni anche il termine per l'omicidio intenzionale. Durante il dibattito diversi esperti ed il consigliere federale Beati Janse si sono espressi contro l'imprescrittibilità, sottolineando le difficoltà legate alle prove dopo molti anni e il rischio di false speranze per le famiglie. Il Parlamento ha però scelto di confermare la propria linea.
1: Rimaniamo a Berna, dove il Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità una modifica della convenzione di domicilio tra Svizzera e Iran. In sintesi prevede che il diritto elvetico deve valere in tutti gli ambiti, anche per i cittadini iraniani residenti nella Confederazione. Il nazionale deve ancora esprimersi. Voltiamo pagina. Le aziende svizzere sono impreparate ai cyberattacchi, in particolare le realtà medio-piccole. Ce ne parla qui Robert Kretschmer.
2: In Svizzera i consigli di amministrazione sono in ritardo nella lotta contro gli attacchi informatici basati sull'intelligenza artificiale. La tendenza emerge da uno studio co-condotto da Swiss VR Monitor. Numeri alla mano, quasi tre quarti delle aziende elvetiche non dispongono di alcuna strategia esplicita per contrastare il fenomeno. Secondo le stime dei membri dei consigli di amministrazione, il 41% è già stato vittima di un cyberattacco. Si tratta di un aumento di 13 punti percentuali rispetto a tre anni fa, un incremento quasi interamente attribuibile alle PMI, ovvero le imprese più a rischio. L'indagine evidenzia inoltre una carenza di competenze in materia di sicurezza. È vero che l'86% delle organizzazioni segue gli attuali sviluppi nel campo della sicurezza informatica e che l'84% ha già adottato una politica di gestione dei rischi per far fronte agli attacchi, ma solo la metà ha messo in atto esercitazioni di gestione delle crisi in caso di emergenza.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
1: Traffico fortemente rallentato al momento sulla 2 in direzione nord tra Lugano Sud e Lugano Nord. Poi via Suisse ci segnala anche disagi tra Quartino e Cadenazzo.
4: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
1: Nuvolosità variabile nel corso delle prossime ore, i primi rovesci temporali sull'Alto Ticino, poi in estensione anche alle altre regioni verso sera, massime sui 26 gradi.

Relax e mangia piccante. Sono le 11:05 minuti di questo mercoledì 16 settembre e la nostra prossima domanda parla di alimentazione, più che altro di sapori, mettiamola così. Ma perché mangiamo piccante se il nostro corpo lo percepisce come bruciore, no? Il miele è dolce, quindi ci dà piacere, le chips sono croccanti e salate, quindi anche lì abbiamo una forma di piacere nel consumare le pommes frites, come si suol dire, mentre il piccante ci dà bruciore. Come mai lo mangiamo se appunto lo percepiamo come bruciore? Vogliamo parlarne con Evelyn Battaglia, dietista. Tra poco appunto cercheremo di raggiungerla in studio per porle un po' di domande proprio legate al mondo del piccante. Tra l'altro volevo sapere, ma in Ticino amate il piccante o preferite farne a meno? Fatemi sapere.

0: Interessante, vi ho chiesto che rapporto avete con il piccante, come vivono i ticinesi il mondo del piccante. Stanno arrivando un sacco di messaggi, che lo amano, c'è addirittura chi lo coltiva, c'è chi scrive: a me piace ma non deve coprire gli altri sapori. Per capire di cosa si tratta, di che mondo fa parte questo piccante, sono andata a disturbare questa mattina Evelyn Battaglia, dietista. Buongiorno Evelyn, che piacere.
1: Buongiorno, piacere mio.
0: Di solito la vediamo a patti chiari, oggi finalmente anche a Radio 3 ospite per una volta.
1: ecco.
0: Allora, noi partiamo subito a parlare di piccante. Che cos'è? Insomma, non è propriamente un sapore. Che cosa succede davvero in bocca quando mangiamo del peperoncino?
1: In effetti sì, nel linguaggio comune si parla spesso di un sapore piccante, ma non è un gusto come, non so, l'amaro, l'acido, l'umami, eccetera. E dal punto di vista biologico e neurologico è invece un meccanismo completamente differente dal punto di vista sensoriale. In pratica è un po' come un termometro molecolare, perché c'è questa... questo recettore, che sono delle fibre che avvertono questa sostanza, questa molecola che si chiama capsaicina e che è dentro nel peperoncino, e poi ci sono anche altri piccanti, insomma, in altre sostanze, però ecco, e questo praticamente fa appunto accendere un po' questa sensazione di quasi dolore e di caldo, ecco. Quando noi per esempio beviamo una tisana che è troppo calda, abbiamo la stessa sensazione, lo stesso recettore che viene attivato, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, ma quella sensazione appunto viene interpretata, ha detto, dal corpo un po' come qualcosa che brucia. Ma perché allora noi la tolleriamo, addirittura la troviamo piacevole in alcuni casi?
1: Perché il cervello riesce a riconoscere che si tratta di un dolore in realtà innocuo, non è che ci faccia davvero male. Ecco, se prendiamo la tisana troppo calda ci brucia la lingua dopo, perché la brucia davvero, mentre in questo caso il peperoncino, questo capsaicina, non va veramente a bruciare, ma il nostro cervello lo legge come tale, ma riesce anche a capire che è un po' innocuo e quindi non è una minaccia reale, e quindi ha una risposta che rilascia queste endorfine, il dopamina, a queste sostanze che poi per noi sono praticamente il piacere, ed è per questo che andiamo poi a cercarlo e che possiamo anche abituarci poi. È un po' come andare sulle montagne russe, noi sappiamo,
0: certo,
1: che andare su là ci viene una sorta di paura, ma abbastanza. Poi cosa succede? E certo, dopo però sappiamo che comunque è controllato e in genere non succede niente, quindi ci fa piacere e ci cominciamo a urlare dalla gioia e non solo dalla paura.
0: Anche ecco, dell'adrenalina, il piccante è un po' uguale.
1: Esatto, esatto. E chiaramente c'è la scarica di adrenalina, esatto.
0: Ma il gusto per il piccante si può educare? Nel senso, una persona che magari oggi lo sopporta poco, può abituarsi fino ad apprezzarlo?
1: Sì, diciamo che ci sono sicuramente anche degli aspetti magari legati appunto a questi recettori. Se una persona mangia sempre piccante, soprattutto se lo fa già da piccolo praticamente, si abitua e il cervello lo avverte meno questa sensazione di bruciore, cioè lo avverte sempre ma poi riesce a classificarla, dice sì, ma è quella sensazione che sembra bruciare ma in fondo non brucia, e quindi si abitua, e l'effetto chiaramente che poi ha che bisogna aumentare la dose per avere questo effetto proprio di bruciore vero e di piacere che poi questo scatena, insomma, ecco, questo sì, il cervello si abitua a questo, perché la lettura del nostro cervello, arrivano queste sensazioni, questi aspetti sensoriali che vengono poi memorizzati, e quindi sì.
0: Ecco Evelyn, qua stanno arrivando tantissimi messaggi dedicati al piccante. Ad esempio ce n'è uno che mi ha incuriosito, perché una nostra ascoltatrice scrive: buongiorno, io prima non sopportavo il piccante, con l'inizio della menopausa ho iniziato ad adorarlo, chissà come mai, così.
1: Esattamente non saprei, però penso che sia un po' per questo motivo, nel senso che cambiano anche un po' cambiano gli ormoni, certo, evidentemente nella menopausa, quindi è chiaro che magari anche il piacere che sentiamo per certe azioni, certe sensazioni può cambiare, e questo può essere una delle espressioni, ecco.
0: Certo. In alcuni paesi invece si cresce mangiando molto molto piccante, da noi diciamo un po' meno, ma quindi si tratta anche di una componente culturale.
1: Sì, assolutamente sì, è chiaro che può essere, non è che ci si educa al gusto proprio, però diciamo che in parte anche appunto è un apprendimento e un'abitudine che si crea, e se chiaramente un bambino lo comincia da piccolo a trovarlo normale, diciamo, come sensazione, perché fa parte dei piatti che è abituato a mangiare, impara a mangiare e fanno parte dell'abitudine familiare, chiaramente possono mangiarlo sempre, ecco, possono mangiarlo senza problemi, e per loro è normale così. Non sarebbe normale se non ci fosse il peperoncino, e quindi sì, è un aspetto culturale. Ci sono delle culture dove il peperoncino, c'è anche un aspetto legato al clima in realtà, perché nei climi caldi soprattutto, quindi questo parliamo dei tropici o anche del nostro Mediterraneo, tra un po' anche da noi,
0: sì.
1: il peperoncino aveva anche questa funzione pratica di proprietà antimicrobiche che aiutavano insomma a meglio conservare questi alimenti, no?
0: Certo.
1: E come il sale o lo zucchero eccetera, allora chiaramente in certe culture non si usava appunto tanto magari il sale, o si usava anche il sale, ma si usava anche il peperoncino per conservare meglio i cibi, soprattutto in assenza di refrigerazione. Se si pensa a tanti piatti asiatici o così, sì, sono tanto piccanti proprio per questo, e lì le temperature sono molto più alte che da noi comunque ancora.
0: Sul piccante sentiamo dire un po' di tutto, che fa bene, fa male allo stomaco, che accelera il metabolismo, ma qual è il falso mito che si incontra più spesso sul piccante?
1: Ma diciamo che il piccante fa venire l'ulcero, fa male allo stomaco, e di per sé non è vero, ecco, nel senso che se una persona è sensibile, ci sono tante persone che hanno problemi digestivi effettivamente oggi, per vari motivi, ma in tal caso certo fa male allo stomaco, perché è una delle prime cose che si toglie quando uno ha qualche sensibilità particolare a livello digestivo. Ma se una persona è sana, mangia di tutto e mangia le spezie in generale senza problemi, anche il piccante non crea danni allo stomaco, proprio per questa spiegazione iniziale anche che avevo dato,
0: sì,
1: perché è una sensazione che viene codificata dal nostro cervello. Quello che chiaramente incide invece sulla digestione non è di per sé il peperoncino, ma sono magari i grassi o gli zuccheri o le proteine crude che possono appesantire una digestione, ecco, e quindi questi possono avere dare dei problemi allo stomaco.
0: Abbiamo la domanda della piccola Bianca, sentiamo quale curiosità ci porta per Evelyn Battaglia.
2: Perché quando mangiamo un piccante ci viene da bere tantissimo, ma l'acqua non fa passare il piccante?
0: Ecco, si è capito?
1: Verissimo, sì, verissimo, ha ragione la bambina. La capsaicina, questa sostanza del peperoncino che dà a noi la sensazione di piccante, è come l'olio, non si scioglie nell'acqua. Quindi noi possiamo bere tutta l'acqua che vogliamo dietro, non fa assolutamente nulla. Laviamo solo un po' la bocca, ma è come quando c'è una macchia d'olio e la vuoi pulire con l'acqua, non funziona.
0: Certo.
1: Quello che invece funziona è il latte, o ancora meglio lo yogurt, perché questi hanno una proteina che si chiama caseina e che è brava a staccare proprio la capsaicina dalla lingua, quindi toglie praticamente questa sensazione di bruciore, perché i recettori non reagiscono più.
0: Ecco.
1: È un po' come fa il sapone con la macchia di grasso, che lo toglie.
0: Certo.
1: Poi c'è, chiaro, anche se uno mangia per esempio qualcosa di piccante con il pane o con il riso, visto che parlavamo prima dei cibi asiatici, è chiaro che un po' anche questi assorbono praticamente il piccante, quindi lo rendono meno. Oppure anche il dolce, alle volte se si mette qualcosa di un po' più dolce che agrodolce ma anche piccante, allora il piccante lo si percepisce un po' meno, perché la percezione sulla lingua del dolce avviene prima ed è un po' più forte, quindi attenua quella del piccante. Ecco, questi sono un po' i trucchetti che si possono adottare.
0: Grazie per
1: poi
0: questi trucchi.
1: Poi è chiaro che c'è anche un... c'è anche, chiaramente ci sono altre sostanze, non so se si pensa al wasabi, che pensando appunto a questi cibi asiatici, questa cremina verde che fa bruciore, o anche la, non so, quando si mangia il bollito, la senape, la
0: sì,
1: frutta sotto senape,
0: sì,
1: ecco, con agrodolci, questo sciroppo, questi vanno nel naso, perché la percezione di queste sostanze che sono leggermente differenti, sono delle sostanze chimiche un po' differenti dalla capsaicina, e quindi questi vanno piuttosto nel naso, e nella bocca si sente poco il piccante.
0: Ma fantastico, abbiamo imparato un sacco di cose nuove questa mattina, grazie mille Evelyn Battaglia, dietista e nutrizionista, e le faccio una promessa senza
1: grazie
0: minacce, ci risentiremo in futuro, sicuro. Torneremo
1: grazie
0: a disturbarla.
1: Buon ascolto a tutti.
0: Grazie, buon lavoro.

Lovely Day. Bella da sentire. Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
2: Tanti puntini a forma di disco.
1: E con l'altro?
2: Due bastoni che si incrociano. È grave.
1: No, signora. È ok.
3: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Somebody, poi vabbè, è lungo il titolo, sono le 11:31 minuti, abbiamo un po' di saluti da fare, recupero in particolare i vostri messaggi dedicati al piccante. Io amo il piccante, li coltivo personalmente, peperoncini, non mi piace la sensazione di piccante in bocca. È un po' come il matrimonio, eh? Sai che ti farai male, ma in quel momento non ci pensi, va bene. Poi Franco dice: anche il cioccolato toglie il bruciore del piccante, eh? Questo è molto interessante. Alla fine il cioccolato è fatto con il latte, giusto? Poi Michele dice: io lo metto dappertutto senza ovviamente esagerare. Poi qualcuno ha consigliato alla Vale un libro proprio sul peperoncino con più di 110 ricette con ovviamente ingrediente principale i peperoncini. Doris mi ha fatto sorridere perché scrive: quando la mia vicina novantenne mi invita a pranzo o a cena, devo prepararmi psicologicamente perché mangerò non piccante ma piccantissimo. Buona giornata.
1: Buongiorno. Allora, ciao, io odio il piccante, anche quello bello forte, ma attenzione, però non è da mangiare tutti i giorni. Ogni tanto lo mangiamo il piccante, mi piace, però senza esagerare. Ok, buona giornata a tutti.
0: Ciao Raffaello, grazie. Poi Lolli: io amo il piccante, ho imparato a dosarlo, prima esageravo e alla fine, scrive Luca, non sentivo più addirittura il sapore del cibo, e quindi sì, va assolutamente dosato. Ciao zio Pino, buongiorno. Poi abbiamo degli auguri di compleanno da mamma Barbara: la mia princolipessa è a scuola, ma vorrei farle gli auguri con Alex, anche suo fratello, e dal papà. Inoltre tanti auguri a Clarissa, ex collega che compie gli anni anche lei oggi. Un abbraccio a entrambi, appunto, firmato mamma Barbara. Quanti compleanni! Lo dicevamo che è il mese più dispendioso, giusto? C'è un sacco di compleanni a settembre.

0: Lelito dice che quando mangia il piccante, vabbè, non posso, Lelito, non si può. Buon lavoro, caro Lelito, buona giornata anche a te, anzi quasi buon appetito, direi, che fa rima con Lelito. I Train con noi ci hanno accompagnati al prossimo appuntamento con la pubblicità, non scappate.
1: Lolly Day, il tuo momento più pop. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
3: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
2: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: A tutto Pilates!
7: A tutto Pilates!
6: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
9: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Bruce Springsteen è sempre una garanzia quando non sai cosa mettere, ma vuoi mettere qualcosa che faccia piacere, cantare, ballare, riflettere, insomma che possa regalare delle emozioni, vai sicurissimo con Bruce Springsteen, è un po' una certezza nella vita delle radio. Manca poco la pausa pranzo, oggi pomeriggio libero per gli scolaretti e gli studenti del Canton Ticino, quindi sono ricominciate anche le attività di dopo scuola sportive, ho visto, mamme sempre in giro di corsa. Forza e coraggio, vi accorgerete che è un periodo che passa velocissimo. Poi un giorno ci andranno da soli a giocare a calcio.

Che bella questa Secrets, con Miley Cyrus e non solo, in buona compagnia qua. Dai, manca poco all'appuntamento con gli aggiornamenti di Ticino News. Domani non avremo telefonate all'Holiday, ma ci sarà un ospite fisicamente in studio. So che lui vi piace tanto, quando arriva ha sempre un successo abbastanza importante. Chi sarà mai? Beh, io vi ho dato già due buoni motivi per non perdervi l'appuntamento con l'Holiday domani. Se poi volete scoprire di chi sto parlando, non vi resta che sintonizzarvi o rimanere già da adesso, rimanete su queste frequenze, faremo del nostro meglio per intrattenervi e trattenervi in nostra compagnia. Vi bacio, vi abbraccio, buon mercoledì, a domani, ciao, tra poco Denny Morandi.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica.
11: Dalle 2 alle 4,
10: Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia.
11: La Notte,
10: come solo Radio 3i sa raccontarla.
12: Buongiorno, sono le 11:58.
10: Ticino News, giorno.
13: Risparmi per oltre 3 milioni in casa RSI, 8-12 posti in meno nel 2027, si punterà su nuove sinergie e ottimizzazione di strutture e produzioni, tagli nel personale soprattutto attraverso prepensionamenti.
14: Il Gran Consiglio ha detto sì al nuovo piano energetico e climatico cantonale, pur modificandolo rispetto al progetto originale. Oggi prosegue la sessione con il governo chiamato a rispondere a diverse interpellanze, molte sul caso Zali.
13: Ok, buona la prima per le ticinesi, entrambe vittoriose all'esordio in campionato. Lambrin trasferta contro la Juaile, Lugano in casa contro il Ginevra.
14: Meteo, nuvolosità variabile nel corso del pomeriggio, primi rovesci o temporali sull'Alto Ticino in estensione alle altre regioni verso sera, massime sui 26 gradi.
13: Ben ritrovati alla microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre siamo in diretta, oggi al mio fianco, come sempre, Alessandro Cocca.
14: Buongiorno.
13: Misure di risparmio dunque alla RSI per il 2024, previsti tagli per 3,4 milioni di franchi con una riduzione delle personali di 8-12 posti a tempo pieno. Ce ne parla Laura Zucchetti.
15: Nell'ambito del progetto Enavant, la RSI ha definito le principali misure di risparmio per il 2027, per un totale di 3,4 milioni di franchi. Gli interventi riguarderanno, si legge in una nota diramata poco fa, soprattutto strutture, processi e modalità produttive, con l'obiettivo di preservare il più possibile l'offerta al pubblico. Nell'informazione aumenterà tra l'altro l'utilizzo di contenuti prodotti dalle altre regioni linguistiche, mentre nella cultura saranno rafforzate le collaborazioni collaborazioni con SRF e RTS e ridotto il contributo alle orchestre della Svizzera italiana. Previste inoltre maggiori sinergie redazionali e produttive in diversi settori. Le misure avranno conseguenze anche sull'organico. Per il 2027 è prevista una riduzione di 8-12 posti a tempo pieno, quasi interamente attraverso fluttuazioni naturali e prepensionamenti. A livello nazionale, ricordiamo, la SSR dovrà risparmiare circa 270 milioni di franchi entro il 2029, di cui 80 milioni già entro il 2027.
14: Riprenderanno invece alle 14 lavori parlamentari, con il governo chiamato a rispondere a diverse interpellanze, molte sul caso Zali. Laura Milani.
16: La resa dei conti sul caso Zali finalmente oggi dovrebbe approdare sui banchi del Gran Consiglio. Sarebbe dovuta essere la grande protagonista della giornata di ieri, ma la discussione sugli emendamenti al piano energetico e climatico cantonale ha occupato gran parte della seduta. Il governo dalle 14 sarà chiamato a rispondere a diverse interpellanze sul tema, ritenute urgenti. Nei giorni scorsi l'ufficio presidenziale, come noto, ne aveva selezionate una decina. Tre i grossi filoni da affrontare: la riunione indetta a inizio giugno con alti funzionari per il caso del 14enne detenuto alla Farera, per cui Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione, l'invio di una mail nel 2021 al presidente dell'OC con in coppia al collega De Rosa per favorire l'assunzione di una conoscente, e la morte per annegamento della 52enne che aveva reso pubblici gli audio in cui Zali dice di aver ricorso alla violenza e allude a un certo amico di Milano che non lo tradirebbe mai. Un decesso per cui la procura ha escluso l'intervento di terzi. Nel caso del 14enne i deputati di MPS sollevano il fatto che Zali non avesse competenze dirette sulla gestione delle carceri e chiedono se l'esecutivo ne fosse informato. Per quanto riguarda la mail delle OC, la domanda è se oggi esistono i presupposti per una segnalazione al Ministero Pubblico o per provvedimenti nei confronti dei coinvolti. Più donne solleva infine, più in generale, quali garanzie ha il governo quando un membro è coinvolto in una controversia o in un procedimento. Oltre a Zali si tornerà a parlare anche della società Navigazione Lugano e del docente sotto inchiesta per presunti reati sessuali con minorenni.
13: Ultima pagina, votazioni federali del 27 settembre. I sondaggi pubblicati oggi da Tamedia e dalla SSR indicano una netta bocciatura per le due iniziative. Per quanto riguarda quella sulla neutralità, il testo raccoglie una maggioranza di favorevoli solo tra i simpatizzanti dell'UDC. L'iniziativa sull'alimentazione raccoglie ampio sostegno nei Verdi.
14: Nessuna marcia indietro del Consiglio degli Stati sull'imprescrittibilità dell'assassinio. I senatori hanno confermato la decisione di eliminare qualsiasi termine di prescrizione per questo reato, oggi fissato a 30 anni. Il dossier è pronto per le votazioni finali. La questione è discussa da anni. La Commissione degli Affari Giuridici degli Stati aveva recentemente proposto di mantenere la prescrizione, portando a 30 anni anche il termine per l'omicidio intenzionale.
13: Durante il dibattito diversi esperti e il consigliere federale Beati Hans si sono espressi contro, sottolineando le difficoltà legate alle prove dopo molti anni e il rischio di false speranze per le famiglie. Il Parlamento ha però scelto di confermare appunto la propria linea.
14: Camera dei Cantoni, che anche ha approvato all'unanimità una modifica della convenzione di domicilio tra Svizzera ed Iran, in sintesi prevede che il diritto elvetico deve valere in tutti gli ambiti, anche per i cittadini iraniani residenti nella Confederazione. Il nazionale deve ancora esprimersi.
13: Andiamo negli Stati Uniti, la Camera bacchetta Donald Trump per la guerra in Iran e al contempo respinge il tentativo di impeachment nei suoi confronti. Robert Kretschmer.
17: Giornate di fuoco per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per la terza volta la Camera dei Rappresentanti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone all'inquilino della Casa Bianca di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle cruciali elezioni di metà mandato. Non è chiaro se il Senato valuterà la misura prima di novembre. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. Detto della guerra, la stessa Camera ha anche respinto il tentativo di mettere sotto accusa Donald Trump. La risoluzione era stata presentata da un esponente democratico senza la benedizione del partito. I democratici che hanno votato insieme ai repubblicani contro l'impeachment di Trump sono stati 18.
14: Chiudiamo con lo sport, al telefono Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
18: Buongiorno.
14: Hockey tanto ieri per la prima volta in questa stagione, calcio invece questa sera.
18: Esattamente, partiamo da ieri sera, dove entrambe le ticinesi hanno vinto, l'Ambrì solo ai rigori, quindi con un punticino in meno, però Lugano ha ottenuto la posta piena nonostante qualche spavento durante il match, anche perché il power play dei bianconeri è sembrato funzionare al contrario, cioè ha portato due volte in rete il Ginevra e una volta ha creato un rigore che Schlegel ha sventato egregiamente. Però un Lugano in 5 contro 5 che ha perso già in piena forma contro una squadra che ha già giocato diverse partite di Champions League, Hockey League, e quindi già rodata, ecco, Lugano convincente che ha meritato appieno i tre punti, dall'altra parte un Ambrì che forse poteva ottenere la posta piena, così non è stato, però è in trasferta e sempre una pista ostica quella di Porrantruy, di conseguenza c'è da essere soddisfatti. Stasera invece è il turno del Lugano che affronta il San Gallo, una partita che era stata rimandata per gli impegni di Conference League dei bianconeri, un'occasione ghiotta per allungare, per tentare la prima fuga della stagione.
14: Grazie Stefano Sala, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
19: L'infotraffico.
13: Nel portale sud le code sono di 2 km a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Via Suisse ci segnala forti rallentamenti anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.
19: Previsioni del tempo.
14: Nel corso del pomeriggio sono previsti i primi rovesci temporali sull'Alto Ticino in estensione anche alle altre regioni in serata, massime invece sui 26 gradi.

0: pausa pranzo. 12:09, puntuale anche oggi per inaugurare questo mercoledì 16.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù. Più musica, più sorrisi.
2: Però,
1: benvenuti nell'ora che non segue le regole.

Rieccoci ad accompagnarvi per 45 minuti circa, una cinquantina, come sempre fino alle 13, con tanta bella musica sino all'arrivo del Luchino Ventura, per poi iniziare il 2 di troppo. Buon pranzo, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì. Fortunelli, gli alunni all'ascolto, che credo siano già a casa, no? Il mercoledì mezza giornata, si utilizza ancora questa regola della mezza giornata del mercoledì, quindi godetevela. Prima i compitini, come sempre, poi godetevi il pomeriggio, che onestamente è un po' nuvoloso quest'oggi, ma ci sta. Temperatura giusta, temperatura giusta. 45 minuti, dicevo, di bella musica preparata per voi, per accompagnarvi in questa pausa pranzo, nelle ultime ore finali del vostro appuntamento di lavoro, o diciamo così nel vostro lavoro, no? Insomma, nel vostro turno lavorativo, più che un appuntamento, un turno lavorativo, quindi qualcuno lo deve finire, altri l'hanno iniziato da poco, altri, come dicevo, si sono fermati per mangiare con calma, chi invece qualcosa di veloce via. 079-449-9537 per essere dei nostri in questa pausa pranzo, come sempre, per condividere con noi la vostra

Turning, Malika Ian, sino alla fine questo bel disco nuovo, fresco. Allora, due messaggi sono arrivati, due che non stanno bene. È vero che gira un pochettino, anch'io l'inizio di settimana scorsa ho avuto un attimino di, tra un po' di raffreddore classico, anche un po' di catarro, sai quando proprio tossisci, che però pian piano, poi curandomi, pian piano sta andando via. È rimasto un po' di nasale stile Eros, ma quello ormai non me lo toglie nessuno. Ciao, buongiorno Teledicino. Anche le mie spalle. Allora, sono a casa con l'influenza, almeno ci siete voi a farmi compagnia. Gira! Sarà il cambio di temperature, cioè nette, abbastanza nette, diciamo, ormai abituati quasi a climi tropicali dalle nostre parti. Passare anche a soltanto 5, 6, 7, 10 gradi meno fa. Te pensi che puoi rimanere ancora scoperto, invece non puoi, perlomeno che chi ha un'età un po' avanzata, come il sottoscritto, i giovincelli invece. Giornata sul divano, febbre e fazzoletti, c'è addirittura febbre. Mirko, buongiorno, un abbraccio, soprattutto in questo caso a voi due. Però l'altro giorno, per esempio, mi scrivevano anche di chi aveva dolori alla schiena. Cioè, vuoi vedere che è un po' il periodo che lasci l'estate, sei abituato a stare più scoperto e basta quel filino d'aria che passa, che ti becca nel punto sbagliato e tacchete. Raffreddura anche lì. Allora, oggi stavo sbirciando un pochettino di notizie, mi sono chiesto, ma chissà qual è stato, se c'è stato, poi informandomi c'è stato, uno dei pranzi, visto che si parla di pausa pranzo, più costosi al mondo. O quello che è costato meno, cioè il pranzo quello più poveretto, diciamo, a livello economico, non di quello che mangi. Perché poi la maggior parte delle volte magari costa meno, mangi un sacco, costa tanto e mangi nulla. Senti quegli assaggini, finger food da franchi. E ho trovato un pochettino di curiosità che tra poco vorrei condividere con voi, anche chiedendovi un parere. Carini. Il più costoso, quando l'ho letto, non ci posso credere. Però è successo davvero. Uno dei pranzi più costosi. Parleremo tra poco, dopo il nuovo singolo firmato James Blunt.

0: fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
3: Volkswagen.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.

Scripta, questa Hall of Fame. Allora, Davide scrive: ma siete delle femminucce, come fai ad ammalarti con questo caldo? Il caldo è altro per il sottoscritto, è alto, si sta benino, ma non è caldo per me, per me. Buona giornata anche alla Nica Nica, buongiorno, grazie, buon pranzo soprattutto. Allora, prima di andare verso il pranzo più costoso, uno dei pranzi più costosi al mondo, certificati, c'è anche quello più economico. Ovviamente non è che esiste un vero pranzo economico, perché poi alla fine dipende da dove lo compri, ovviamente, dove sei, considerando il posto, il luogo, il pranzo che fai. Però ci sono dei dati di quest'anno, del 2026, questi dati mostrano delle differenze enormi. La cosa carina è che tra gli esempi fatti dei tre pranzi meno costosi c'è anche la Svizzera. Sì. Allora, un dato è un dato chiaro. Secondo il Visual Capitalist, un pasto in un ristorante economico può costare circa, non prendete tutto con $1.70 in Indonesia, 31 in Svizzera, quindi siamo circa 31 franchi, una roba del genere, 30 di franchi. Il più economico ci siamo, la 30 di franchi in Svizzera ci siamo, ma andiamo su quello più costoso, perché sono cifre davvero da capogiro. Nel 2022, dato confermato, qualcuno ha pagato tot dollari per un pranzo privato con Warren Buffett, o Buffett che dissi voglia. Sembra un gioco di parole, ma si chiama proprio così. Lui è uno dei più grandi investitori e imprenditori della storia, soprannominato tra l'altro l'oracolo di Omaha. E dicevo, qualcuno ha pagato tot milioni di dollari, era un'asta benefica e il vincitore poteva portare altri ospiti. E tuttora il record per questo tipo di asta. Attenzione, è un giochino per passare il pranzo assieme. Si vince nulla, è un po' per la gloria. Secondo voi, quanto è costato questo pranzo? Uno dei più costosi mai venduti all'asta. A. $190,000. B. 1.900.000 di dollari. O 19 milioni di dollari. Warren Buffett, o Buffett, che il cognome pare fatto a caso. Imprenditore, era un'asta benefica, per carità, già lì li hanno. Però è ancora da record, il più costoso, $190,000, 1.900.000 o 19 milioni di dollari, il più costosissimo. Ora devo andare a capire cosa c'era come pranzo, perché per quella cifra, voglio dire. Cesare Cremonini, dicono di me.

0: As It Was, Harry Styles, bella, bella, bella, bella, bella. Un sacco di 190.000, No. Non sono 190.000 dollari. Neanche. Aspetta, buongiorno Zilma, aspetta.
1: Ciao Danny.
0: Ciao.
1: Secondo me è 1.900.000 di dollari.
0: Dici? Tra poco te lo dico, anzi ve lo dico.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorlace!
10: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
11: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
11: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
13: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
14: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

La nuova canzone di Malcolm Todd, tra l'altro qualche giorno fa era anche presente nell'appuntamento dei Due di Troppo, andando in giro per il mondo, credo terza classificata. 12.45, la pausa pranzo si chiama Fuori Menù in questo 16 di settembre, quasi al termine anche per quello che riguarda questa cinquantina di minuti trascorsi insieme. Allora, volevo fare anche dare il buongiorno a tutti, scrivono. Che un'ora e mezza è finita anche questa giornata, ma almeno ci siete voi a farmi compagnia. Un abbraccio, ciao, grazie. Poi aspetta, che si era lanciato nei 19 milioni, sì, due però tra i messaggi arrivati. Allora è il Power Lunch, che poi in sé, cioè, te pensa, cioè, pensa alle furbate, cosa arrivi, cioè, te non è che pagavi il pranzo tot milioni, pagavi la possibilità di pranzare con questo grande oligarca, o come lo chiamiamo, grande imprenditore. In sé il pranzo, a detta del ristorante, cioè quello che poi hanno pranzato realmente, era tipo sui $100. Però che per mangiare con lui dovevi andare all'asta, spendere un sacco di milioni. Che cosa ha mangiato? Allora, una bistecca, tra l'altro scrivono cottura media al sangue, ci sta, patate, spinaci alla crema e un sherry coke, praticamente, come si diceva, un conto da miliardario per chi ha dovuto pranzare o ha voluto pranzare con lui per 19 milioni, ma in sé, diciamo, una, un pranzo da una centinaia di dollari, il pasto è vero e proprio, a detta del ristorante, come dicevo, un centinaio di dollari. Quindi complimenti a chi nel divertirsi con noi oggi due hanno capito che costava 19 milioni. Ma puoi spendere tot per pranzare con? Ora, voglio dire, bistecche e patate, vieni a casa mia, amico, non servono tutti quei soldi, sono bravo a cucinare anch'io, Dicevo, fase finale del Fuori Menù di oggi. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, a seguire i Due di Troppo in attesa di Luca Ventura. Quindi rimanete con noi, rimanete con la nostra musica, in questo caso con la musica di Sebalter, quindi anche di casa nostra. Day of Glory.

0: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
1: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Centroserramentiticino.ch.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: praline Toffifee White 125 grammi al prezzo IT di 1,75 euro.
9: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
11: Hai presente quando dici
12: esco a bere un caffè al volo con un amico
11: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
12: Dalle 8 alle 12.
11: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
12: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
11: Un caffè al volo.
13: Solo qui. Solo con noi.
11: Solo con la nostra Fede Volo.
14: Le 12 e 58.
15: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
16: Ticino News.
17: Alessandro Cocca al microfono, l'intelligenza artificiale al servizio della salute. Un nuovo strumento rivela l'età biologica dalle foto, può valutare il conseguente rischio di malattie. Gianluca Albisetti.
18: Basta uno sguardo negli occhi. Una nuova intelligenza artificiale sviluppata dall'Università di Losanna è in grado di determinare l'età biologica di una persona sulla base di foto della retina e dunque di valutare il rischio di malattie. L'IA rileva in questo caso caratteristiche difficilmente percepibili dall'occhio umano. Fra queste figurano sottili variazioni di colore e luminosità, nonché la densità dei vasi sanguigni. Una grande differenza fra l'età così determinata e quella effettiva indica un aumento dei rischi per la salute. Un'età biologica della retina più elevata, indica l'Ateneo, è infatti associata a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari e respiratorie, cancro e demenza. I ricercatori hanno pubblicato questi risultati sulla rivista specializzata Nature Communications.
17: Il Consiglio nazionale ha approvato l'accordo di libero scambio tra Svizzera e Mercosur. Il compromesso prevede 517 milioni di franchi fra il 2028 e il 2033 per investimenti e promozione dello smercio, con una quota riservata alla promozione delle esportazioni agricole. Il nazionale ha inoltre stanziato 25 milioni supplementari per la cooperazione contro la deforestazione, in particolare in Amazzonia. La modifica crea però una divergenza con il Consiglio degli Stati. Il dossier torna quindi alla Camera dei cantoni. La RSI prevede per il 2027 risparmi per 3,4 milioni di franchi nell'ambito del progetto in avant. I tagli riguarderanno soprattutto strutture, processi, modalità produttive e maggiori sinergie con le altre regioni linguistiche. Prevista una riduzione di 8-12 posti a tempo pieno, quasi interamente attraverso fluttuazioni naturali e pre-pensionamenti. Il mercato dell'alloggio in Svizzera continua a peggiorare soprattutto per le economie domestiche a basso reddito nelle aree più richieste. Secondo l'ufficio delle abitazioni si costruisce troppo poco rispetto alla crescita della popolazione e delle economie domestiche, mentre diminuiscono i terreni edificabili disponibili. Economie domestiche straniere, che più spesso in affitto e più mobili, sono maggiormente esposte ai canoni elevati delle abitazioni.
11: L'infotraffico.
17: Andiamo sulle strade dove il traffico risulta essere regolare.

0: Camere spente.
1: Quando vogliono, quando vogliono. Vabbè, ci siamo lo stesso. Buongiorno.
2: Due di troppo.
3: Ci siamo.
2: Due di troppo. Due di troppo. On air su
1: Radio 3. Inizia il pomeriggio di Radio 3, 2 di troppo, 16 settembre.
0: Luchino, ma tu sei uno di quelli che andava al karaoke? Che ti vedo un po' in difficoltà.
1: In che senso?
0: Nel cantare?
1: Perché no, ma infatti sono stonatissimo. Non mi facevano mai cantare.
0: Ah, eccate, in fondo.
1: Dai, ero quello del tipo, Luca, tu intanto scegli i dischi.
0: Ho il limite, fai il playback. Come dicevano, quando ero nei villaggi turistici dovevo fare tipo un musical.
1: Sì.
0: Spesso era in inglese.
1: E quindi,
0: cosa
1: facevi?
0: Era già preparato in inglese e tu devi fare il playback.
1: Ma dai, bellissimo.
0: Io non sapendo l'inglese mi dicevano sempre. No, mi dicevano, tu di la frutta.
1: Che senso?
0: Pesca, banana. Sai, il labiale sembrava inglese. Pesca,
1: geniali, geniali.
0: Banana. E quindi camuffavamo la cosa.
1: Oh, ti trovo un po' verde oggi, in telecamera. Esci un po' verde in telecamera.
0: Ma davvero?
1: Sì, leggermente.
0: Sì, sembra un bosco. È vero, la stessa cosa ha avuto come problema la Dana, ma fa nulla.
1: Sì, ma così almeno possiamo fare quello che vogliamo.
0: Adesso siamo in Valle Maggia.
1: Bellissimo.
0: Se in questo momento c'è qualcuno che ci ascolta dalla Valle Maggia. Guarda, sì.
1: Secondo me tanti.
0: In questo momento.
1: Tantissimi, certo.
0: Potrebbero scriverci, sì, ti ascolto dalla Valle Maggia. Uno sono sicuro.
1: Chi?
0: È un'osteria.
1: Ok.
0: Un'osteria lì, sono sicuro che dalla mattina alla sera ascoltano la radio.
1: Però sta lavorando, magari hanno le mani in pasta.
0: Sì. Bella, questa è bella.
1: Bellissima.
0: Bella questa.
1: Dobbiamo prendere il campanellino, non c'è più, non riesco a godere
0: questa,
1: di questa cosa.
0: Guarda, direi di iniziare con Eminem.
1: The Real Slim Shady, poi snoccioliamo un po' gli argomenti che abbiamo cercato per oggi.
0: Quando mi dici le cose in inglese, ridimmelo in inglese.
1: The Real Slim Shady.
0: Ah, 12, 14.

0: fucking. Aspetta, io dico Eminem e tu ancora il titolo, vai.
1: The Real Slim Shady.
0: Ah sì, anche colpo grosso, una roba.
1: C'è roba più bella, vero.
0: Allora, il pomeriggio si chiama Due di Troppo. Vedi che da Cavernio. Allora, prima diciamo il messaggio, poi tu ti sei informato.
1: No, allora, tu hai detto chi ci ascolta dalla Valle Maggia. Sì. E ci sono arrivati un po' di messaggi.
0: Ma perché? Perché il drone su... Adesso siamo rientrati anche in TV, vedi. Buon pomeriggio anche l'emicida.
1: Dovevano tenere la Valle Maggia, era
0: meglio
1: media,
0: di
1: tra
0: Due
1: l'altro.
0: Di Troppo, tra l'altro. No, perché appunto nei droni è saltato fuori Valle Maggia. Sul momento c'era la Valle Maggia. Ho fatto questa domanda. Io e mio figlio Logan vi ascoltiamo da Cavernio. Sono di parte, ma Valle Maggia the best. Buon pomeriggio. Mitici.
1: Io non conoscendo Cavernio sono andato a vedere e Cavernio è una frazione di 492 abitanti del comune di Cevio.
0: Cevio.
1: Bello, sì. bello. Tra l'altro poi, bellissimo a livello di foto.
0: Certo, vi ascolto da Moghegno, Valle Maggia. Buongiorno Loredana.
1: Buongiorno Lori. Vedi, sono in tanti.
0: Poi salutiamo anche la Betty che poco fa nell'appuntamento di Fuori Menù scriveva: ma i tenori al pomeriggio? Io pranzavo con loro, ero abituata a pranzare con loro, cambiamento della direzione, le ho risposto.
1: Metti, nessuno ti obbliga a mangiare a pranzo, puoi mangiare comunque alle 4.
0: Bene,
1: volendo,
0: 3:30, 4. No, però ho detto chissà, magari un domani. Poi buon pomeriggio anche alla Raffi, scrive: ciao Danny, questo ancora nell'appuntamento, non li ho letti tutti quelli che sono arrivati in fuori menù e quindi ho persi alcuni, quindi vado a riprenderli. Ciao Danny dalla Raffi, ciao Raffi.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Piccolo paesino, dicevamo di Cavernio, Cavernio, cioè di pochi paesi, di pochi abitanti.
1: Sì.
0: Ma io ricordo per esempio che sono di Cadenazzo e quando ero nel prime, cioè tipo giovincello 16-17 anni, più di 3.000 non ne faceva neanche Cadenazzo.
1: E perché una adesso, volta sai, c'erano 1.000 comuni, adesso si sono tutti
0: esatto,
1: accorpati,
0: esatto.
1: No? Tra l'altro non so se hai sentito parlare della news del calo degli affitti.
0: No?
1: Calano un po' gli affitti.
0: Ma
1: quella...
0: sai, avendo comprato casa degli affitti.
1: Ormai non è più roba tua. Però effettivamente da quelle parti magari le case costano un po' meno.
0: Sì,
1: quindi a me piacerebbe andare lì e risparmiare un sacco di soldi.
0: Il problema è che poi spendi
1: la strada
0: in benzina.
1: Vabbè, ma con l'elicottero
0: sì,
1: il tuo ti faccio venire a prendere, non è un problema.
0: Anche poco il diesel, c'è la benzina, insomma. Allora, caro Luchino, tra poco leggeremo, diciamo così, Ale ci ha illuminato dicendoci una cosina su Liverpool.
1: Ale della giusta, chi è Ale?
0: Ale,
1: Ale
0: Scocca. Scocca. Ci ha illuminato su un qualcosina che è capitato a Liverpool.
1: Sì.
0: Proprio ne parliamo e poi magari no.
1: No, volevo dirti una cosa, non è esattissimo quello che ci ha detto lui.
0: Ecco, lo sapevo.
1: È un po' inesatta come
0: la
1: cosa.
0: La gira come vuole. Però potremmo girare a chi questa sera, per esempio, andrà alla IEL Arena, perché ricordiamoci Lugano San Gallo, partita da recuperare, visto che c'è stata la Conference League e capitava lo stesso periodo, hanno posticipato a questa sera. Sicuramente in tanti andranno alla IEL Arena a vedere questa partita.
1: Sì, tantissimi, certo. Adesso il Lugano sta vincendo, quindi è chiaro che tu hai anche più voglia di andare
0: facile
1: a vedere la partita.
0: Facile salire sul carro, è facile. Saluti da Fontana Val Bavona, scrivono. Ciao Val Bavona.
1: Ciao.
0: Mia amica, si chiama Valentina, che è anche lei della Val Bavona.
1: Ah, pensavo si chiamasse Val Bavona.
0: No, è della Val Bavona, quindi probabilmente all'ascolto anche lei. Prima di tutto ciò, Francesco Gabbani, c'è
1: Summer Funk, Due di Troppo.

0: Supertramp. Ultimamente dire Supertramp,
1: sì, ti vengono in mente i ciuffi rossi.
0: Un po', capito?
1: Te lo ricordi il cartone Ciuffo Rosso?
0: Ciuffo, no, io ricordo il Ciuffo Rosso di Mirko De Beehive.
1: Chi è?
0: Come, chi è Mirko De Beehive?
1: Ho fatto una gaffa.
0: Sei proprio giovincello, eh.
1: Mirko
0: dei Beehive.
1: The Beehive?
0: Dai,
1: non lo so.
0: Mirko dei Beehive è un gruppo musicale.
1: Ah, dei Beehive. Ho capito, The Beehive. Tutto attaccato.
0: Ah, il nome e cognome. A Cerignone, Mirko dei Beehive. No, Mirko dei Beehive. Ciuffo rosso, biondo e ciuffo rosso.
1: E io ti giuro che non mi viene in mente niente.
0: Ma che sta cosa mi piace.
1: No, il criceto che, cioè, gira nel frattempo.
0: Quindi tu con cosa sei cresciuto? Con quale cartone sei cresciuto?
1: Beh, sono cresciuto con Pokémon, Dragon Ball.
0: Pokémon sei cresciuto? Ah, ecco, con quelli?
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Io tutt'altro.
1: La mia generazione è quella lì.
0: Sì, sì, se qualcuno l'ascolto vuole aiutare, forse neanche l'ascolto, tanti lo sanno, chi è Mirko dei Beehive. Però dai, la maggior parte.
1: Ha scritto come?
0: Mirko dei Beehive. Come è scritto?
1: De Beehive.
0: Dei?
1: Sì, e Beehive.
0: E Beehive fai tu. B finale, F finale, Mirko dei Beehive.
1: Sì, guarda, sono arrivati da... Oh, chi smilicia?
0: Hai visto? Capito.
1: Cochina, Mochina, grazie Mochina.
0: Mochina, grazie dell'aiuto. Eh sì, è il fidanzato di chi? Di Licia.
1: Licia, esatto.
0: Nel cartone Kiss Me Licia.
1: Ok. Sai, ma sì, ma io quelle robe lì non le ho prese, capito?
0: Tutto nasce da una giornata di pioggia dove Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Cioè, la canzone te la sto parlando.
1: Perché infatti io nel frattempo.
0: Dopo lì lei si è innamorata di questo Mirko dei Beehive. Poi ci sono tante storie, tante leggende. Beehive, vedi? Vedi? Scritto Beehive.
1: Beehive, ok.
0: Grazie, Ilaria, grazie.
1: Allora,
0: Ilaria.
1: Adesso ho capito.
0: Saluto anche Nonna Mary da Massagno. Dice, scusate se io vi ascolto solo da Massagno. Ciao Nonna Mary.
1: Fai te, scusa, stavamo parlando solamente di Valle Maggia e arrivi tu da Massagno.
0: Poi saluto anche il C, lui milanista. Tra l'altro C stasera, se non erro, contro il Benfica. Ciao Danny, tu sei ancora sul carro di Colomoni? Ma non ci sono mai salito su quel carro.
1: Non ce l'ha neanche lui.
0: Non avrei mai speso quei soldoni per. Fidanzato di Cristina D'Avena, scrive Luigi. Sì, in realtà di Licia, che viene interpretata poi da Cristina D'Avena.
1: C'è un audio, lo vogliamo ascoltare, ci fidiamo.
0: Manu ha voglia, che mi fido, ha voglia. Sì.
2: Un
0: vai.
2: Giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi dopo, finita la pioggia, si scontra con Licia così. Il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero ora c'è.
0: Vai tutti!
2: Kiss me Licia.
0: Sono affezionati.
1: Bravo.
0: Ed innamorati.
1: Grazie Manu.
0: Grazie.
1: Ma siete della stessa annata, quindi per forza, perché...
0: Sì, probabilmente sì. Manu, io sono un 81. Se tu non vuoi dirmi quanti anni hai, dimmi l'annata. Facciamo i conti noi. Allora, abbiamo detto troppo, quindi tra poco parleremo di questa offerta, o meglio, questa trovata del Liverpool Calcio. Non è proprio come ci ha detto il Cocca, però credo che la base sia quella.
1: Sì, la base è quella. Poi partiamo, facciamo un bel giro, non ritorniamo però alla base, perché...
0: Esatto.
1: Te lo dico tra poco.
0: Ma atterriamo a Lugan, atterriamo a Lugan.
1: Tra poco, tra poco. C'è DJ Teo, questo è No No. No, no.

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Salve, dove la porto?
3: Dal mio partner BMW, grazie.
2: Andata e ritorno?
3: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamaha Motion Days! La nonna è già in tensione!
10: Yamaha Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
11: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ed Sheeran, il titolo invece è
1: Thinking Out Loud. Io penso che prendi tempo ogni volta per dirlo.
0: No, per farlo dire a me. Certo. Allora, scrive la Tommy Momi. Caro Danny Lucchino, è troppo giovane, troppo giovane. Buon pomeriggio, Moni, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, un abbraccione, Moni.
0: Poi, comunque, tanti saluti anche da chi vi ascolta dal Sudafrica, Renata. Uella. Ciao, Renato, Sudafrica.
1: Sì, però mai nessuno che ci dice, oh, venite a trasmettere da qua. Sai che qua dobbiamo mobilitare Trump che arriva, ci porta. Però,
0: c'è difficoltà andare a parlare dal parcheggio della radio a trasmettere, vuoi che ci mandano. Ho pensato di creare uno studio radio, che so, in Sicilia.
1: Ma io ogni tanto ci ragiono con la mia fidanzata. No? Le dico sempre, ma sai che un domani mi piacerebbe proprio trasmettere da un'altra parte del mondo? Ma tu pensa che figo,
0: sarebbe
1: bellissimo anche per gli ascoltatori stessi, che vengono qua in radio per dartele e non trovano nessuno.
0: Trovano il cartonato, perché noi siamo... Allora, voliamo virtualmente a Liverpool. Perché a Liverpool, Luchino?
1: Allora, c'è questa iniziativa che è stata lanciata, la leggiamo da Che fatica la vita da bomber.
0: Sì, guarda, noi seguiamo di quelle pagine impressionanti.
1: Loro offrono 25.000 sterline per vivere una partita del Liverpool praticamente da membro della squadra.
0: Ma senti che cosa combina, senti che bella roba.
1: Allora,
0: se hai la possibilità va fatto, è vero, è un po' troppo, però secondo me è una cosa che se hai possibilità finanziaria la fai, ed è una bellina.
1: Beh, per la tua squadra del cuore. Poi io penso a 25.000 franchi che sono una roba fuori di testa.
0: Vabbè. Quant'è che ti hanno valutato l'auto?
1: 10.000.
0: Cioè neanche in panchina ti
1: l'ho comprato 3 giorni fa, tra l'altro.
0: Vai,
1: allora, ti danno hotel ufficiale,
0: sì.
1: Mangi con i giocatori, viaggi con il gruppo, fai un allenamento, fai il briefing con lo staff, discorso pre-partita, riscaldamento a bordo campo e addirittura un posto in panchina. Tu, la cosa fuori di testa è che puoi anche scegliere un cambio,
0: cioè,
1: di quella partita.
0: Hai diritto a scegliere un cambio della tua squadra.
1: Già me lo vedo, Dan. Chiesa, vieni qua, veloce, dai, su. Muoviti.
0: E non dico Federico, Fabio dico.
1: Però in realtà si è scoperto che non è una roba proprio verissimissimissima.
0: Perché si diceva che era per la partita contro l'Everton. Ricordiamo che è un derby Liverpool-Everton.
1: Sì, però è di beneficenza.
0: È un derby sì, è vero, un derby, credo.
1: Però è di beneficenza.
0: Sì, poi tutto andava in beneficenza, credo, l'incasso.
1: Tra l'altro,
0: di quella partita,
1: con le stelle del Liverpool, neanche con i giocatori attuali.
0: Non puoi farlo.
1: È stata travisata un po' come volevano.
0: Ma che Cocco ci racconta le bugie. Perché io stavo proprio dicendo, ma chiediamo a chi, per esempio, stasera va a vedere il Lugano, quanto spenderebbe per avere un pacchetto del genere. Non dico 25.000 franchi, ma un millanto io lancerei lì.
1: Dai, l'hai già detto tu, vediamo se arrivano i messaggi.
0: Dico, per avere la possibilità di andare in panchina col Cruz.
1: Sì.
0: Dire anche Tia. Lo chiameranno Tia gli amici.
1: Ci sta.
0: Tira via che lì, mette che là. No. Che lì perché là.
1: Quindi tu

0: vorresti andare in panchina del Lugano per parlare col Cruz?
1: Soprattutto in dialetto.
0: E che change faresti tu?
2: Eh?
0: Che cambiamento faresti? Che cambio? Che
2: dimmi
0: chi tireresti fuori?
2: Eh?
0: Non lo so.
2: Perché c'è te del Aieti, football,
0: Aieti.
2: Allora, qualcuno scrive: per l'aiuto ti devono pagare loro. Vero, hai ragione.
0: E non andrei neanche ragione. Comunque adesso come adesso.
2: Se il marketing Juve dovesse avere idee del genere, pagate voi a noi per fare una roba così.
0: Tra l'altro voi non lo sapete, ma la Juve ha chiamato Danny qualche mese fa, sì, chiedendogli di prendere Di Gregorio a casa.
2: Sì.
0: Non lo volevano più neanche lì.
2: Siccome mi mancano i termosifoni,
0: beh,
2: e ho anche due sedie che non funzionano, non vanno più, sta rompendo. Prendiamo Di Gregorio, che è un termosifone, sì, è anche una

0: Don't Panic, Coldplay. Ho detto io stavolta il titolo, eh?
1: Giusto, bravo.
0: Questo sì, è semplice.
1: Stai imparando.
0: Ciao Luca e Danny, potete fare gli auguri a Danica e Patrick, che oggi festeggiano 20 anni di matrimonio, da Casia, Chloe, Giaci, Atos, Nike, Elvis, Naima ed Elise. Vi vogliamo bene.
1: Uno in più non c'è,
0: Un abbraccio a voi tanti. Da nonna Giaci.
1: Che poi secondo me tu hai detto Danica o Danica?
0: Secondo me è Danica.
1: Secondo me è Danica.
0: Danica? Facciamocelo dire da nonna Giaci. Danica o Danica?

0: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
0: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
6: Indovina chi apre a Lugano?
7: Chi?
6: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
7: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
6: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
7: Perfetto, ci vediamo lì!
8: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
10: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
9: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
11: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
12: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
1: Centro Serramenti Ticino.
12: Centroserramentiticino.ch.
13: Radio 3i, dove batte il cuore. Remember.

0: Simply Red, Remembering the First Time.
1: Dai, dimmi quello che dicevi fuori onda.
0: No,
1: dimmi,
0: presenta la storia del Sam.
2: Beh. E dici poi
3: una roba simile, roba simile.
0: Allora aspetta, salutiamo Rosella, detta Roxy. Un saluto veloce a voi, ciao Roxy. Tra l'altro Luchino chiedeva se Bea è fidanzata o meno.
1: Bea chi?
0: Adesso non fare...
1: Ma io sono... Ma chi?
0: Ah, tu sei a posto?
1: Certo.
0: A Ferragosto.
1: Io sono a posto a Ferragosto da una vita.
0: Aspetta che abbiamo un vocale di 7 secondi. Sentiamo, credo che sia sulla pronuncia del nome, che tra l'altro scrive Nonna Giaci, come dici tu, Danny.
1: Era quindi, Danica, quindi.
0: Quindi Danica.
1: Ma tu hai detto Danica prima.
0: La Danica è quella, la Danica di Benzena. Danica.
4: Aspetta. E la Danica, come dite voi, se è slava, potrebbe essere Danica.
1: Danica, ok.
4: Ciao ragazzi.
0: Ah, è vero, ciao. Donna,
1: io come Danica conosco la ragazza siciliana.
0: Chi è?
1: Danica, dopo il cognome te lo dico fuori onda.
0: Ah, ok, va bene.
1: Lì.
0: Sì. No, comunque credo sia
1: Danica.
0: Ma io cos'è che avevo detto? Danica.
1: Tu hai detto Danica prima.
0: Danica.
1: Sì.
0: Danica. L'abbiamo detto questo, è vero. Poi, aspetta, avevo saltato questo. Dovete trasmettere dal Salento, Wagnuni.
1: No, guarda, se fosse per noi saremmo già lì,
0: Antonio penso. Scrive, siamo pronti a diventare un'enclave svizzera nel territorio salentino. Non sarete due di troppo.
1: Tu saluti, pensa che Antonio. Figo. Cioè, tu te ne vai in Puglia due mesi, mangi quello che mangiano in Puglia, stai bene come stanno in Puglia e sei là a trasmettere.
4: Vieni a ballare in Puglia,
0: Puglia, Puglia, tremula come una foglia. Il problema è che prenderesti chili su chili su chili su chili.
1: Ah, pensavo che dicessi che poi da lì la viabilità come fai a farla?
0: È vero.
1: Sulla 2, San Gottardo.
0: Aspetta che c'è la nonna Giaci, aspetta, andiamo qua.
5: È Danica.
0: Vedi che Danica.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao nonna Giaci.
1: Ciao.
0: Allora, sentire Luchino che sputa un polmone ogni volta che fai il deficiente, Nico sono io, capito? Nico in siciliano vuol dire piccolo.
1: Sì.
0: Mi fa ridere Nico, come una Nico. Bamba.
1: Ma perché piccolo?
0: Non lo so. Perché io lei mi diceva che la chiamavano Nica quando era stata in vacanza in Sicilia. Credo di ricordar così.
1: Ma è piccola.
0: No, non so neanche la conosco dal vivo. Sei piccola o alta, Yasmin?
4: Nica.
0: E quindi, comunque Danica, posto.
1: Giudicato, ci sta.
0: Però ci stava anche che poteva essere Danica.
1: Sì, ma sicuramente è così.
0: Con quella C credo che abbia il serpentino, no?
1: È un po' come te in Sicilia, come ti chiamano? E come ti chiamano in Sicilia?
0: Io non ho nomi in Sicilia.
1: Danni.
0: È di cusi figlio tu.
1: Di cusi figlio.
0: Non hai nomi.
1: Non hai nomi.
0: Che dici? Puoi spiegare allora. Mio nonno lavorava. Beh.
1: Ah sì.
0: Ma non hai nomi, Di chi sei figlio tu?
1: Quando arrivi. O panettere.
0: Esatto. Allora, il gruppo, se è un gruppo, lo faccio dire a te perché sennò io dico parolacce.
1: Sì, è il gruppo delle Cat's Eye. Questo è un progetto che è nato.
4: Sì, a le parolacce.
0: Capito? Cat's Eye.
1: È un progetto che è nato per creare un gruppo talent e alla fine è uscito un ottimo prodotto, tant'è che ci ascoltiamo questa Animal
0: delle
1: Cat's Eye, appunto.

0: Vedi che Arianna scrive: in Sicilia chiedono a chi appartieni.
1: No, è vero, è una
2: giusto,
1: cosa...
2: sì, beh, lo sappiamo bene.
0: E
2: Aria,
0: la seconda domanda è: hai mangiato? Ma è anche se non è di famiglia, è proprio,
2: e
0: hai
2: se,
0: mangiato.
2: Se rispondi di no,
0: sì, sì. Forza, forza.
2: Finito, finito.
0: Qualcuno scrive, o meglio, la Nica Nic, che alla fine si chiama Yasmin, Nica Nica, dice che non sono mai stata in Sicilia, ma amici mi chiamavano così.
2: Amici siciliani o perché? Perché?
0: E lo dico dai miei altissimi 157 centimetri, quindi neanche...
2: Neanche era la Tour Eiffel.
0: Poi salutiamo Antonio, senti, senti, senti.
3: Raga, si dice Danica, che Danica.
0: Ma scusa, ce l'ha appena detto.
3: L'ha detto lei. Che si chiama così, ed è sì? 60 anni che chiamano così.
4: Il progetto che è nato.
0: La cognata ne ha 45, però sono 60... Senti, aspetta, senti cosa ci ha detto la nonna, la, cosa viene? Nonna Giaci.
2: Nonna, vai.
0: Nonna Giaci.
5: È Danica. Ciao a tutti.
0: Aspetta, mentre Antonio dice?
3: Raga, si dice Danica.
0: Ma allora ci mettiamo d'accordo?
3: Danica,
0: no?
3: Cognata,
0: no,
3: ma scusa,
2: l'ha detto lei.

0: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
6: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
9: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
10: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
11: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
12: Le 13 e 59.
11: Ticino News.
13: Al microfono Gianluca Albisetti. Il Consiglio nazionale approva l'accordo di libero scambio tra Svizzera e Mercosur, ma una divergenza sui fondi contro la deforestazione rimanda il dossier agli Stati. Alessandro Cocca.
14: Dopo un primo rifiuto in giugno, il Consiglio nazionale ha approvato l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e i paesi del Mercosur, vale a dire Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. Al centro del compromesso anche 517 milioni di franchi per il periodo 2028-2033, 480 milioni destinati a crediti di investimento, 37 milioni alla promozione dello smercio, compreso una quota per l'esportazione agricole. Sul fronte ambientale la nazionale ha però deciso di aggiungere 25 milioni di franchi ai fondi per la cooperazione internazionale contro la deforestazione, in particolare in Amazzonia. Una modifica rispetto alla decisione del Consiglio degli Stati. Il dossier torna quindi alla Camera dei Cantoni per eliminare la divergenza.
13: Visto l'aggravarsi della situazione di minaccia a livello globale, bisogna conferire al servizio delle attività informative della Confederazione competenze più ampie. Ne è convinto il Consiglio degli Stati, che oggi ha accolto la prima fase della revisione della legge in materia. Il disegno governativo è già stato approvato anche dalla Nazionale in giugno. Farà ora ritorno dunque sui banchi della Camera del Popolo per l'esame delle divergenze. Ancora politica, ma torniamo in Ticino, perché riprenderanno alle 14 i lavori parlamentari, dunque in questi minuti, con il governo chiamato a rispondere a diverse interpellanze, molte sul caso Zali. Laura Milani.
15: La resa dei conti sul caso Zali finalmente oggi dovrebbe approdare sui banchi del Gran Consiglio. Sarebbe dovuta essere la grande protagonista della giornata di ieri, ma la discussione sugli emendamenti al piano energetico e climatico cantonale ha occupato gran parte della seduta. Il governo dalle 14 sarà chiamato a rispondere a diverse interpellanze sul tema, ritenute urgenti. Nei giorni scorsi l'ufficio presidenziale, come noto, ne aveva selezionate una decina. Tre i grossi filoni da affrontare: la riunione indetta a inizio giugno con alti funzionari per il caso del 14enne detenuto alla Farera, per cui Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione; l'invio di una mail nel 2021 al presidente dell'OC con in coppia il collega De Rosa per favorire l'assunzione di una conoscente; e la morte per annegamento della 52enne che aveva reso pubblici gli audio in cui Zali dice di aver ricorso alla violenza e allude a un certo amico di Milano che non lo tradirebbe mai. Un decesso per cui la procura ha escluso l'intervento di terzi. Nel caso del 14enne i deputati di MPS sollevano il fatto che Zali non avesse competenze dirette sulla gestione delle carceri e chiedono se l'esecutivo ne fosse informato. Per quanto riguarda la mail delle OC, la domanda è se oggi esistono i presupposti per una segnalazione al Ministero Pubblico o per provvedimenti nei confronti dei coinvolti. Più donne solleva infine, più in generale, quali garanzie ha il governo quando un membro è coinvolto in una controversia o in un procedimento. Oltre a Zali si tornerà a parlare anche della società Navigazione Lugano e del docente sotto inchiesta per presunti reati sessuali con minorenni.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
16: L'infotraffico.
13: Traffico rallentato al momento tra Cadempine Massagno e tra Cadenazzo e Contone.

0: Dopo Sophie e l'X Baxter, apriamo la seconda ora di Due di Troppo con il nuovo singolo di Sienna, Spyro.
1: Vedi, da una generazione all'altra, sì. Lei, Sophie e l'X Baxter degli anni 2000, Sienna Spyro, nata nel 2005, tra l'altro farà gli anni tra 12 giorni.
0: Diciamo che Sophie e l'X Baxter, dicevi, negli anni 2000 era nel prime, mentre lei doveva ancora nascere.
1: Sì, bravo, proprio Vito. Questo, sì.
0: Expectation. Grandi aspettative.
1: Bravo. Come quelle che hanno loro verso di noi, sì. No? Gli ascoltatori.
0: Sì, è vero.
1: Due di troppo, Danny Morandi e Luca Ventura. Ancora un'ora da vivere insieme.
0: Sai perché so grandi aspettative? Che
1: perché?
0: Google Translator.
1: Ah, bravo.
0: Grandi aspettative.
1: Senti, l'altro giorno parlavamo degli horror, ti ricordi?
0: Sì,
1: tu?
0: Certo. Ho già visto cosa mi hai mandato. Però prima vogliamo concludere questo discorso
1: di che cosa?
0: Danica e Danica.
1: Ma se le danno, dagli i numeri che così se le danno.
2: Aspetta. Ma abbrevia, no? Chiamala Dani e basta.
0: Per esempio, per esempio. Poi aspetta, 10 secondi, Momi, vai.
3: Si può fare una cosa che mette d'accordo tutti. Tipo Danica per gli amici, Danica per i familiari, Chicca.
0: Bella, questa è bella. Allora, nonna Giorgi scrive: saprò che non ho messo mia figlia, no? Come si pronuncia?
1: Nonna Giorgi, meravigliosa.
0: Ciao, riporto da ChatGPT, scrivono: la pronuncia corretta di Danica o Danica dipende dall'origine del nome. Danica, con l'accento sulla prima sillaba, tipico di alcune lingue slave. Danica, con l'accento sulla seconda sillaba, possibile in altre tradizioni e pronunce.
1: Sì, però
0: questa cosa
1: senso...
0: qua, dei nomi, per esempio, è anche Marica. C'è sì. Marica.
1: Esatto.
0: Marica sì. E Marica.
1: Io conosco di ragazzi, per esempio, sì. In spagnolo è José,
0: sì.
1: C'è qualcuno invece che si chiama José, capito?
0: Vero,
1: quindi,
0: vero.
1: E vedi, addirittura tanti
0: c'è
1: nomi.
0: Cioè, poi addirittura chi li chiama Josy.
1: Tra l'altro. Sì.
0: Sono proprio i soprannomi.
1: Sì, sì.
0: Per esempio, Daniele o Daniele?
1: Sarà
0: dipende
1: Daniele.
0: Dipende dove sei. Poi c'è Luca, non puoi.
1: No.
0: Luca o Luca?
1: Hai visto, ti posso fare il gestaccio, no?
0: Luca,
1: perché
0: Luca,
1: aspetta
0: Luca,
1: che sono
0: Luca.
1: Inquadrato.
0: Allora, tornando invece agli horror. Ah, a proposito, non è un horror, ma ieri ho visto un bel film che posso anche consigliarti.
1: Cioè?
0: La donna senza passato. Bellissimo.
1: E dove lo
0: ambientato
1: trovi?
0: In Norvegia.
1: Dove l'hai preso? Dove
0: sul
1: l'hai
0: pezzotto?
1: Visto?
0: 150 franchi all'anno trovi tu. No, scherzo, su Netflix.
1: Ok, beh,
0: no, a parte gli scherzi, bello. Ambientato sì. Tra la Danimarca e Norvegia, molto molto bello. Accattivante, è un thriller, non un horror, prego però.
1: La donna senza passato.
0: La donna senza
1: bene,
0: passato.
1: Ce lo siamo appuntati. Ti parlavo appunto degli horror l'altro giorno e ho trovato la correlazione rispetto alla paura, no?
0: Sì,
1: all'amore o odio proprio di questi film. Ma sai perché? Perché la paura per alcune persone può essere piacevole, può essere un'esperienza piacevole, no? Ed è proprio perché viene vissuta in un contesto controllato e sappiamo che il mostro, anche se fa paura, non può davvero uscire dallo schermo.
0: Beh,
1: quindi
0: sì,
1: in un certo senso
0: ci
1: tutela.
0: Tranne Samara.
1: Sì, sì.
0: Lei mica,
1: sì, sì, sì.
0: Mica usciva dallo schermo con quei capellazzi lunghi.
1: Esatto.
0: The Ring.
1: Bravissimo, bravo.
0: Vedi che ricordo ancora.
1: Sei bravo.
0: E io...
1: Si vede che di film ne hai visti tanti.
0: Allora, usa la tecnica di abbassare il volume. Nelle scene quelle più importanti. Poi abbassi il volume, non senti nulla, la paura non ti viene. Guarda lo squalo senza volume.
1: Guarda, sì. Con la luce accesa.
0: È quello che...
1: Ma anche la luce fa la differenza.
0: Quello che... Poi se lo guardi a mezzogiorno un film horror, che paura deve fare.
1: Sì, ma chi è che guarda i film horror a mezzogiorno?
0: I malati a casa, li ammalati, uno con la febbre.
1: Se state guarda, malati, guarda. Non guardate i film paurosi.
0: State
1: dai.
0: Malati. Allora, mi sono scordato prima tra i messaggi che abbiamo saltato, anche dalla Nati,
1: di
0: Natascia, che scrive: io lavoro a Bellinzona, aspetta che te lo leggo, io vi ascolto dal lavoro a Bellinzona, ma sono 100% Valle Maggia, vale comunque sì Nati.
1: Va benissimo,
0: per te vale come, per te l'accettiamo e come. Quindi vedi, il modo di guardare gli horror varia.
1: Esatto.
0: Varia, se
1: esatto,
0: sei un tipo
1: sì.
0: che già lo prende bene, nel senso non è un pauroso, no?
1: Ma vabbè,
0: cioè,
1: ci
0: prendi
1: sta.
0: Il film già di petto, no?
1: Sì. Beh, io conosco di amici che in realtà prima ne guardavano un casino, adesso hanno paura.
0: Ah sì?
1: E lì non so qual è stato
0: il click.
1: Bisognerebbe indagare un pochino a livello mentale.
0: Io rimango più sui thriller però,
1: Michael Jackson sempre
0: più,
1: ricordiamo.
0: Per esempio lui. No, io rimango più sui thriller, mi affascinano di più.
1: Senti, thriller, ti riporto al 2019, ti
0: Vai,
1: faccio
0: andiamo.
1: Ascoltare un pezzo di Zucchero, si chiama Soul Mama.

0: Soul Mama. Zucchero, zucchero.
1: Senti, Sugar, volevo chiederti un consiglio.
0: Quello questa sera. Chiedi.
1: No, questa sera, no, sì. Scusami, domani sera sì. Un mio amico mi ha chiesto di uscire, ma io non ho voglia.
0: Mio amico mi ha chiesto di uscire. Sarà l'amante, però dimmi, dimmi.
1: Mio amico mi ha chiesto di uscire, ma non ho voglia. Come posso bidonarlo?
0: Semplice.
1: Una scusa, tu che scuse utilizzi di solito?
0: No, io guarda, non amo, piuttosto sono sincero e onesto. Non riesco tipo? Per tale motivo.
1: Ti stai.
0: Poi da 2 anni a questa parte c'ho. La bimba, devo curare la bimba.
1: Quindi qual è la scusa principale?
0: La bimba che
1: no,
0: devo
1: perché
0: curare.
1: C'è un mondo dietro incredibile di gente che si inventa la qualunque un sacco di scuse.
0: Quando potresti essere in realtà onesto, sincero, onesto, non hai voglia.
1: Esatto.
0: Magari rimandiamolo e basta.
1: Sai perché? Probabilmente hai subito negli anni passati un po' di violenza verbale dall'altra persona e quindi hai un po' paura, no?
0: O la serata non ti intriga quello che dovete fare, cioè,
1: tra l'altro,
0: capito? Magari ti dice, che so, andiamo a vederci una partita, andiamo a berci qualcosa e ti intriga, mentre che so, andiamo a giocare a scacchi al Ciani.
1: Dici che magari
0: prima di entrare al Ciani mi piace lo scacchi.
1: C'è qualcuno che può giocare a scacchi?
0: Cioè, la scacchiera è quella vera.
1: Sì,
0: ma chi ne sa? Però dico, ti intrigherebbe una serata a giocare a scacchi reale?
1: Ti devo rispondere?
0: No, in modo di dire, ironica la cosa, ti intriga?
1: Sì.
0: Oppure ti intriga, che so, un Nuri Manesco 98, no?
1: Oh, se avete qualche scusa così o quelle che utilizzate voi,
0: è vero, potevano scriverci, che noi le riutilizzeremo.
1: Siete dei paccari voi o no?

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.
4: Cassoni Color.
5: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
8: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake su Radio 3. Timberlake, ah no, forse non è Timberland le scarpe.
1: Quelle le scarpe, vero. Sì. Che tra l'altro sono tornate di moda negli ultimi anni, però non dobbiamo fare pubblicità.
0: Ma io ricordo che le utilizzava Rimini un anno dopo Massimo Carraro. Presente l'attore, mi sembra che si chiama così, Figaccione Ricciolo, le usava lui.
1: Non sai che non conosco, ma
0: Rimini un anno dopo.
1: Solo il nome detto da te mi ha fatto ridere.
0: Mi sembra Massimo Carraro, una roba del genere.
1: Caracciolo, senti, ma ci sono problemi di viabilità?
0: Ma perché devi buttare problemi di viabilità se non mandano niente via Swiss?
1: No, te lo dico io,
0: sono?
1: Sì, perché ci sono problemi tra Gravesano e Manno, quindi nel Malcantone, tra Mendrisio e Stabio.
0: Quindi nel... Allora, quindi, se Gravesano è Malcantone, Stabio, eh?
1: Sotto c'è Mendrisiotto.
0: Vedi che sei...
1: Ma certo che abito lì.
0: Che...
1: Allora ti parlo di questa ricerca che è stata fatta.
0: Vai.
1: Tu quante volte nella tua vita hai pensato basta, mollo tutto, mi avete rotto le scatole, vado a vivere in un'isola tropicale?
0: Ma nelle ultime ore, dici?
1: Negli ultimi minuti.
0: Ah, ecco, negli ultimi minuti, guarda.
1: Almeno 20.
0: Sì,
1: ci sta.
0: Classico, mollo tutto, apro il ciringhito.
1: Bravo.
0: Chi di noi non l'ha mai pensato?
1: L'hanno pensato tutti. Ma non esistono ciringhiti.
0: Esatto.
1: No, ti porto questo articolo che parla proprio dei soldi che servirebbero per mollare tutto, per andarsene, no? Mm. Tu sai di quanti soldi si parla?
0: Dipende cosa vai, dove
1: molli
0: vai.
1: Molli tutto, eh? Tutto,
0: sì.
1: tutto.
0: Se mollo tutto per andare a Dubai, avrò bisogno di una certa cifra.
1: No,
0: se
1: per
0: mollo
1: stare qua.
0: Tutto per andare,
1: per stare qua.
0: Sull'isola di Malè, più piccola che esiste.
1: No.
0: Delle Maldive, no.
1: Stai qua.
0: Ma mi conviene?
1: Tra Magliaso e Agno.
0: Ah, sempre lì sul raccolto, sì. Ma... A me sui 200.000?
1: No.
0: 500.000, 600.000.
1: Fai per due.
0: Ah sì?
1: Sì, siamo sui 500.000 franchi.
0: 5, mezzo milione di franchi per mollare tutto.
1: Esatto, sì.
0: Ah beh, roba da tutti lo possono fare.
1: Beh, ci sta, no?
0: Ma qua quei tre lì se lo possono permettere, di fare una roba del genere, mollare tutto.
1: Dilli.
0: Dermotti. Matteo Pelli. Ma prego, dicevi...
1: No, perché si fa una stima di 4.000 franchi al mese per vivere qua, no?
0: Sì, sì.
1: Se vivi da solo fai anche un po' fatica.
0: Cioè una stima di stipendio medio qua,
1: sì,
0: dici?
1: Sì.
0: I fortunelli, devo dire, no?
1: 4.000 franchi.
0: I fortunelli.
1: Ma fai fatica, tanta fatica.
0: Quelli fanno fatica, sì.
1: Perché alla fine hai la cassa malati.
0: Sì.
1: Che è una spesa altissima.
0: Comunque hai l'auto,
1: esatto,
0: che
1: quelle robe lì.
0: Quindi affitto.
1: È affidabile come ricerca, secondo
0: te? È Massimo Ciavarro l'attore, scusa.
1: Ciavarro, infatti.
0: Carraro mi piaceva di più. Massa Carraro, Ciavarro, lui che comunque indossava le Timberland. Beh, dicevi, quindi
1: quanti soldi servirebbero per dire addio al lavoro? Per voi quanti soldi? Cioè nel senso 500.000, poi puoi fare una bella vita.
0: Non lo so.
1: Cioè io chiamo Danny,
0: avrei altri 20 anni di lavoro, non so se 500 basta.
1: Tra l'altro, ma poi del tipo: Danny, andiamo a vedere il Lugano stasera contro il San Gallo. E tu:

0: Guarda, mi devo mangiare solo patate, sì, per esatto, un mese, perché non ho...
1: Sto mangiando carne in scatola da 2 settimane, perché... No, io non lo farei di mollare tutto. Adesso a quest'età no. Di mollare tutto no.
2: Non lo faresti?
1: No, no.
2: Peccato,
1: anche
2: perché
1: a cifre
2: avevo...
1: inferiori, eh.
2: Peccato, avevo 600.000 franchi,
1: sì,
2: da darti.
1: Sì, sicuro che t'avanzavano così.
2: Sull'unghia.
1: Adesso devo andare a vedere cosa sta facendo attualmente Massimo Ciavarro. Mi è venuta sta roba qua.
2: Adesso che mi hai detto Ciavarro, mi è venuto in mente 100 vetrine, beautiful, quella roba lì. C'entra?
1: No, no.

0: Dancing in the Moonlight, i Top Loader.
1: Allora, vi portiamo a Vezia, tra Lamone e Vezia c'è Colonna, quasi ferma, scrivono. Buon pomeriggio Elena, grazie.
0: Ciao Elena, grazie, da Lamone verso Vezia. Altra Elena, ma per tutti è Ninin, Ninin, Ninin, Ninin, Ninin. Scrive, salve. Come scusa per dare buca, ho usato a rotazione i miei figli fin quando non hanno iniziato a parlare. Dopo troppo pericoloso, effettivamente.
1: Grazie per la scusa, io figli non ne ho, magari prestami i tuoi per fare sta roba qua.
0: Io, te l'ho detto, da 2 anni posso anch'io utilizzarli.
1: Ma papà, ma avevi detto che sta... Ma El!
0: Zitta! Ferma al meta!

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Renault.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
7: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
12: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
13: Questa è Radio 3i.

0: Il nodo di Fabri Fibre, pinguini tattici nucleari, un quadro di Goya. Stai informandoti sul quadro di Goya?
1: Io? No,
0: ma sul nome di Goya.
1: Bellissimo comunque. O Savada Bruxa.
0: Siamo in conclusione per quello che riguarda i due di troppo di oggi, di questo mercoledì. Ricordiamo questa sera appuntamento da non perdere, ma sicuramente i più già lo sanno. Alle 19 all'AIL Arena, Lugano San Gallo si recupera la giornata di campionato.
1: Bravissimo.
0: Quando non si disputò per via della Conference League.
1: Bravissimo, sì, Lugano che può allungare tra l'altro dalla Young Boys che è dietro.
0: Quindi addirittura sono a pari punti. No, hanno pareggiato ma è sempre alle spalle o sono a pari punti?
1: No, sono comunque dietro mi sembra.
0: Dietro. Una partita in meno addirittura Lugano.
1: Bravissimo, adesso guardo per dirti quindi per esattezza però.
0: Quindi potrebbe essere il campionato giusto questo, non diciamolo, però potrebbe.
1: Non dirlo, meglio di no.
0: Il campionato giusto.
1: Sì, allora, 19 punti il Lugano, 18 il Sion che è secondo e lo Young Boys terzo a 16.
0: Quindi
1: siamo già avanti di un punto.
0: Quindi se oggi dovesse andare bene, si va ancora più avanti.
1: Sì, comunque noi di base tifiamo sia Lugano che Bellinzona. Tra l'altro Bellinzona hai visto l'altro giorno?
0: Cosa ha fatto?
1: Siamo andati a fare la presentazione.
0: Ah, sì, me l'avevi detto.
1: Han vinto!
0: Ah,
1: han vinto!
0: Davvero?
1: Han vinto,
0: la prima
1: sì.
0: del campionato?
1: No, la prima no, è la terza, quarta,
0: io
1: forse la
0: che
1: quinta.
0: Già, grazie alla vostra presenza,
1: no,
0: capito?
1: Però le continuavano a perdere
0: e quindi
1: dopo quella volta lì hanno vinto.
0: Bravi, vai a presentare il Bellinzona.
1: La Juve no.

0: Die Young, il disco di Kesha, quello che ci porta i saluti per questo mercoledì.
1: Trucchino. Tra poco i Tenors.
0: Sì. Lo dici così se vedi Terons. Allora, tra poco i tenori, giusto? I tre tenori. Noi torniamo domani dalle 13 con Due di Troppo, l'ultima puntata della settimana.
2: Giusto,
0: domani.
2: Sì.
0: Mentre io da mezzogiorno con Fuori Menù.
1: Tra l'altro lo diciamo già in anticipo, magari qualcuno non ascolterà. Venerdì,
0: sì,
1: ultima giocata con, sì, il Lesso Tutte.
0: Da lunedì prossimo non esisterà più, ma
1: bravissimo,
0: ovviamente non vi lasceremo senza cash. Stiamo creando un qualcosa
1: di più
0: bello.
1: Giusto. Ancora soldi per voi, ditelo a tutto il mondo, no? Che Radio 3 li regala.
0: A domani!
1: Ciao!
0: Scialacqua proprio!
1: Ciao! Scialacqua. Ciao.

0: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
1: Allora vuoi un HR-V?
2: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
6: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
9: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di un franco e 75.
8: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: 14:58.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. Misure di risparmio alla RSI per il 2024, previsti tagli per 3,4 milioni di franchi con una riduzione del personale di 8-12 posti a tempo pieno. Laura Zucchetti.
13: Nell'ambito del progetto Enavon, la RSI ha definito le principali misure di risparmio per il 2027, per un totale di 3,4 milioni di franchi. Gli interventi riguarderanno, si legge in una nota diramata poco fa, soprattutto strutture, processi e modalità produttive, con l'obiettivo di preservare il più possibile l'offerta al pubblico. Nell'informazione aumenterà tra l'altro l'utilizzo di contenuti prodotti dalle altre regioni linguistiche, mentre nella cultura saranno rafforzate le collaborazioni con SRF e RTS e ridotto il contributo alle orchestre della Svizzera italiana. Previste inoltre maggiori sinergie redazionali e produttive in diversi settori. Le misure avranno conseguenze anche sull'organico. Per il 2027 è prevista una riduzione di 8-12 posti a tempo pieno, quasi interamente attraverso fluttuazioni naturali e prepensionamenti. A livello nazionale, ricordiamo, la SSR dovrà risparmiare circa 270 milioni di franchi entro il 2029, di cui 80 milioni già entro il 2027.
12: Parità di genere. Sull'arco degli ultimi 20 anni sono stati compiuti passi avanti, ma i progressi sono fragili e al ritmo attuale l'uguaglianza sarà raggiunta solo fra 120 anni. Questa è la conclusione della 20ª edizione del periodico rapporto sul tema pubblicata oggi dal Forum Economico Mondiale, il WEF. Guardando le singole nazioni, la Svizzera, che già dal 2021 non fa più parte delle prime 10, perde quest'anno altre 10 posizioni, scivolando al 27° rango, una flessione che risulta particolarmente evidente nel settore della partecipazione politica. I giovani a partire dai 16 anni dovrebbero poter votare. Questa è l'opinione del Gran Consiglio di Basilea Città, che oggi ha approvato con 61 voti contro 37 una modifica costituzionale in proposito. Anche il governo cantonale sostiene la modifica, che aumenterebbe di circa 2.300 persone il numero degli aventi diritto di voto a Basilea Città. L'ultima parola spetterà ora ai cittadini. Ricordiamo, ad oggi in Svizzera solamente il canton Glarona prevede la possibilità di votare a partire dai 16 anni. Adesso gli esteri. Il Canada potrà essere il primo membro associato dell'Unione Europea. A dirlo oggi Ursula von der Leyen. I dettagli con Laura Milani.
13: La Presidente della Commissione europea ha proposto di aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione europea. L'obiettivo è trasformare l'attuale accordo commerciale tra le due parti in una vera e propria alleanza per il futuro, creando uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Secondo von der Leyen, non si tratterebbe di un'alleanza contro qualcuno, ma di una collaborazione per rafforzare entrambe le parti in un mondo sempre più instabile. Diversi portali hanno però subito sottolineato l'implicito riferimento agli Stati Uniti di Donald Trump. Nel suo discorso odierno sullo Stato dell'Unione, la Presidente ha anche descritto un'Europa più forte e indipendente, ma anche esposta a guerre, crisi economiche, minacce ibride e disinformazione. Ha ribadito il sostegno all'Ucraina, sottolineato l'aumento della spesa europea per la difesa e ha annunciato iniziative contro le ondate di calore, per la gestione dell'immigrazione e per la protezione dei minori online.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
11: L'infotraffico.
12: Un occhio alle strade, partiamo dalla A2 tra Quinto Airolo verso il San Gottardo, il traffico bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Restiamo sulla A2 tra Mendrisio e Stabio, il traffico è fortemente rallentato. Vengono poi segnalati rallentamenti tra Magliaso e la frontiera di Ponte Tresa, in via San Gottardo tra Cadempino e Massagno in entrambe le direzioni e infine tra Gravesano e Manno.
11: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
12: Oggi una giornata con nuvolosità variabile, nel corso del pomeriggio saranno possibili i primi rovesci o temporali partendo dall'Alto Ticino in estensione poi alle altre regioni verso sera. A basse quote la temperatura massima si fermerà sui 26 gradi.

0: Pifaretti.
1: Buongiorno.
2: Lui.
0: Riccardo Pellegrini.
3: Buongiorno.
0: Valerio Ventura.
1: Buon pomeriggio. Tra la la. Oh,
3: buongiorno.
1: Tra la la.
3: I tre tenori.
1: Ma che bello, tra la la.
0: I tre tenori.
4: Allora, le tre e quattro minuti.
1: Tu sei già avanti, stai in calma.
4: Tre e quattro minuti, è prestissimo, ancora nel pieno del pomeriggio, dopo pranzo. Sono andato a fare un giro al lago oggi e si sta bene, fanno ancora il bagno, eh?
1: Fanno ancora il bagno?
4: Mm. Ah, che bello. Il bagno.
0: Io invece sono salito questo.
1: Perché?
0: Con l'ombrello. Sono salito con questo, ma l'ho detto, ah, piove! Ma... ho detto, no, dopo le sei arriva.
4: Arriva
1: ma
4: dopo
1: tu ci
4: le
1: finalmente.
4: Sei.
5: Ci credi al fatto che porti sfiga l'ombrello?
4: Però no,
5: è aperto, sì, certo.
4: Prova ad aprirlo.
0: No.
4: Hai il coraggio di aprirlo?
0: Potrei.
4: Fai una cosa coraggiosa.
5: Dai, facciamo una cosa, vediamo se funziona.
4: Io ti scatto la foto.
0: No, devo avere sfiga tripla.
4: Così domani ho già la fotografia del podcast, è arrivata l'acqua.
0: Aspetta, no, l'importante è non starci sotto. Sì, lo apro, ma non devo starci sotto.
4: Ok. Ecco.
1: No, no.
0: Così così sembro Mary Poppins.
4: Stringi un po' di più.
0: No.
4: Un po' più vicino.
0: No, così. Così.
5: Dai, così va bene.
0: Va bene?
5: Sì,
0: Mary
5: sì,
0: Poppins,
5: sì, ecco. Quindi se dovesse piovere non tra poco.
0: No, cioè non devi andarci sotto.
5: Ecco, questo non lo sapevo. Okay. Quindi la differenza è non andare sotto.
0: No, non devi. Allora, già aprirlo dentro va bene, okay. D'accordo, facciamo finta di niente. No? Però devi proprio. Tienilo. Cioè, non metterti sotto.
4: Ma allora quelli che vanno in giro d'estate proteggendosi dal sole con
5: fanno?
4: L'ombrello aperto. Portano
0: ma non abbiamo parlato.
5: No, però è dentro casa che.
4: Ah, è dentro casa.
0: Sì.
4: Okay.
0: Dentro in casa o comunque in un ambiente chiuso.
5: Ma tu ci credi a questa roba qua?
0: Allora, non sono estremamente superstizioso, però è meglio non picchiarci il naso.
4: E se ti cade il sale?
5: Oppure sotto la scala? Passi sotto la scala?
0: No, evito. No.
4: Se rompi un vetro?
0: E 7 anni, no, quello è lo specchio.
5: Ah, lo specchio.
0: Io quando rovescio il sale faccio finta di niente, che non mi vedono, però poi faccio così.
4: E se c'è il gatto nero?
5: Povero gatto nero.
0: Gatto
5: ma
0: nero
5: perché?
0: No, gatto nero, guarda, l'hanno trattato malissimo per sempre, nei secoli dei secoli
5: che
0: dei
5: poi
0: secoli.
5: Poi sono bellissimi i gatti neri, non so cosa ne pensate voi.
4: No, ma... io torno indietro, quando cammino e c'è il gatto nero, non mi piace passare via, che poi lui sente che hai paura e si fa la gobba. E quindi se lo vedo
5: e comincia a fare
4: giro e torno indietro di modo che non mi ha attraversato la strada.
0: Ma, e voi invece siete superstiziosi?
5: Ma no,
4: no, però
5: non
4: quella
5: credo
4: roba lì
5: di no, ma neanche il gatto, sinceramente io no. Sì. Non so.
4: Quella roba lì del gatto.
0: No, vabbè, ma il gatto è un'altra cosa, perché anche se è bianco tu hai paura che soffia.
4: Sì, ho paura dei gatti, ma ho anche spiegato perché.
5: Secondo me altre superstizioni ce le suggeriscono i nostri ascoltatori. Secondo me sono superstiziosi in diverse maniere, per qualche cosa, non so se succede qualcosa, non fanno quel tipo di azione lì. Non lo so, potrebbe essere.
0: Comunque sotto l'ombrello. Ci avete messo me. Adesso
4: no,
0: uno per uno,
4: so.
0: mentre
4: tuoi,
0: va Biagio Antonacci.
4: Magari questa roba serve a far sì che non piove alle 6, andiamo a casa tra
5: vero.

0: come porti l'ombrello quando c'è il sole. Ma perché si chiama ombrello? Perché fa ombra. Ombrello.
1: Vero.
2: E in spiaggia ombrellone.
1: Ombrellone perché fa l'ombra più grande, ombrone. Chiaramente.
3: Ci sto pensando a quelle signore di una volta che vedevi
1: con quegli ombrellini di pizzo, cioè
3: 1800
1: lì,
3: vestite, insomma, di bianco,
2: perché era del popolo di abbronzarsi.
3: Sì, non bisognava,
1: è vero, non bisognava abbronzarsi, sì. È vero, proprio quello.
3: Allora, senti un po',
4: ragazzi, non so perché c'è il gatto, la scala, lo specchio non mi fa nessun effetto, ma sono fissata col sale, non so perché, non deve cadere il sale, altrimenti devo fare tre volte il salino dietro le spalle, questa cosa, vedi, qua. E poi un'altra cosa, quando incontro qualcuno che non mi sta simpatico, ci si tocca i capelli come per evitare, diciamo, il malocchio, ecco.
1: Scongiuri, insomma,
4: lo faccio sempre, queste due cose qua non me le deve togliere nessuno, non è superstizione, ma meglio farlo, ecco, in quel senso lì. Infatti se cade sale a casa mia è un disastro, i miei figli sanno già che mi arrabbio perché devo fare tutta sta cosa dei salini dietro le spalle. Un abbraccio a tutti.
2: Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Io sapevo del quando incontri qualcuno che non ti ispira bene, respira di naso. Sì, me l'aveva Joshua, te lo ricordi Joshua?
1: No, ma questo come cosa l'aveva, favorisce?
2: Respiri di naso e non con la bocca, non tiri dentro le negatività che ti sta trasmettendo, ma butti fuori tutto quello che ti arriva.
1: Ah, okay.
2: E mi aveva detto, quando sei in situazioni così, respira di naso.
1: Non lo sapevo.
2: Gente che medita, gente che fa. C'era un'altra.
3: Sì, per lei.
5: Allora, io volevo dire a quel signore che gira i tacchi e passa da un'altra parte se c'è un gatto nero, che conosco uno psicologo veramente bravo. Perché cosa c'è di più bello di un gatto nero, o di un gatto qualsiasi, o di un animale, o di un nostro quadrupede? Ma insomma, se attraversa la strada, sì, felice, non andargli addosso, ma non cambiare strada, che non c'è niente di più bello.
1: Sì, l'importante, insomma, è che non sia un gatto piscione, scusatemi, no, perché c'è quello che viene a casa mia tutte le sere, non è nero, e sui muri,
3: anche perché il profumo poi è eccezionale. No, però il gatto è stato demonizzato, cioè il gatto dice, no, è il demonio, sono le streghe, quando le streghe si trasformano in animali diventano dei gatti neri, e perciò c'era un po' questa credenza particolare. Poveri gatti neri, ne hanno subite di tutti i colori nei secoli.
1: Beh, che poi ha ragione la signora, mi sembrano belli i gatti neri.
2: Ma se questa signora avesse vissuto come ho vissuto io, gli incubi con i gatti, perché è cresciuto in una stanza dove, ce l'ho già raccontata, no?
1: Ah, le pareti.
2: C'era la parete con questa, allora si usava la tappezzeria, cosa proprio poco igienica, ma comunque si usava, e c'erano su tutti sti gattini con i rotolini di lana, ma erano tantissimi. E io per anni, ma davvero per anni, ero già ragazzo, sognavo la notte di essere attaccato dai gatti che mi miravano agli occhi, e io da sempre sono uscito condizionato, cioè, quindi ho paura, andrò da uno psicologo, ma devo trovarlo, perché l'ultimo mi ha detto smetto di fare lo psicologo dopo aver parlato, dopo aver parlato con me.

0: nonna mi diceva che se senti cantare la sciueta, il gufo, la civetta, dovevi tapparti per un attimo le orecchie, perché portava disgrazia.
1: Aiuto.
0: Poi non lo so, Ciao belli.
2: Però scusa, anche se ti tappavi le orecchie l'avevi sentita un pochino, no? L'inizio l'avevi sentito.
3: Ma aspetta, quindi... perché la civetta è la civetta, il gufo è il gufo.
4: Che rumore fanno? Non lo so neanche io.
2: Una cosa del
4: genere. E devi tapparti le orecchie.
3: Quando sei in giro di notte...
4: Sono leggende che ci sono.
3: Sì, no, ma vabbè, quando sei in giro di notte che sì, sei un po' in campagna, le senti.
4: Certo, sì, sì.
3: Un po' complicato. Allora, ci sono diversi messaggi da parte vostra. C'è anche il mitico gatto Blacky Butt di Astano.
4: Sì, sì. Adesso mi mandano tutti i gatti neri.
3: C'è la foto.
2: C'è qualcuno che dice: ciao, io l'unica cosa di cui credo è venerdì 13, non per altro, ma si è sempre rotto un bicchiere di vetro in mano durante quei giorni. Da un po' di tempo, quando cade venerdì 13, uso bicchieri di plastica.
3: Ecco. Vabbè, insomma. Sono situazioni anche quelle, no?
2: Sì, effettivamente, un po' di superstizione, insomma. Ecco.
4: Cosa significa questo qua? Che il gatto nero quando mi vede si tocca? Perché era scritto con la gente che...
2: Mi sa che è il gatto nero che si ferma.
4: E si tocca con la zampina.
2: Credo in generale.
4: Quando vede persone, no? Come dice, ah, pellegrini, fuff.
3: No, stavo guardando che ci dicono che belli che siete anche oggi.
2: Sì, sì, sì, poi lì resto.
3: Sì, secondo me sono le persone che portano rogna, non i gatti.
2: Esatto.
3: Totò insegna, perché ci sono i figli di Totò, quelli sulla sfortuna.
2: Sì, sì.
4: Malocchio, quelle robe lì. Ma ci sono... Lì apriremo un discorso che non finisce più,
2: Eh sì, effettivamente è vero.
4: Ci sta Year of the Cat, scrivono.
2: È vero, Al Stewart. Mi viene in mente anche Lino Banfi. Occhio malocchio, apprezziamo
4: le finocchio.
3: 15:18, qualche consiglio veloce. Tra poco ritornano i tre tenori.
2: Veloce però, tenori.
5: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km, ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti, più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
6: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
7: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
8: A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
11: Volkswagen.
12: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
13: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: voce di Adele, questa Rolling in the Deep. Non so se ricordate, c'era anche una versione di Aretha Franklin di questo pezzo che aveva rifatto qualche anno dopo, eh?
1: Ma prima l'ha fatta Adele o
0: prima Adele
1: e poi l'ha ripresa Aretha Franklin?
0: Lei che dovrebbe tornare, si spera, adesso è fermata un po', si è data un po' al cinema, ha fatto anche una parte in un film qualche mese fa e insomma stiamo aspettando il disco nuovo.
2: Allora, siamo alle 15:25, si parla un attimo di superstizione.
0: Sì, questo sì, ne stavamo parlando prima, però volevo chiedervi un'altra cosa, ragazzi. Io magari sommo temi ad altri temi, però in questo caso mi piacerebbe chiedervi qual è quella parola che non sopportate più, che viene detta spesso, che sentite, che ne so,

0: Allora, il top assoluto delle canzoni.
1: No, non lo so. Qualcuno ha scritto letteralmente, anche questa è un'altra di quelle che non si può sentire. Un'altra che non si può sentire in questi giorni è Canto.
2: Canto?
1: Resilienza
2: è un'altra parola che non sopporto.
1: Abusata.
0: Perché è abusata, è venuta fuori,
2: è diventata una moda quando c'è stato il Covid.
1: È vero,
2: e mi
1: è
2: riporta a quei periodi lì, no? E tutti la resilienza, resistenza e endure, nel è senso vero. Che alla fine il significato è quello, resilienza.
1: Raga, anche raga è un'altra parola.
2: Beh, lì però raga. Lo slang giovanile, bro, beh, io anche lì.
0: No, adesso c'è bro, appunto, bro.
1: No. Io so che dico un sacco di volte assolutamente, sì, quello lo dico tanti, o praticamente, no, praticamente lo dico molto di più.
0: Allora, so che al mattino la Marghe, ogni volta che dice ragazzi, deve mettere un franco nel bussolotto.
2: Perché è così carina.
0: No, adesso andranno a cena, non lo so, fanno qualcosa però.
1: Ma quanto è arrivata?
0: Non lo so, penso tanto.
1: Ma dov'è questo bussolotto?
0: Sarebbe da trovare in giro.
1: Infatti.
0: Sto pensando qual è il
2: dobbiamo dire
0: vizio.
2: Alla Marghe di venire a trasmettere con noi.
1: Esatto.
2: Visto che ci danno dei vecchi, ci vuole una che ci continua a chiamare ragazzi e ci fa stare bene. Glieli diamo noi. Ogni volta che cita gli diamo noi. Ma un bussolotto.
1: Lei è così carina perché non ci chiama solo ragazzi, ci chiama anche amore tesoro. Quindi
2: amorino,
1: insomma, lei è talmente, talmente brava
2: la Marghe.
0: No, però effettivamente bro penso che sia la
1: anche
0: parola che non
1: effettivamente si dice spessissimo.
0: Sì?
1: Sì.
0: Allora cosa devo dire? Allora, credo che la parola che più mi dia fastidio in questi, ma è da tanto, ma perché tanto bro è rimasto, cioè è vecchio adesso,
1: perché comunque
0: si usa già da 10 anni,
1: sì.
0: Cioè, ed è rimasto comunque soprattutto ancora
1: adesso è più frate piuttosto che bro,
2: forse.
1: frate.
0: Condivisione è un termine abusato.
1: Condivisione.
0: C'è un vocale.
1: Vado. Noi condividiamo la musica. Vedi?
0: Vado. Vai.
3: Oh, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Qualcuno della radio, Radio 3, dice sempre tra le altre cose. Mi dice qualcosa.
1: Tra le altre cose.
3: Ciao.
1: Chi è che lo
0: tra
1: dice?
0: L'altro.
1: Dobbiamo indagare adesso.
2: Vogliamo il nome, fuori il nome.
1: No, dobbiamo
0: magari sono io.
1: Tra le altre cose.
0: Tra l'altro,
2: non ci ha fatto caso.
0: Non lo so. Beh, poi non ci pensi a quello che dici tu, no?
2: No.
0: Lo notano gli altri, ma tu non ci sei.
1: Tra le altre cose arriva Pino Daniele. Cioè, così, giusto.
0: Così,
1: per...
0: a caso.
1: No, adesso voglio sapere chi è, caspita.
2: Sì, sì.
1: Magari sono io?
2: Sì, assolutamente,
1: assolutamente sì. Vai, bro!

0: grande Pino Daniele su Radio 3, che Dio ti benedica, ci ha riportato negli anni 90. Questo era il Pino seconda fase, no? Perché c'era il primo prima fase, che era quello blues di Nero a metà e via, poi quello di Io per lei, che già insomma era più popolare, ma faceva storcere il naso ai piniani della prima ora, perché lo ave... te lo ricordi? Sì, nei suoi fan.
1: Ai pinetti.
0: C'era stato il cambiamento, perché quando si è presentato con Io per lei, a parte che aveva cambiato un po' musicalmente, anche era un po' più pop, no? Ma si era presentato vestito da Armani.
1: Anche, sì, vero.
0: Ricordi, aveva, vero. Aveva la cosa lì, avevano detto, viene spontaneo dire, sei periodo... nato in mezzo alla strada, ti sei venduto anche te. In realtà è stato un passo anche di popolarità, eleganza che cresceva,
1: certo,
0: no?
1: Ma era quel periodo che ha fatto il concerto anche con Ramazzotti e Jovanotti.
0: Poi ha fatto il tour con Ramazzotti e Jovanotti, insomma ha avuto quel momento lì dove era davvero molto popolare, e questo fa parte di, quella, di quel periodo lì.
1: Abbiamo scoperto che dice quella frase.
2: Sì, lì. O siamo io e te, senti, aspetta. Sì,
3: non so, dalla voce a me sembra Valerio.
1: Io?
3: Forse.
1: Sì, sì,
3: o diciamo Pifaretti, tante. Mio amico Pifaretti.
1: Sì, sì, è lui.
0: Ma è il Pinta?
3: Porta i pacchi.
2: No, non è il Pinta.
0: Ha la voce come il Pinta.
2: No.
1: Ha detto che ti porta i pacchi.
2: Sì, beh, io sono uno ogni tanto, te lo diciamo la settimana scorsa, no?
0: Un corriere.
2: Probabilmente sì, magari
1: è un trafficante lui.
2: Solo che magari non si è fatto riconoscere, non lo so.
0: No, se porti i pacchi, io sono penso qua, che sia uno di quelli lì che ti portano la roba che ordini. Tu ordini tanto, no?
2: Dipende, io quando parto ci sono delle volte, ma mi capita di notte. Cioè, nel senso, quando
0: l'acquisto compulsivo.
2: Sì, ma perché ci sono delle cose elettroniche che mi piacciono.
1: Magari durante un prezzo conveniente.
2: No, durante il giorno dico sempre: ma sì, ma poi cosa te ne fai? Ma poi no. Quando sono a letto, che passano tutti i pensieri,
1: ma
2: dico:
1: sì,
2: ma se non lo faccio adesso non lo faccio mai.
1: Bravo.
2: E allora poi, alla fine compro.
0: È talmente comodo, perché adesso che ce l'hai sul telefonino, la mela nera lì, no?
2: Sì, tu sei.
1: Sì.
0: Mamma mia, adesso
1: la stessa cosa faccio io di notte.
2: Sì, ci sta così. C'è un altro
1: altri
2: messaggio.
1: Termini, sì, allora c'è un altro audio che se vuoi puoi far sentire.
4: Buongiorno, io non sopporto quelli che dicono ho salito la spesa, ho uscito il cane, non
0: scendi al mare.
4: Ciao.
0: Scendi a mare.
1: C'è qualcuno che dice io non sopporto chi dice la parola tac. lo dicevano in tanti, soprattutto. Qualcun altro dice stai chill, mamma, stai chill. Cioè stai
2: il
1: calma.
2: Tac arrivava da Pozzetto.
1: Allora, ragazzo di campagna.
0: Mi hai fatto venire in mente un'intervista che ho fatto a Pozzetto, quando facevamo Buongiorno ancora a Ticino, dove lui denunciò la sua rabbia, e era serio però, anche se sono amici, con Abbattantuono, perché aveva fatto una pubblicità rubandogli il tac, perché anche Abbattantuono poi l'ha ripreso, e lui diceva mi hanno rubato tutto, dovevo depositarla quella roba lì, no? Invece certo. Adesso tutti tac tac, tac. Però era sua, era di Pozzetto.
1: E sono tanti i termini che vengono usati così, anzi abusati in questo caso, e il tac è uno di quelli.
2: Stavo guardando velocemente le clip che ci sono, però non so se in questo qua riusciamo a sentirlo.
1: Era quello dove praticamente
0: del tac.
1: Che dico, ho detto praticamente. Era dentro l'appartamento, che faceva vedere l'appartamento di un metro quadro lì, cosa che era, una roba così.
0: Ragazzo di campagna.
5: Ecco qua, cavolo ribaltabile.
2: Tac. Questo?
1: Eccolo.
2: Aspetta, ribalta.
5: Sedia rotante. Tac.
2: Eccolo. Eccolo. Aspetta, vediamo un po'.
5: Posto per commensali che non ci sono. Tac.
2: Tac. E vabbè, l'ha fatta in un bel modo, dai, insomma. Allora scriveteci 079-449-9537 se avete voglia di raccontarci un pochettino quelle che sono le parole che siete stufi di
0: odio
2: sentire.
0: Mio figlio 15enne che da un periodo a questa parte in ogni frase o parola che dice ci mette in mezzo aura. E onestamente non ho ancora capito il significato di questa parolina. Mi dà un nervoso. Com'è che fanno aura?
1: Aura. Perché? Aura, perché? Qualcosa che ha a che fare con l'oro? No?
0: Allora, se
1: aura.
0: C'è qualche ragazzo che usa questo slang dell'aura, mandate un vocale per farci capire come viene posto.
2: Tanto vado con un altro vocale qui.
6: Era stato in uso anche dal famoso Doc, Guido Nicheli, di famosi film Vacanze di Natale e compagnia.
0: Belli, sì, si ricomenda. Forse ancora prima, di Pozzetto. Non lo so, siamo lì.

0: Loving Each Day con Ronan Keating nel nostro pomeriggio, canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno. Stiamo parlando di quello dello slang giovanile, ma non solo, delle parole che vengono un pochino abusate, venuto fuori.
1: Abbiamo scoperto aura, cosa significa, aura, giusto?
0: Sì, sì, sì. Eh? Ci sono diversi messaggi, aspetta che vado a recuperarne uno, dovrebbe essere questo. No, questo qui era TAC, va bene, dopo, va bene. Allora è quello dopo, sì, questo, sì, vai.
2: Cari tenori, ecco, buongiorno. Allora, aura si dice quando qualcuno fa una cosa ben fatta, fa, non so, un gol spettacolare a calcio, e tu gli dici aura perché ha fatto una cosa veramente bella, ben fatta, spettacolare.
1: Perfetto. C'è anche una ragazza che ce lo spiegava.
3: La definizione di aura è che praticamente è quando qualcuno fa una cosa bella, guadagna aura. Quando fa una figura un po' brutta, perde aura.
0: Ecco, vedi.
1: Quindi da questo messaggio deduco che è tipo a guadagnare o perdere punti.
0: Sì, probabilmente sì.
1: Bravo, sì, hai guadagnato aura, che figuraccia ne hai persa di aura. Lì.
4: I tre tenori, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chi ami? Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
12: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
13: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
14: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
15: Amore, andiamo al salone del camper.
16: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
15: Davvero?
16: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
15: Wow, andiamo!
17: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
18: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Una terra promessa cercava Eros Ramazzotti oramai tantissimi anni fa, quando si è presentato tra i giovani a Sanremo vincendo il festival di quell'anno. Poi l'anno dopo ci tornò tra i
1: non
0: big.
1: Era nella fase reggaeton, che...
0: no, era proprio Eros Ramazzotti, certo. Tra l'altro sempre bello riascoltare Una terra promessa, era un po' in fase, com'è che si dice, non mi viene il termine, ma niente,
1: mi acerba, non so.
0: No, quando dicono dei romani sei uno
1: aiuto, termini no. Romani proprio no.
0: Il romano che fa un po' lo com'è che si dice, hai capito?
1: Sì ho capito cosa vuoi dire, ma non mi viene proprio,
0: come si dice, aiutateci cari ascoltatori, magari c'è qualche romano, quando un romano fa un po' lo wow. Ramazzotti aveva quell'impressione lì un po' all'inizio.
2: Borgataro.
0: Sì, anche un po'
2: però Borgataro è brutto, no?
1: Certo, sì. Perché è un
0: Il termine è diverso, mi viene in mente, sì. Lo diceva sempre il Piotta.
1: Magari
0: io sono
3: coatto, grande coatto.
1: Grazie.
0: Avevo un po' quell'immagine lì, comunque grandissimi ricordi di un Ramazzotti che poi ha conquistato il mondo, no?
1: Sì, è tuttora insomma tra gli artisti più amati, artisti italiani più amati al mondo,
0: anche se fa reggaeton.
1: Vabbè,
0: però lui
1: si adegua un pochino ai tempi, forse
0: massimo
1: troppo.
0: Rispetto.
2: Aspetta.
3: Coatto.
2: Il secondo.
0: Esatto.
2: Allora, quella parola che veramente vi dà un po' fastidio, beh, ne abbiamo trovate, ce ne sono
1: diverse, hai visto? Sì. Beh, io aura non lo sapevo, sinceramente per me era nuovo, non l'avevo mai sentita.
0: È un nuovo termine
1: che i giovani
0: quando
1: usano.
0: Quando qualche collega fa qualcosa di bello, non so, chiamiamo la Marghe, gli diciamo stamattina hai fatto un programma d'aura.
1: Ma se ti avessero detto prima di saperlo, cosa pensavi? È un'offesa.
2: Laura, non è quella
0: mi viene
2: cosa
0: in mente
2: che hai attorno.
0: Quindi il significato è quello lì, perché hai fatto una cosa bella e io ti faccio quella roba lì.
2: E dunque si vede, brilli come. Esatto. Se no, altri mi aspetta, vediamo se non sei.
3: A questo punto ci devi mettere Super Caffone del Piotta.
2: Ecco,
0: Super Caffone del Piotta.
2: Vado a caso.
4: Si dice anche coatto antico.
0: Coatto antico.
1: È bello ogni tanto scoprire qualche modo di dire anche di altre nazioni.

0: Io non conoscevo Lizzo, l'ho conosciuta tramite i social, perché ha avuto un po', forse dire, problemi e forse dire anche un po' troppo, però a un certo punto era molto osé, osava molto. No? E dunque era stata richiamata anche in uno show televisivo americano, come si chiama?
1: David Letterman, no.
0: La ragazza nera, adesso mi sfugge,
1: lei.
0: Vabbè, insomma, ecco, comunque, no? E hanno detto...
1: Oprah Winfrey.
0: Ecco, esatto, Oprah ha detto, insomma, cara, devi essere un pochettino più accondiscendente perché tutti i giovanotti ti guardano e siccome sei comunque bella, bella in carne,
1: certo,
0: no? E comunque formosa, e insomma, sui social andava.
1: Senti, ci sono tante parole che secondo me dovremmo scriversi per evitare di ripeterle spessissimo, no? Che ne so, tipo letteralmente, praticamente, così almeno noi facciamo questo lavoro, evidentemente.
0: Situazione.
1: Anche situazione.
2: Quelli nel rap la dicono tanto. Com'è la situazione? Bro.
1: Ciao, bro. Frate. C'è Gisella adesso, con questa sua canzone nuova.

0: Buongiorno. Incidente alla rotonda, prima della rotonda di Caslano, arrivando da Magliaso, quindi da Magliaso a Caslano e viceversa c'è coda, però è solo questione di avere un attimo di pazienza e poi dopo il traffico si muove. Saluti a tutti da Gemma.
1: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
2: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: praline e toffifi white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
6: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: propulsione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
2: 15:58.
3: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. La polizia cantonale ticinese ha confermato il ritrovamento del corpo della 62enne che era dispersa da domenica sul monte Sighignola. Lo ha fatto in una nota arrivata pochi minuti fa alle redazioni, nella quale spiega che nell'ambito di un dispositivo di ricerca condotto insieme alle autorità italiane è stato possibile rinvenire il corpo poco prima delle 11 in zona Alpe Trevino. Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà l'inchiesta a stabilire, la donna è rimasta vittima di una caduta di alcune centinaia di metri a un'altitudine di circa 800 metri. Le ricerche sul territorio ticinese hanno visti impegnati agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Andiamo adesso a Berna. Dopo quasi 5 anni alla guida della Segreteria di Stato dell'Economia, ovvero la SECO, Hélène Budliger-Artieda ha deciso di dimettersi con effetto dalla fine di marzo 2027. Lo ha confermato la stessa segreteria a seguito di indiscrezioni emerse sul Blick. Per la sua successione verrà istituita un'apposita commissione. Intanto in Svizzera la povertà non accenna ad arretrare e chi lavora nei centri sociali ritiene insufficiente quanto fatto finora dalla Confederazione. Laura Zucchetti.
6: Nel 2024 l'8,4% della popolazione, ossia circa 750.000 persone, viveva al di sotto della soglia di povertà. Il doppio di questa cifra invece era esposto al rischio di precarietà. Per questo motivo, riuniti questa mattina a Losanna per lanciare la loro campagna annuale, i centri sociali di Berna, Giura, Ginevra, Neuchâtel e Vaud hanno voluto lanciare nuovamente l'allarme e formulare priorità per proteggere, armonizzare e misurare meglio i diversi minimi vitali in Svizzera. Al di là delle cifre nude e crude, che secondo gli enti non sono una fotografia reale della situazione, ciò che preoccupa i centri sociali è che una parte importante della popolazione vive appena al di sopra della soglia di povertà. Insomma, si vedono ogni giorno famiglie, persone sole o pensionate, il cui bilancio non permette praticamente alcun imprevisto. Per i centri sociali andrebbero quindi rivalutate le prestazioni sociali. Andrebbe inoltre ricalibrato il significato di minimo vitale, rimuovendo le differenze cantonali e favorendo un dibattito nazionale sulle condizioni per una vita dignitosa.
5: Rincaro dei carburanti. Il diesel in Svizzera potrebbe raggiungere nuovi record di prezzo, a dirlo il CEO di Migrol, il servizio di Filippo Sussli.
7: Fare il pieno è sempre più costoso. Stando a una media elvetica allestita dal TCS, al momento siamo a 2,10 per la benzina e 2,38 per il diesel. Quest'ultimo, peraltro, potrebbe raggiungere nuovi record di prezzi. A lanciare l'allarme il CEO di Migrol, Andreas Flüch, che attribuisce i rincari ai livelli del Reno, ai problemi alla raffineria di Cressier e alla situazione in Medio Oriente, con gli sviluppi negativi tra l'Arabia Saudita e la milizia yemenita degli Uti. Nonostante i prezzi elevati, l'approvvigionamento resta invece garantito e la domanda alle pompe di benzina non è calata. La situazione invece è diversa per l'olio da riscaldamento. In questo caso la domanda è crollata e resta inferiore rispetto agli anni precedenti. Cosa consigliare dunque ai clienti? Flüch ritiene che se si volesse andare sul sicuro, meglio ordinare quantità parziali. D'altra parte si potrebbe anche aspettare l'autunno o finché il Reno avrà più acqua, oppure fino alle elezioni americane di novembre, poiché la situazione in Medio Oriente potrebbe cambiare nuovamente a causa delle pressioni politiche sul presidente Donald Trump.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
5: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti. Traffico è congestionato anche tra Gravesano e Manno e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come tra Stabio e la dogana del Gaggiolo, sempre in direzione dell'Italia.

0: Che stile in questa canzone, eh? Bella, bella, bella.
1: Mario Venuti, Crudele. Il ricordo che ho di Sanremo è di un giornalista del... Ma, come si chiama il giornale di Napoli? Mattino?
0: Sì, Mattino.
1: Mattino di Napoli,
0: sì.
1: E mi sfugge il nome, è un giornalista simpaticissimo, che quando è arrivato Mario Venuti, che aveva portato questa canzone in sala stampa, è salito proprio in piedi sul tavolo, siccome allora mettevano, fanno anche adesso, ma non con tutti, quando entra l'artista che viene, mettono la canzone, no? E ricordo che lui è salito in piedi sui tavoli dove siamo lì a lavorare e se la ballava con questo cappello che porta sempre, ho questa immagine fissa. E poi lui venne accusato a Sanremo perché la canzone parla anche di, cioè venne accusato di sadomaso in pratica, no? Perché comunque
0: le mani legami.
1: Il testo è molto...
2: Ha un cheristano Venuti perché non è un personaggio che si sente tantissimo.
0: Beh, l'abbiamo avuto in studio però, l'abbiamo avuto in studio di là.
1: Personaggio molto profondo.
2: È particolare, uno di quei cantanti che, almeno per quanto mi riguarda, so che c'è quando lo vedo.
0: Sì, lui faceva parte dei De Novo, una formazione di metà anni 80 più o meno.
3: Allora, c'è qualche... Insieme all'altro che si chiamava?
0: De Novo.
3: Mario Venuti e quell'altro lì.
0: Anche lui un musicista, non mi viene.
1: Mi sfugge, in questo momento mi sfugge.
2: Oggi Papà Reale per tutte e tre.
0: Senti, a proposito, c'è ancora dei termini che vengono abusati. Per esempio, qualcuno dice scannerizzato o scannato, anche se la prima è accettata.
2: Dai, scannato era bellissimo. Scannami quel foglio.
0: Ma non è scansionare al posto di scannerizzare? No, non lo so, dico io.
2: Scansionare penso che sia quando lo fai passare.
1: È la scansione.
2: Scannerizza. Siccome si chiama scanner, scannerizzi dunque. Però.
0: Ah, ok.
2: Okay. Nessuna idea. Allora sentiamo.
0: Scannato no.
2: No, scannato no. C'è il nostro Fiorellino.
4: Buongiorno Fiorellini.
0: Buongiorno.
4: Vi avviso che in cantonale da Agno direzione Magliaso siamo praticamente fermi in colonna già da un bel po'. Un abbraccione.
2: Guardate che c'è un secondo messaggio.
0: Grazie.
4: Da quello che ho letto, probabile incidente a Caslano ed è forse per questo si sta formando un sacco di colonna. Un abbraccio di nuovo.
0: Grazie, grazie mille.
2: Infatti ci danno un incidente a Caslano davanti al ristorante, un ristorante insomma, dove ci sono già i mezzi di soccorso lì pronti. Ecco,
0: vai con
2: la
0: canzone.
2: Vado, oh.
5: Canzone del tenore.
2: Allora, non c'è un perché anche per questa canzone per quanto mi riguarda, però è un pezzo che era veramente tanto tempo che non sentivo più, fino all'anno scorso. L'anno scorso ero in auto, ascoltavo, non noi, ma ascoltavo una radio che fa grandi successi, ed è passato questo pezzo. E allora ho detto, ma quanti
0: secoli...
2: Che quelli
0: che passano radio non sono grandi successi.
2: No, sì, ma è una questione particolare, perché da noi è passato... è un brano tedesco,
0: sì.
2: Non so se te lo ricordi.
0: Ma questo era famosissimo negli anni 80.
2: Sì. Drafi Deutscher si chiamava lui.
1: La radio? No,
2: non la radio. e praticamente sono quei brani che avevano il personaggio che cantava, ma poi non era lui.
0: Non era mascherato,
2: cioè,
0: lui.
2: Sì, aveva questa maschera tipo fantasma.
1: Dischi immagine, fatti in studio. Negli anni 80 si usava molto.
2: Vero, sì. E infatti si chiama proprio... Lui aveva scelto il nome di Masquerade.
1: Perché aveva la maschera.
2: Che poi è questo ballo bellissimo che c'è nel Fantasma dell'Opera, no? La Masquerade. E il brano si chiamava L'Angelo Custode, Guardian Angel, che ho visto stamattina tra l'altro.
0: L'Angelo Custode?
2: Sì, perché c'è quella piccolina che fa l'Angelo Custode. Guardian Angel si chiama. Come
0: ma
2: si chiama?
0: Chi?
2: È un telefilm.
1: Pensavo che dicevi Don Ema.
2: No,
1: l'hai visto stamattina.

0: Io non so quanti se la ricordano.
1: Sai che me la ricordo nelle compilation quelle che arrivavano. Cos'era? Cushel Rock, no?
0: Può darsi.
1: Che era dentro lì questa roba.
0: Numero
1: oppure
0: uno.
1: Bravo
0: compilation. Numero uno in Svizzera, numero in Austria e numero uno in Germania. Tant'è che poi in Germania, io pensavo fosse Nino D'Angelo, non c'entra niente, si chiama Nino De Angelo, ne fece una versione che non so se mai è arrivata in Italia, che faceva più o meno così.
1: Sentiamo.
0: Senti un po', senti, aspetta.
2: Se ritroviamo la felicità, la valle delle...
1: Ma è quello che canta Scontro di Hit, questo?
0: No. Però aveva fatto il brano, si chiamava Figlio della Notte.
1: Ah, ecco.
0: Ecco, questo tanto per.
3: Ieri sera, di sera di notte, ho trasmesso un personaggio simile a questo qua che hai appena fatto sentire. Stessa storia, lui è nato nel 35, una roba così, 45 forse. Vissuto in Italia facendo il parrucchiere per un tot di anni e poi si è trasferito negli Stati Uniti. E adesso là fa il parrucchiere ma canta, perché ha sempre avuto la passione di cantare, e ha ripreso You are the sunshine, è presente?
1: Sì, di Stevie Wonder.
3: You are my sunshine,
0: you are my sunshine.
1: Ah, no, okay.
3: L'ha rifatta in italiano, molto molto carina. L'ha sentita per caso Disney e l'ha inserita nella colonna sonora in apertura del film d'animazione Luca. È presente?
0: Sì, l'ho visto.
3: Che ha girato, ambientato alle Cinque Terre,
1: sì,
3: no? Quindi voleva la roba italiana e ha fatto proprio una cosa come questo qua su sta canzone.
0: Beh, questa è già un po' più particolare, però, questo Figlio della Notte.
3: La proporrò nel mio angolo in uno dei prossimi giorni, perché è molto carina questa di... Ah, lui si chiama Antonio of Italy.
1: Antonio. Salutiamo Panetteria di Bellinzona che ci sta ascoltando, ce lo scrive Ruben adesso.
3: Che prima ascoltava Rete 3.
1: Esatto.
0: C'è proprio. Vabbè.
1: Invece, scusate, posso salutare io Ivana, che so che lei è una fan proprio dei Tre Tenori e ci ascolta praticamente sempre.
0: Ecco. Io voglio.
1: Ivana. Saluta Ivana.
0: Dai. Ciao Ivana!
1: Ciao Ivana!
0: Ciao Panetteria!
1: Lei voleva un saluto da voi due anche, un bel saluto di quelli sentiti.
0: Ciao! E poi, se qualcuno sta guardando la televisione, vorrei, non diciamo niente, non avete notato che bello sfondo che avete adesso, vorrei sapere se qualcuno riesce a indovinare di che fiaba si tratta.
3: Ah.
0: È una fiaba un po' particolare.
3: Dai qualche indizio a chi ci segue e non ci vede.
1: È
3: questo
0: l'indizio. Ronf.
3: Anche dorme.
4: Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
6: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
5: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
9: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
10: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
11: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
12: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
13: Amore, andiamo al salone del camper.
14: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
13: Davvero?
14: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
13: Wow, andiamo!
15: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
16: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Justin Bieber, questa canzone intitolata Sorry. Quando è l'ultima volta che avete chiesto scusa? Ricky?
1: L'ultima volta che ho chiesto scusa... che non mi ricordo, a mia moglie forse, a mia moglie, perché avevo fatto una roba che non andava bene, l'avevo risposto male settimana scorsa.
0: Ti sei reso conto, sì. Che bello chiedere scusa.
1: Beh, no, poi glielo dici, vai lì, dici,
0: Boris ci sta pensando.
2: Non lo so, non so se ho delle cose di cui ho dovuto scusarmi per...
0: Ma l'ultima, che ti viene in mente.
2: Sto veramente tornando un po' indietro. O che mi ritengo io sopra le righe. E poi non è così.
0: Ma molte volte capita spesso, no? Così, che chiedi scusa magari anche quando non è necessario. Per abitudine ogni tanto.
2: E tu?
0: Guarda, io ho chiesto scusa a Ricky prima, quindi...
2: Vabbè, ecco, recente.
0: Quindi ci sta, evidentemente. Sì.
2: C'era
0: ci segnalano viabilità che dopo la rotonda di Caslano direzione Pontresa non c'è più nessuno, l'incidente è subito prima e passa una macchina per volta ad agio e per questo c'è grande colonna.
1: Questo messaggio ci insegna che il bicchiere è sempre mezzo pieno o mezzo vuoto, perché lei non è che ti dice, lei o lui che sia, non è che ti dice, Sonia, non è che ti dice non puoi, non, si va benissimo dopo.
2: Però prima non sai bene come funziona.
1: Però prima, vai tranquillo, sei lì fermo, tranquillo, fatti la colonna, uno per volta
0: si passa, ad agio.
1: E dopo tutto libero.
2: Devo dire che abbiamo...
1: bicchiere mezzo pieno.
2: Sì, abbiamo colpito nel segno, la bella addormentata nel bosco, l'abbiamo riconosciuta stavolta, c'è una bella addormentata vera, non è Riccardo che
1: io
2: fa
1: però
2: la
1: lì sembro un po' Don Abbondio.
2: Dici? Ma no, dobbiamo renderci conto che siamo diventati dei allora c'è il principe vero che Valerio, che lì
0: sì, ma
2: che
0: è quello... fatto troppo bello lì,
2: no, ma se ti hanno messo anche le lentiggini, no,
1: anche me, poi i capelli, cioè, è vero che mi stanno sempre andando più indietro la stempiatina, però ci sono ancora qualcosa, invece lì me li toglie proprio, neanche lì, Lino Banfi.
2: dipende dai momenti, però vedi che in tanti hanno indovinato. Jen e Joy dicono la bella addormentata,
1: è bellissima, è stupenda,
2: te la ricordi la storia com'era della bella addormentata?
1: Che arrivava il principe e la baciava.
2: Ma perché era successo tutto?
1: Perché gli aveva mangiato la mela.
2: No, quella è Biancaneve. Quella è Biancaneve.
0: Facciamo un po' di confusione. Mix,
2: no, almeno spero di ricordarlo.
0: No, io non me lo ricordo.
2: Non te la ricordi?
1: No, non me la ricordo. L'avevano avvelenata.
2: E con quando faceva la. No, la mela è Biancaneve. Lei invece mi sembra che stava filando.
1: Scusa, ma lei chi è? Cenerentola? No.
0: Biancaneve.
2: È la bella. Non aveva un nome.
0: Sì, scusa.
2: Si chiama la principessa. La principessa che a casa, anche qui c'era una matrigna genova.

0: things that I've got.
1: Provo con questa, vediamo se può essere una base. No, non è una base. Ma
2: da favola,
1: cos'è?
2: Intendi? Cos'è sta roba?
3: Da dove arriva?
1: No, pensavo fosse una cosa un pochettino più fiabesca. Non riesco a vedere dove abbiamo. Ah, eccoli qua. Allora andiamo su questa e proviamo. Queste qua
2: vediamo,
1: sono tutte.
2: Vediamo.
1: No, perché sono tutte.
2: Ma questa è musica classica, però.
1: Sì,
2: eh?
1: Sì. Questo può andare bene? Può andare bene per
2: Dipende
1: il finale.
2: Cosa vuoi fare?
1: Per il finale.
2: Sentiamo.
1: Allora, una principessa viene maledetta dalla strega malefica.
2: Cattiva.
1: Al compimento dei 16 anni si pungerà con un fuso e morirà. Una fata buona invece attenua la maledizione, trasformando la morte in un lungo sonno. Aurora si punge e tutto il regno cade addormentato insieme a lei. Dopo molti anni arriva Valerio Ventura e la risveglia con un bacio e sconfigge l'incantesimo.
3: Ecco, questo adesso ci voleva Sara l'Aurora.
1: Ecco, va bene, non abbiamo azzeccato la cosa, ma va bene, ci può stare lo stesso.
3: Beh, oggi abbiamo già citato Josephine, il bacio che ti risveglia.
1: Sì,
3: la bella giornata. Siamo all'insegna della magia.
2: C'è un messaggio molto carino che dice: buonasera, Goldrake era uno dei miei ricordi preferiti, lo guardavo con mio papà, comunque lo fanno vedere ancora, mi sembra di tornare bambina. Ecco.
3: Goldrake.
1: L'hanno rifatto poco tempo fa sulla Rai.
3: È stato un po' un flop, però.
1: Sì, infatti.
2: Ma non era una versione cinematografica quella?
1: No, hanno rifatto proprio
3: era una versione moderna in cartone.
1: Okay. Sì, ma non hanno fatto gli episodi.
3: Poi hanno fatto anche gli originali.
1: Riaggiustati, come si chiamano? Ricosati, insomma.
2: Sì,
1: Restaurati.
3: Invece hanno avuto molto successo. Non so se li fanno ancora. Li infatti durante l'estate, sempre Rai 2 la mattina. I film di Baywatch.
2: Ah, Baywatch.
3: Cool. Baywatch, hanno fatto tutta la serie.
2: Quello di Pamela Anderson.
3: Sì,
2: questo qua.
3: E quelli li guardavano tanto. Io mi sono divertito tantissimo perché, ma sai che ho visto un sacco di posti dove sono stato tanti anni dopo, però, no?
2: Eh già, è vero.
3: E quindi li riconoscevo e dicevo, ma adesso, però lì non è più così, è diventato.

0: Dato così, così.
1: Ah, era più
0: stato...
1: bello nel film?
0: Era più spoglio, più sì, spoglio. Più spoglio. Ad esempio, il molo lì di Santa Monica, si vedeva il molo con in fondo delle cose.
1: Sto parlando di questi posti dove sei stato?
0: Cosa? Perché l'hanno girato lì Baywatch, tra sì, Santa però. Monica, Venice, quelle zone. Raga, è toccante sta roba qui. Come sì. Se qualche giorno fa hanno fatto vedere, proprio 2 o 3 giorni fa, che ha... Oh mamma. Stato lì, ero proprio su quella spiaggia lì, com'è che si chiama, dove c'è la Miley Cyrus che faceva il film, la Miley Cyrus per Disney, era
2: non
0: aiutatemi ascoltatori,
2: non lo so. Magari qualcuno te lo scrive adesso,
1: Io stavo pensando però che tu quando negli anni 90
0: ha portato via il mare, ha portato via tutto, che ci sono le ville dei VIP, hanno fatto vedere tutti i servizi settimana scorsa proprio lì,
1: Malibu.
0: Eravamo stati a vedere la villa dove hanno girato Anna Montana.
1: Sì,
0: ci sono arrivato,
1: ci siamo.
0: E mi ha fatto effetto rivedere adesso le immagini di quella roba lì che era. Ma sai cosa ha fatto il mare? Ha scavato, cioè lì ha fatto le ville, proprio costruzioni abusivissime. Poi diciamo noi, lì proprio c'è la villa e la spiaggetta, ma le spiagge lì non sono profonde come a Santa Monica, sono poco più della Liguria, quindi dei fazzoletti. Il mare ha scavato sotto le case e sono franate le strade fuori dalle case dietro.
2: Quindi ha eroso tutta la parte sotto.
0: Le strade dietro queste ville sono franate. E allora io alla bambina gli dicevo: pensa se mentre eravamo lì, che abbiamo proprio parcheggiato lì.
2: È vero.
1: È parcheggiato, dai. Cioè.
2: Aggiornamento viabilità che ci arriva da un ascoltatore, dice: rallentamento sul raccordo per chi arriva da Stabio e mettendosi in autostrada a Mendrisio, c'è stato un incidente con un motociclista, quindi insomma qualche problema, prestate molta attenzione.
1: Stavo pensando prima che secondo me di Baywatch guardavi tutto tranne l'isola di
0: Cozzo. Anche secondo me. Quando facevano la versione originale, confermo.

0: Quando andava il battito animale di Raffa, anche questo disco era stato molto forte all'allora Festival Bar. Ecco.
1: Vero.
0: Allora,
1: che però mi viene da dire che dopo questo e Sei la più bella del mondo non è che abbia fatto poi questi grandissimi successi, no?
0: No,
1: non
0: no. Ha avuto anche, ogni volta che penso a Raffa mi viene in mente la sfortuna che ha avuto un anno a Sanremo, che, dove ha portato secondo me la canzone più bella che ha fatto, che non è stata poi considerata la favola la mia favola.
1: È un paio d'anni fa, no?
0: È un lentone molto bello. E lui quell'anno lì è venuto a Sanremo, è stato malissimo, aveva proprio un'influenza di quelle violente, quindi ha cantato male, pazzesco, e alla fine non, è passato inosservato, però aveva una bellissima canzone. L'ultima volta che è venuto invece aveva proprio anche una brutta canzone.
1: Quindi
0: allora lì cosa
2: è
0: vuoi
2: un po' andato,
0: cioè, ma lui ha fatto
2: self control,
0: se la più bella del mondo, e questo album, tre album li ha fatti.
2: Vabbè, comunque con self control viaggia ancora adesso,
1: sì, cioè, vedi, molte volte i casi della vita, per la febbre chiaramente ha avuto problemi,
0: lì è stato veramente sfortunato. Infatti, perché aveva una bella canzone e mi ha fatto veramente impressione vederlo sforzare, era sofferente, sai quando vedi uno proprio che sta male,
1: e lì magari c'era bisogno proprio di tirar fuori la voce,
0: doveva andare a casa, però sei lì quella settimana lì.
1: A
0: proposito di Sanremo, dopo ci sono un po' di news, perché prima, no, prima non l'abbiamo messo, ho visto che era in programmazione, forse non si è riusciti a metterla la Olivia Rodrigo,
1: sì, c'era
2: dopo, dopo la recuperiamo,
0: no, perché no, c'è una notizia
1: dopo,
0: ecco, quando
1: dopo
0: la mettiamo c'è una notizia interessante.
3: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamaha Motion Days! La nonna è già in tensione!
5: Yamaha Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano. Autonass.
10: Due giorni, due novità, la nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
11: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Siamo alle 16.45. Buon pomeriggio.
1: Che tra l'altro mi viene in mente completamente diversa dalla cover di Nina Simone, che era del 64 l'originale.
0: Sai che non l'ho in mente?
1: Sì, no. È molto lenta, è un pezzo.
2: Ma ti è arrivato un messaggio di Laura che dice: questa è una di quelle cover che quasi mi piace più dell'originale.
1: Sì, vero, io sono d'accordo, è più bella la più
2: l'hanno
1: bella
2: movimentata.
1: Questa.
2: Ne ha fatto una bella versione anche Jamie Callum con Gregory Porter che canta.
1: Grande livello,
2: siamo un po' più gezzata, ecco, un po' più gezzata, via.
0: Tenore pronto?
2: Vado.
3: La canzone del tenore.
0: Ehi!
2: Allora, la canzone che ho scelto fa parte di un disco al quale sono molto affezionato per tanti motivi. Uno, secondo me questo è il vinile registrato meglio in assoluto nella storia della musica.
1: La copertina più bella del mondo.
2: Copertina bellissima che ritrae The Nightfly, che sarebbe questo DJ notturno al quale si è ispirato Donald Fagen quando ha scritto questi pezzi. E quindi ecco che c'è in gioco la notte, l'uomo che ti parla, molto bella la copertina perché lui è lì con la camicia, la cravatta, la sigaretta in bocca e quel microfono di vecchio stile. E questo è il pezzo più famoso dell'intero disco, che è da ascoltare tutto, però, perché è bellissimo.

0: Stavo leggendo i temi trattati da Donald Fagen in questo primo album, no? Allora, calcoliamo che questo è un disco del 81-82, esatto. E lui nell'81-82, con il pezzo che abbiamo appena ascoltato, parlava dell'ottimismo che c'era nel 1958 per la scienza. Oggi come siamo messi a ottimismo per la scienza? Andando avanti c'era Goodbye Look che parlava di rivoluzione cubana, e là c'è ancora casino. Poi c'era Ruby Baby che parlava delle prime feste, siamo stati tutti i ricordi, abbiamo delle prime feste alle quali andavamo, no? Maxine, primo amore, ci sta, e New Frontier, della paura per la guerra fredda. L'ha fatto oggi questo disco praticamente, sì, con gli argomenti
1: attuale,
0: che aveva.
1: Sì, vero. Mi viene in mente Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu, che c'è ancora adesso, uguale, qualche personaggio
0: quello
1: non c'è
0: che
1: più,
0: dice,
1: però quello che dice a distanza di X anni è ancora
2: tutto,
1: è ancora
2: torna
1: così.
0: Però è affascinante che lui ha dato titolo all'album ricordando Nightfly, che era il suo DJ della notte che ascoltava per radio, no? Qual è il DJ? Se voi pensate alle origini, siamo tutti, facciamo la radio, quindi siamo appassionati di radio, no? Se pensiamo al nostro mito che ascoltavamo, sì, e che ci ha ispirato qualcosa, chi vi salta fuori?
2: A me viene in mente Gianni Riso.
0: Gianni Riso.
1: Io Gianni Riso me lo ricordo perché quando eravamo a 3i tanti anni fa a Mendrisio, c'era, mi sembra che fosse lui che trasmetteva sul Mezzogiorno,
2: può
1: credo,
2: essere, può essere.
1: E mi ricordo che c'era Vanni, che saluto, tutta la cricca di 3i dei tempi, che in onda andavo io e loro stavano lì nascosto per non farli sentire con la radio.
0: Ascoltavano Gianni Riso.
2: Amici,
1: Esatto. Era quello, però non
0: ti
1: ricordi?
0: Niente. Io se penso, a me viene in mente Federico, no scusa,
2: Fausto Terenzi,
0: no, Terenzi sicuramente un maestro, ma
2: a me faceva ridere
0: Leonardo Rececconi, Leopardo, allora poi sai, quando eri giovane ascoltavi la disco music e come li lanciava lui i pezzi non c'era nessuno, vero. Leonardo.
1: Lui ci ha lasciato relativamente da poco tempo.
0: E tu?
1: E appunto questo, ci sto dicendo, questo personaggio ci ha lasciato relativamente da poco tempo, era passato anche nei corridoi di Radio 3i qualche tanti anni fa. Qui si ascoltava Radio Studio Vivo di Como, che entrava in un X per
0: Salutiamo Rondinelli.
1: C'era Marcello
0: Casa del Disco.
1: Era un personaggio incredibile anche nella parte sud del Canton Ticino. Dunque, pensando ai tempi, mi viene in mente lui.
0: Di qui invece, se penso, mi viene in mente Walter Marconi quando Trick. Perché lo vedevo dalla televisione, glielo ho detto l'altro giorno che ci siamo visti.
2: A me mi viene in mente Isabella Marelli.
0: Isabella, sì, erano loro due la radio
2: O Gianni De Marini.
0: Gianni De Marini. Infatti Marconi mi raccontava. Ma non posso dirle certe
2: non si
0: robe.
2: Possono dire
0: no, perché sennò della coppia formidabile che erano lui e De Marini.
2: Sì, infatti, davvero.
1: Allora, aspetta, perché mi sa che con la musica siamo fuori, abbiamo una quarantina di secondi per poter cicerare, poi dopo siamo in orario anche per l'informazione che arriverà tra poco. Il personaggio che mi è venuto in mente, che poi è stato comunque anche nostro collega perché ha lavorato per diverso tempo qua, poi ero emozionato quando l'ho visto per la prima volta, c'era anche Edo Baldazzi.
0: Edo
1: Baldazzi, che ha fatto tanto un po' di storia della radio, era campione se non sbaglio, sì, e poi è stato uno dei primi che è entrato in a 3i ai tempi.
0: Perché quelli lì sono quei personaggi un po', se permetti, in senso buono, randagi, no? Che hanno lasciato un segno diverso.
1: Era molto randagio.
2: Potremmo citare anche Andrea Di Franco, se per quello.
0: Andrea Di Franco.
1: Questa era un po' la radiofonia degli anni 80, anni 90 in Ticino, forse più 80. Allora, sono le 16:55, abbiamo tra pochissimo l'informazione, i tre tenori tornano tra poco.
3: I tre tenori. Con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
5: Tanti puntini a forma di disco.
4: E con l'altro?
5: Due bastoni che si incrociano. È grave?
4: No, signora. È ok.
6: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. sabato 19 settembre Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
10: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
11: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
13: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
1: 16:58.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Apriamo con la cronaca, con la notizia di 3 morti a seguito di un incidente aereo in Vallese. Si tratta, spiega la polizia cantonale, di un aereo monomotore partito da Lugano e diretto a Buchs dopo una sosta a Sion. Per motivi che andranno chiariti, si è schiantato poco dopo le 16 nella zona di Fluhalpa, Leukerbad. Purtroppo le 3 persone a bordo hanno perso la vita. Le autorità stanno ancora identificando formalmente le vittime e hanno avviato un'indagine per chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. Torniamo in Ticino. Misure di risparmio alla RSI. Per il 2027 sono previsti tagli per 3,4 milioni di franchi con una riduzione del personale di 8-12 posti a tempo pieno. Sentiamo il direttore della RSI Mario Timbal al microfono di Federico Marino.
17: Ma quest'anno entra nel vivo il progetto In Avant, quindi la ristrutturazione aziendale è dovuta al taglio del canone a 300 franchi voluto dal Consiglio federale. È un programma di trasformazione oltre che di risparmio, quindi è un programma che va a lavorare soprattutto sull'organizzazione dell'azienda, cercando di ottimizzare i processi, di aumentare gli scambi editoriali tra le regioni e soprattutto cercando di preservare al massimo l'offerta al pubblico.
18: Possiamo dare alcune cifre di questo programma?
17: Ma questa mattina abbiamo annunciato tagli per 3,4 milioni di franchi con un impatto sul personale tra le 8 e le 12 posti di lavoro a tempo pieno.
18: Riguardo le persone c'è già un'idea dei ruoli, le posizioni o i settori in cui potranno avvenire questi tagli?
17: Ma i risparmi avverranno trasversalmente, quindi su tutti i settori, e in buona parte quest'anno riusciremo ad assorbirli con oscillazioni naturali, pensionamenti, qualche prepensionamento, anche se non possiamo escludere dei licenziamenti.
16: Questa sarà una delle notizie di Ticino News Sera, oggi condotto da Laura Zucchetti, che mi ha raggiunto per qualche altra anticipazione.
19: Sì, buon pomeriggio. Dunque, in primo piano avremo un'ampia e direi anche doverosa pagina di politica con il Gran Consiglio che finalmente al terzo giorno di sessione, non senza polemiche, è arrivato ad affrontare il caso Zali. In aula gli animi, devo dire, sono parecchio accesi, sono, lo ricordo, numerose le interpellanze pendenti sulla questione. Regione, la discussione è in corso, per il momento si sta discutendo dell'email inviata dal ministro ai vertici delle OC. Noi ci collegheremo con Palazzo delle Orsoline per fare il punto della situazione. Ancora politica, perché l'MPS ha incontrato la stampa oggi sull'onda del proscioglimento del deputato Matteo Pronzini dalle accuse di reati contro l'onore sul cosiddetto caso Sementina, una situazione che ha dato là una serie di riflessioni che hanno spinto il movimento a denunciare una pressione sistemica nei confronti dei politici. E poi con noi in studio ci sarà un ospite per parlare di un tema particolarmente delicato ma sempre più attuale, quindi decisamente meritevole di un approfondimento. Sto parlando del binomio suicidio assistito demenza nell'era del progressivo invecchiamento della popolazione. Come tutelarsi? Che cosa dice in questo senso la legge? Ieri sera Exit ha organizzato una serata pubblica sul tema, una serata particolarmente partecipata che approfondiremo nell'edizione insieme al responsabile di Exit Ticino. Ci sarà anche sport, tanto sport. Ci collegheremo anzitutto con la IL Arena, dove alle 19 ci sarà il match di recupero tra il Lugano e il San Gallo. Sappiamo che il Lugano è primo in classifica nonostante una partita in meno e dunque si spera in un ulteriore allungo. E poi torneremo sull'hockey con l'avvio di stagione positivo ieri sera per entrambe le ticinesi. L'appuntamento come sempre è a partire dalle 18.
16: Grazie mille Laura, noi proseguiamo con le camere federali. Le compagnie straniere potranno offrire voli nazionali interni alla Svizzera come sulla tratta Lugano-Ginevra. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati, modificando in questa direzione la revisione della legge sulla navigazione aerea. Attualmente, ricordiamo, il trasporto di persone o merci tra due punti del territorio svizzero per via aerea era infatti riservato alle imprese elvetiche. Non c'erano però compagnie interessate alla tratta Lugano-Ginevra. In chiusura, in 50 anni dai poli nord e sud sono scomparse 11.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio. La perdita riguarda in particolare Groenlandia e Antartide e lo scioglimento dei ghiacci avrebbe provocato l'innalzamento globale del livello dei mari di 3,14 centimetri. Questi sono i dati emersi dalla più grande serie di dati satellitari mai analizzata, i cui risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista Scientific Data da un gruppo di ricerca internazionale con il sostegno di ESA e NASA.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
20: L'infotraffico.
16: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Via Suis segnala code e forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio, tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a partire da Sorengo in direzione di Agno, a Lugano sulle principali vie del centro e infine tra Stabio e la dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia.
21: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
20: Previsioni del tempo.
16: Stasera e nella prima parte della notte molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi alternati a pause asciutte. Domani sul Mendrisiotto e in Engadina inizialmente sono possibili degli ultimi rovesci, per il resto sarà abbastanza soleggiato. Domani a basse quote la temperatura massima si situerà sui 25 gradi.
22: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Le 17:08 minuti, buon pomeriggio i tre tenori, questa è Radio 3 In. Adesso andiamo ad occuparci di musica.
1: Beh, questa è Olivia Rodrigo, esatto. Sì, che riguarda proprio lei.
2: È particolare,
1: credo, no?
2: Olivia Rodrigo, sì. Perché allora a me non fa impazzire, sinceramente, però riconosco che questa è di un bravo strepitoso, con orchestra incredibile. Poi forse al mondo è il nome più osannato del mondo in questo, negli ultimi anni, no? La notizia riguarda proprio la Rodrigo e non solo. Andiamo a Sanremo, il prossimo festival di Sanremo potrebbe avere un volto diverso rispetto a quello degli ultimi anni, perché a quanto pare Stefano De Martino, che sarà alla guida, ha l'obiettivo di, e l'abbiamo chiesto tante volte in tanti, di riportare sul palco dell'Ariston ospiti internazionali, nomi capaci di attirare anche pubblico estero. E allora ecco che arrivano i nomi, si è già parlato di Dua Lipa, che potrebbe essere co-conduttrice di una serata, e chiaramente se viene canta, ma il nuovo nome è proprio la Olivia Rodrigo, cantante che potrebbe rappresentare la scelta per appunto raggiungere anche il pubblico giovane, visto che lei è seguitissima proprio anche dai giovanissimi. Sì. E poi si fanno altri nomi, ad esempio Julia Roberts, che potrebbe essere una co-conduttrice. Mi viene in mente il Pippo Baudo quando faceva venire queste attriccione, no? Che magari facevano solo la comparsata, però davano quel tocco,
1: qualcosa in più,
2: a
1: Sanremo,
0: internazionalità.
2: Sì, esatto. Sì. Poi si passa da Julia Roberts a Tony Pitoni, che però, attenzione, potrebbe essere presenza fissa come disturbatore e ce lo vedo io questo.
1: È il suo ruolo, potrebbe
2: anche
1: essere.
2: Lui è sottovalutato, perché con il modo in cui si presenta sembra un tamarrone, no? Invece è molto bravo e preparato il ragazzo, e quindi potrebbe esserci anche lui. Ma per chiudere la notiziona che tutti stiamo aspettando,
1: cioè
2: la star delle star, l'anno prossimo cos'è che è?
1: Il 77. Era.
2: Il, com'è che si dice a Roma, il
0: giubileo.
2: Il giubileo di Vasco.
0: Giusto.
2: Quindi sono sempre più presenti le voci che dicono che Vasco potrebbe accettare di arrivare a Sanremo per celebrare i suoi 50 anni.
1: Caspita, sarebbe veramente un regalo enorme.
2: Get down.

0: Guarda i messaggi, l'unico sarebbe l'unico momento in cui guarderei Sanremo, cioè,
1: sì, ma solo l'esibizione di Vasco,
0: sì, infatti, no? Sarebbe proprio l'occasione per guardare Sanremo, non dico io, dico i messaggi che sono
2: tutti guarderebbero arrivati, aspettando sì, anche qualcosa, perché siamo rimasti al microfono, a quelle robe là, adesso Vasco che arriva quasi col bastone.
0: Beh, ma no, dai,
2: no,
0: cioè,
2: ma sto scherzando, figurati se io lo prendo in giro, però fa effetto, no? Vasco che comunque è tenero, certo, quando io lo seguo sui video, no? Anche adesso quando va a trovare i fan a Castellaneta, dov'è che si trova?
1: Sì, nelle Puglia,
2: no?
1: Sì, Puglia.
2: Lui si fa portare in barca dove tocca, poi scende in acqua, sì, e cammina verso il pubblico.
1: Però io lo vedo anche in moto,
2: cioè, anche in moto, fa i giri in moto, insomma, sì, sta benissimo, è il Blasco, è il Blasco.

0: Salutiamo anche il nostro amico sì. Tiziano, si chiama, no?
1: Non ho sotto occhio i messaggi, okay. Non lo so, lo vedi?
2: Ho tolto il nome.
0: Ah, ok.
1: Non c'è. Allora, siete in diversi che ci chiedete cosa è successo in direzione di Ponte Tresa. Sembrerebbe che ci sia traffico più intenso del normale. C'è un rallentamento su via Ponte Tresa. Io, guardando le mie cartine, vedo che sul percorso più veloce Lugano-Ponte Tresa, con questo rallentamento su via Ponte Tresa, sono 36 chilometri. Abbiamo 56 Caspita. Minuti sulla strada cantonale. Sono
2: precedentemente,
1: tanti, eh?
2: Cioè, scusa, 36 chilometri alla distanza.
1: Sì, questa è la distanza. Sì.
0: Calcola che c'era stato un incidente prima, non so se questo è dovuto al fatto che sia un po' protratto il tutto.
2: Prima, ma infatti, ci avevano segnalato che ripartivano, ma una macchina per volta. Ci chiedono il traffico in direzione sud, abbiamo notizie.
0: Sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio c'è colonna in questo momento.
1: Ecco. Allora, se fra un secondo ti posso dire anche il tempo, però sempre per quanto riguarda Ponte Tresa, abbiamo due ritardi significativi. Dunque, sulla strada cantonale 56 minuti e passando dalla 2 un'ora. Dunque, siamo lì. Se andiamo verso Chiasso, invece, al momento, sempre sulla A2 sono circa mezz'ora, sulla strada cantonale danno del traffico moderato come al solito, con 41 minuti di percorrenza.
2: Poi viene dato anche traffico Lugano, in Lugano centro. Chi va verso il centro si intasa su un po' adesso.
0: Posso dire una cosa? C'è qualcuno che dice che Vasco è più in forma di noi tre.
2: Sì, ha ragione, ha ragione. È il Blasco.
1: Ci troviamo tra un istante.
3: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.

0: Orrore, il nuovo singolo per quanto riguarda l'artista italiana.
1: È bello questo finale perché sì. Lei dice: le vedi anche tu le balene volare? A me viene in mente, se avete visto il film della Nannini, lei quando è in crisi, no? Proprio che ha la crisi forte, ti ricordi che vedeva i gatti, vedeva le cose, no? Mm-hmm. E quindi ti riporta, le vedi anche tu le balene volare, perché ricorda, si ricollega a quel suo momento, certo. Le allucinazioni.
0: Poi
1: no?
0: Questa voce col pianoforte sotto è ancora più affascinante, insomma.
1: Poi magari non c'entra niente.
2: No, stavo pensando alla casa, la loro casa magnifica, bella, che avevano a Siena. Sopra Siena, che era diventata la casa di uno spot televisivo della pasta. Ah. Anche la canzoncina.
3: Era quella lì?
1: Quella era la Villa Nannini.
0: Loro famosa pasticceria.
1: Beh, adesso poi diluita un po' in tutta Siena, perché ne hanno fatte tante. Cioè, il papà non c'è più, però sarà sempre, immagino, della famiglia. Anzi, sarà di lei.
0: Il fratello, che era un pilota.
1: Fratello, però ne hanno diverse dislocate. Qua e là, è vicino allo stadio.
0: Ecco.
2: La canzone del tenore.
1: Ce n'è un'altra.
4: La canzone del tenore.
0: Un'altra canzone del tenore, questa volta l'ho scelta io, una canzone di Jamiroquai che è dal primo album di Jamiroquai, credo 92-93, insomma quel periodo lì, e devo dire che è stato uno dei successi subito, appena uscì diventò veramente tra i personaggi più amati e tuttora lui chiaramente ci regala delle belle canzoni. Questa è Too Young to Die ed è la canzone che ho scelto io nel nostro appuntamento nell'ultima ora dei Tre Tenori.

0: Ecco, una cosa che mi manca è un concerto di Jamiroquai, andrei a sentirlo volentieri, perché insomma questo sound davvero molto bello. Questa era Too Young to Die, la canzone del tenore, mia in questo caso.
1: Lui è collezionista di Ferrari.
2: Ferrari,
0: sì,
2: come no?
0: Sì, certo, giusto, certo.
2: Ne ha diverse, sì, sì. Sì. Sì. Io ho visto un concerto di Jamiroquai.
1: Sì.
2: Ho visto un concerto di Jamiroquai, sentito malissimo perché eravamo arrivati tardi per un incidente, eravamo a lato palco e mi ricordo che l'audio era veramente pessimo, però soltanto a guardarlo, perché sì, lui ha delle movenze incredibili, e sono andato a casa contento lo stesso, anche se non ho sentito la musica.
0: È vero, fa proprio la differenza.
1: Mi piaceva gli anni 90 sul cappello.
0: Sì, che usa ancora.
1: Ancora?
2: Sì, sì, adesso
1: sì.
2: Quanti anni ha? Perché
0: ne avrà
2: anche lui.
0: 50, più di 50 probabilmente.
1: Allora, sono le 17.33, tra poco scontro di Hit, dunque ci sono tre bei brani, ma prima...
0: La canzone del buon umore, diceva Ricchi.
2: Sì, questa l'hanno votata come canzone del buon umore perché ti fa cantare, si intitola semplicemente La.
3: Sun's coming

Ciao a tutti, ciao. Volevo solo dirvi che la via Trevano, tutta la discesa via Trevano fino a Canobbio è tutta una colonna bloccata, fino alla rotonda di Canobbio.

0: E perché ti tiri allora sempre indietro?
1: Ma lì, io non sono capace a cantare,
0: lo so, ma neanche
1: lezioni,
0: noi
1: delle lezioni da voi, cioè,
0: sì.
1: Allora, tre canzoni rock.
0: Beh, tre bei pezzi rock, ci stanno rock, oggi, rock,
2: Un po' di energia tornando a casa. E allora, canzone numero uno.
0: Bello bello, oggi è difficilissima. La canzone numero due invece è questa.
1: Mentre la canzone numero 3 è proprio un grande classico del rock.
2: Riepilogando, canzone numero 1.
0: Canzone numero 2.
1: E canzone numero 3.
2: Le canzoni preferite 079 449 9537.
3: I tre tenori con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
5: Beh, visto il costo della benzina.
4: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
8: Indovina chi apre a Lugano?
9: Chi?
8: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
9: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
8: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
9: Perfetto, ci vediamo lì!
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
5: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Questa rimane un capolavoro, Guns N' Roses con Paradise City, non che le altre non lo fossero, anzi ci mancherebbe altro, però insomma rimane sempre bella bella.
1: Fa specie... equilibrata come gara, a parte sorprendente il fatto che gli Stones non pochi voti, zero,
0: vero.
1: E invece se la son vista fino alla fine la John Jett e i Guns.
2: Sì. Mi sembrava sorprendente il personaggio di Axl Rose, cioè lui adesso sembra proprio il rocker maledetto, no? Perché quando era giovane negli anni 90 era bello, era tutto quanto. Adesso lo vedi e dici insomma.
0: Però la chitarra di Slash, ragazzi, è veramente oltre da quel punto di vista.
1: Eh sì. 64 anni, eh?
0: 64?
1: 64 anni, anche lui, mica solo noi.
2: Ma 64 anni non sarà mica così vecchio, la vita che ha fatto.
1: La vita, certo. Li paghi tutte,
2: Dopo vedi. C'è anche ricordati Vasco dopo.
0: C'era la notizia di Vasco, è vero?
1: Sì, è vero, sì.

0: Allora, prima parlavamo di Vasco, sembra quasi aver... Sì. Non lo sapevamo, sembra che gufi, no? Perché poi c'è stata anche quell'ascoltatrice che con ragione ha scritto: ah, ma lui vi mette via tutti e tre, meglio, è più in forma di voi. La notizia è che oggi Vasco è stato sottoposto a un intervento chirurgico, quindi all'ospedale.
1: Nulla di particolare.
0: Nulla di particolare,
1: diciamo,
0: aveva un problema alla schiena, sai, l'età. E comunque ha già rassicurato...
1: Perché ti tocchi la schiena? Perché mi...
0: No, perché mi metto nei panni di Vasco. Ha già fatto un post dicendo: è andato tutto bene, l'unico problema è che ora sono in convalescenza, mi annoierò un po' e questa è la cosa più grave, ma tutto ok. Non dicono naturalmente
1: lo
0: dove, quando, tu pensa a quelle infermierine lì che tra di loro dicono: vado io a fargli la puntura al Vasco.
2: Ma poi pensa la voglia, perché a casa
1: la
2: non
1: voglia
2: potranno
1: di dirlo,
2: dire
1: ma
2: niente.
1: Non possono dire niente,
2: cioè, a casa non possono non dire niente,
0: no,
2: non
0: dice
2: raccontare.
0: Il segreto vasconazionale.
1: Sì. Sì. Ma secondo te non dicono niente davvero?
0: No,
1: qualcuno
0: lo dico,
1: secondo me anche.
3: Let's go.

0: giorno apro prima,
1: sì, sì, sì. La nuova canzone di Miley, che adesso si fa chiamare così, perché
2: Miley Cyrus,
1: perché non vuole più il nome del padre, perché hanno litigato con Billy Ray Cyrus, appunto il cantante country, e basta, da d'ora in poi si chiamerà solo Miley.
2: Vedi, così abbiamo chiuso il cerchio, visto che prima abbiamo parlato di Malibu, Anna Montana e via dicendo.
0: Bene. Che personaggi.
1: Sì. Ma abbiamo finito, ragazzi, anche oggi.
0: Siamo in conclusione del nostro appuntamento, tra poco c'è l'informazione e poi la Patti e poi ancora il tenore Pellegrini.
1: Domani saremo qui alle 15. Grazie.
2: Ciao a tutti, buona serata.
0: Divertitevi, ciao. Boris Piffa.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.
8: Cassoni Color.
9: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
10: Skoda.
9: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
11: Sono le 18.
12: Ticino News, sera.
11: Caso Zali, il Gran Consiglio boccia la discussione generale. Dopo un lungo pomeriggio in cui il Consiglio di Stato ha risposto alle numerose domande dei deputati, la maggioranza ha deciso di attendere prima di esprimersi ancora e scoppia la polemica. Respinto il ricorso del municipio di Bellinzona al deputato Matteo Pronzini è prosciolto dal caso Sementina in cui era accusato di ingiuria. Non è l'unico caso in cui l'MPS è implicato penalmente. Il movimento denuncia una pressione sistemica nei confronti dei politici e sottolinea l'importanza della libertà di stampa. Tra gli 8 e i 12 posti di lavoro persi, forse con qualche licenziamento, ma soprattutto misure a livello strutturale per favorire la sinergia tra le diverse emittenti di SSR, sono le misure presentate dalla RSI per risparmiare i 3,4 milioni di franchi previsti dal programma Enavant. Demenza e suicidio assistito, un tema delicato ma sempre più attuale. Come tutelarsi in caso di volontà di fine vita ma con una lucidità mentale che va scemando? E che cosa dice la legge svizzera? Se ne è discusso ieri in un incontro organizzato da Exit. Tra poco ne parliamo con un ospite in studio. Questa sera a Lugano di Mattia Croci Torti disputerà la gara di recupero contro il San Gallo. Per i bianconeri la possibilità del primo tentativo di allungo in classifica che metterebbe 4 punti tra loro e il Sion. Cinesi vincenti nella prima giornata del campionato di hockey. Il Lugano non si lascia sfuggire i tre punti con caparbietà, mentre un Ambrì ancora imperfetto riesce comunque a tornare dal Canton Giura con due punti preziosi. Meteo al sud, domani mattina abbastanza soleggiato con ultimi rovesci possibili sul Mendrisiotto. Nel pomeriggio nuovo sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio sparso possibile fino a sera. Temperatura minima attorno ai 16 gradi, massima sui 25. Buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura andiamo subito a Bellinzona con il dibattito parlamentare sfociato pochissimi minuti fa nella bocciatura della discussione generale sul caso Zali da parte della maggioranza dei deputati. Per la cronaca della giornata troviamo in diretta Claudia Rossi. Claudia, buonasera, la linea a te.
10: Ciao Lara, buonasera. Una giornata in cui è successo di tutto, da parole grosse, cambi dell'ordine del giorno, streaming che non funzionava, a un certo punto si faceva fatica a seguire il dibattito, ma poi, come hai ricordato tu, pochissimi, proprio pochissimi minuti fa, 48-29, la maggioranza dei deputati ha deciso di bocciare la discussione generale sui casi che riguardano il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Ad essere contrari sono stati il PLR, i Verdi, l'UDC, la Lega ed anche il Partito Socialista. Allora ascoltiamo nel primo servizio le loro motivazioni.
13: Il nostro Presidente di un anno fa mi ha preceduto nell'indicazione, dall'alto dell'esperienza e della sua saggezza, nell'espressione del gruppo che non sostiene la discussione generale.
14: Ecco, forse diranno che vogliamo mettere il coperchio sul pentolone, spesso ci sono metafore di questo tipo, brodaglia, minestrone, melma, sono altre parole che sono uscite in questo dibattito. Saranno le risultanze tramite un rapporto delle due sottocommissioni e a quel momento lì credo che avremo anche elementi e potremo ridiscutere ancora della questione con auspichiamo anche dei consigli, delle soluzioni per sia il Parlamento che il Consiglio di Stato.
15: Sono arrivate delle risposte essenzialmente oggi dal Consiglio di Stato, quelle che il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter dare, può essere sicuramente in parte soggettivo, su quello che è l'ambito giudiziario sicuramente no, su altre questioni magari si poteva spingere un attimo oltre, ma non è questo neanche il momento. Ritengo che senza atti su cui discutere e quindi prendere decisioni, che è quello che dovrebbe fare questo Parlamento, anche se il suo nome dice che è Parlamento e possiamo anche parlarci addosso, ecco, su questo tema passare altre due ore a parlarsi addosso senza avere qualcosa di sostanzioso di decidere è un esercizio nullo.
10: Insomma, secondo la maggioranza, senza prima avere le bocce ferme, cioè magari le decisioni della magistratura, le risultanze dei lavori dell'alta vigilanza che, lo ricordiamo, sta esaminando in particolare la questione della riunione indetta da Claudio Zali per il 14enne detenuto alla Farera, non era il caso di continuare a discutere, perché sarebbe stata fondamentalmente una discussione basata sul nulla. Abbiamo detto 29 deputati invece non la pensavano affatto così. Sono i deputati di centro, di Avanti e naturalmente di MPS e Più Donne, che sono gli autori di gran parte delle interpellanze a cui oggi ha risposto il Consiglio di Stato. Allora sentiamo le loro ragioni.
16: Chiari, sarà una nuova delusione non solo per quelli che hanno seguito in streaming attraverso varie peripezie, ma per la popolazione ticinese. Questa vicenda non sarà servita a nulla.
17: Penso che in queste settimane, in questi mesi, tutti i gruppi, penso si possa dire tutti i gruppi, hanno espresso delle critiche anche severe al Consiglio di Stato sul fatto che bisognava essere più tempestivi, bisognava comunicare meglio, bisognava comunicare diversamente. Oggi toccherebbe a noi esprimere una valutazione e rinunciamo a una discussione generale.
18: il luogo istituzionale per parlare di come è stata gestita questa crisi da parte del governo è il Parlamento. E invece, ancora una volta, la politica fa quadrato e difende se stessa e i partiti difendono i loro consiglieri di Stato.
19: Lei ha menzionato le interviste, le reazioni sui social, i numerosi articoli sui media, ma quelli non sono gli strumenti parlamentari. E d'altra parte, senza le domande di MPS e più donne, non avremmo nemmeno affrontato il tema in Gran Consiglio. Quindi complimenti, complimenti a un governo debole e a una maggioranza del Gran Consiglio, o comunque vedremo adesso sul voto sulla discussione generale, un Gran Consiglio che rischia di essere persino più debole del governo.
10: Ma questa giornata era iniziata ben prima della discussione, scusate il bisticcio di parole sulla discussione generale, era iniziata dalla risposta del Consiglio di Stato ad una decina di interpellanze, 63 domande sul caso Zali, distinte in tre filoni: il filone della riunione indetta da Claudio Zali, che abbiamo ricordato prima, del 14enne detenuto da settimane alla Farera, poi c'era la questione degli audio dove il consigliere di Stato incitava alla violenza, diffusi da una 52enne che qualche settimana fa è stata ritrovata morta nel lago, e poi c'era la famosa mail ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale in cui Claudio Zali caldeggiava l'assunzione proprio di questa 52enne, un'email che era stata inviata in copia anche al direttore del DSS, Raffaele De Rosa. E allora iniziamo da qui il nostro racconto con le domande del deputato MPS Matteo Pronzini e le risposte della Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio.
20: Il non intervento da parte del consigliere di Stato De Rosa verso Claudio Zali è un elemento di preoccupazione. In una conferenza stampa fatta dal governo, ma correggetemi se sbaglio, De Rosa ha detto: ormai ognuno ha il suo carattere. Può darsi, ma non è perché uno ha il suo carattere che si bisogna accettare delle cose che sono inaccettabili. Trovo che, e poi arriveremo sulla discussione generale, evidentemente in questa situazione Raffaele De Rosa ha cannato completamente.
21: Il Consiglio di Stato ha preso atto dello scritto cui fa riferimento l'interpellanza e ritiene inaccettabili i toni utilizzati dal consigliere di Stato Claudio Zali. L'ho detto in precedenza, non accettiamo toni e modi come sono stati utilizzati in questa circostanza. Toni che hanno inevitabilmente aumentato la pressione sulle OC e che lascerebbero intendere una subordinazione dell'ente al Consiglio di Stato in termini di gestione delle risorse umane. Le verifiche attuate da OEC a oltre 6 anni di distanza non hanno però rilevato ingerenze ulteriori sulla linea. La valutazione sulla reale possibilità di assunzione è stata gestita nel rispetto delle direttive interne e secondo le esigenze dei servizi nelle rispettive sedi. Il sollecito di Claudio Zali ha comunque generato un'attenzione accresciuta da parte di Paolo Sanvido e dell'allora capo area risorse umane, che si è mosso attivamente su più servizi dell'ente per verificare la disponibilità ad un'eventuale assunzione.
10: Se su questa email il Consiglio di Stato ha potuto dare risposte chiare, ha potuto fare delle verifiche, bisogna però ricordare che invece sugli altri due filoni è implicata anche la magistratura, che ha aperto delle indagini, perciò a molte domande Marina Carobbio non ha potuto rispondere, proprio nel rispetto della separazione dei poteri. E lei l'ha detto molto chiaramente in una sua introduzione fatta prima di trattare questa interpellanza, ascoltiamola.
21: La crisi che il nostro cantone ha vissuto e in parte sta ancora vivendo è reale. Lo smarrimento della popolazione è comprensibile e le domande che questo Parlamento ha rivolto e rivolge al governo meritano risposte. Proprio per questo è necessario distinguere con chiarezza due piani: quello della responsabilità politica, su cui il governo risponde a voi e ai cittadini e alle cittadine, e quello dell'accertamento giudiziario, rispetto al quale vale la separazione dei poteri. E quindi lasciatemelo ripetere in questa occasione: la separazione dei poteri e con essa l'indipendenza della magistratura è un principio fondamentale della democrazia. Non è un limite all'azione delle istituzioni, ma la garanzia stessa della loro legittimità. Benvengano quindi le domande, gli approfondimenti, l'alta vigilanza. Deve essere però chiaro che il Governo non può essere chiamato a rispondere o a esprimere ipotesi e pareri su questioni oggetto di inchieste giudiziarie. Rispondere a domande la cui risposta spetta un altro potere significherebbe venir meno proprio a quel principio che sta alla base dello Stato di diritto.
10: Marina Carobbi in ogni caso oggi pomeriggio è tornata a difendere l'operato del governo, ha detto: noi abbiamo agito in maniera proporzionata non appena siamo stati messi a conoscenza di ciò che stava accadendo, e proprio su questo punto sono volate scintille tra la Presidente del Consiglio di Stato e la deputata di Più Donne, Tamara Merlo. Sentiamo.
19: Ricordo che è stato solo dopo la lettera del Procuratore Generale che ha notificato l'apertura di una nuova procedura penale per reati contro l'integrità sessuale il 1 settembre che il Governo ha chiesto a Zali di rendere effettive da subito le proprie dimissioni, mentre gli audio che erano stati più o meno diffusi ampiamente intorno al 22 luglio riguardo a quegli audio in cui, ricordo, Claudio Zali aveva detto riempila di botte, io l'ho pestata, il governo per voce della in quel momento presidente Marina Carobbio Guscetti ha detto che ha preso atto delle spiegazioni fornite da Zali. Ha preso atto. Sì, ha dato una bella lezione dell'essere contrari alla violenza, in particolare alla violenza di genere, ma in modo totalmente generico.
21: Non accetto a nome del governo che il governo non è stato chiaro nella sua presa di posizione, o io stessa non sia stata chiara, nel condannare l'utilizzo una violenza verbale, un'incitazione alla violenza o qualsiasi forma di violenza. Non lo accetto qui. Voi potreste, dopo tocca a voi, come ho detto prima nel mio intervento, uno di quelli che ho fatto inizialmente, noi siamo qui per rispondere, perché chiediamo, importante rispondere alle vostre domande, lo facciamo nelle possibilità che abbiamo, nei limiti imposti dalla legge, quindi per esempio della separazione dei poteri, delle attività delle indagini, delle attività istruttorie della magistratura, quindi certe domande formulate anche dalla sua domande, per esempio relativa all'autopsia, lei capisce benissimo che non possiamo, lei le può porre ma noi non possiamo rispondere.
10: Lo abbiamo detto, è stata una giornata lunghissima, a un certo punto è stato anche cambiato l'ordine del giorno, in tribuna c'erano diverse persone interessate a seguire il caso, tra cui vicino a me c'era anche una giornalista della stampa francofona. A un certo punto mi ha guardato e mi ha chiesto: ma qui è sempre così, no? E io ho dovuto dirle sì, e spesso è così fumantino il Gran Consiglio ticinese, Gran Consiglio che sta continuando. Giusto quando stavamo per andare in onda sentivo parole accesissime alle mie spalle, non ho capito bene a cosa fossero riferite, ma adesso vi saluto e vado a scoprire che cosa è successo, quindi vi ricedo la linea.
11: Grazie mille Claudia per questo racconto di questa giornata infuocata a Palazzo. Questo tema sarà sotto i riflettori anche questa sera a Radar mercoledì, subito dopo l'edizione, alla conduzione Laura Milani, che saluto. Ciao Laura.
0: Buonasera a tutti. Sì, noi cercheremo un po' di tirare le somme di questo lungo pomeriggio di cui Claudia ci ha fatto una cronaca molto dettagliata, con qualche considerazione, qualche valutazione anche su quello che alla fine hanno deciso i partiti circa la discussione in generale. Lo faremo con alcuni colleghi giornalisti, tra cui appunto Claudia, che ha seguito tutto il dibattito parlamentare. Ci sarà anche Jacopo Scarinci, collega della Regione. In studio con me invece avremo Marco Bazzi e Andrea Leoni. Ripeto, per qualche considerazione, qualche analisi su questo lungo pomeriggio che era così tanto atteso, ma che alla fine mi sembra di poter dire ha prodotto ben poco.
11: Grazie mille Laura Milani, allora l'appuntamento è subito dopo l'edizione, buon lavoro. Noi proseguiamo con la politica, perché 4 giorni fa è stato confermato il proscioglimento del deputato dell'MPS Matteo Pronzini dalle accuse di reati contro l'onore sul cosiddetto caso Sementina, una situazione che ha dato in là una serie di riflessioni che hanno spinto il partito a denunciare una pressione sistemica nei confronti di politici e giornalisti. Il servizio di Samuele Quadri.
1: Nei giorni scorsi la Corte di Appello e di Revisione Penale ha respinto l'appello presentato dal municipio di Bellinzona sulla decisione di prosciogliere il deputato dell'MPS Matteo Pronzini dalle accuse di ingiuria nei loro confronti. In tal senso l'MPS fa un discorso a tutto tondo, richiamando all'attenzione anche il caso Ospita e il caso Zali, e parla di una pressione sistemica nei confronti dei politici.
2: Sembra abbastanza chiaro che da parte dei politici che hanno peso in questo cantone si cerchi di utilizzare la magistratura per regolare questioni che non hanno niente a che fare con la magistratura.
1: Parlando del ricorso, facciamo un passo indietro. Nel 2020 la RSI trasmette degli approfondimenti sui morti per coronavirus presso la Casa Anziani di Sementina. Sul tema l'esecutivo della capitale presenta un ricorso. Nel 2021 in consiglio comunale Pronzini si rivolge al municipio con una frase che diventa il fulcro del processo: uso abusivo di soldi pubblici per azioni temerarie di intimidazione di stampo mafioso. Arriva la querela del municipio, Pronzini viene poi prosciolto, ne segue un ulteriore ricorso e infine si arriva a 4 giorni fa con la conferma del proscioglimento. Una critica a tutto tondo, dicevamo, alla querela facile. Il diritto alla denuncia è sacrosanto, ricorda però l'MPS, prima di tirare una stilettata alla magistratura. Debole con i forti, forte con i deboli, ci dice Pronzini.
2: Ci sono delle denunce che arrivano il giorno 15 in pretura, il giorno 16 si parte già, malgrado che siano delle cose non così fondamentali, mentre altre questioni, penso per esempio alla lotta contro la criminalità organizzata, penso alla questione contro la violenza di genere verso le donne, penso a tutto quello che sono gli abusi sul mondo del lavoro, le discriminazioni anche legate salariali, ecco, tutto questo la magistratura potrebbe fare molto di più.
1: In un sistema di pressioni generalizzato, come afferma il deputato dell'MPS, viene poi sollevato un diritto fondamentale, ovvero la libertà di stampa.
2: Diverse denunce nei confronti di organi di stampa da parte di politici che evidentemente tentano di intimorire facendo delle denunce penali, lo si usa per fare pressione e per intimorire.
1: Tornando sul proscioglimento, l'iter non è terminato. Secondo nostre fonti, infatti, il municipio di Bellinzona potrebbe portare il caso al Tribunale federale per l'ultimo atto della vicenda.
11: La cronaca ora con la notizia di 3 morti a seguito di un incidente aereo. Un velivolo turistico partito da Lugano si è schiantato ieri in Vallese. Si tratta, come spiega la polizia cantonale, di un aereo monomotore diretto a Buox. Dopo una sosta a Sion è precipitato poco dopo le 16 nella zona di Loikerbad. Le 3 persone a bordo hanno tutte perso la vita. Le autorità stanno ancora identificando formalmente le vittime e hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'accaduto. Prosegue il processo di riorganizzazione della SSR. Oggi, dopo RTS e SRF, ha toccato alla RSI presentare le misure di risparmio per l'anno prossimo. Sul tavolo c'è anche la riduzione di alcuni posti di lavoro. Il servizio è di Federico Marino.
22: Proseguono i cantieri in casa RSI, un processo di trasformazione profonda in avant, legato alla diminuzione del canone decisa dal Consiglio federale. Oggi è toccato all'emittente di Comano entrare in materia, svelando risparmi previsti per il 2027. Tra i vari provvedimenti si è resa necessaria la riduzione di 8-12 posti di lavoro a tempo pieno, e non è ancora detto se si potranno evitare licenziamenti. Il direttore Mario Timbal.
23: I risparmi avverranno trasversalmente, quindi su tutti i settori, e in buona parte quest'anno riusciremo ad assorbirli con oscillazioni naturali, pensionamenti, qualche prepensionamento, anche se non possiamo escludere dei licenziamenti. È sempre difficile quando queste misure vanno a toccare collaboratori e collaboratrici, quindi quando dietro ai numeri ci sono delle persone.
22: Per raggiungere gli obiettivi di risparmio, che l'anno prossimo dovranno toccare 3,4 milioni di franchi, la RSI interverrà soprattutto a livello strutturale, in particolare puntando su maggiori sinergie tra le regioni linguistiche, specialmente per i settori cultura e società e scienze. Di nuovo Timbal.
23: La SSR si è storicamente sviluppata come 4 aziende praticamente indipendenti. Ecco, ad oggi, soprattutto nei settori chiamati di supporto, ma anche nella produzione e nella gestione tecnologica, stiamo lavorando a un'uniformizzazione e a un'omogeneizzazione dei processi di lavoro. lavoro e degli acquisti e di tutto quello che possiamo fare assieme generando un'economia di scala. Quello che viene preservata è l'autonomia editoriale delle regioni.
22: Da qui al 2029 sono 270 milioni che dovrà risparmiare la SSR. A livello nazionale si risparmierà su fiction e sport, come comunicato in passato. Si rinuncerà alla prossima stagione di Champions League. Al netto di ciò non sono previsti altri cambiamenti nella programmazione.
23: Quest'anno non prevediamo tagli o soppressioni di programma, ci saranno dei cambiamenti. Quello che ci si può sicuramente aspettare è di avere più scambi tra le regioni, quindi RSI già lo fa, essendo l'unità più piccola Delle tre grandi, come diciamo internamente, però adatteremo maggiormente servizi, approfondimenti, cioè il lavoro editoriale fatto nelle altre regioni, adattandolo per il nostro pubblico.
22: L'indirizzo scelto è quello dell'efficientamento, con l'obiettivo di intaccare nel minor modo possibile la programmazione, in un processo che, come detto, proseguirà ancora per 2 anni.
23: Ma è chiaro, noi sappiamo di aver davanti ancora 2 anni di riduzione. La discesa del canone è progressiva fino al 2029, quando arriverà a 300 franchi, e quindi questo progetto sì, proseguirà ancora per 2 anni.
0: Ora affrontiamo insieme a voi, a un ospite, un tema delicato ma sempre più attuale, che richiede dunque una riflessione. Se ne è parlato ieri sera durante un incontro pubblico organizzato da Exit. Il tema in questione è il suicidio assistito vis-à-vis con la demenza. Lo affrontiamo nella nostra intervista.
3: L'intervista.
0: Salute e do il benvenuto in studio al responsabile di Exit Ticino, Ernesto Streit. Buonasera.
4: Buonasera.
0: Grazie mille per essere qui con noi. Allora, un tema delicato. Per aiutarci a inquadrarlo, suicidio assistito e demenza è una realtà con la quale vi trovate confrontati? Se sì, in quale misura e come l'affrontate?
4: Allora sì, ne siamo confrontati. Prova ne è la presentazione di ieri sera con una folta partecipazione di pubblico. E come lo affrontiamo? Lo affrontiamo specialmente con la consulenza, con l'aiuto, mostrando anche le alternative al suicidio assistito. Non sempre qualcuno che ha una diagnosi di demenza pensa solo al suicidio assistito, può pensare anche a un accompagnamento palliativo, per esempio, e quindi qui poi dipende effettivamente da ogni singola persona la strada che vuole fare.
0: Ma ci aiuti a capire, perché se una persona vuole ricorrere al suicidio assistito, per farlo deve essere in grado di intendere, di volere. Che cosa significa?
4: Allora sì, tra l'altro questo non vale solo per la demenza, vale per tutto il suicidio assistito. Quindi in Svizzera, per legge, chi usufruisce o vuole usufruire del suicidio assistito deve essere in grado di intendere e volere. Quindi in particolare il medico che redige la ricetta verifica questo con i suoi parametri, e se arriva alla conclusione che la persona è in grado di intendere e volere, emette la ricetta.
0: Ecco, e i numeri parlano chiaro, perché sono andata a informarmi: su 1.491 accompagnamenti al suicidio in Svizzera l'anno scorso, 49 riguardavano persone affette da demenza, pari più o meno al 3%, le cifre in Ticino sono le stesse. Insomma, chi si trova ad avere una diagnosi di demenza o Alzheimer o qualcosa del genere, che cosa si ritrova a dover fare? Voi con cosa siete confrontati?
4: Ma diciamo che i comportamenti sono tipicamente due, cioè la persona che riceve una diagnosi di demenza, di Alzheimer, c'è la persona che dice: io no, non voglio andare avanti così, e nell'arco forse di 4-6 settimane già decide di porre fine alla sua vita, sa che è ancora in grado di intendere e volere, sa che lo può fare. Poi ci sono quelle persone che invece spingono la decisione fino all'ultimo, e magari anche oltre l'ultimo, cioè la qualità di vita è ancora buona, quindi chi glielo fa fare a porre fine ai suoi giorni? Però poi, aspettando troppo, effettivamente può capitare e capita che il suicidio non sia più fattibile.
0: Lei mi raccontava che ha avuto a che fare direttamente con casi di questo genere?
4: Sì, assolutamente, cioè io personalmente ne ho accompagnati 3. Accompagnati vuol dire li ho seguiti. In 2 casi non sono riuscito ad accompagnarli, perché effettivamente hanno aspettato troppo, e in un caso sì, Il caso poi era già una demenza in stadio avanzata, cioè mi ricordo che in casa il nostro associato aveva già i cartelli per terra indicanti toilette, camera da letto, cucina, però era lucido nell'ottica del suicidio assistito e ho potuto accompagnarlo. Gli altri due invece, pur seguendoli di mese in mese, perché era tipico che trovavo queste persone una volta al mese, si beveva il tè in modo conviviale, e poi sono arrivato a un certo punto alla conclusione che la demenza andava avanti veloce e al mio invito di dire nei prossimi 1 o 2 mesi dovremmo concretizzare se volete andare in questa direzione, hanno optato per aspettare e poi non hanno più potuto farlo.
0: A quel punto, tra l'altro, anche magari nonostante una dichiarazione in questo senso, nei medici, nei familiari possono più fare nulla, anche se la volontà era evidente.
4: È assolutamente così. Cioè anche la disposizione del paziente, noi possiamo fare la disposizione del paziente per dire

0: Abbiamo le stesse possibilità come per esempio non so, l'Olanda, che permette il suicidio assistito anche in caso di perdita di capacità di intendere e volere. Noi non siamo assolutamente lì e non sarà una questione di poco tempo se dovessimo arrivarci.
1: Lei oggi mi diceva la politica non è pronta, la società civile probabilmente lo è di più. Exit conta 200.000 iscritti a livello nazionale.
0: Sì, esatto, e noi vediamo che tutte le volte che c'è una votazione in funzione dell'autodeterminazione, questo è successo a Zurigo, Basilea, ma anche in Vallese, molto cattolici, che la volontà di andare per una in direzione dell'autodeterminazione viene plebiscitato dal popolo, quindi il popolo assolutamente vuole questa libertà di scelta.
1: Ma avete intenzione di muovervi in qualche modo proprio per cambiare eventualmente la legislazione in questo senso?
0: Allora, ci stiamo lavorando, però ripeto, la distanza è ancora effettivamente tanta per riuscire ad avere un consenso politico in questo senso.
1: È comunque un tema che va affrontato, lo diceva lei ieri sera, sono emerse insoddisfazioni, forse un po' di frustrazione da parte dei presenti.
0: Ma diciamo che è un desiderio che hanno tutti quelli che si rivolgono a ECSI per il suicidio assistito e sono tipicamente delusi quando si dice: guardate, in quel momento che perdete la capacità di intendere e volere non potete più avere il suicidio. Tanti dicono: ma noi vogliamo iscriverci proprio per questo. Però fondamentalmente non possiamo soddisfarli se perdono la capacità di intendere e volere.
1: Un tema su cui sicuramente dovremo riflettere molto. Io la ringrazio per questa discussione, Ernesto Streit, responsabile di Exit Ticino. Grazie mille e buona serata. Noi ora siamo pronti ad aprire una finestra sull'estero, andiamo a Los Angeles, dove la notte appena passata è stata drammatica. Il motivo ce lo racconta Robert Krutschmar all'interno della nostra rubrica Click.
2: Buonasera a tutti, sì, è stata una serata tragica con due incidenti mortali in poche ore. Prima un grave scontro con un SUV che ha colpito con violenza il fianco di un autobus provocando la morte di tre persone oltre ad altri sei feriti. Poi mentre polizia, pompieri, giornalisti erano sul posto è successo qualcosa di inaudito. Ecco, stiamo vedendo le immagini in questo momento per chi ci segue sul Teleticino. Queste sono le immagini di un elicottero dell'emittente NBC impegnato, ecco, nella copertura dell'incidente. Come possiamo vedere, l'elicottero va fuori controllo fino a precipitare e schiantarsi tra alcuni edifici, un impatto devastante da cui è scaturito anche un incendio. Qui vediamo il seguito, i pompieri che hanno domato l'incendio. Purtroppo l'impatto ha però provocato la morte dei due occupanti, due dipendenti dell'emittente televisiva e di una persona che si trovava in quel luogo in quel momento. Anche altri due individui sono rimasti feriti. Più tardi nella serata, nella notte, la sindaca Karen Bass l'ha definita una notte tragica, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone coinvolte e ribadendo che sono in corso, ecco, le indagini per accertare le cause e la dinamica di entrambi gli incidenti.
1: Ora, spostandoci a San Francisco, Robert, so che vuoi mostrarci un video decisamente curioso.
2: Sì, partirei magari subito facendo vedere e sentire lo spezzone iniziale di questo video. Ecco, soprattutto chi ci ascolta in radio potrebbe essere confuso da queste urla, ma spiego subito. Siamo sulla costa del Pacifico, appunto a San Francisco, dove negli scorsi giorni più di 100 persone si sono riunite per un evento decisamente insolito, ovvero urlare tutti insieme a squarciagola verso l'oceano. È un'iniziativa chiamata Guttural Scream at Sea ed è stata organizzata dalla startup Outernet, che ha invitato appunto i partecipanti a liberarsi almeno per qualche minuto delle tensioni della vita quotidiana, quindi dello stress, attraverso un urlo collettivo. Non solo però, si è svolta anche una gara individuale nella quale i partecipanti venivano giudicati in base al volume, alla durata e allo stile delle loro urla. Magari c'è un filmato anche che inquadra, ecco, il video di un altro utente in questo caso. Ecco, qui era il momento del contest in cui si decideva chi avrebbe vinto. Magari c'è anche qui l'audio.
3: È
2: Ecco, questo è anche un suono molto importante. La vincitrice, pensate, ha fatto misurare

0: un grido a 121,9 decibel, che è abbastanza vicino al record mondiale che è di 129. Insomma, un evento per trasformare lo stress in un momento collettivo, ecco, e perché no, anche divertente.
1: Grazie mille Robert Kretschmar per questo giro di notizie nel mondo in un click. Torniamo alle nostre latitudini perché dobbiamo parlare di sport. Partiamo subito parlando di calcio, perché stasera il Lugano scende in campo per la gara di recupero contro il San Gallo. Allora, in diretta dall'AIL Arena, ritroviamo Patrick Della Valle. Buonasera Patrick.
2: Buonasera a tutti. Lugano torna in campo dopo il pareggio ottenuto contro l'IB e lo fa con questa formazione, con Gebhardt tra i pali, difesa con Bixel, Papadopoulos e Mai, sulle corsie laterali Cimignani e Karimov, in mezzo al campo Gurgic e Bislimi, i tre che dovrebbero giocare davanti, Pilström, Dos Santos e Beckham Castro. Per presentare la partita cedo la parola al collega del Corriere del Ticino, Massimo Solari.
3: Buonasera a tutti. Beh, una partita direi carica di incognite, Patrick, decisamente di più rispetto al big match contro gli Young Boys. Insomma, la formazione l'hai appena presentata, ci sono tanti giocatori in posizioni, diciamo così, sperimentali, non c'è una prima punta, anche perché in questo momento in fondo Lugano non ha un vero attaccante. Questa volta Crocitorti ha deciso di non sacrificare Moncada in questo ruolo, ma di giocarselo, immaginiamo, a partita in corso. Grande occasione per Beckham Castro, appunto, come hai detto tu, e partita appunto tutta da scoprire. Il San Gallo non è neanche lui, diciamo così, in piena forma a livello di rosa, mancano diversi giocatori, Görtler su tutti, e Lugano appunto deve rinunciare invece al suo leader Renato Steffen e a David von Balmos, come hai detto, che sembrava poter recuperare, ma invece insomma non è nemmeno in panchina, quindi qualcosina è cambiato rispetto alle rassicurazioni di ieri. Vedremo, insomma, grande occasione per Gebhardt, la prima vera occasione, diciamo così, dopo la Coppa, e insomma partita da scoprire, ma che vale tantissimo con la possibilità di andare in fuga, lo sappiamo.
2: Grazie mille al collega Massimo Solari. Adesso noi ci spostiamo dall'AIL Arena, pochi passi per andare alla Corner Arena, dove ieri sera ha debuttato il Lugano di Thomas Mittel, prima convincente vittoria della stagione, 6-3 contro il Ginevra Servette.
4: Yeah, for sure. I mean, we all knew the history from last year, so I'm happy we didn't start.
5: Ci ricordavamo tutti quanto accaduto nella scorsa stagione, quindi sono contento che questa volta sia iniziata in modo diverso. Il Ginevra è una buona squadra, avendo già disputato alcune partite di Champions Hockey League, era più avanti di noi nella preparazione e maggiormente abituato al ritmo gara. Nei primi 5-10 minuti siamo stati un po' lenti, ma con il passare del tempo siamo cresciuti. Segnare 6 gol davanti al nostro pubblico è sicuramente un ottimo modo per iniziare la stagione. L'ambiente si accende e tutti sono contenti. L'allenatore invece non può essere contento di subire 2 reti in power play, ma immagino che nemmeno i giocatori lo siano. Nonostante questo siamo riusciti a vincere. Inoltre, se escludiamo le situazioni di superiorità numerica, non abbiamo concesso reti a 5 contro 5. La quarta linea poi, composta da Bertaggia, Tanner e Zanetti, ha fatto molto bene e ci ha dato una spinta importante. Dopo un avvio piuttosto lento siamo dunque riusciti a alzare il livello, soprattutto nel gioco a 5 contro 5.
4: A little bit slow start, but then I think we got better, at least 5 on 5 as the game went on.
2: Vittoria anche per l'Ambrì, ieri sera a Porrentruy, 3-2 dopo i rigori contro la Joie.
6: Satisfied with the comeback, and of course win is always a win.
5: Sono soddisfatto della rimonta, naturalmente una vittoria è sempre una vittoria. Si può dire che sono contento all'80%, ma naturalmente noi vogliamo vincere e conquistare sempre i 3 punti. Ci sono stati molti elementi positivi, forse l'80% è stato buono, mentre c'è un restante 20% sul quale dobbiamo ancora lavorare. Questa però è una squadra umile, i giocatori vogliono imparare e migliorare, e tutto questo fa parte del percorso. Durante l'anno vivremo momenti difficili e attraverseremo periodi complicati. Speriamo naturalmente di vivere anche momenti belli e piacevoli. Credo però che la gente di Ambrì e tutte le persone vicine al club sappiano che soprattutto in questo momento e nella situazione in cui ci troviamo abbiamo bisogno di tutto il sostegno dei tifosi, abbiamo bisogno di tutta la loro energia. Una promessa possiamo già farla, daremo sempre tutto. Il nostro cuore con questa squadra, con l'Ambrì e con i colori bianco-blu. E i ragazzi daranno sempre fondo ad ogni loro energia. Naturalmente non ci aspettiamo che sia una stagione facile, lo sappiamo, dovremo lottare e sicuramente ci saranno anche momenti complicati davanti a noi. Cercheremo però di mantenere sempre un'atmosfera e un atteggiamento positivo e speriamo che anche i tifosi continuino a sostenerci, soprattutto quando le cose diventeranno difficili.
1: Ringraziamo dunque Patrick Della Valle, Massimo Solari e i colleghi della redazione sportiva. È mercoledì e come ogni mercoledì alle 19.30 torna Matrioska. Stasera la puntata sarà dedicata al caso Zali e alla sua gestione da parte del governo. Vi mostro, eccolo qua, li vedete in grafica, gli ospiti di Marco Bazzi. Saranno Anna Biscossa, già presidente del PS, Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, Fabio Cheppeli, vicepresidente del PLR, Amalia Mirante, deputata di Avanti con Ticino e Lavoro. Alle 19.45 circa è previsto anche un collegamento in diretta con Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega dei Ticinesi, direttamente dall'Assemblea del Movimento. Siamo quasi in chiusura, prima di salutarci vi ricordo le tre da ricordare. Caso Zali, il Gran Consiglio boccia la discussione generale dopo un lungo pomeriggio in cui il governo ha risposto alle numerose domande dei deputati. La maggioranza ha deciso di attendere prima di esprimersi ancora ed è subito polemica. Respinto il ricorso del municipio di Bellinzona al deputato Matteo Pronzini è prosciolto dal caso Sementina in cui era accusato di ingiuria. Non è l'unico caso in cui l'MPS è implicato penalmente. Il partito dunque denuncia una pressione sistemica nei confronti dei politici e sottolinea l'importanza della libertà di stampa. 8-12 posti di lavoro tagliati forse con alcuni licenziamenti, ma anche e soprattutto misure a livello strutturale per favorire la sinergia tra le diverse emittenti della SSR. Sono le misure presentate oggi dalla RSI per risparmiare i 3,4 milioni di franchi previsti dal programma Enavant. Siamo davvero ai saluti, dopo di noi dunque Radar, poi Matrioska e Radio Arriva la Patti. Buona serata.

0: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: A tutto Pilates!
7: A tutto Pilates!
6: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
10: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Molto più di una ferramenta. Scopri Abi Metal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: giorno. Accendi di sera. Compatti.
1: E non solo la Patti, che sono io, si limita a spegnere il giorno e accendere di sera, ma all'interno di questo contenitore accendiamo veramente un sacco di cose. Non a caso è un contenitore, quindi inizialmente si accende l'attualità, dopodiché si accendono i racconti, si approfondisce l'aspetto musicale, ma visto che si comincia sempre con l'attualità, facciamolo subito.
0: Te le raccontiamo.
1: Ha appena terminato la conduzione di Ticino News Sera ed è con noi Laura Zucchetti. Buonasera.
2: Ciao Patti, buonasera.
1: Temini carini, beh, uno molto tosto che avete affrontato, il suicidio assistito, ma non è di questo che vogliamo parlare, perché siete andati ben oltre i confini elvetici per andare a recuperare una notizia molto curiosa.
2: Esatto, che devo dire che ci ha molto divertiti, ma ci ha anche fatto un po' riflettere, no? Perché abbiamo visto che a San Francisco ci sono state queste un centinaio di persone, sì, che per sfogare la rabbia ha urlato, c'è stato un urlo comunitario, tra l'altro con anche la premiazione abbiamo sentito la vincitrice, una bellissima gabbia, un cassatoracica,
1: mamma mia, una potenza pazzesca,
2: proprio fatto per sfogare la rabbia, per evitare che venga sfogata in altri modi eccetera, si creano queste occasioni. E ci siamo detti, in effetti in realtà non è la prima volta che sento questa cosa, che gente decide di urlare per buttare fuori concretamente quell'eccesso di rabbia che magari, se trattenuto, potrebbe essere sfogato in altro modo, no?
1: Esattamente. È un modo molto curioso, ma anche molto utile. Sarebbe stato carino andare là a chiedere alle persone che hanno partecipato a questo evento, appunto erano in 100, come si sono sentite dopo aver avuto, come dire, l'autorizzazione collettiva ad urlare, perché se lo fai tu in mezzo a una strada probabilmente dicono la Patti o la Laura non sono tanto a posto, no? Mentre lì c'era una comunità di intenti, e quindi attraverso l'urlo liberatorio, si dice, butti fuori quello che in situazioni di vita quotidiana e di normalità non avresti il coraggio di fare e sarebbe anche interpretato in maniera un po' particolare.
2: E soprattutto butti fuori qualche cosa che, se trattenuto, può diventare nocivo, ma anche proprio per te. Io non so se anche a voi capita, ma quando hai questa rabbia, questa frustrazione che non riesci a buttare fuori, a volte ti vengono, ma proprio quando si dice somatizzi, no?
1: Esatto.
2: Butti fuori, che ne so, il bruciore di stomaco, cioè poi ognuno ha la sua, no? C'è chi sfoga con un herpes eccetera. È comunque molto positivo riuscire a buttar fuori queste sensazioni, questi sentimenti negativi, facendolo in modo, in qualche modo innocuo, diciamo. Secondo me è una cosa ancora più positiva. E una cosa mi ha fatto riflettere, non soltanto il buttare fuori la rabbia, ma farlo in comune con altre persone, e credo che lì si mettano in atto anche altri meccanismi, no? Proprio di sollievo, di liberazione.
1: Sì, soprattutto di condivisione, della serie non sono solo io che ho questa necessità e quindi sono strano o forse non sono a posto. Il fatto di farlo con altre persone, guarda, ci sono altre persone che sentono la stessa necessità, e un po' questo ti solleva, no? E rende, come dire, passami il termine, non è lo virgolettiamo, più gradevole questo momento di buttar fuori e di esternazione. Pensa soltanto a una situazione di vita familiare dove magari ci sono delle tensioni, in una famiglia magari ci sono dei figli, avresti voglia, ipotesi, il papà o la mamma avrebbero voglia di urlare perché non ne possono più, ma si trattengono perché non lo possono fare per una pacifica convivenza familiare. E quel trattenuto che fine fa?
2: E spesso fa male a chi lo trattiene, quindi è giusto magari trattenerlo. Io adesso penso anche magari a situazioni lavorative, perché sono queste, no, le situazioni dove generalmente tendiamo a innervosirci di più. Io penso a chi ci sta ascoltando adesso, magari quando sei ferma nel traffico, situazioni familiari di tensione, situazioni lavorative. Allora ci sono dei momenti in cui tu non puoi oggettivamente, certo, farla venire fuori, ma tenerla dentro può fare veramente male. E quindi buttarla fuori, trovare dei meccanismi, perché poi credo che ognuno ha un po' il suo, e
1: certo,
2: questo qui volevamo arrivare, no? Un po' curiosare nelle vite private dei nostri ascoltatori per capire quali sono i trucchetti di ognuno. Io ad esempio canto, io quando sono o giù di morale o arrabbiata tendo a mettere della musica che mi piace molto, di cui conosco il testo, perché però è un po' la cosa del gridare, canto ad alta voce quando, certo, sono in macchina eccetera. Questa cosa non solo mi aiuta a buttare fuori la rabbia, ma mi ricarica di energia positiva.
1: Ecco, questo è un buon modo.
2: Può essere, ma quindi io devo dire che capisco. E quando parlavamo di questo tema oggi, mi è venuta in mente questa amica che ha passato un periodo veramente molto delicato, perché ha divorziato, eccetera. E lei mi diceva: io vado nel bosco e butto fuori urlando. Cioè, io questa cosa non la faccio, ma probabilmente gridare è proprio un gesto benefico.
1: È un gesto benefico ed è un gesto liberatorio, tanto quanto piangere, nel senso che molti si trattengono perché pensano che farsi vedere piangere non sia bello, poi magari vengono richieste delle spiegazioni, sia un segno di debolezza, e invece quanto fa bene piangere, nel senso che chi piange poi ti restituisce, se te lo racconta, una situazione di benessere della serie: ho, come dire, depositato il fardello lì per terra e mi sono alleggerita.
2: Sì, perché se pensi, sia la voce che esce, sia le lacrime, è comunque qualcosa che esce, è qualcosa che di negativo che tu butti fuori. Io ad esempio questa cosa del pianto, io ammiro chi riesce a controllarlo, perché io quando sono frustrata, quando sono troppo nervosa, quando sono triste, a me il pianto viene, ma è una cosa, è un fiume in piena, è una cosa ingestibile. Quando hai intervistato Mara Maionchi a Endorfine, lei diceva: ah, io piango ovunque. Io mi ci sono rispecchiata moltissimo, però devo dire che con gli anni ho imparato ad accettarla questa cosa, perché in realtà è benefica, perché come dici tu ti senti alleggerita. Dopo so anche che c'è chi ad esempio va in palestra, fa sport, no? Anche questo comunque è un buttar fuori,
1: perché strapazzi, scusate il termine, il fisico, no? Quindi metti sotto sforzo e comunque il cervello si sposta dal pensiero che ti fa arrabbiare, dal pensiero che ti fa star male, perché sei concentrato sulle ripetizioni, sullo sforzo fisico, sulla pesantezza dei manubri o la difficoltà ad andare sul tapirulante, tanto per dire. Stanno già scrivendo i nostri ascoltatori. C'è chi facciamo così, non facciamo nomi, ok? Visto che è una questione molto personale, e come diceva prima Laura, ognuno ha il suo modo, e se avete voglia di condividerlo è una cosa carina, come hanno fatto negli Stati Uniti, hanno condiviso le urla insieme ed è stato un momento positivo per tutti. Qua questa persona ci scrive, questo ascoltatore, ascoltatrice, non lo sappiamo: io in autoterapia urlo.
2: Ah, vedi, anche lei o lui ha deciso di fare questa cosa. Magari mi piacerebbe sapere se lo fai da sola, o se come le persone che abbiamo visto a San Francisco, magari
1: in gruppo,
2: con qualche amica, perché a volte poi la condivisione aiuta,
1: certo,
2: perché può dare una mano in più. Quest'altro ascoltatore ci dice: io l'ho sempre fatto, ogni volta che dovevo affrontare una situazione particolare, ad esempio prima degli esami o prima del colloquio di lavoro, durante il tragitto da sola in auto, utilissimo.
1: Ecco, poi
2: devo dire che il tragitto in macchina,
1: esatto,
2: aiuta tantissimo.
1: Infatti stavo per dire la stessa cosa, perché è un buon modo per sfogarsi l'auto, perché un po' ti garantisce riservatezza.
2: Esatto, sei da sola.
1: Ma butti fuori tutto quanto.
2: Sì. Guarda, l'altra sera parlando con un'amica, anche lei mi diceva: è un momento di grande delicatezza al lavoro, eccetera. Io trattengo tutto e poi uso il tragitto casa, lavoro casa, per piangere, in modo di fare quei pianti liberatori. Lei mi diceva proprio: la macchina, io mi rendo conto che la macchina è proprio il momento, forse un momento proprio nostro,
1: sì,
2: no? Perché dopo arrivi a casa, hai la famiglia, i figli, il compagno, hai la mamma, il papà, insomma magari non non sempre hai voglia di condividere.
1: Ma pensa quante libertà ti concede la macchina. È capitato anche a me di piangere, di cantare, di urlare. Per me è un buono sfogo è dire parolacce e pensare alla persona a cui sono dirette, alla quale ovviamente non puoi dirle in faccia, no? E quindi
2: io infatti me la vedo, devo dire. In questo mood
1: qua ci invitano a praticare difesa personale, non possiamo dire dove, e uscirete volando. Ecco, questo è quello che dicevi tu prima, no? Coinvolgere il fisico in attività che siano la palestra o in questo caso jiu-jitsu, spero di averlo pronunciato correttamente, un buon modo per veicolare lo stress, la rabbia, il trattenuto, perché la cosa proprio più pesante è il trattenuto.
2: Più pesante e più pericolosa, perché il trattenuto è quello che poi anche fisicamente rischia di sfociare in cose che è meglio buttarle fuori. Se pensi, stavo riflettendo su una cosa, sono tutte attività che, quello che dicevi tu prima di sentirsi leggere, che in qualche modo ti lasciano quasi spossato dopo averle fatte, ma che però poi ti fanno tirare questo sospiro di sollievo e farti sentire la leggerezza del volare, come diceva il nostro amico del jiu-jitsu.
1: Leggi tu il messaggio di questo ascoltatore.
2: Sì. Allora, lui ci racconta: io faccio l'orto, strappo e radico, ascolto il mio silenzio e indago sulla natura della rabbia.
1: Vero.
2: E poi, dopo qualche bel respiro, mi rendo conto che nessun evento esteriore è l'origine e così piano piano sento la vittoria che agisce tacendo e tace agendo. Pazzesco. Che bella riflessione.
1: Ma
2: questa.
1: Ma che bella questa riflessione. Chiaramente la rabbia la sviluppiamo noi e quindi è il nostro modo, è uno dei modi di affrontare le situazioni. Quindi il fatto di non pensare che sia il mondo là fuori colpevole di ciò che noi proviamo, siamo noi che proviamo in relazione al mondo e sta a noi scegliere in che modo stare in relazione col mondo.
2: Certo.
1: Se con rabbia o con come dire, venire a patti con le nostre emozioni e esprimerle.
2: Beh, questo sicuramente è un grande principio della filosofia anche orientale, ma anche una base di psicologia che ti insegnano a dire quando riesci ad arrivarci, ragazzi, sei arrivato, che dove non puoi cambiare il mondo, devi cercare di cambiare le tue reazioni rispetto al mondo che non puoi cambiare, visto che tu non puoi controllare il resto. Devo dire che questa riflessione di questo ascoltatore è veramente molto, molto profonda, perché se tu riesci a fermarti e dire ok, quella cosa mi fa arrabbiare, io non posso controllarla, ma posso controllare la mia risposta a quella situazione, ma io direi che se ci siamo arrivati siamo tutti messi molto bene.
1: È un buon punto d'arrivo.
2: Decisamente.
1: Fermiamoci per un attimo qua e riflettiamo su, e da qua ripartiamo poi. Quindi continuate a messaggiarci, cioè qual è il vostro modo di buttar fuori l'ansia, la rabbia, lo stress in maniera funzionale e non disfunzionale, se vogliamo usare dei termini tecnici. Fatecelo sapere allo 079 449 95 37, posto che ognuno ha il proprio. Vi aggiorniamo sul traffico e poi di nuovo con voi.
0: Questa è Radio 3, Telesuona. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
4: Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: 18:59.
10: L'infotraffico.
1: Uno sguardo alla situazione del traffico secondo quanto ci segnala Via Swiss sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo. Ci sono code di un chilometro a partire da Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code e forti rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a partire da Sorengo in direzione di Agno, all'entrata di Lugano Nord della Galleria Vedeggio Cassarate e a Lugano su Viotrevano in direzione del centro.

0: Siamo con Laura Zucchetti, ci ha portato un tema d'attualità. Di cosa stiamo parlando, Laura?
1: Allora, stiamo parlando di come sfogare la rabbia. Mm-hmm. Detta proprio in sintesi, abbiamo visto nella nostra rubrica Click, questo gruppo, solo erano un centinaio di persone che hanno deciso di urlare tutti insieme al vento per sfogare la rabbia, con anche la premiata,
0: il grido più forte.
1: Però ci stavamo un po' interrogando sui metodi che ognuno di noi ha per buttare fuori la rabbia, rabbia che in qualche modo deve essere sfogata per evitare che rimanga dentro e ristagni e in qualche modo faccia male a chi la prova, no?
0: Certo.
1: Perché sappiamo che i sentimenti negativi sono da buttare fuori cercando dei metodi positivi, no? Per buttarli fuori. Abbiamo visto che c'è chi fa l'orto, ci è piaciuto molto questo messaggio, c'è chi grida in auto, c'è chi canta in auto, c'è chi fa sport, insomma,
0: c'è chi piange.
1: Sta venendo fuori una bella sintesi di metodi dai quali possiamo anche prendere spunto.
0: Ah, certo,
1: l'altro.
0: Perché la condivisione a questo serve, nel senso che primo la sensazione che non si è da soli a provare determinate cose, e poi magari il nostro metodo ci sembra funzionare, poi sentiamo le esperienze di qualcun altro e possiamo dire: ma posso provare a vedere quale dei due funziona meglio e più efficace.
1: Tanto, bene o male, un po' di rabbia, un po' di frustrazione
0: la
1: adesso magari non tutti i giorni, però insomma dei momenti per provare gli sfoghi ci sono generalmente.
0: Sentiamo questo audio messaggio, sei in tema.
2: Ad esempio,
3: altro che autogestione, autocontrollo, questo traffico
2: tragitto da sola in auto
3: mi mazzi tutto.
0: Magari questo non è propriamente un modo come dire
1: positivo,
0: ecco, costruttivo. Troviamo un'alternativa se possiamo,
1: però capiamo la reazione,
0: sì.
1: Perché sappiamo che uno dei motivi di grandi importanti purtroppo di rabbia e di frustrazione sono le colonne. Però abbiamo sentito che possiamo consigliare al nostro ascoltatore tanti che in auto gridano, cantano,
0: piangono, dicono parolacce,
1: insomma, ecco, liberi tutti in macchina,
0: esatto.
1: Se sei da solo, ecco.
0: Leggiamo il cellulare che termina con 65, perché abbiamo,
1: eccolo,
0: promesso che non facciamo nessun nome,
1: visto che ci stiamo un po' confidando.
0: Esattamente.
1: Allora ci scrivono: l'auto simbolicamente rappresenta l'utero materno, quindi ci sentiamo assolutamente protetti e liberi di sfogarci con chi ci protegge.
0: Quindi l'auto come protezione da eventuali giudizi, perché poi c'è l'aspetto del giudizio, perché quando qualcuno vorrebbe piangere, stare in silenzio, urlare, dare un pugno sul tavolo, ci si frena anche perché c'è l'elemento del giudizio di chi c'è vicino, e il giudizio dà un po' fastidio, no? E quindi nella protezione, nel coccolamento, scusate il termine, dell'auto, possiamo sentirci assolutamente adeguati nell'esternare ciò che abbiamo voglia di esternare.
1: Allora, vado col 46. Ciao ragazze, da quando sono in pensione, e questa è una cosa molto bella, non ho più problemi, e quindi mi rincresce per le tante persone che devono affrontare la rabbia, purtroppo. Saluti da Monte.
0: Vuoi dire che per stare sereni bisogna andare in pensione?
1: Beh, sicuramente ci sono dei ritmi più blandi,
0: sì.
1: Quindi non sei perennemente in rincorsa, che è un po' il problema di tutti quelli che devono lavorare, no? Che generalmente hai mille cose da fare e vivi di rincorsa. E poi sicuramente abbiamo visto che alcuni dei grossi motivi di rabbia o frustrazione, o comunque, sono sul posto di lavoro o in macchina, che quando vai al posto di lavoro, quindi diciamo che tanta parte, poi sei in pensione, ha raggiunto una certa età, quindi un minimo di zen anche nei confronti magari figli più grandi,
0: certo.
1: Diciamo che probabilmente sei un po' più protetto, si spera che uno sia completamente esaurito anche in pensione, perché altrimenti aiuto,
0: altrimenti non c'è
1: più
0: pace. Mi piacerebbe usare la mazza da baseball e distruggere auto vecchie. Sai,
1: beh,
0: che ci sono le cosiddette, c'è stato qualche anno fa in cui erano veramente di moda le cosiddette cosiddette rage rooms, dove in condizioni di assoluta sicurezza, cioè ti bardano come se fossi l'omino Michelin o un astronauta o un sommozzatore, ti mettono in assoluta sicurezza con scarpe antinfortunistica, tute pesanti, casco che protegge il viso, gli occhi, i denti e quant'altro, ti danno una mazza, ti mettono dentro una stanza e puoi spaccare tutto quello che vuoi. Chiamate rage rooms proprio perché sono le stanze per sfogare la rabbia, quindi esiste anche questo aspetto.
1: Quello è fatto unicamente per sfogare la rabbia, se vogliamo anche costruire, mi stavo immaginando all'andare a spaccar legna, che così ecco, già che ci sei ti sfoghi e prepari anche la legna per l'inverno nel caso in cui potesse venire utile. Allora, questa ascoltatrice ci racconta che per sfogare la rabbia fa ordine e pulisce.
0: Urca, vuoi venire anche da me? Perché ho la casa esplosa, guarda.
1: E speriamo che sia molto arrabbiata, che così ci dà.
0: Poi, sempre senza fare nomi, a mio avviso, ci piace il tema, e questo è, sì. Ma Laura porta sempre dei temoni, quindi a mio avviso l'ansia e lo stress che tanto stanno dominando i disturbi del nostro secolo sono dovuti ad un processo cellulare, ossia le cellule in modo meccanico sentono che manca la necessaria pace, che è la base di ogni azione, lo trasmettono alle emozioni, che tradotto dal greco significa sangue, emos, in movimento, che a loro volta amplificano il disagio. Secondo me dovremmo essere più semplici, e tanto altro che servirebbe un palinsesto di 3 ore, ma è bello parlare.
1: È vero che un tema, ma sicuramente lo stress, questo noi siamo pieni di stress, lo diciamo, anche tante delle nostre patologie eccetera vengono da lì, e sicuramente lo stress ci aiuta quando sei più stressato tendi ad arrabbiarti più facilmente,
0: certo,
1: sicuramente è con causa di tanti momenti di rabbia.
0: Vuoi leggere tu l'1-4 finale?
1: Certo, allora, indipendentemente da una giornata storta, il viaggio di ritorno lavoro-casa ascoltando voi mi rilassa e mi fa passare la rabbia e la frustrazione.
0: Troppo,
1: che bella.
0: Troppo buono, noi siamo contente di questa cosa, però sentiamo questo messaggio, anche in questo caso se è in tema non facciamo nomi.
4: Io quando sono super arrabbiata allora vado a camminare, vado fuori, prendo la bici, faccio un giro, delle volte mi metto a cucinare oppure magari disegno, perché proprio con il fatto che il disegno ha delle tecniche che bisogna seguire, concentrandosi proprio su quella cosa veramente dirigo il pensiero proprio su altro, è diventato per me un bel esercizio fare questa cosa, e poi magari ecco respiro un po', faccio un po' di respirazione e mi calmo, ecco. Poi quando mi calmo sto bene, questo è importante.
0: È certo, che bei suggerimenti ci stanno dando ascoltatori e ascoltatrici.
1: Abbiamo visto appunto tante tecniche, questa non l'avevamo magari ancora affrontata, il fatto di fare qualcosa che ti richieda della concentrazione. Mm-hmm. Io penso a magari chi medita o chi fa yoga, chi si mette a testa in giù eccetera, perché il fatto è che tu devi essere lì per riuscire a farlo e quindi lasci andare tutto il resto. Penso ci vuole magari un minimo sforzo all'inizio, perché quando sei arrabbiato e tu vorresti solo stare arrabbiato. Poi però se decidi di reagire e ti metti a fare questa cosa, stai facendo una cosa bellissima che poi oltretutto ti porta a lasciare andare la rabbia.
0: Quindi. E poi ti accorgi perché ciò che ti torna indietro, la cosiddetta restituzione, è qualcosa di estremamente positivo per te e per il tuo corpo. Vuoi leggere tu il 53?
1: Sì. Allora, tra famiglia e lavoro è un periodo molto stressante, ogni tanto piango per sfogarmi, ma oggi ho sistemato i cassetti delle scarpe. Che problemi ho? E ride.
0: No,
1: ragazzi,
0: guarda,
1: buona serata.
0: Posso dirti che è anche quello un buon modo, perché la mia casa è esplosa, vuol dire che sono saltati per aria i cassetti, no? Quindi quando poi deciderò di fare ordine, probabilmente avrò anch'io questo effetto collaterale benefico che ha questa persona che ci ha scritto. Vediamo un po', a noi verrebbe voglia di prendere una cala, buona giornata in mezzo al traffico, Non capisco, qui c'è un errore di battitura, probabilmente tutte le macchine dentro al lago, ah, per portare tutte le macchine dentro al lago a sfogarsi, ho capito.
1: Diciamo che c'è qualcuno che soffre il traffico,
0: ma guarda,
1: tutta la nostra comprensione, perché noi siamo qui sedute, ma so che... Là fuori, mamma mia, può essere tremenda la situazione.
0: Là fuori c'è qualcosa, no? E quel qualcosa prende tanti nomi: non sopportazione, stress, rabbia, fatica, disagio, tristezza. Cioè, sono tutte cose che si possono mettere insieme, ma che comunque hanno un filo conduttore comune, che devono essere sfogate.
1: Sì, devono essere assolutamente buttate fuori, perché se tenute dentro fanno male a noi. E fanno male anche a chi ci sta attorno, perché poi se tu mantieni dentro una rabbia diventi scostante anche con le persone che ti stanno accanto. Invece se si riesce a trovare il canale giusto per farle uscire, che sia piangere, che sia cantare, che sia correre, che sia urlare come i nostri amici di San Francisco, insomma, sicuramente è positivo sia per noi stessi che per chi ci sta attorno.
0: Ci fa sapere la persona che ha scritto il messaggio precedente che, nonostante abbia dettato male il messaggio, abbiamo capito, non lo farebbe mai sfogarsi in quel modo. Però anche il fatto, tra l'altro c'era, mi ricordo, il mio professore che diceva che a volte anche soltanto l'idea, è chiaro che l'azione porta a un cambiamento, non c'è niente da fare, però a volte se non hai la possibilità di agire, che è l'unica cosa che porta al cambiamento, anche pensare di fare quella cosa è un modo per sfogarsi.
1: Okay,
0: no?
1: Pensarlo fuori.
0: Ha legittimato la forza del pensiero, non è l'equivalente dell'azione, no? Perché pensando non cambi, agendo sì. Ma era carina questa idea, il fatto di averlo pensato ha sicuramente contribuito a dare un minimo di sfogo a questa idea del traffico, basta.
1: È un po' come quell'immagine che non so se a qualcuno di voi ogni tanto viene, lo sliding doors, che tu, non so, hai il tuo collega di lavoro che ti sta facendo disperare e tu devi stare lì tranquillo e fare buon viso a cattivo gioco, e nel frattempo nella tua testa c'è: se io potessi mi alzerei, alterei la scrivania, farei volare tutto e me ne andrei girando sui tacchi. Quel pensiero lì a volte ti aiuta a mantenere una plomba che magari non riusciresti a mantenere.
0: Tu sai quanti piatti ho rotto col pensiero?
1: Ah, col pensiero?
0: Sì, col pensiero. Io li vedevo volare, li vedevo scontrarsi contro le pareti e li vedevo cadere a pezzi rumorosamente.
1: Ed è una cosa liberatoria?
0: Ah beh, lo era. Pensa se l'avessi fatto sul serio. Va bene, grazie per le vostre condivisioni, che sono state molto personali, e noi ci siamo sentite di lasciarle molto personali, quindi senza identificarle con un nome. È stato molto bello, perché condividere fa bene a tutti, secondo me.
1: Ah, guarda, io sono una grandissima fan della condivisione in ogni caso.
0: Ottimo. Grazie a Laura Zucchetti per questo tema d'attualità, che poi è stato declinato nelle nostre vite, nelle vite anche di coloro che hanno voluto dire la loro attraverso il nostro numero di WhatsApp. Ti auguriamo una buona serata.
1: Anche a tutti voi, ciao.

0: stesso universo. È stata ufficialmente la canzone, magari non per tutti, ma ufficialmente perché è stata premiata, la canzone dell'estate 2026. Erano i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Stai ascoltando,
2: Di sera
1: con Pappa.
3: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
4: Volkswagen.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

una metafora culinaria, visto che mi state raccontando che si stanno già effettuando i preparativi per approntare, insomma, per preparare la cena. Considerate il prossimo racconto che sto per

0: ad automobili Cadillac, un colpo dal valore importante per quell'epoca. Passa quindi un periodo nel carcere minorile e proprio lì arriva la prima svolta. Alla radio ascolta It's Now or Never di Elvis Presley. Quella canzone gli fa capire che forse esiste un'altra strada. Non quella della delinquenza, ma quella della musica. La seconda svolta arriva invece durante il sonno. Barry White raccontava che a 14 anni andò a letto con una voce da ragazzino e si svegliò con una voce completamente diversa. Scese al piano di sotto, salutò sua madre e dalla sua bocca uscì quel suono profondo, cavernoso, inconfondibile.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.
0: Disse di aver spaventato entrambi, se stesso e sua madre. Negli anni 70 conquista il pubblico con canzoni come Can't Get Enough of Your Love, Baby e You Are the First, the Last, My Everything. Ma c'è da dire che il suo successo non è confinato ai dischi. Barry White entra nell'immaginario televisivo, dove la sua voce diventa quasi un personaggio. Prendiamo per esempio la serie televisiva Ellie McBeal. L'avvocato John Cage è un grandissimo fan di Barry White e ogni volta che pensa al sesso, alla seduzione o a una donna che gli piace, nella sua testa parte una canzone di Barry White. John Cage, invece di mantenere il contegno professionale da avvocato, comincia a ballare e lo fa dovunque, in ascensore, nei corridoi dello studio legale, persino in bagno. Gli altri vedono un avvocato che si muove senza motivo. Lui, invece, è convinto di essere dentro un film romantico. Funziona così bene questo stratagemma che Barry White viene davvero chiamato a partecipare a una puntata della serie e canta per John Cage You Are the First, the Last, My Everything e per qualche minuto lo studio legale si trasforma in una discoteca.
2: Happy birthday.
1: Oh, we got it together, didn't we?

0: it together, didn't we, baby? Yes, you, Rosanna, and me. Yeah, we really got it together, baby.
1: What do you think? I think he likes his present.
2: E poi arrivano i Simpson. Nell'episodio Working Day, Barry White presta la voce a se stesso. Viene invitato a Springfield per una festa dedicata ai serpenti, ma scopre che la tradizione consiste nel picchiarli. Indignato, decide di cambiare le abitudini e usa la sua voce bassa per attirare i serpenti al sicuro verso casa Simpson.
3: Secondo questo libro, i serpenti captano le vibrazioni del suolo. Perciò, se piazziamo gli altoparlanti del nostro stereo a terra e suoniamo qualcosa con dei forti bassi, quei serpenti guizzeranno qui come gli ebalidi.
4: Oh, ottima idea! Vediamo. Bassi, bassi, Boy George, il meglio dei Bee Gees, voci bianche e blu, sono... Signor White, potrebbe venire un secondo?
5: Qualsiasi cosa. Per una signora.
6: Don't bother the snakes. Leave all the snakes alone.
2: Così quell'omone che da ragazzo rubava pneumatici finisce per salvare i serpenti cantando una canzone d'amore. Madonna.

0: Ecco, vi leggo tutti, eh. Ognuno porta la stanchezza della propria giornata e già, come dire, si sta predisponendo per l'impegno della giornata di domani. Tra poco vi leggo tutti.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frein Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNASS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNASS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
11: praline e Toffifee White 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
10: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
12: Questa è Radio 3i.

vediamo di andare un po' con ordine, prendendo un po' in considerazione le situazioni di tutti. Fra, non puoi pensare di entrare nella chat di WhatsApp e scrivere "Buonasera, qui piove", perché non ho questi superpoteri. Quindi dove sta accadendo questa cosa qua? E poi, visto che fai la vedetta del meteo, tu che vai avanti indietro, potresti anche dirci con quale intensità: con forte intensità, media intensità, bassa intensità. Poi con Max stavamo commentando la presenza di Barry White come personaggio all'interno della serie dei Simpson e all'interno di Ally McBeal. Beh, ovviamente all'interno dei Simpson, sai che hanno, io non ho mai guardato una puntata, però so che c'era l'abitudine di cartoonizzare, ecco un termine che usiamo così, alcuni personaggi famosi. E quando ho saputo che c'era stato anche Barry White, sono andata a fare una ricerca pazzesca. Barry, e l'ho trovato, e mi sembrava carino. Con Ally McBeal avevo visto proprio la puntata in cui lui si recava come regalo di compleanno a cantare in questo ristorante, dove c'era questo avvocato che faceva pensieri erotici come colonna sonora le canzoni di Barry White. E devo dire che mi è rimasta impressa quella scena, forse perché è stata una delle ultime in cui lui è apparso pubblicamente, sto andando a memoria, ma perché, come ho raccontato qualche altra volta, era tutto vestito d'oro. Quindi il vestitino, giacca, pantalone, quant'altro, era color oro con una lunga treccia di capelli. Quindi mi è rimasto veramente in mente per tutti questi motivi. Ciao Patti, oggi sono un po' stanchina. E beh, ti credo, vedendo il racconto di quello che hai fatto, preparato i recinti. Domani una leva quasi come a militare. Si va a prendere le pecore dall'Alpe che tornano a casina. Sei molto contenta, vero? Quindi un lavoro impegnativo, faticoso, che ti fa alzare presto, però poi c'è la soddisfazione. Fabrizio ci dice che è una pioggerellina, nulla di che. E poi c'è qualcuno che ha in programma di montare qualcosa seguendo le istruzioni. E qua potremmo aprire un tema infinito. Io detesto le istruzioni. E poi soprattutto, cioè, lo faccio, perché lo faccio, mi impegno, però detesto le istruzioni di montaggio.

0: Momento di grande popolarità di questa formazione, lo andiamo a collocare cronologicamente negli anni 90, erano Elite FIBA con Regina di Cuori.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
2: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta ai sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
10: 19:59.
11: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
12: L'infotraffico.
10: Si sono di molto ridotti i disagi rispetto alle segnalazioni precedenti. Via Swiss però ci informa che sulla strada tra Agno e Ponte Tresa il traffico è ancora fortemente rallentato.

0: Beh, visto che abbiamo citato gli anni 90, quando i DFIBA erano particolarmente in vista e particolarmente richiesti, anche per questo racconto ho pensato di pescare negli anni 90.
1: Di sera ti racconta.
0: Questa sera ci caliamo nel 1995. Anche in quest'anno tanti i fatti che sono accaduti. Per esempio, a San Francisco viene arrestato un famosissimo hacker. Il terremoto blanco colpisce il Cile. È l'anno in cui viene fondata eBay. E un film di cui abbiamo parlato ieri, Pulp Fiction, vince l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Nel 1995 nelle radio si ascolta anche una canzone dei Pretenders, che tra poco conosceremo bene.
2: Kevin Mitnick was once known as the world's most wanted social engineer and computer hacker. One doesn't acquire a title like that, nor an accompanying prison sentence, for simple exploits. He brought down some of the biggest companies and government organizations in the world. But in the end, his life of crime caught up to him, and he was sent to prison for 5 years.
0: Il 15 febbraio, a San Francisco, viene arrestato Kevin Mitnick, famoso hacker e ingegnere sociale, che per anni era riuscito a sfuggire alla CIA. Detto Condor, è un programmatore, hacker e imprenditore statunitense che si è distinto per aver introdotto la tecnica dell'IP spoofing e per le sue notevoli capacità nell'ingegneria sociale, avendo eseguito alcune tra le più ardite incursioni nei computer del governo degli Stati Uniti. Catturato, è stato condannato a svariati anni di carcere.
3: Hemos entonces dispuesto que se declare zona de catástrofe en estas comunas afectadas por este verdadero terremoto blanco para que toda la ayuda esté al lado de ellos con la mayor rapidez posible.
0: Il 2 agosto, il terremoto blanco colpisce il Cile. Per tutta la durata del mese, molte comunità rimangono isolate. Il terremoto blanco è stato un evento climatico costituito da venti intensi, freddo, nevicate e pioggia, che si è verificato soprattutto a sud del territorio.
4: I found the start of this company particularly interesting, and I think you'll see why. The man behind it is named Pierre Omidyar. He was a computer genius from a very young age.
0: Il 3 settembre viene fondata eBay, un sito di vendita e aste online fondato da Pierre Omidyar. È una piattaforma web che offre ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi sia usati in qualsiasi momento da qualunque postazione internet e con diverse modalità, incluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come aste online.
5: Allora,
6: mai successo niente. Bene, ragazzi, vi presento Raquel. Un giorno tutto questo sarà suo.
7: Ciao, ma come vi siete vestiti, ragazzi? Andate a una partita di volley?
6: Io vado con la signorina a fare colazione. Forse posso darvi un passaggio. Dove abitate?
8: Redondo, Inglewood.
6: Vedo nel vostro futuro. Vedo una corsa in taxi. Dovete uscire dai ghetti, ragazzi. Di buonanotte, Raquel.
7: Buonanotte, Raquel.
6: Noi ci rivedremo in giro. E state lontano dai guai pazzerelli.
8: Signor Wolf, volevo solo dirle che è stato un vero piacere vederla al lavoro.
9: Sì, è così. Grazie infinite, signor Wolf.
6: Chiamatemi Winston.
0: Il 27 marzo Pulp Fiction vince l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Un film scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato tra gli altri da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. La pellicola rilanciò John Travolta, che si trovava in ombra da anni, e consacrò la giovane e già quotata Uma Thurman. Le interpretazioni di entrambi meritarono una candidatura all'Oscar, rispettivamente per il miglior attore protagonista e migliore attrice non protagonista. Veniamo alla canzone che ho scelto per voi questa sera. Si tratta del secondo singolo estratto dal sesto album di questa formazione. È una ballata che parla d'amore. Ha raggiunto la posizione numero 16 della classifica americana Billboard Hot 100 del 1995. Parla del saper essere vicini nei momenti di buio e nei momenti felici. La presenza rassicurante che fa dell'amore una colonna portante della propria vita. Parla di saper stare vicini anche in silenzio, con la sola presenza. Questa è la storia di I'll Stand By You dei Pretenders.

protagonista di questa, di questo spazio, Irama con Cabana. Irama che adesso è impegnatissimissimissimissimo perché è entrato a far parte come nuovo giudice della giuria di X Factor. Devo dire che ho visto la prima puntata e non so, forse perché deve ancora prendere le misure, anche il confronto con Achille Lauro si fa sentire, ma così non mi sembra un giudice particolarmente incisivo, però vedremo insomma nelle prossime puntate. Sicuramente una cosa interessante ha dichiarato durante le interviste pre-partenza della nuova edizione, cioè il fatto che vivere nel mondo della musica oggi sia molto pressante, cioè è impossibile non sentire la pressione, e dice: c'è un mercato discografico che ti chiede un disco l'anno, quindi di produrre, corsa al successo, e quindi dice: noi soffriamo di over performance, un po' come l'overbooking sugli aerei, la stessa cosa, no? Vengono troppo sollecitati, secondo lui. Basta mettersi d'accordo e non buttar fuori un singolo ogni 15 giorni e lasciare il tempo a chi ascolta la musica di apprezzare, di ascoltare, di metabolizzare e anche di imparare le canzoni a memoria, perché non si ha il tempo per, nel caso una canzone piaccia, imparare a memoria, perché dopo 15 giorni magari ti esce già col singolo nuovo.

0: Che abbiamo presentato nello scorso venerdì, perché è uscito appunto lo scorso venerdì all'interno di Sera Factor e come avete notato è entrato nella nostra programmazione musicale. Qualcuno potrebbe pensare, sono le 20:24, figurati se c'è qualche disagio per quanto riguarda la circolazione. E invece sì, perché Via Swiss ci informa che sulla A2 direzione sud, tra l'area di riposo della Piazzola di Sosta al Sasso e la Galleria del Monte Ceneri, ci sono problemi per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.

0: È bellissimo perché gli ascoltatori di Radio 3 tengono l'agenda degli eventi o delle cose che devono accadere, per cui quando ho segnalato questo disagio al traffico c'è chi scrive: pensavo al famigerato trasporto speciale, detto anche trasporto eccezionale, che latita in questo periodo. È vero, non lo segnaliamo, ma forse perché non è entrato ancora in stagione, perché ha cambiato giorno, perché l'abbiamo esasperato richiedendo per anni un saluto che non c'è mai arrivato. Boh, potrebbero essere mille le motivazioni, ma al momento non viene segnalato nessun trasporto eccezionale. In compenso, rispetto alla segnalazione che ci ha fatto via Swiss, c'è Mariella, ben ritrovata Mariella, che fa da vedetta del traffico, rassicurando un po' chi si trova in zona. Sentite.
1: Infatti, ascolta, io sono proprio su Ceneri ed era una macchina in pantano, c'è la polizia e si viaggia molto bene, quindi non mettiamo troppa paura agli automobilisti, perché ho pensato già di uscire, invece no, e meno male che non l'ho fatto, quindi si viaggia molto bene. Non preoccupatevi, arriviamo a casa tutti. Ciao.
0: Ci piace questo ottimismo di Mariella: non preoccupatevi, arriviamo a casa tutti.

Mariella ci rassicura per quanto riguarda il traffico, quindi dice sì, effettivamente c'è un'auto in avaria, però c'è già la polizia, ci sono i controlli, si sta facendo defluire il traffico e si passa in tutta tranquillità, quindi appunto si era chiusa con questa voce di ottimismo, arriviamo tutti a casa. C'è invece chi già saluta perché avrà una giornata impegnatissima domani, quindi è giusto andare a letto presto quando si fa non un risveglio ma la cosiddetta levataccia. Stanno per arrivare i Coldplay, non da soli ma con Big Sean, ma in realtà oggi ho addocchiato e subito ho spostato l'occhio, la lettura, l'interesse a un comunicato che riguardava i Coldplay e che facevano un certo tipo di conteggio, che è quello che in genere fa Riccardo Pellegrini nelle sue trasmissioni quando vi dice quanti giorni mancano a quella cosa là che non voglio nominare. E mi sembra di aver visto che già qualcuno, i Coldplay o comunque il comunicato stampa che li riguarda, stessero già facendo i conti di quanto manca da qua a quella festa innominabile. Quindi ho deciso che avrei letto altro.

0: stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
4: Beh, visto il costo della benzina.
3: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
1: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Radio 3, dove batte il cuore.

Grande fascino la canzone negli anni, all'inizio degli anni Ottanta, quando fu pubblicata, ma grande fascino anche per l'interprete Kim Carnes, che riuscì a farsi notare anche dalla diretta interessata. Cioè, qui ci sono gli occhi di un'attrice famosissima, Bette Davis, che venne a sapere che era stata pubblicata questa canzone, gliela fecero ascoltare e mandò direttamente ringraziamenti a Kim Carnes per aver avuto questo riguardo, questa gentilezza nei suoi confronti, cioè occhi che diventano protagonisti di una canzone, tra l'altro, di grande successo. Torniamo per un attimo sulle strade, sulla A2 direzione sud, tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia. Sono cominciati vari spostamenti perché sono in corso dei lavori e quindi ci sono delle chiusure intermittenti, però Via Swiss ci tranquillizza per certi aspetti, dicendo chiusure intermittenti di breve durata. Ma Via Swiss non ha segnalato che prima della, ci scrive Sara, che prima della Galleria del San Salvatore c'è colonna ed è completamente ferma? No, non ha segnalato questo, ma ti posso dire che stanno posizionando la segnaletica per separare le carreggiate, quindi a quest'ora succede sempre questo da un po' di tempo a questa parte, quindi siete fermi perché stanno posizionando, non so come si chiama, i birilli, quella segnaletica che divide le carreggiate e le separa per un tragitto di tipo diverso per un certo tratto in autostrada. Confermato che mancano 100 giorni, io non faccio mai i conti, però allora avevo ragione a non leggere quel comunicato stampa che probabilmente parlava proprio di quello che Lidl sta confermando, no? Mancano 100 giorni a quella cosa là. Sapete che quando parliamo di cose e cose, sono cose appunto che non sopporto.

0: volevo ringraziare Salvo perché durante la canzone di Marco Mengoni abbiamo disquisito su che cosa si utilizza per cambiare, ridirezionare gli automobilisti, soprattutto la sera quando si devono fare dei lavori. Mi sono persa via in questa terminologia, adesso non so neanche se la pronuncio correttamente. Allora, Salvo sostiene che si utilizzano i vario guard, che sono quei divisori che separano le carreggiate, ma sono quei divisori piuttosto importanti, massicci, e invece io sono andata a cercare il nome corretto, io li ho chiamati birilli perché non mi veniva altro termine, e in realtà sono i coni, quelli fosforescenti, bianchi e rossi, che vengono posizionati quando temporaneamente devi dire a delle macchine vai di là e non passare di qua perché di qua ci abbiamo da fare. Spiegato in termini molto semplici. Oh, che bel piattino! Che ore sono? Beh, forse a questo non è ancora ora per me. Non dico, ecco, questa potrebbe essere per me l'ora dell'aperitivo, perché l'ora della merenda è già andata. Qua avete fatto delle penne, spero siano penne corte rigate, che sono la pasta che in assoluto mangio quasi mai, però mi piace di più, col sugo della faraona di lunedì. Ah, devono essere una bontà a giudicare dalla fotografia. Che facciamo adesso? Attenzione, perché tra poco è il momento delle coccole.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Tele Suona, Radio 3i.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: sono le 21.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera, di notte.
0: Possiamo cominciare, adesso che mi sono fatta un vocabolario per quanto riguarda il ridirezionamento del traffico tramite CONI o quelle cose là che non so più pronunciare, direi che possiamo metterci in modalità relax. Che ne dite? Siete d'accordo? Ci troviamo tutti d'accordo su questo? Pantofole? Abiti comodi? Se avete bigodini in testa va bene uguale, nel senso che, come dico sempre, per entrare in questa fase di sera non c'è un dress code, quindi venite come siete. Buonasera signor Voce, buone coccole a tutti, arrivano già i primi saluti. Ah, qua abbiamo pasta top level, penne rigate trafilate al bronzo, che non capisco che cosa voglia dire. Ah, buonine, nulla di che, vabbè, pensavo fosse una cosa straordinaria a giudicare dalla foto, e invece il buon gustaio di turno dice che sono buonine. Speriamo che la musica sia un po' più che buonina, visto che ha il compito di farci stare tranquilli, sereni, rilassati e quant'altro. Cominciamo subito allora con Charlie Gere insieme a Cat Burns. Questo è un singolo nuovo, Small Talk.

vale la pena, direi, cominciare così con questo sound, con queste voci molto delicate. Nel frattempo saluto anche chi ci raggiunge virtualmente dalle rive del lago di Como e fate le vedette del meteo, perché scrivete sì, qui piove, e quindi subito la domanda mia parte, sapete, no? Tanto o poco? Per ora poco, quindi nella zona del Comasco, dove ci ascoltano in parecchi, piove poco, quindi va bene, finché piove poco accettiamo. Mentre facciamo piovere a sprombattuto la musica, visto che questa canzone delle Lady's Tramp è stata interpretata da un sacco di artisti, poi a qualcuno può piacere di più una versione rispetto a un'altra, ma è un grandissimo classico che viene declinato con tante vocalità. In questo caso un duetto a proporcela: Frank Sinatra, immancabile e riconoscibilissima voce, e Luther Vandross.

Per queste due canzoni che abbiamo appena ascoltato, il termine grandi classici è troppo poco, bisognerebbe definirle enormi classici, una roba del genere, perché abbiamo ascoltato Frank Sinatra con Luther Vandross e subito a seguire, sempre accompagnato da un'orchestra al bacio, Dean Martin con You Are Nobody Till Somebody Loves You. Vedo che arrivano anche aggiornamenti sulla situazione meteo. La nostra ascoltatrice, che è sempre molto attenta, Sandra, ci informa che in zona Chiasso e Balerna piove e poi fa anche la sequenza degli eventi. Prima tuoni, poi lampi e piove bene. Vabbè, cosa devono sentire le mie orecchie? Prima i tuoni, poi i lampi e poi piove bene. Allora, io vorrei disinteressarmi totalmente di questi suoni. Fate bene ad avvertirmi, perché così avverto tutti, perché c'è molta gente che si sta spostando in auto, quindi meglio avvertire, così tutti vanno un po' più lenti e con un po' più di tranquillità. Kings of Convenience.

0: proprio l'altro giorno parlavamo di questa formazione dei Kings of Convenience, dicendo sì, bravi, però non hanno una produzione vastissima entro la quale riuscire a spaziare, cosa che certo non si può dire di Pino Daniele, che ci ha regalato, ci ha lasciato in regalo un sacco di canzoni, una più bella dell'altra, perché poi più andava avanti a cantare, più il suo suono diventava particolarmente ricercato e raffinato. Visto che piove, parliamo di nuvole, però sono nuvole speciali, perché io vivo tra le nuvole.
1: Io vivo

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
1: Allora vuoi un HR-V?
2: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: diddly-dum, boop-boop-be-doop.
1: Che finale, che sensualità questa signora Marilyn Monroe. Settimana scorsa abbiamo parlato abbiamo ascoltato la canzone che voi chiamate Jessica Rabbit, e invece questa settimana uno spazietto dedicato anche a questo personaggio culto, fascinoso, un'icona, appunto Marilyn Monroe. Nel frattempo fatemi salutare chi arriva proprio ora. Schia, che si presenta con un fiore di un azzurro incredibile. Non so che fiore sia, ma apprezzo moltissimo, anche se non è giallo, va bene, ma mi piace l'idea che si arrivi con un fiore molto molto carino. E poi Paola, preoccupata perché sta viaggiando, sta andando verso sud, e chiede: ma cos'è successo in autostrada verso sud, altezza Grancia Melide? Stanno facendo dei lavori e quindi sono in atto delle, così le hanno definite, le ha definite via Swiss, chiusure intermittenti. Quindi dovremo sopportare queste chiusure intermittenti, e tra una chiusura e l'altra magari ci facciamo coccolare dalla musica invece che farci girare i gioielli di famiglia pensando: insomma, non si va più, non si arriva più a casa. Come diceva Mariella prima, dai, ci arriviamo a casa prima o poi, male che vada dormiamo in autostrada.

0: No, questo messaggio ve lo devo fare assolutamente ascoltare perché mi sono fatta una grandissima risata. Sentite Ale che messaggio ci ha lasciato.
1: Ciao, ecco, mi trovo anch'io qua fuori dalla Galleria San Salvatore, fermo, vabbè, se sono lavori io ho finito il mio e rispetto gli altri che fanno il loro, intanto mi ascolto la musica. Però la vostra sede così comoda potrebbe fornire un servizio di intrattenimento all'interno della galleria, non so, così, vabbè. Ciao, buona serata, grazie ancora.
0: Figurati, così, vabbè, non lo so, che servizio di intrattenimento possiamo fare? Allora, in galleria, fortunatamente la radio non si perde, la si ascolta benissimo e quindi già l'aspetto musicale l'abbiamo risolto. Vediamo un po' che cosa, beh, per esempio Danny Morandi potrebbe fare intrattenimento sul posto perché lui viene da uno storico di animatore di villaggi, quindi potrebbe essere un grande intrattenitore, si dice, ok, al limite c'è l'assistente di studio che mi corregge. Poi per esempio Maxi B potrebbe crearsi nella galleria un angolo sugli anni 90, potrebbe essere anche un'idea. Vediamo se c'è qualcuno tra di noi che so far da mangiare molto bene. Aspettate un attimo che ci penso. Beh, una buona forchetta, Riccardo Pellegrini, che fa delle cose, cucina anche lui, quindi potremmo mettere Riccardo Pellegrini, l'addetto al cibo, così un sollievo alimentare, ecco, una cosa del genere. No, non chiedete a me, no, io no, assolutamente, non fa niente. Quindi io posso parlare di musica, posso parlare ininterrottamente H24 fino a quando non prendo per sfinimento, quello sì, però altro non posso fare. Quindi Ale, non so, fai una proposta alla nostra direzione, tu dici, data la vicinanza, potremmo, ecco qua, buona idea Maxi B, anni 90 in galleria, approvo. Bisognerebbe vedere la fattibilità della cosa, cioè, però un angolino da DJ giusto per lui potrebbe essere una bella idea e rendere l'attesa ancora, cioè, più sopportabile, che poi con gli anni 90 uno fischia, canta, l'altro balla, si muove, si scatena e quindi ti distrai. Vedremo.

0: Mamma, che telepatia! Voi parlate di essere, del fatto di essere fermi sostanzialmente o di andare pianissimo in autostrada in direzione sud, e contemporaneamente Via Swiss ci scrive dicendo che tra Lugano Sud e la Galleria di San Nicolao ci sono in corso lavori di costruzione e quindi vengono attuate delle chiusure intermittenti di breve durata. E non vorrei mettere zizzania, ma sono di breve durata, voi che siete lì, queste chiusure intermittenti, punto di domanda. Per quanto concerne invece il discorso intrattenimento, sentite cosa propone la Fra.
1: Come, Patti? Ma sì, tu potresti preparare pane, burro e marmellata e un buon caffè.
0: Sì?
1: Anche no, perché? Mi sembra anche una cosa carina, si prende al volo e si va via. Ciao!
0: Purché il caffè non sia preparato da me, però sul pane, burro e marmellata ci posso arrivare, mentre devo dire che Alessandro intendeva un'altra cosa, sentiamo.
2: Ma no, ma semplicemente magari mettere dei monitor che intrattengono fuori dalla dogana, collegati magari con voi, che si vede, uno sente la radio in macchina o si collega, come succede in alcuni, io lavoro in ospedale, ho lavorato tanti anni in ospedale, e c'erano nei pronto soccorsi, c'è stato un periodo che c'erano dei monitor che trasmettevano dei filmati per distrarre la gente in sala d'attesa, per esempio. Erano stati offerti da alcune case farmaceutiche di qua e di là, e c'era stato questo studio in Italia ed era funzionato, poi li hanno disattivati. Funzionava perché la gente si distraeva fuori dalla galleria lì San Salvatore. Potrebbe essere un'idea quella.
0: Ecco, sottoponiamo la tua proposta, potrebbe effettivamente essere un'idea, intrattenimento anche a livello di monitor che riproducono quello che succede qua dentro, i video musicali, magari il fatto che ci siamo anche noi. Guardate, questa è una canzone a tema, è stata rifatta da Papic insieme ai Di Rotta su Cuba, canzone di Lucio Battisti, in origine è Sì, viaggiare. Questa sera è Se viaggiare.

che bei fiori che state mandando questa sera, anche Aurora non è da meno. Mando questo fiore per augurarti una buona notte. Ci vuole ancora un po', sai, Aurora. Innanzitutto arrivare a casa, vabbè, non ci metto moltissimo, però il problema è che sono sveglissima quando finisco il programma.

0: Avete ragione ad apprezzare questa voce, perché Michael Bolton non ha, come noi comuni mortali, due polmoni normali, ma ha una cassa toracica enorme per riuscire a produrre questa voce su questo grande classico. Io vi saluto, termina qui Di Sera, sta per cominciare Di Sera di Notte con Riccardo Pellegrini, ma io torno domani alle 18:40 e vi lascio naturalmente con la nostra musica in Modà insieme a Bianca Azzei.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

E di grandi classici ne ascolteremo tanti anche questa notte, come sempre nel nostro viaggio musicale di sera di notte. Grandi classici di ogni epoca e di ogni genere, e anche questa sera appunto ne ho scelti tantissimi. Come andiamo? Com'è andata questa giornata di mercoledì 16 settembre che si sta consumando? Apriamo con un po' di eleganza.

Che meraviglia riascoltare Lace My Lady di Frank Sinatra con la produzione di Quincy Jones. Siamo nel 1984, a di sera di notte, quindi apriamo una parentesi dedicata a Quincy Jones, quello tra le altre cose di Ai No Corrida.

My No Corrida è stato un grande successo di Quincy Jones, ha fatto ballare tutto il mondo con questo pezzo incredibile. Quincy Jones, che è sicuramente stato uno dei più grandi produttori al mondo, beh, basti dire Thriller, l'album di Michael Jackson, non è stato solo quel disco, però quello penso che sia stato il grande capolavoro, no? Abbiamo già parlato di Frank Sinatra, abbiamo ascoltato Ella Is My Lady con un'orchestra incredibile, Quincy Jones in quell'occasione, siamo nel 1984, aveva prodotto l'album. Donna Summer, anche per lei ha prodotto l'album, in particolare una hit, Love Is in Control. E poi la lista è lunghissima: Aretha Franklin, Ray Charles, George Benson, per il quale ha prodotto Give Me the Night.

0: Give Me the Night, George Benson, album spettacolo di George Benson, prodotto, come raccontavamo, da Quincy Jones, visto che è di Quincy Jones che stiamo parlando qui di Sera di Notte. Qui siamo nel 1980. Nel frattempo lui continuava a collaborare anche con Michael Jackson, anzi stava per pubblicare Thriller nell'82, poi pubblicherà anche Bad nell'87, ma aveva già pubblicato nell'80 Off the Wall, che è stato il primo album, quello della svolta solista di Michael Jackson. Quindi tre dischi, un trio di dischi fantastici, una trilogia leggendaria, no? Nel 1985 Jones fu produttore e direttore d'orchestra del progetto We Are the World, USA for Africa, e lì vennero coinvolti, come sapete, come sappiamo tutti, insomma, una lista di artisti incredibili, da Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder, Tina Turner, c'erano veramente tutti. È stato incredibile il progetto We Are the World. Tra le collaborazioni, le produzioni più interessanti, eleganti, perfette per Di Sera Di Notte, beh, c'è questa con Barry White.
1: Just wanna know about any secret of yours. I wanna know about one special secret.

One More Night, Phil Collins su Radio 3 di Sera di Notte, la musica per sognare. Phil Collins che in una toccante intervista rilasciata al Sunday Times ha confessato di essere quasi morto a causa della dipendenza dall'alcol. Collins ha raccontato che tra la fine del 2023 e l'aprile 2024 è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale qui in Svizzera per il collasso dei reni e di altri organi vitali, e ha raccontato che la situazione era così disperata che i medici stavano valutando se staccare i macchinari che lo tenevano in vita. Poi i suoi 5 figli che erano al capezzale per l'estremo saluto hanno convinto ad aspettare. Oggi ha superato la crisi, è sobrio da 3 anni ed è seguito da un'infermiera a domicilio 24 ore su 24 che cerca di gestire, insomma, i suoi vari problemi che ha sia a livello neurologico che a livello motoriale, ecco. E tra l'altro, parallelamente a questa cosa di una ripresa inaspettata che c'è stata a livello di salute, anche se chiaramente gli acciacchi non è che se ne vanno via, si parla di un suo possibile ritorno, perché lui avrebbe del materiale, quindi nessuna esibizione dal vivo, però è possibile che ci sia della nuova musica in arrivo, magari va in studio, fa qualcosa e via dicendo. Nel frattempo noi continuiamo ad ascoltare naturalmente le sue bellissime canzoni interpretate da lui o da altri, come in questo caso con una splendida Mariah Carey che interpreta questo grande classico.

va bene così, va bene così. Sì, sì, certo, va bene così. Quando qualcuno ti chiede: uè, allora come va? Come vai? Tu non hai voglia di star lì, no? Perché dici: tanto non gliene frega niente. Dici: va bene, tutto alla grande, tutto perfetto. Vasco, siamo nel 1984 quando esce Va bene così. Ed esce come inedito in quello che è stato un po' il primo album live di Vasco. Me lo ricordo molto bene perché lo avevo acquistato prima in cassetta e poi in vinile, ed era appunto il primo live. Lui iniziava veramente ad espandersi, no? In quegli anni, e quindi usciva quel disco lì con l'inedito Va bene così. Lo stesso anno, contemporaneamente, Vasco registrava insieme agli Stadio una parte in un brano scritto da lui e Gaetano Curreri, che poi insomma è diventato grande successo e faceva parte del secondo album in studio.

0: La faccia delle donne, Vasco che interagisce con gli Stadio in questo brano che faceva parte del loro secondo album. Tra l'altro, dentro questo disco poi c'era anche Acqua e Sapone, che è diventata la colonna sonora del film di Verdone. Ma rimaniamo sulle donne, le canzoni che le vedono protagoniste, che magari fanno anche discutere, hanno fatto discutere, tipo Le donne di Modena di Francesco Baccini.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi i fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

Le donne di Modena, Francesco Baccini, con forse la canzone che più insomma lo rappresenta a livello popolare, no? Poi ne ha fatte davvero tantissime. Questa ha fatto molto discutere, secondo me per nulla, proprio per nulla, perché qui in questa canzone non c'è proprio nulla che deve farti discutere, perché lui canta e dice le donne di Modena fanno questo, le donne di Napoli fanno quell'altro, le donne... Poi arrivo io che non so fare niente, ma cerco di impegnarmi, quindi non c'è nulla, anzi si fa un elenco di cose che spesso le donne sanno fare meglio degli uomini. Zucchero, anche lui ha dedicato una canzone molto famosa alle donne, era il 1987.

Cat da Something Special, l'album degli album per quanto riguarda la Kool & Gang. Così apriamo un'altra parentesi nel nostro viaggio musicale, che questa sera è partito all'insegna dell'eleganza, ma anche di Quincy Jones, visto che abbiamo ascoltato diverse produzioni di Quincy Jones, quindi in un certo senso ci ricolleghiamo, perché qui siamo nel mondo funk della Kool & Gang con Get Down On It, e appunto uno dei pezzi più strepitosi dal repertorio Kool & Gang. E adesso invece vado a ripescare questo pezzo che magari non è conosciuto come Get Down On It, senza magari. Bush, Bush in the Bush, chi si ricorda Music?

Bush, Bush in the Bush. Qui siamo ritornati nel 1978. Dico sempre che 78-79 sono stati due anni fondamentali per la disco music, per il funk. Momento funk con un po' di ritmo di sera, di notte. Ma adesso lo abbassiamo nuovamente questo ritmo, perché stanno per tornare le grandi ballate. Prima di queste, però, per chiudere questa parentesi, entriamo nella famiglia Jackson. Prima abbiamo citato Michael Jackson, visto che parlavamo di Quincy Jones. Adesso invece ritroviamo Janet Jackson, splendida, in That's the Way Love Goes.

Dona do Mar, in portoghese sarebbe Signora del Mare, brano questo legato all'album Esquinha do Sol, album di Mary Froese, questa giovane cantautrice brasiliana che ci accompagna già da un po' di serate qui all'interno di Sera di Notte. Stiamo scoprendo le varie tracce che compongono questo disco davvero molto molto bello, c'è molta estate, molto Brasile, molto molto relax, perché a Di Sera di Notte trasmettiamo anche la musica che rilassa, anzi soprattutto direi, no? Visto che tocchiamo l'argomento Brasile, Toquinho.

la meraviglia di ritrovare Acquarello di Tocchigno su Radio 3. C'è una notizia che riguarda anche Tocchigno, in particolare riguarda la Vanoni, però c'è di mezzo anche lui, perché questa notizia riguarda la ristampa di La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che è un brano dove appunto c'erano la Vanoni, De Moraes e Tocchigno, e che in occasione del 50° anniversario della pubblicazione verrà ristampato e ripubblicato in occasione del compleanno di Ornella Vanoni, no? Che ci ha lasciato recentemente ma rimane sempre presentissima. Quindi uscirà questo cofanetto da Nari International il 13 novembre, ci sarà la versione doppio LP vinile, quindi disco vero, quello che tocchi, con una sovracoperta protettiva, cioè fatto proprio bene, poi il doppio CD e naturalmente anche in digitale ci saranno queste nuove tracce, nuovi master che sono gli originali del 76 registrati e rimasterizzati, e poi ci sono anche delle novità, perché ci sono delle tracce mai pubblicate prima d'ora, ci sono degli scambi di battute, risati, registrazioni fatte in studio mentre Vinicius De Moraes, Lavanoni e Tocchigno registravano questo disco, quindi un restyling davvero molto molto bello. Potrebbe essere un bel regalo di Natale, visto che si avvicina il periodo di Natale, da fare a qualcuno che ha apprezzato Lavanoni o Tocchigno, no? E allora, abbiamo parlato di questo pezzo, a sto punto lo ascoltiamo, come no, siamo qua apposta di sera, di notte, se non mettiamo musica noi chi la mette? E allora, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria.

Free as a Bird. Ci sono i Beatles, questo è un pezzo che era stato pubblicato nel 1995, una di quelle operazioni del tipo abbiamo trovato un pezzo inedito ed era uscito un cofanetto, insomma, e si era parlato molto come fosse proprio un ritorno dei Beatles. A Di Sera Di Notte, nel nostro viaggio di questa notte verso giovedì 17 settembre, abbiamo messo i Beatles e allora ecco anche i Rolling Stones.

questo è stato un pezzo che ha praticamente lanciato una nuova vita per i Rolling Stones, perché quando è uscito rappresentava una cosa nuova e c'era un'irresistibile contaminazione musicale se confrontato con le precedenti pubblicazioni dei Rolling Stones, che erano più orientate verso i suoni rock grezzi, no? Qui invece erano i momenti in cui nascevano le varie discoteche, lo studio 54 di New York, che concepì il brano come proprio e lo lanciò alla grande nelle serate della disco music, e i Rolling Stones fecero un po' il loro ingresso in quel mondo lì proprio con questo pezzo che era veramente epocale per l'epoca. Su Radio 3i nel 1978, naturalmente stiamo parlando di quell'anno lì, torniamo indietro di un po' di anni, 1972, qui diventiamo decisamente più country perché ci sono gli America di Horse with No Name.

Also in No Name, gli America. Quando è uscito questo pezzo è andato in piedi un casino incredibile, perché i suoni degli America in questo brano erano così simili allo stile di Neil Young che persino il padre di Young, ascoltando la radio, si complimentò con il figlio, convinto che la canzone fosse sua. E invece no, non, il brano venne anche censurato dalle radio, perché horse, cavallo, nello slang americano di quegli anni indicava comunemente l'eroina, e quindi si diceva che questo pezzo facesse delle allusioni all'eroina. Abbiamo citato Neil Young, Harvest.

country di così, voglio dire, più country di così. Neil Young, prima gli America, e per chiudere questo ennesimo siparietto di sera di notte ci mettiamo anche un ottimo Bob Dylan.

Loredana Bertè con questa grande canzone di Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno, canzone scritta in quel di Marotta, vicino Senigallia, Fano, Marotta, Senigallia, bellissima zona, a cavallo, no, qua siamo già nelle Marche, comunque vicinissimo all'Emilia Romagna, tra l'Emilia Romagna e le Marche, diciamo che appena entri dopo Pesaro nelle Marche ci sono quelle zone lì, dove Enrico Ruggeri va spesso e il mare raccontato è proprio quello di Marotta. Dopo la Bertè gli mettiamo un'altra grande voce della musica italiana, tornata recentemente con un singolo frutto della collaborazione con Brunori e Di Martino. Abbiamo già parlato di questa collaborazione tra Brunori, Di Martino e Gianna Nannini, che è la protagonista di questo meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la nuova canzone della Nannini. Abbiamo già detto che ci sono tantissime

Black & Jones con Mike Francis e questa versione di City Lights, brano di William Pitt, versione molto lounge, ad accompagnarci alla fine del nostro viaggio di questa notte, la notte di mercoledì 16 settembre. Io vi ringrazio per essere stati con me, anche soltanto per un attimino. Vi auguro una bella notte e tra poco ci sarà la voce di Maxi B che vi accompagna. Disco Buonanotte, rimaniamo nell'ambient lounge, dai, Father and Child, Groundation, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Siamo arrivati a giovedì 17 settembre 2026. Cominciamo bene la trasmissione. La mia gola è sempre lì che tentenna, però siamo arrivati a giovedì, quindi dai che ce la facciamo. Dobbiamo arrivare fino a sabato, sì, perché questa trasmissione che apre il palinsesto notturno di Radio 3 e soprattutto è l'unica che va in voce anche il sabato. Quindi diciamo che se vi chiedono quando va in onda, cominciamo bene da martedì a sabato, da mezzanotte alle 2. Ebbene sì, 2 ore da trascorrere insieme, tante cose su cui chiacchierare, tanta musica ovviamente da ascoltare, e ci mancherebbe altro. Partiamo con Jamie Cullum con la sua Mind Trick, poi Selena Gomez Single Soon, e poi Pharrell Williams con la sua versione di Marilyn Monroe.

Avete sentito la storia di questa atleta australiana che durante una prova di High Rocks, che è uno sport che comprende ovviamente più cose, insomma, più discipline sportive, e beh, ha avuto un inconveniente che sta facendo il giro del web. Un atleta ha completato il circuito nonostante si fosse, come posso dirlo, insomma, non fatta la pipì addosso, ma l'altro. Insomma, proprio mentre gareggiava, purtroppo non è riuscita a trattenere il grosso, come si dice, però stoica non ha smesso, non si è fermata, ha detto: ragazzi, ho un problema grave, insomma, ne va anche della mia dignità. No, è andata avanti a gareggiare. Il dramma è che è arrivata prima, sì, però e tra l'altro è successo sabato scorso. Atleta australiana Joanna Virzik, una delle migliori atlete tra l'altro del mondo di High Rocks, ha avuto questo problema, diciamo, di incontinenza fecale. Va bene, durante la competizione a Pechino stavano partecipando altre 150 atlete, che prevedeva il completamento di un circuito chiuso che alternava prove di forza e resistenza a brevi tratti di corsa. Nonostante questa incontinenza, lei ha portato a termine, utilizzando e sporcando, ed è qui che arriva un po' la lamentele, gli attrezzi in condivisione con gli altri atleti. Cioè, lei ha vinto. È anche vero che bisogna vedere, non è che gli altri atleti, capendo e sentendo, perché le immagini parlano chiaro, sentendo l'odore, magari hanno cominciato a rallentare, a non essere più performativi, non lo so, mi viene come domanda spontanea. Bravissima lei che non ha interrotto il suo, diciamo, il suo percorso, però forse, sapendo di avere degli attrezzi in condivisione, forse la giuria, se c'è una giuria o un arbitro, avrebbe dovuto interrompere, non per lei, ma insomma anche un po' per igiene, no? Però insomma, se avete così lo stomaco forte, andate a vedere le immagini. Intanto noi ci godiamo Prince.

Sono i The Colors, non è vero, canzone del 2020, sempre la solita verve molto molto funky che devo dire ha colpito il pubblico. Poi bisogna vedere se continuare a cavalcare sempre la stessa onda possa stufare o no. Al momento sembra andare molto bene per i Colors. Tra l'altro, saga di cui vi ho già raccontato più e più volte, siamo partiti col punto di vista di Pink che dava contro a McLemore che rilasciava interviste pro Palestina da un palco gigantesco, cioè quello del tour di Ed Sheeran. Poi dopo la risposta di Pink, McLemore risponde non tanto a Pink ma dicendo: sono amico di Ed Sheeran, mi è dispiaciuto il suo modo di essere apolitico, cioè mi ha escluso dal suo tour per continuare a suonare. Arriva la risposta di Ed Sheeran che dice: l'esclusione di McLemore dal tour è stata una decisione dei promoter, non mia. Ripete: non mia. Il suo contratto era con loro, mica con me. L'anno scorso McLemore mi ha chiesto di unirsi al mio tour e ho accettato perché lo stimo molto come artista. Ho sempre fatto scegliere liberamente la propria scaletta sia a lui che a tutti gli artisti che hanno aperto i miei concerti precedenti, ma dopo le esibizioni di McLemore nelle mie date in New Jersey, le strutture delle date che dovevano arrivare dopo, insomma, hanno comunicato che avrebbero cancellato gli show se lui fosse stato ancora tra gli artisti di apertura. Mi è stato riferito che questa posizione molto dura derivava dal modo in cui McLemore ha espresso parte del suo messaggio piuttosto che dall'intero contenuto del suo discorso. Per tutta la settimana, dice Ed Sheeran, ho cercato a lungo con le strutture di trovare un modo di incontro, un punto di incontro, ma nulla da fare. Una di queste persone era Robert Kraft. Ho anche partecipato a colloqui diretti con i promoter per cercare una soluzione condivisa da tutti, ma la loro decisione purtroppo era definitiva. Non deluderei mai i fan che si sono organizzati per venire, né abbandonerei la squadra del tour, persone che dipendono da me per lavorare e per vivere. Effettivamente, se ci pensate, molti hanno criticato Ed Sheeran per una non presa di posizione. È vero anche che il tour è di Ed Sheeran, quell'altro manda discorsi magari anche giusti, non sto discutendo questo, però in una piattaforma che non è la tua magari potevi rispettare il fatto che eri solamente tra virgolette un ospite di quel tour. Non è stato fatto. La saga mi sembra bella lunga, vediamo se Pink risponde. Nel caso vi tengo aggiornati.

Non si è accorto, però te lo diciamo noi, sei un grande. Sicuramente la tua musica ha aiutato tante tante persone. Sto parlando ovviamente di Tiziano Ferro, Sono un grande, proprio il nuovo singolo. Siete sintonizzati su Radio 3i, io sono Maxi B al microfono già da mezzanotte, ma insomma se vi siete appena affacciati avete perso poco più di mezz'ora. Andiamo avanti fino alle 2, il contenitore, il programma si chiama Cominciamo Bene, in onda tutti i giorni da martedì a sabato. Volevo portarvi in una di quelle regolette di coppia che magari non tutti conoscono. L'amore non si mantiene vivo da solo, ha bisogno di tempo, cura e presenza. La regola del 2-2-2 propone qualcosa di particolare, è una regola che molti seguono, che mi è stata fatta notare da più persone e allora ho detto va bene, raccogliamo un po' di informazione. Ogni coppia dovrebbe conoscere la regola del 2-2-2, non sono io a dirlo, però andiamo a vedere che cos'è questa regola. Ogni 2 settimane, ecco il primo 2, concedetevi una serata solo per voi due, senza fretta, senza routine, se possibile senza telefoni. Ogni 2 settimane. Poi ogni 2 mesi concedetevi un fine settimana fuori, insieme. Anche lì non deve essere lontano per forza, basta che sia diverso dal solito e soprattutto proprio per voi due. Magari i telefonini lasciamoli da un'altra parte. Poi l'ultimo 2. Ogni 2 anni trascorrete un'intera settimana insieme, esplorate un posto dove possiate riscoprirvi, dove possiate magari ripartire anche da zero, cioè ci sono stati dei cambiamenti, in 2 anni può capitare, se ne parla e via. A quanto pare questa regola del 2-2 fa molto bene, non servono cene costose o viaggi da sogno, conta continuare a scegliersi creando momenti che appartengono soltanto alla coppia. In un mondo, e questo è vero, che corre sempre di più velocemente, sperando che l'amore, l'ascolto e ovviamente anche la gentilezza, perché no, ci sta, da non confondere mai con la debolezza, possa ovviamente vincere. Quindi ricordatevi, regola 2-2-2, sembra anche dei numeri che possiate così giocarvi. Ogni 2 settimane, ogni 2 mesi, ogni 2 anni, creare quella connessione che alla coppia fa molto bene. Anche la musica fa bene. Sweet Harmony, ci sono i Blood.

album in uscita, sicuramente quello che spicca di più è quello di Miley Cyrus. In questo caso l'abbiamo ascoltata con Prisoner featuring Dua Lipa, però è una canzone che ormai ha già 6 anni, eh? Il tempo corre in un modo, guarda, era il 2020 infatti quando usciva, eravamo proprio in zona Covid, eppure lei sfornava super musica. Poi abbiamo i Capital City con Safe and Sound, che è diventata anche una canzone di Natale di Radio Trip, che ci era piaciuta tantissimo. Loro, devo dire, si sono piuttosto bloccati a livello musicale. E poi abbiamo anche Madonna con Jump, se ve la ricordate, canzone che non ha 6 anni ma ne ha 20, perché è uscita nel 2006, ma anche lei, lo dobbiamo dire, è uscita da poco con un album di inediti completamente nuovo, balzata subito prima in classifica. Insomma, Madonna non sbaglia un colpo, ormai dagli anni 80 sono passati 40 passanti, eppure lei sforna sempre grande musica. Noi ce l'ascolteremo con Jump. Questa è Radio 3i, buon ascolto e benvenuti a Cominciamo Bene.

successone anche questa Jump, sicuramente firmata da Madonna Cicconi. Il mio cuore batte a sinistra, no, quello era un altro, era Piero Pelù che lo urlava dal palco, avendo ovviamente un doppio senso, quello politico. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, ne abbiamo un'altra, andiamo fino alle due. Come detto, sicuramente tante cose su cui stiamo chiacchierando, piccole cose che uno può anche snocciolare nelle varie cene, però abbiamo anche la musica che ci tiene compagnia, e partiamo con uno di quei pezzi che appena parte anche l'introduzione ti viene in mente dove eri, cosa hai fatto, ma soprattutto il film che stavi guardando. 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Kim Basinger, e poi c'era anche Mickey Rourke, e che Mickey Rourke è cambiato molto, devo dire. Entriamo così alla grande nella seconda ora di Cominciamo Bene con Maxi B qui su Radio 3, i più sexy che mai. Questo è il momento, se siete da soli o in compagnia, alzate il volume.

Empire of the Sun, Walking on a Dream, camminando in un sogno. Bello però l'immagine del camminare in un sogno, no? A volte vi capita di sognare e sapere che è un sogno, cioè dirti tanto è un sogno. No, a me capita, eh. Cioè sto sognando, ma nel sogno dico tranquillo, è un sogno, puoi fare quello che vuoi. Non so se vi capita, ma a me succede, è vero, non sono normalissimo, quindi magari è una cosa solo mia, però magari può riguardare anche altri. Chi anche non è, dai, tutto centratone non lo è, anche se è un bel furbacchione, sicuramente è Fabrizio Corona, che ha lanciato ufficialmente il suo partito. Ieri ve ne ho parlato, il nome è Per la Verità, non è una bufala, eh? Vuole davvero scendere in campo, ma ha rilasciato anche diverse dichiarazioni, tipo: sono il nuovo Berlusconi, più bello, più giovane, meno inciuccione, più pulito, più trasgressivo. Quindi insomma, ha già messo un bel timbro. Sono come Berlusconi perché sono bravo a fare i soldi, così come lui era bravo a fare l'imprenditore. Sono qui per far fare soldi al nostro paese. Quindi vuole prendere il paese per, come dire, per le tasche, non per la pancia o per il cuore. Non vogliamo più l'integrazione via i Maranza, via immigrati irregolari. Dobbiamo impedire che l'intelligenza artificiale entri a gamba tesa nel mondo del lavoro. Poi parla di guadagni, di tasse, insomma, ha diversi punti di vista. Ora, è comunque Fabrizio Corona. Io fino alla fine mi aspetto che dica: era semplicemente per fare ascolti per il mio falsissimo. Ma sai che a sto punto, pensavamo di averle viste tutte, invece anche questa ci tocca. Memories, torniamo indietro nella memoria con i Maroon 5.

collaborazione particolare questa tra Luca Carboni, il rapper di Senigallia, Fabri Fibra, si chiama Fisico e Politico. Era girata anche parecchio, devo dire la verità. Poi Luca Carboni ha avuto i suoi problemi di salute, è tornato, ha fatto una canzone meravigliosa con Cesare Cremonini, dove andate a vedere proprio il making of, cioè mentre stavano creando la canzone in studio piangono, perché il ritorno di Luca Carboni aveva emozionato la moglie, Cesare e tutto lo staff. Lo stesso Luca dice: ho cantato piangendo, e forse per questo che piace la loro canzone. E Fabri Fibra invece, l'ho detto ieri, ha annunciato l'uscita di un album nuovo fatto di inediti, ma non da solo, è un joint album in compagnia di Neffa, si chiamerà Zarathustra Style, questo è il titolo, ed uscirà il 9 di ottobre. C'ho il naso topo, chiedo scusa, ormai è una condizione che mi porta indietro da un po' di giorni, soprattutto questo mal di gola, ma dai, la musica salva in questo caso gli speaker. Abbiamo Levert del 1987 che ci canta Casanova, poi abbiamo Arabe de Palo, Dipende da che dipende, in questo caso la versione italiana, e poi Willy Peyote, Grazie ma no grazie, del 2020.

un modo di cantare unico. Beh, sono stati ritrovati dei brani inediti di Ornella Vanoni. Le registrazioni tra l'altro risalgono al 1976, ma oggi con le tecnologie, sai, puoi prendere la voce con la musica, separare tutte le tracce e quindi avere una cosa come se fosse nuova. Sono collaborazioni tra l'altro inedite con Tocchigno e Vinicius de Moraes, quindi insomma personaggi che la musica la sanno palleggiare e come. Beh, queste canzoni finalmente usciranno il 13 di queste canzoni sono uscite il 13 settembre all'interno di una riedizione speciale per il 50° anniversario dell'iconico album La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Oltre agli inediti, nell'edizione speciale ci sono il disco originale rimasterizzato e delle conversazioni tra gli artisti. Bello però, no? Cosa si dicono gli artisti quando registrano? Rifai quello, prova a prendere una tonalità diversa, guarda che non sei proprio precisa, sai, tutte quelle cose che tra artisti ci si dice. Ecco, dal 13, quindi insomma sono passati già 4 giorni per questi inediti firmati Ornella Vanoni.

Tra Milano e il mare, Hurricane, nuova per questo artista ai più sconosciuto, ma questo non vuol dire che non sia da apprezzare. Noi cerchiamo anche di dare questa visibilità. Cominciamo bene, Radio 3, Maxi B, questo è il contenitore per dirvi dove siete sbarcati. Se vi siete appena affacciati, sappiate che siamo partiti da mezzanotte, finiamo alle 2, questo accade tutti i giorni da martedì a sabato. E poi volevo anche coinvolgervi nel Morning Show che sta crescendo giorno dopo giorno. Quest'anno mi vede alla conduzione insieme a Margherita e Michael. Volevo ringraziare anche quelli della notte che spesso mi scrivono: Maxi, ti ho sentito da mezzanotte tipo a luna e ora ti risento, mi fa molto piacere. Questo è un bel attestato di fiducia, mi piace parecchio. E allora voglio regalarvi tre canzoni. Inner Circle, ve la ricordate? È del 93, Game People Play. Poi Mara Sattei, lei è molto brava, ancora non è riuscita a sfondare come merita, ma è lì, ci prova. Noi l'ascoltiamo con 2000 minuti. E poi Coez, che invece il successo lo ha ottenuto, e come, con la sua Domenica. Na, na, na.

Silvano Coez, campano, che però ormai stabilmente da sempre a Roma, romano de Roma, e ce lo siamo ascoltati con Domenica. Noi siamo arrivati quasi al termine di Cominciamo Bene, bene perché abbiamo iniziato davvero con un sacco di piccole notizie, di curiosità, fino ad arrivare a questo momento, che è il momento del doppio regalo musicale. Cioè io potrei già salutarvi adesso da contratto, invece no. Mi impunto e voglio regalarvi ancora due canzoni. Di solito cerco due cose lontane tra di loro, magari anche di lingua o di cultura o di genere musicale. In questo caso sono andato a ripescare Kathleen Josen con Don't Wanna Miss You, che piace proprio tanto, e poi un Robin Thicke, non con il solito Blurred Line, ma con la sua Lost Without You. Radio 3i, prima di salutarci, eccole.

molto più morbida rispetto ad altre cose prodotte da Robin Thicke, questa Lost Without You, cioè perso senza di te, no? Spesso ci capita di sentirci in questo modo, persi perché la persona amata ormai non ci dà più certezze, punti di riferimento. Il punto di riferimento ve lo do io, lo ripeto, da mezzanotte alle due cominciamo bene. Adesso vi lascio al collega, amico, vice direttore Ruben Bassi con il suo programma lì a due ore, dalle 2 alle 4, poi dalle 4 alle 6 con Valerio Ventura. Questa è l'ossatura della notte. Chi la fa iniziare questa notte? Il Maxi B. Cominciamo bene qui su Radio 3. Grazie davvero per la compagnia. Da Maxi B è tutto. Vi auguro un buon proseguimento.